0: C'è Jonas Vingegaard, vittima di una brutta caduta, era secondo in classifica generale. È tutto per questa edizione, adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole al momento su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese per lavori alle barriere antirumore fino alle ore 5 è chiuso il tratto Solbiate-Bivio diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano e sulla 7 Serravalle-Genova per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto tra il Bivio con la 10 e quello con la 12 per chi viaggia sempre verso Milano. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: A proposito di anguria che una settimana fa abbiamo mangiato io e il buon Leo Di Mauro, mi hanno girato un meme divertentissimo e che fuori da un supermercato hanno messo un cartello con scritto, anzi non fuori, vicino alle angurie, avviso, si prega la gentile clientela di non bussare sui cocomeri, tanto non rispondono.
5: Ma perché si bussa? Perché si capisce se è più buono o no?
4: Pare
5: ci sarà,
4: di sì, pare
5: ci
4: di
5: sarà
4: sì.
5: Una tecnica per scoprire se l'anguria è buona o no?
4: Tutto questo lo scopriremo tra poco con la donna tutta riccia, Silvia, sì. Signore!

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio, su RTL 102.5 alle 2.10.
2: Sì, parlavamo di angurie, non avevo acceso il microfono perché stavo sentendo una, vabbè, adesso
1: sì, allora,
2: non ti preoccupare.
1: Io dicevo, sentiamo perché, esatto, vabbè, vai, messaggio. Parlavamo di angurie.
3: Raga, il segreto del cocomero, ecco, è la cicatrice nel culetto.
2: Giusto.
3: Deve essere larga, non bianca, possibilmente color ruggine.
2: Oh.
1: Quindi la cicatrice deve essere... Cicatrice che poi sarebbe... diamo un nome più tecnico.
2: E che ne so io? Guardi me, che ne so io?
1: Vabbè, sarà il punto di contatto con la Terra, dove no...
2: Sì,
1: vabbè,
2: anche con il resto dei pianeti, anche secondo
1: dove
2: me.
1: Dove ci sono le radici, in sì, quel senso.
2: Sì, sì.
1: Sentiamo
4: un culetto. Adesso vi spiego come un'anguria è matura. Oh. Oltre al tocco, che deve essere cupo, dovete vedere dalla parte di sotto, dove l'anguria viene poggiata sulla terra, deve essere abbastanza bianca. Se la macchia è bella bianca, l'anguria è stata molto tempo ferma sulla terra e si è maturata bene. Okay. Questa è la, è il trucco. Ciao Antonio, il panettiere da Soveria Mannelli.
2: Ciao Antonio.
1: Io
2: è vero,
1: leggevo
2: è vero,
1: anche la anche prova, la prova del peso, cioè che se sembra più pesante, cioè se è pesante di più di quello che sembra, sì, sì, vuol dire che è matura.
2: Ma come fa uno a sapere se allora, pensavo fosse più pesante.
1: Un altro trucco per capire se un'anguria è matura, sì, e buona è
2: aprirla
1: e
2: mangiarlo.
1: È quella di sentire quello... con le proprie mani quanto pesa. Ecco. Se pesa molto più di quanto si direbbe, sì, guardando le sue dimensioni, sì, allora
2: significa che c'è
1: anche
2: più acqua.
1: In questo caso vuol dire esatto.
2: E quindi è più buona.
1: Esatto.
2: Viva l'anguria in ogni sua forma. No, ce n'è un altro, vai. Sentiamo.
5: Grazie Gianluca, la bottega del pane Monte Pulciano. Oh. Silvia, si batte sul cocomero per sentire la maturazione dello stesso. Ci capisce dal suono e si riconosce se è maturo o troppo maturo, che potrebbe essere peggio ancora.
2: Sì, però bisogna capire se, se io non lo so qual è
1: esatto,
2: il suono,
1: cioè,
2: giusto, io posso così bussare, ma secondo me la maggior parte di quelli che trovi ai supermercati che bussano sull'anguria, secondo me non sanno qual è il suono quello giusto.
1: Non lo so, io quando devo scegliere l'anguria lo scelgo in base al prezzo.
2: Al prezzo, sì, anche quello può essere un'idea.
1: Sì, perché dico
2: quanto se... me ne dici, anche se fa cagare, però ho pagato poco, va bene.
1: No, prendo quello più costoso, perché se costa tanto.
2: Adesso l'hai detto, tutti i supermercati metteranno quelle schifose a prezzo più alto, così vai e te le compri tu.
1: Quindi è colpa mia adesso. Vabbè.
2: Ultimo.

0: Breathe, Mijur su RTL 102.5, le 2.19 in ottamboli con Silvia Signore, Andrea De Sabato. Salutiamo chi ci ha scritto: come si fa a capire se il mio compagno è maturo?
1: Devi bussare in testa.
0: Esatto, bussa in testa, se senti un suono sordo allora vuol dire che va bene, è maturo.
1: È perché è pieno.
0: Sì, perché
1: se
0: c'è
1: invece
0: tanto
1: rimbomba
0: cervello.
1: Vuol dire che è vuoto.
0: Sì, se rimbomba probabilmente. Però attenzione, perché anche lì, un po' come l'anguria, può essere fuorviante. Se magari tu senti un suono, capito,
1: ovattato,
0: quindi dice pieno, e magari è pieno di segatura e quindi non va bene. Nel senso, non è sempre detto che sia materia grigia.
1: Ah, ecco.
0: Poi bisogna capire se la materia grigia è ben connessa, come i computer. Tu hai un bellissimo computer, però non c'è l'attacco.
1: Io sono certa che il nostro Leo Di Mauro sa perfettamente come scoprire, non lo so, il livello.
0: Comunque,
1: se è maturo o no.
0: Esatto, comunque non c'è problema. Io e Leo Di Mauro abbiamo scoperto, e lo
1: cosa?
0: Sapranno anche in tanti, che se anche l'anguria fa schifo,
1: te
0: non c'è problema.
1: Lo stesso.
0: Un po' di limone sopra e diventa buonissima lo stesso.
1: Però non l'ho mai mangiata.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Coldplay Inc. su RTL 102.5, le 2:29 minuti in ottamboli con Silvia, Andrea e tutti voi al 378-378-1025. Stiamo parlando di anguria. Lo sai che l'anguria non è un frutto, ma è un ortaggio?
1: È un ortaggio, ragazzi.
0: Sì, della famiglia della zucca. E l'altro non me lo ricordo, però adesso te lo dico, ce l'ho scritto da qualche parte. Aspetta, sì. No, non ce l'ho.
1: Non ce l'ha. Vabbè, però immaginate gli ortaggi, ecco, quindi è una zucca.
0: Del cetriolo. Della zucca, esatto.
1: Ok.
0: E nel frattempo stanno arrivando tanti messaggi e ci dicono come assaggiarla, come mangiarla in altre...
1: Se è un ortaggio, perché la mettono nel reparto frutta?
0: Perché è un po' dolce, secondo me, però ci sono tante ricette anche salate. Tant'è vero che Roberto ci dice: provate questa ricetta, vi stupirà. Cocomero pelati, ma non la polpa.
1: Pelati in senso i pomodori,
0: sì,
1: pelati,
0: esatto.
1: Ok?
0: Esatto. Feta, limone, basilico e menta.
1: Oh, mettiamoci anche due gamberetti e un po' di Nutella e abbiamo fatto proprio. No, ma magari
0: me
1: buonissima.
0: Deve
1: magari
0: essere buona.
1: Magari buonissimo.
0: Ma, anzi, a proposito, leggevo di una ricerca che hanno fatto e lo sai che le persone che sono propense a provare piatti strani, diversi, sono considerate più attraenti?
1: Davvero?
0: Sì, perché dimostrano di avere una mentalità più aperta e quindi viene percepita come un'apertura anche in senso romantico.
1: Ma quante cose che sa, cioè è pazzesco.
0: Quando sono tutte queste cose di psicologia, a me mi piace questa cosa.
1: Sei attratta.
0: Sì.
1: Allora Claudio, o meglio dai, Claudio Francesco Giordana, che in realtà è il nostro Pizzi di Busca Cuneo, dice: l'anguria gelata la triti con un po' di vodka bianca, due gocce di limone e fai un aperitivo da mille e una notte, perché lui ha fatto anche il barista. E
0: sì,
1: quindi
0: infatti...
1: annotiamocelo questo.
2: Sì, frullata. Perché la metti nel freezer e poi dopo la tiri fuori, la frulli. E effettivamente esce fuori una granita, diciamo.
1: Una granita
0: di vodka, anche con la vodka.
1: Io
0: leggevo anche nelle ricette con l'anguria, con la tequila. Sì.
1: Io però adesso sinceramente mi avete fatto, perché mi hai detto granita, io adesso mi farei una mandorle panna sopra sotto.
0: Magari anche con una bella brioche, quella col tuppo, e andiamo in Sicilia. Così.
1: La brioche. Si chiama brioche, giusto, Leo?
2: A brioche.
0: Secondo me si chiama brioche.
1: A brioche.
2: No, vabbè, brioche è più elegante.
0: La brioche
1: è il cornetto che lo chiamano noi qui
0: ragazzi,
1: a Milano.
0: Purtroppo non ve lo posso dire, ma ve lo dirò in fuori onda solo per voi. Vi dirò come la chiamiamo noi questa.
2: No, non lo posso dire.
1: Allora, ce lo dice fuori onda, poi ve lo diremo noi in diretta. State con noi, adesso arriva il nuovo di settembre.

0: Le Spice Girl wanna be.
1: If you wanna be.
0: My lover. Yeah.
1: Allora.
0: You wanna be my lover?
1: Aspetta,
0: no, Ermanno, non vuole essere, no.
1: Aspetta, vabbè. Ermanno Pagnoncelli.
0: No, non l'ho capita, io me la spieghi.
1: Allora, i meloni hanno tutti i semi al centro. Cosa non ha capito l'anguria? Perché l'anguria c'ha i semi tutti sparpagliati. Peraltro, quei semi lì si possono tranquillamente mangiare.
0: Sì.
1: Perché fanno bene. Cioè,
0: quelli
1: non è
0: del,
1: che...
0: del melone, però.
1: No, quelli, anche quelli dell'anguria, tu li puoi mangiare tranquillamente, non ti fanno né occlusioni, né li puoi anche masticare, cioè, anzi hanno delle proprietà.
0: Adesso le vediamo.
1: Ecco, vai, attenzione che adesso contattiamo l'intelligenza artificiale.
0: No, aspetta, però mi diceva Leo Di Mauro, giustamente mi faceva ragionare su questa cosa, che in vari posti d'Italia l'anguria viene chiamata in altri modi, come cocomero.
1: Sì,
0: mi diceva che nel Lazio la chiamano cocomero.
1: Sì, ma anche un melone.
2: Anche dalle mie parti lo chiamiamo un melone, ma è sbagliato, perché poi il melone è un'altra cosa.
1: No, però
0: il melone è quello giallo.
1: Allora, io mi ricordo che il melone è il melone quello giallo, o quello bianco, anche così. Un melone con due L invece è l'anguria. Melone.
0: No.
1: Non lo so, però, se è questa la. Però a Napoli è così. A Napoli, se vai e dici mi dia un'anguria per favore, ti dicono sì, ok.
0: L'anguria,
1: se dici, un melone.
0: Vabbè, se no tu dici watermelon, e tanto è quello.
1: Watermelon sugar.
0: Comunque,
1: una delle mie canzoni preferite.
0: Aspetta, che ti dico: i semi dell'anguria sono ricchi di fibre, proteine, magnesio, zinco e ferro. Aiutano il sistema cardiovascolare, regolano il colesterolo, controllano la glicemia e favoriscono il transito intestinale.
1: Comprate l'anguria, togliete tutti i semi, l'anguria la date a Leo Di Mauro e vi mangiate tutti i semi, state da Dio proprio.
0: Ecco. Vabbè, buono a sapersi. C'è Baby K.

0: Don't Start Now, Dua Lipa su RTL 105 di notte, come negli anni 70. Va bene, allora qualcuno ci segnala che in Calabria l'anguria si chiama paddodda.
1: Paddodda.
0: Paddodda. Ah. Non ho mai sentito paddodda io, sinceramente.
1: Perché tu sei calabrese?
0: Nel frattempo, no, infatti, effettivamente. Salutiamo Andrea Tuzio, sicuramente ne parlerà ovviamente dei mondiali, però dobbiamo veramente alzarci in piedi, perché Andrea Tuzio, prima che cominciasse il mondiale, disse e lo ribadì per tutto il resto del mondiale:
1: che avrebbe vinto
0: quest'anno
1: la Spagna.
0: Vince la Spagna.
1: Ma te la sei giocata almeno? No.
0: Ma no.
1: E allora scusa, che senso ha?
0: Vabbè,
1: dirlo?
0: Però è per farti capire quanto
1: così
0: lui si intende di calcio. Veramente,
1: esatto,
0: nello sport è numero uno, top.
1: Nel
0: e
1: frattempo,
0: non solo, però.
2: Abbiamo l'anguria, ragazzi.
1: Ce
0: abbiamo
1: l'abbiamo,
0: vai.
1: Allora aspetta, spieghiamola. Perché è arrivato un video del nostro Gianluca che ci spiega come riconoscere un'anguria.
0: Bellissimo. Allora, attenzione, un tutorial, vai.
3: Lui si chiama Cocomero. Subito una prova Cocomero. Anguria. Lui si chiama Cocomero, guardami.
0: No, vabbè, ma questa è cattiveria, però.
3: Acerbo. È acerbo.
0: Acerbo.
3: Vedi? Fregato.
1: Fregato, quindi non l'ha scelto bene. Però devo dire una cosa, ho sentito un rumore un po' strano mentre
0: sembrava
1: lo
0: uno scotch,
1: mentre lo tagliava,
0: sì.
1: Quindi forse sarà quello il rumore,
0: perché
1: che bisogna evitare.
0: E non lo so, perché non credo che se vai con una mannaia dentro un supermercato già non ti fanno entrare con la mannaia, ma in più se affetti un'anguria per vedere se è acerba.
1: Ma quindi non ha più senso comprarla già tagliata?
0: Però come fai a sapere se è buona? Perché
1: beh,
0: non è che puoi aprire il cielo e
1: assaggiarla.
0: Allora
1: Andrea Tuzio dice no.
2: Beh, anche i colori non erano granché.
1: Vabbè, esatto, sfideremo la fortuna o la sfortuna, chi lo sa.
0: Summer Funk.

0: Bam bam, bambina. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo giunti al termine anche questa notte della nostra trasmissione dei Nottambuli e chiudiamo come sempre con un capolavoro. Questo è un disco inciso, scritto e inciso nel 76 da J.J. Cale, okay. La versione che sentiamo è dell'anno seguente, del 77, di
0: Cocaine, Eric Clapton.

0: Cocaine.
1: Mamma mia, ragazzi. She don't lie. Cocaine. La versione di Eric Clapton di questo capolavoro senza tempo, così come deve essere un millennium hit.
2: Certo.
1: Non a caso lo chiamiamo così.
2: Che cioè, poi è nato questo brano per fare una lotta contro.
1: Eh beh, certo,
2: la
1: non
2: droga.
1: È un inno alla cocaina.
2: Però invece,
1: anzi,
2: per tanti anni si è creduto il contrario.
1: Eh beh, sì, quelli che ne facevano uso probabilmente. Sì, lo so, è così, è un po' come Brown Sugar, no? Che sarebbe stata, che era l'eroina di fatto.
2: Ah.
1: Però Brown Sugar non era una roba, no, cioè era una, vabbè, comunque.
2: Perché adesso sei lo zucchero di canna comunque.
1: Esatto, sì, vabbè, insomma, un po' diverso.
2: Andiamo avanti.
1: Però insomma era Silvia Signore, sempre lei, la ragazza tutta riccia.
2: E lui era Andrea Di Salvo.
1: Allora io parto, martedì parto, vado a Lipari, ci risentiamo poi in onda da lì, domani ritorno naturalmente in Ottamboli, quindi appuntamento a domani. Noi intanto ci teniamo stretta questa bella atmosfera.
2: Con Vecchio Amaro del Capo, servito come si deve, ghiacciato a meno 20 gradi.
1: Perché a volte basta un gesto condiviso per cambiare il tono della serata. State con noi perché tra poco arriva Andrea Tuzio con Malanotte No. Ciao belli,
2: buonanotte.
1: Alla prossima. Ciao.
2: Anche a Mesagne, in provincia di Brindisi, sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Apriamo dal calcio con la Spagna, che ha vinto il mondiale nella finale di New York, ha battuto l'Argentina 1-0 ma solo ai supplementari. I 90 minuti regolamentari si sono chiusi sullo 0-0, il gol partita di Ferran Torres, tutto esaurito lo stadio del MetLife di New York dove si è disputata la finale. Un 43enne di origine marocchina, ammanettato, muore durante l'intervento della polizia nel quartiere Pilastro a Bologna. A chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo aveva dato in escandescenza. In un video si vedono gli ultimi attimi di vita di quest'uomo durante la colluttazione con gli agenti che lo mettono a terra. Gli stessi agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini, ha fatto sapere la questura. Alcuni di loro hanno aiutato anche i poliziotti a contenere il soggetto. 8 persone sono rimaste intossicate ed una 50 evacuate fra i bagnanti nel primo pomeriggio in un circolo sportivo a Mentana, nella zona di Roma, a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina. Tra questi c'è una bambina di 5 anni trasportate in codice rosso all'ospedale. Dopo più di un mese di caldo con valori costantemente oltre la media, dai prossimi giorni è attesa una svolta. Sull'Italia tornerà la classica estate italiana, calda ma con temperature più basse. Prima del cambiamento dovremo fare i conti con gli ultimi scampoli di aria rovente e i primi segni di instabilità. Giovedì sono previsti temporali al centro-sud. È tutto anche per questa edizione, adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 8 Milano Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano, mentre fino alle 6 sempre verso Milano sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova Savona e quello per la 12 Genova Sestri Levante. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Eccolo.
8: Mi distruggi così.
7: Beh, oggi proprio sì.
8: Giorno.
7: Lo diciamo, lo diciamo!
0: Yes!

0: Amici, buonanotte, sono le 3.03 di lunedì 20 luglio, questa è RTL 102.5, ma la notte nuova dalle 3 alle 6, puntata del lunedì appunto. Io sono Andrea Tuzio, ma la formazione è quella tipo, e quindi diamo la buonanotte anche a Leo Di Mauro. Ciao Leo!
1: Ma buonanottata, ciao Andrea!
0: Ciao Leo, come
1: Benvenuto.
0: Stai? Come stai? Bene?
1: Stanco ma soddisfatto,
0: anche io,
1: sto bene.
0: Anche io stanchissimo, diamo la buonanotte anche per la regia video a Diego. Ciao Diego, buonanotte! Buonanotte, ciao, alza la mano e saluta. L'ha detto Andrea De Sabato prima. Io non volevo sottolinearlo, Leo,
1: sì.
0: Però tu che c'eri puoi dirlo anche tu.
1: Certo, io lo dico, ma anzi lo farò dire a qualcun altro, perché un nostro ascoltatore attentissimo e tempestivamente ci ha mandato questo messaggio.
0: Senti.
1: Attenzione,
0: sentiamo.
1: Fermi tutti, fermatevi, alzate volume.
2: Dai. Avete sentito?
0: Cosa?
2: La Spagna è campione del mondo!
0: Sì,
2: è
0: sì.
2: Andrea Tuzio, l'aveva pronosticato!
1: Bellissimo. Ragazzi, tutto in tempo reale, vi giuro, è arrivato in questo momento.
0: Siete degli scemi, però è la verità.
1: Sì,
0: è la verità. Leo, sai quanto
1: è successo?
0: Comunque è successo. Oh, e anche sto mondiale semo levate. Poi naturalmente ne parleremo, se sono successe delle cose in finale, soprattutto per quanto riguarda gli schiaffazzi che si sono dati alla fine della partita. E poi Trump che è sceso in campo, fischi ovunque, è voluto rimanere lì mentre alzano la coppa, c'era Infantino che lo trascinava via, voleva farsi la fotografia, una roba bellissima. Ah, è un eufemismo che è bellissima quella cosa lì. E sai quanti giorni mancano all'8 giugno 2030?
1: Non ce la
0: 1420
1: faccio.
0: Giorni al prossimo mondiale. Non vediamo l'ora. Perché noi ci saremo.
1: Eh beh, certo. Oh, io tocco ferro.
0: Devi sapere che 2 anni fa dissi a Mauro: Mauro, parlando del mondiale, ma figurati! È il mondiale a 48! Era un mondiale a 64, probabilmente. Va bene, non ci pensiamo,
1: esatto.
0: Amici, lo sapete, questo programma lo fate voi principalmente. Come? Facilissimo. Preferiamo i vostri vocali al 378-378-1025. Naturalmente non è che non ci piacciono quelli di testo, i WhatsApp va benissimo, ma preferiamo i vocali perché vogliamo sentirvi. Vogliamo sentirvi anche allo 02-25-15-15. Leo!
1: Sì!
0: Iniziamo?
1: Vamos!
0: Dai!

0: Tame Impala e Jenny Dracula Remix, 10 minuti dopo le 3 del mattino.
1: Vabbè, dai, che non c'è? Potete fare così, però.
0: Cosa?
1: Ragazzi.
0: Che succede?
1: Senti Sergio, senti. Vai. Qua, senti qua.
2: Ma l'Andrea non era quello che diceva la Francia, super campione,
0: no,
2: diceva
0: io,
2: tutto.
1: Ma no, forse si è confuso.
0: Con gli Andrea, perché io proprio Leo. Cioè, tu, no, addirittura stiamo andando a recuperare la puntata di sabato 13 giugno, cioè il giorno in cui, prima dell'inizio del mondiale, o il giorno in cui inizia il mondiale, qui io esprimo chiaramente: vince la Spagna. Sì, ho detto sì, cazzo, sì, tutti i giorni.
1: No,
0: vabbè,
1: no,
0: non fa niente.
1: Abbiamo sempre detto che la Francia è la forte.
0: La Francia aveva nettamente le individualità più forti del mondiale, ma senza dubbio, è evidente. C'ha 3 palloni d'oro, uno l'ha già vinto, gli altri 2 potenziali, Mbappé e Olise. Ma di cosa stiamo parlando? Il problema è che la Spagna è sempre stata una squadra oltre ogni livello, l'unica squadra da club.
1: Poi mi ricordo una sera c'era David Bella, abbiamo detto le vostre 3 squadre preferite.
0: E l'abbiamo sempre
1: detto.
0: Io
1: ho detto Brasile, Spagna e Argentina. E poi non mi risulta.
0: Mai Francia vincente al mondiale, mai, anche perché non ci ho mai creduto.
1: Probabilmente perché l'avrà detto Andrea Salvati.
0: Lo so, assomigliava tanto al Brasile dal 2002 in poi, cioè si dice sempre forte, forte, forte, tranne gli ultimi 8 anni che le cose sono andate un po' diversamente, però poi alla fine non vince. La Francia mi dava quella sensazione lì e soprattutto la Spagna era proprio un altro mondo. E ci sono ancora altri vocali, ma li sentiamo dopo, va bene? Intanto, No Doubt, Don't Speak.

0: guidata da Ronaldo e Ronaldinho in condizioni fisiche, mi verrebbe da dire, discutibili. No, è stata una roba oscena. Invece l'ingresso di Justin Bieber con Ted Lasso, che gli ha detto, il personaggio Ted Lasso, se non avete mai visto e non sapete chi è Ted Lasso, Ted Lasso è non solo il titolo, ma è anche il personaggio principale di una bellissima serie TV che vi consiglio di vedere, legata al calcio. È bellissima. Allora, in America è molto famosa, ma anche in Italia, ci mancherebbe altro, in tutto il mondo. E quindi c'era Justin Bieber che doveva entrare, era Ted Lasso che gli ha dato le ultime per farlo entrare per l'ingresso in campo, e lui ha cantato molto bene, devo essere onesto. Il resto, vabbè, chi se ne frega.
1: E poi ha chiuso Shakira.
0: Sì,
1: vedi?
0: Tanto, sì, sì, l'ho vista che ballava a piedi nudi, meravigliosa. E c'è un altro vocale.
2: Ma che intenditore di calcio è il Tuzio, no, ragazzi? Insomma, detto anche del sabato. Credo. Ascolta, Andre, dato ci sei, mi dai la vincente del prossimo mondiale, me la gioco subito. Darsi una danno più alta.
1: Dai, Andre, che ti costa, dai.
0: Ci provo?
1: Dai. Prossimo, i prossimi...
0: L'Olanda.
1: L'Olanda. Fra quattro anni l'Olanda.
0: Aspetta. Giusto per dirne una diversa, perché tra Spagna, Francia, possono andare avanti altri 8 anni, 10 anni con tutti i giovani. La Costa d'Avorio, sono tutti giovani e fortissimi. Voi direte l'Italia?
1: L'Italia.
0: C'è un altro vocale, mi sa, questa è la risposta.
1: Pino.
3: Buongiorno bella gente,
0: buongiorno.
3: Pino da Valenza.
0: Ciao, Pino.
3: Ma vogliamo parlare anche di Carlo che è arrivato secondo e Luigi è arrivato quarto? Finalmente una macchina degna del suo nome,
0: sì,
3: una Ferrari
0: sì.
3: degna del suo nome.
0: Hai ragione.
3: Piano piano, dai, la rossa
0: Speriamo.
3: Sta tornando. E per rossa non si intende la mia vicina di casa che ha finito le ferie e torna a casa. Buona giornata ragazzi.
0: Ciao,
3: e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a te. Sì, la Ferrari bene con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, avete sentito, però noi italiani siamo contenti lo stesso. Ha vinto Kimi Antonelli all'Università del Motorsport a Spa in Belgio, meravigliosa. Amici, noi ci fermiamo ma torniamo immediatamente, restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Voi, se ascoltate questo programma, sapete che noi portiamo avanti un'idea. Anzi, io direi una certezza a questo punto, ovvero che esiste un very normal people in ogni città del mondo. E noi andiamo a Glen Cove, Long Island, New York, dove c'è Francesca. Ciao Francesca, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Ma buonasera a te Francesca, come stai?
2: Bene, bene, bene.
1: Ok, voi siete a Glen Cove, quindi a Long Island. Avete però sentito per riflesso quello che è successo a New York poche ore fa, ovvero la finale del mondiale? Come l'avete vissuta?
2: L'abbiamo seguita, abbiamo tifato ovviamente per la Spagna.
1: Ah, come mai ovviamente? Ovviamente. Come mai ovviamente, Francesca?
2: Perché noi siamo un po' anti-argentini.
1: Anti-argentini, va bene, ognuno ha le prove.
2: Siamo fan di Cristiano Ronaldo.
1: Ah, e quindi automaticamente anti-Messi, benissimo. Che ore sono lì a New York? Le 9:30 di sera?
2: 21:26 al momento.
1: Perfetto, Francesca, con chi sei?
2: Con mio marito e i miei due piccoli che sono qua vicino a me, o meglio, Liam grande già dorme e Azzurra che ha 4 mesi e mezzo
1: no,
2: ancora
1: amore,
2: sveglia.
1: Beh, giustamente, quella più piccola è ancora sveglia. Voi vivete lì da quanti anni? Vi siete trasferiti? Siete lì in vacanza? Raccontami un pochino che ci fate a Glen Cove.
2: Siamo qui, sono 10 anni che siamo qua.
1: No, come vi trovate lì? Che Long Island è un posto incredibile.
2: È bellissimo, vabbè, sono punti di vista diversi, però sì, ormai ci siamo adeguati, ci siamo ambientati,
1: certo.
2: Però sì, è un'altra vita.
1: Da dove arrivate? Di dove siete originari in Italia?
2: Noi siamo originari della provincia di Avellino.
1: Di Avellino, quindi commoventi con paesani anche io, provincia di Caserta, quindi siamo là. Per forza. Ogni quanto tornate qui in Italia? Se lo fate spesso?
2: Dipende dalle occasioni, noi siamo in procinto di partenza perché arriviamo in Italia il 9 agosto, veniamo in Italia.
1: Ah, e dove andate?
2: Andiamo giù a casa, ovviamente.
1: Beh, certamente, perché c'è il mare a un metro e quindi è tutto perfetto. Va bene, ragazzi. Grazie mille di seguirci anche da Glen Cove, Long Island, New York, perché noi siamo qui anche per voi, soprattutto per voi.
2: Noi siamo RTL Addicted.
1: Perfetto. E noi siamo felici.

0: Good Old Days su RTL 102.5, 35 minuti dopo le 3 del mattino di lunedì 20 luglio.
1: Said ci dice la sua adesso.
0: Ah,
1: eh?
0: Sì? Sì? Sentiamolo, sì. Said.
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao. RTL anche mia. Sono, cioè, Said. La mia visione per quanto riguarda il mondiale, la Spagna sicuramente se lo meritava.
0: Sì,
2: questa sera ha giocato non bene, benissimo. L'Argentina non c'era, non è, ha fatto una partita pessima. Poi, vabbè, la Spagna non è stata incisiva davanti, cioè ha sbagliato tantissime opportunità. E devo dire che l'Argentina, secondo me, è arrivata in finale, ma perché comunque c'aveva Messi che con le sue magie faceva gol. Perché secondo me quest'anno l'Argentina doveva essere eliminata agli ottavi, perché o addirittura anche prima, perché era una squadra pessima. Per quanto mi riguarda, meritavano molte altre più squadre. Poi la Francia, non ne parliamo.
0: Però ragazzi, è un po' come, proviamo a girare la questione. Spesso, no, è stato detto questo mondiale, l'Argentina l'hanno spinta con il calendario facile. Basta un po', Leo, vi volevo ricordare il meraviglioso percorso della nazionale italiana campione del mondo nel 2006. Ok, bene. Ghana, Stati Uniti, all'epoca Repubblica Ceca ma ora Cechia, Australia, Ucraina, per arrivare in semifinale poi con la Germania. Beh, allora eravamo apparecchiati anche noi? Direi proprio di no, quindi mamma mia. Basta un attimo cambiare, no, il focus, e ti accorgi che comunque la Spagna alla fine ha meritato, Leo? Ha meritato.
1: Sì,
0: decisamente.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora noi suoniamo Alvaro Soler, che è spagnolo, no? Gliela dedichiamo agli spagnoli. È il mismo soldo.

0: Buonanotte ragazzi.
1: Buonanotte.
0: Ricky da Cuneo.
1: Ciao Ricky.
0: 23 gradi esterni, oh. 31 interni. Ma raccontatemi un po' sta finale per piacere. Io ho visto il primo tempo.

0: tempo, poi sono andato a dormire. Ma Dani, come ha reagito il gol della Spagna dopo la figuraccia che ha fatto in tutta Italia e
1: no,
0: non solo dopo i due gol dell'Argentina in semifinale? A me sembrava un tapiro i primi commenti che sentivo quando parlava. Poi com'è andata?
1: Allora,
0: raccontatemi, dai, aspetto notizie. Ricky,
1: allora,
0: da Cuneo.
1: Ciao,
0: buon
1: Ricky.
0: Lavoro a tutti.
1: Grazie mille, buon lavoro anche a te. Per quanto riguarda la finale, possiamo dire che fino al 105esimo, 20 tiri a 0 per la Spagna, expected goals, che sono insomma i gol che con l'azione che si fa possono essere realizzati, 0,00.
2: Ha dominato,
1: è andata così, chiuso argomento, fondamentalmente è andata così. Poi, per quanto riguarda questa annosa questione che per fortuna viaggia solo nel mondo parallelo, quello che non esiste, dei social network, che è meraviglioso, che sta lì, e poi la vita reale è tutto un altro mondo, per fortuna di Dio. Io non l'ho seguita sulla Rai, quindi non lo so, ma io volevo ricordare un fatto su Adani. Beh, viene spesso detto A, B, C, amano. Ragazzi, ognuno fa il proprio mestiere, poi uno può piacere come non può piacere, e stop. Ma vi riporto questo racconto fatto dal più grande giornalista sportivo della storia d'Italia, che è Federico Buffa, a mio parere, un grande storyteller. Lui inizia giovanissimo a fare le telecronache per il basket del college basket americano. Dopo la prima telecronaca, all'epoca su Telepiù, arriva la telefonata dell'amministratore delegato al direttore di Federico Buffa e dice: tu questo non me lo fai sentire più, non si capisce quello che dice. Se quel direttore non avesse tenuto il punto, noi avremmo perso il più grande giornalista, narratore, storyteller legato allo sport e non soltanto della storia del nostro paese. Quindi, prima di andare addosso alle persone, piano. Adani esagera? C'è chi, secondo qualcuno, a chi piace e a chi non piace. C'è qualcuno che stabilisce che deve andare in onda o che deve commentare le partite? Amici, fateci pace. E sfogatevi dove volete, magari non in maniera offensiva, perché non si fa a prescindere.
2: Andrea Tuzio,
1: mi dica,
2: no, perché poi
1: mi dica.
2: C'è Andrea De Sabato.
1: Hai ragione,
2: Andrea,
1: hai ragione. Andrea
2: Tuzio,
1: sì.
2: Posso dirti una cosa?
1: Anche due.
2: A me piace. Sai perché mi piace? Sì. A me piace perché fuori dalle righe,
1: dagli schemi, vedi?
2: Fuori dagli schemi.
1: Tu hai questa cosa.
2: A me
1: cosa.
2: Piacciono le persone che ti dicono altro.
1: Perfetto.
2: Che si espongono, che a volte magari ti
1: puoi
2: dicono...
1: non piacere, sei divisivo? E va bene così.
2: Sì.
1: E va bene così.
2: Sì,
1: ma che cosa vuoi che sia? Poi non vi piace? C'è la possibilità di mettere muto, ma soprattutto, ragazzi, dovete seguirli su RTL 102.5, abbiamo fatto noi, dai, su, c'è stato Noi Dire Mondiali, c'è stata la finale con Mauro, no, vi siete divertiti, ci siamo divertiti, è
2: una
1: stato
2: bella
1: bene.
2: Festa, sì, sì.
1: Ma sì, intanto su RTL 102.5, Bryan Adams, Run to You.

0: Material Lover, Sienna Spyro su RTL 102.5. Giuseppe, buonanotte.
1: Ciao ragazzi, buonanotte.
0: Ciao, ciao, ciao Giuseppe. Prima di tutto come stai?
1: Ma sto benissimo, sto alla grande in questo momento, ho dormito tutta la sera, quindi adesso ho sveglio che guardo la TV, stavo guardando proprio voi.
0: Bravo, bene così Giuseppe. E come mai hai dormito? Tu da dove ci stai ascoltando?
1: Io mi chiamo da Palermo.
0: Ah, da Palermo, città splendida, ci sono stato tante volte, ho tanti amici a Palermo.

0: Sì, ho un amico, ma proprio fraterno, che si chiama Onofrio, che adesso vive qui, ma sono stato tante volte giù a Palermo. È veramente
1: magari la prossima volta vieni ci becchiamo.
0: Ma ci mancherebbe altro, l'importante è che mi offriate delle arancine. Altrimenti non se ne parla.
1: Sono la meno spesa le arancine.
0: Allora a posto. E mi dicevi
1: buone,
0: Com'è?
1: Ci sono tante cose più buone.
0: Lo so, ma quello io sono appassionato. Giuseppe, ma come mai hai dormito tutto il giorno e adesso ti tocca stare sveglio?
1: Oggi ho riposato, ho avuto la fortuna di riposare tutto il giorno, quindi insomma.
0: Ok, ma per lavoro?
1: Stasera ho guardato la partita e poi insomma non riuscivo a dormire, quindi guardavo la TV.
0: Ma eri di riposo da lavoro? Oppure che cosa fai di lavoro?
1: Io faccio il fabbro, produco porte, finestre, ringhiere, insomma, lavori...
0: Quanto avrei bisogno di te, Giuseppe, a casa? Va bene, ma questo poi è un altro paio di maniche.
1: Sì,
0: una trasferta a Milano forse un po' troppo, ma non per te, per me che la devo pagare. Giuseppe, lo sai, noi ti facciamo compagnia, noi siamo il programma delle partenze intelligenti, di quelli che viaggiano di notte, di quelli che lavorano di notte, ma anche di quelli che di notte non riescono a dormire, naturalmente. Ci sia noi che vi facciamo compagnia. Giuseppe, grazie davvero, un abbraccio e abbracciaci Palermo.
1: Ma dai, un abbraccio anche a te, caro.
0: Ciao.
1: Manteniamo sempre la rotta fissa.
0: Sempre, sempre, non molliamo mai. Ciao, ciao.
2: Buonanotte, Giuseppe. E buona fortuna.

0: Passion, il disco di Rod Stewart, a chiudere la prima ora di Malanotte No. Anche a Rocca Bascerana, in provincia di Avellino, sono le 4:02.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. I tifosi spagnoli hanno invaso le strade di Madrid e delle altre città dopo la vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina nella finale del Mondiale americano. Il gol partita nel secondo tempo supplementare dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Voltiamo pagina. Indagini in corso a Bologna dopo la morte di una persona di origine marocchina durante un intervento della polizia. Gli agenti sono stati chiamati dai cittadini perché l'uomo aveva dato in escandescenza. In un video shock le concitate fasi che hanno provocato la tragedia. Monta intanto la polemica politica. Fratelli d'Italia dice l'intervento delle forze dell'ordine è adeguato. La Lega giù le mani dalla polizia. Il campo largo chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle dice non si può morire nelle mani dello Stato. Prima ucciso

0: poi carbonizzato, è successo nel Salernitano. La vittima è Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, collaborava con diverse testate. All'anagrafe Luigi si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e i servizi televisivi. Laureato in biologia con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. La Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, il pilota delle Mercedes ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc dopo un lungo testa a testa. Chiude al quarto posto l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto anche per questa edizione. Come sempre ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia presente sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Bergamo e sulla 8 Milano-Varese tra il bivio per la 4 e Gallarate Nord. Ricordiamo che in caso di pioggia il limite di velocità massimo in autostrada non deve superare i 110 km/h se non diversamente segnalato. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Eccoci tornati amici, pronti per la seconda ora di Malanotte No, il programma di RTL 102.5 che va in onda il sabato, la domenica e il lunedì tra le 3 e le 6. Ma c'è una novità, Leo.
5: Che succede?
4: Leo, c'è una novità.
5: Non ne so nulla.
4: Te lo sai, lo sai.
5: Mi prendi in castagna.
4: Lo sai.
5: Furbetto.
4: Saremo insieme tutta la settimana, tutta la settimana, sì, fino a lunedì prossimo. Sì, poi sì, mi prendo due settimane di ferie, me ne vado un po'...
5: Vabbè, come è giusto
4: montagna,
5: che sia.
4: Vado in montagna, sì. Come però... tutti, tanti stanno viaggiando. Ad esempio, ieri tu non c'eri, erano tutti in viaggio. Tutti. Oggi forse no, che è lunedì. Sono già arrivati?
5: Bah.
4: No, sei una giornata un po' strana.
5: Secondo me ci sarà qualcuno.
4: Qualcuno sì, magari. Va bene, amici, 378-378-1025. Per i vostri vocali li preferiamo, vogliamo sentire la vostra voce. Oppure potete farlo allo 02 25 15 15. Power it.

0: Antidroga, Emma e Fabi di Fibra, 10 minuti dopo le 4 del mattino, questa è RTL 102.5.
1: Però io non ne posso più.
0: Che succede?
1: Va bene la pioggia in estate, però ragazzi, ogni due giorni no, la pioggia, temporali.
0: Ma sta piovendo qui fuori?
1: Sta piovendo. Oh, raga, e ne sta facendo tanta anche.
0: Ma davvero?
1: Cioè da ombrello, capisci? Cioè io mi ero abituato con gli ombrelli sotto il sole ormai, ma poi li vedo solo io, ragazzi.
0: Sì, li vedi solo tu, no, li vediamo anche noi, ma per noi non sono un problema.
1: Ma non sono soltanto persone adulte, sai, anzianotti. No, anche i ragazzi ormai con l'ombrello sotto il sole.
0: Ti volevo ricordare che l'ombrello è stato inventato esattamente per creare ombra, quindi per proteggersi dal sole. Ma oggi
1: in questi ultimi annetti, annetti a questa parte, insomma, ne vedo spesso in giro.
0: Io spero però un giorno che tu possa vedere una nuova invenzione. L'hanno fatta apposta per te, credo. C'è un content creator canadese che si chiama Xu, di cognome, che è di origini credo cinesi. Ha inventato
1: Che si è inventato
0: l'ombrello che va da solo. Cioè tu non lo devi sostenere. È praticamente un drone che ti segue, sì, e fa da ombrello.
1: No, vabbè.
0: Fantastico! Vabbè, cioè, qui c'è gente che applaude. Perché noi non andiamo in giro con gli ombrelli. Io li odio gli ombrelli.
1: Anch'io.
0: Beh, questo ci ha risolto la questione. Tiri perché, fuori
1: cioè,
0: il
1: tu
0: drone.
1: Non devi tenerlo.
0: No, si apre e ti copre e ti segue. È bellissimo. Lo useranno anche per ricoprirsi dal sole.
1: No, è bellissimo. Guarda, magari alzi lo sguardo e ci parli anche. Ma che bello!
0: Leo,
1: mi segui?
0: Vengo di là, ti faccio vedere. È bellissimo. È un capolavoro.
1: Scusa, se si scaricano le batterie, poi che fa? Ti cade in testa?
0: No? Devi essere bravo. A parte che non è semplice, però a quanto pare ci dice il buon John Xu, così si chiama, che è molto semplice da utilizzare. È chiaro, non devi fare niente, è tutto già programmato. Vabbè, insomma,
1: bellissimo,
0: sì, come bellissimo è questo disco. Beh, la notte ne mettiamo tanti dischi belli, e non soltanto, ma la notte di più. Bruce Springsteen, Tunnel of Love.

0: Don't Wanna Know, Maroon 5 e Kendrick Lamar su RTL 102.5.
1: Ma
0: che c'è?
1: Non mi lamento, non è.
0: De
1: non
0: che?
1: Mi sto lamentando.
2: Leo, non ti lamentare, poi viene anche una goccia, mancal della Madonna.
0: Ma ha finito, no, ma sta ancora piovendo qui fuori? A Cologno piove ancora, vabbè, che dobbiamo fare, raga, è così.
1: No, ma non mi lamento, il problema è che mi spaventa un po'.
0: Per
1: a me
0: via
1: spaventano
0: grande,
1: questi temporali, perché
0: sì.
1: Non è il classico temporale, no, basta, vabbè, inizia e finisce. No, vabbè, inizia il vento, quel vento forte.
0: Leo, ma il cambiamento climatico non esiste.
1: Le grandinate, mi spaventano.
0: Mannaggia la miseria, mannaggia. Ne abbiamo ancora?
1: Danni, caspita, cadono alberi dappertutto.
0: Lo so.
1: Tetti scoperchiati.
3: Ciao ragazzi, ciao. Manuel da Genova, ciao, ma Manuel. Magari venisse un po' di pioggia. Guarda che se piove, te lo giuro, esco fuori, metto un po' di sapone sulla macchina e mi lavo la macchina. Basta che venga giù un po' d'acqua, perché non se ne può più, mi sto sciogliendo.
0: Immaginiamo. Sì, sì, vabbè, ma comunque insomma dovrebbe arrivare anche settimana prossima.
1: Io mi metto spesso nei panni dei panificatori, non
0: mamma
1: è facile,
0: mia.
1: Ragazzi,
0: 50
1: vi
0: gradi
1: forte, forte.
0: Nei forni, sì. Più di 40 gradi, una roba impressionante.
1: Vabbè.
0: Abbiamo l'ultimo, se non sbaglio.
4: Ma buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutte le categorie dei lavoratori di notte, nel mio caso trasporto farmaci. Buon inizio di settimana a tutti quanti.
0: Vedi?
4: Vincenzo da Salsa Maggiore Terme.
0: Grande Vincenzo, che fa un lavoro fondamentale e importantissimo, grazie a tutti quelli che si occupano di noi in svariati modi, e tendenzialmente quelli che lavorano di notte si occupano proprio di tutte le persone che poi di giorno trovano tutto pronto per essere o acquistato, mangiato e tutto il resto.
1: Perché la notte è più bella.
0: Sempre,
1: si
0: amico
1: vive
0: mio.
1: Meglio.
0: Sempre. Amici, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.

0: Mamma o non mamma? Madame, su RTL 1025, mai giocato a mamma non mamma?
1: Certo,
0: con le margheritine
1: sì,
0: si faceva. Sì, sì. Leggo al volo il messaggio di Valeria. Leo, pensavo che andassi in vacanza. Se ci andrà.
1: Magari.
0: No, ci va in vacanza. Per quanto riguarda gli ombrelli, io li lascio ovunque. Questa cosa è vera. È successo mille volte anche a me. Perciò non li porto più dietro. Perché tu vai in un... Quante volte vi è capitato che andate in un negozio e lo lasciate lì e poi ne prendete un altro, non lo riconoscete, non lo trovate?
1: Hai voglia.
0: Quelli sono problemi. Intanto Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Dance Styria, Madonna, anche lei ha partecipato all'halftime show della finale del campionato del mondo a New York tra Spagna e Argentina. E ve lo ricordo, lo ripeto per chi non l'avesse visto, magari non ci avesse sentito all'inizio: Madonna ha iniziato a cantare in una sorta di un buggy, guidata da due personaggi abbastanza famosi nel mondo del calcio, Ronaldo e Ronaldinho. Vabbè.

0: un po', ovviamente, un po' invecchiati, un po' con una forma fisica rivedibile, come abbiamo detto all'inizio. Ma a proposito dell'halftime show, vi ricordate che era partita la polemica? Ah, deve durare mezz'ora, durerà più di mezz'ora il... Che non va bene, ma per un motivo fondamentale, non perché stiamo noi a casa ad aspettare. Magari al massimo c'è anche, ti godi anche uno spettacolo. In realtà è perché c'è proprio il regolamento della FIFA dice che tra il primo e il secondo tempo non possono passare più di 15 minuti. Bene. E quindi la FIFA ha detto: no, amici, tranquilli, durerà 17 minuti con tutto lo smontaggio. In modo tale che, insomma, ci sia, siamo 15. Quanto è durato? Io l'ho cronometrato.
1: Di più.
0: 27 minuti e 20 secondi.
1: Colpa dei tecnici.
0: No.
1: Sempre i tecnici.
0: È che ormai ci dicono una cosa, poi se la rimangiano, poi la fanno lo stesso. Ma se ci fate caso,
1: tipo
0: funziona
1: Trump.
0: Un po' ovunque.
1: Stile Trump.
0: Lo hai detto tu. C'è un vocale se non sbaglio.
2: Okay. Andrea Leo, buongiorno.
0: Buongiorno, Valeria, ciao Valeria.
2: Dopo il primo tempo mi sono addormentata.
0: No,
2: ho sentito stamattina, ha vinto la Spagna.
0: Sì.
2: Sono contenta. E le critiche a quel telecronista non le capisco.
0: Vabbè.
2: Anche sui social l'ho
0: vista. Ha
2: un entusiasmo molto vivace.
0: Vedi?
2: Che c'è di male?
0: Niente.
2: A me non mi dispiace, anzi.
0: Sì.
2: Buona giornata a tutti, buon inizio di settimana, Valeria da Monastero. Bacio,
0: grazie.
2: bacio.
0: Grazie mille Valeria, vedi, lei ha espresso il suo parere, ci mancherebbe altro.
1: Ma sì!
0: Ma se a lei piace, bene, a qualcun altro non piace, bene, se poi dobbiamo star qua a fare gli Aldo Grasso della situazione, nessuno credo sia nella posizione
1: di
0: Aldo Grasso.
1: Esatto.
0: Ecco appunto, quindi fermiamoci lì e mettiamo bam bam.
3: You hated the ocean, but you're surfing now.

0: Io volevo concordare con il messaggio che ci è arrivato da Cornflakes. Questo è il nickname che sceglie questo nostro Very Normal People. Ci diceva: oh, brava questa Gaia. Il mio mi piace se l'è meritato tutto. Caro Cornflakes, noi mettiamo mi piace a Gaia da prima che lei esistesse. Quindi figurati un po', siamo proprio innamorati persi. Gaia è proprio una mia crush clamorosa, che non soltanto mia, ma di tanti come me. Ho scoperto, tra l'altro, che è stata a un matrimonio di un ragazzo che conosco. A me non m'ha invitato. Tutto. Gli voglio bene, Barosi, ti voglio bene, tanti auguri per il tuo matrimonio, però c'era Gaia e non c'ero io. Non va bene, non va bene.
1: Questi sono i problemi della vita.
0: No, altri sono problemi di cui mi hai fatto presente tu fuori onda. Stavi guardando la partita e chi hai visto inquadrato? Tra le tante celebrities, lo ha detto Pardo durante la telecronaca, dice 8 pagine di VIP invitati alla finale del campionato del mondo, tra i quali c'era anche
1: Pharrell Williams.
0: Esatto,
1: il grande,
0: sì,
1: Pharrell Williams,
0: che in Italia non è stato notato, né Ambrosini né Pardo, almeno su DAZN.
1: E non niente. Lo conoscono.
0: Noi sì, qui su RTL 105 sicuramente Mauro l'avrà beccato se l'avesse visto.
1: Certo.
0: Qual è la questione? È che
1: chi si occupa di musica magari, sai.
0: Già, bravo, ma non soltanto, perché Pharrell, lo ricordiamo, è il capo, è il head designer.
1: Si è allargato, ragazzo.
0: È l'head designer del menswear di Louis Vuitton.
1: Sì.
0: Non so se mi spiego. Vabbè, a prescindere da questo, in UK, dove stavano trasmettendo la partita, credo a questo punto la BBC, ma non ne sono sicuro, c'era Pharrell Williams. Il tipo è andato a sfogliare le 8 pagine.
1: Dice...
0: E lo ha chiamato AK Rocky o ASAP Rocky.
1: Che sarebbe
0: un'altra
1: persona.
0: È il marito di Rihanna, esatto. Quello non c'entra niente, sono due persone diverse.
1: Un rapper, un'altra cosa.
0: Però va bene così. Va bene.
1: Ma
0: così.
1: Sai che ho visto anche?
0: Chi?
1: Dall'alto con l'elicottero? Jason Kay.
0: C'era anche lui?
1: Sì, era lì. Sai che lui ama gli elicotteri, così.
0: Lui ama le auto molto più di tutto il resto.
1: Era lì che girava, gironzolava.
0: Virtual Insanity.

0: che è il titolo del disco di Fulminacci che avete appena ascoltato su RTL 102.5.
1: Oh, ma Snoop Dogg c'era o è ancora perso in Italia?
2: È rimasto a Gallarate.
0: Credo di sì. Sì, per chi non lo sapesse, Snoop Dogg durante le Olimpiadi di Milano Cortina è andato al McDonald's di Gallarate a mangiare. Vabbè, ragazzi. Ognuno ha i propri posti del cuore.
3: Certo.
0: Abbiamo scoperto che Snoop Dogg from LA gli piace Gallarate, il McDonald's di Gallarate.
2: Ha girato tutta Gallarate.
0: Sì,
2: era,
0: sì.
2: Ormai era sua Gallarate.
0: Sì, sì, sì.
2: Si sentiva, stava bene.
0: Molto bello, visto.
2: Era a suo agio.
0: Ah, molto bello. Lui è sempre a suo agio.
2: Sì, certo.
0: Vuoi sapere perché?
2: No, quello lo so già.
0: Benissimo. Allora andiamo avanti.
4: Ma Andrea, all'inizio della trasmissione hai detto che a fine partita della finale si sono presi a schiaffi. Ma che è successo?
0: Una roba bruttissima. Dai, che è uscito anche il trailer. L'hai visto?
2: No, non l'ho visto.
0: Trailer di, del film che racconta la storia di Sylvester Stallone che scrive Rocky e poi lo interpreta e lo presenta e poi è bellissimo.
2: È come faceva... Non fa male!
0: Sì.
2: Non fa male!
0: No, che cosa è successo? Una roba davvero triste, non se ne dovrebbe neanche parlare. Perché alla fine di una finale a campionato del mondo...
2: Che tristezza.
0: Onestamente sì. Ma è tutta colpa di un giocatore che non ho nessun problema a nominare.
2: Chi è stato?
0: Molina dell'Atletico Madrid.
2: Molina.
0: Allora, che cosa succede? Al triplice fischio...
2: Molina.
0: ...dell'arbitro, tutti i giocatori che erano in panchina della Spagna corrono in campo, come succede sempre, come è successo sempre. Adesso non ho capito chi, non ho visto chi perché aveva la pettorina e quindi non ho visto il numero. Passa accanto a Molina correndo, ma sta andando verso i suoi compagni. Molina gli tira un pugno in piena pancia. Ovviamente non sappiamo se il giocatore della Spagna gli avrà detto qualcosa. Così a naso dalle immagini che ho visto non sembra. E quel pugno è davvero gratuito e poi naturalmente si scatena un po' di bagarre che per fortuna il primo a sedare è stato proprio Lionel Scaloni, l'allenatore dell'Argentina. Vabbè, è successo questo. Purtroppo sappiamo molto bene che in Sud America, a parte che l'Argentina vive un rapporto molto complesso con la sconfitta che vede come un'onta, una vergogna, un buio irrecuperabile. Che da un lato fa bene, ma dall'altro crea poi questi mostri. E a noi questi mostri non ci piacciono.
2: Andrea, io sarei molto drastico su questa cosa. Cioè,
0: anche
2: non lo so
0: io.
2: Perché, guarda...
0: perché è stato espulso Paredes alla fine della partita perché poi platealmente ha messo le mani addosso a tutti. Ma in realtà quello che ha fatto il delirio, che ha fatto succedere la disturbata, come si dice alle nostre parti, è proprio... Molina.
2: Io lo farei stare 4 anni a casa.
0: Anche io.
2: Ogni 4 anni mondiale. 4 anni a casa, tranquillo, rilassato.
0: Tanto ci sentiamo Bob Dylan.

0: Che meraviglia, Mr. Tambourine Man, Bob Dylan, uno dei miei artisti preferiti in assoluto, suonerà a Milano, caro Leo, sì, amico, il 2 novembre suonerà a Milano, come sempre quando ci sono i concerti Bob Dylan, non ci saranno né telecamere, né telefonini, né niente.
1: Forse meglio così,
0: e questa,
1: no?
0: Io non me la posso mai perdere. Andrò a vedere.
1: Vabbè che immortalare il tuo artista preferito non è
0: Leo,
1: una roba brutta. Però
0: ormai ai concerti vedi solo i telefoni.
1: È vero, poi si esagera.
0: Ma no, ma sì, sai, sì, perché sì. Uno pensa: faccio così poi me lo tengo per ricordo. No, perché non lo vede nessuno. Lo registra per postarlo, per far vedere che c'eri. Questa è la grande cosa, la drammaticità. Io invece mi guardo il concerto, telefono in tasca e mi godo le mie memorie. Signori, abbiamo finito la seconda ora. Anche a Rodi Garganico, in provincia di Foggia, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. È stata una notte di festeggiamenti in Spagna per la vittoria al Mondiale 2026. Nella finale disputata al Met Stadium di New York, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0 con gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Per la Spagna, dunque, si tratta del secondo Mondiale conquistato dopo quello del 2010. Urlava aiuto e basta l'uomo, un 43enne di origine marocchina, morto al pilastro a Bologna durante un intervento della polizia. In un video shock le immagini degli ultimi istanti di vita dell'uomo. Monta intanto la polemica politica con Fratelli d'Italia, che dichiara l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato. Il Campolargo invece chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle sostiene che non si può morire nelle mani dello Stato. La Lega intanto ha depositato il provvedimento che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, integrando l'articolo 52 del codice penale. La proposta prevede di estendere i limiti della legittima difesa indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Torniamo allo sport. Il ciclismo, il belga Evenepoel ha vinto la 15ª tappa del Tour de France beffando nel finale Tadej Pogacar. Lo sloveno ha conservato la maglia gialla. Si ritira invece Jonas Vingegaard, vittima di una brutta caduta, era secondo in classifica. In Formula 1 Kimi Antonelli invece trionfa in Belgio, secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, quarta per l'altra rossa di Lewis Hamilton. È tutto, traffico.
2: Via radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Valle Riubicone in direzione Bologna, e sempre sulla 14 tra Imola e Faenza verso Ancona. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Amici, buongiorno e bentornati. Sono le 5.04 in questo momento, lunedì 20 luglio, e questa è l'ultima ora di Malanotte No, quella che vi fa da risveglio muscolare, Leo?
1: Sì.
0: Tu sei il maestro dei risvegli muscolari.
1: Hai voglia.
0: Tu ne fai sempre.
1: Sempre.
0: Tu quando ti svegli sempre pensi a risvegliare.
1: Quando mi sveglio.
0: Esatto, perché di base
1: dormo con gli occhi aperti.
0: Va bene, amici, lo sapete, questi siamo Andrea Tuzzo al microfono, Leo Di Mauro per la regia radio e Diego per la regia video. 378 378 1025, lo sapete, preferiamo i vostri vocali, vogliamo sentirvi, possiamo sentirvi anche allo 02 25 15 15. Io direi di ricominciare subito perché il tempo è tiranno. Power it!

0: Samurai J Flamenco Paranoia alle 5-7 minuti su RTL 102.5. Prima abbiamo raccontato, perché abbiamo suonato Bob Dylan, di come il buon Bob non gradisca telefoni cellulari e telecamere durante i concerti. Io sono d'accordo, perché non è che lo scopriamo adesso, c'è un uso spropositato del telefono per fare video, fotografie, robe del genere. Faccio una domanda a voi, lì non a voi ascoltatori, poi ci arriviamo. Leo,
1: sì.
0: Tu quando vai a cena fuori,
1: sì.
0: Il telefono dove lo metti?
1: Allora, in realtà, guarda, a me dà fastidio stare al cellulare, perché già quando guardo qualcuno mi dà fastidio, vabbè, soprattutto i miei parenti, la mia famiglia.
0: Vabbè, quando tu vai a cena, dove lo metti?
1: Io lo metto, lo lascio in tasca.
0: Perfetto.
1: Perché bisognerebbe fare così.
0: Sempre.
1: Anche se qualche volta, devo essere sincero, l'ho preso per guardare qualche messaggio, eccetera, però metterlo sul tavolo è indice di...
0: metterlo sul tavolo
1: è ineducazione,
0: proprio, ma proprio
1: no.
0: Orribile.
1: Magari sei ineducato, no, maleducato, sgarbato, disgraziato.
0: Se vado a cena o a pranzo con la mia fidanzata e lei lo appoggia sul tavolo, le chiedo gentilmente di togliere.
1: È vero o no?
0: Perché mi dà fastidio.
1: Vedi,
0: non mi piace. Diego, ho visto invece dalla faccia che lui a cena lo usi?
2: Vieni
0: a dirci delle cose.
2: Io ho un problema, cioè che in tasca da seduto mi dà fastidio.
0: Questa è una bella.
2: E quindi lo tengo sul tavolo.
0: Questa è una bella cazza. No, dico, hai una fidanzata tu?
2: Sì, sì.
0: Puoi darlo a lei e lo mettere nella borsa.
1: Ci è rimasto male.
0: E allora abbiamo capito anche te. Dovete sapere che ci sono, adesso vi faccio passare la voglia, esistono dei ristoranti dove tu puoi andare e ti dicono: se tu non usi il cellulare per tutta la durata della cena, il vino te lo regaliamo noi.
1: Chi è? Dov'è? Quando?
0: Ho appena visto Diego dire: sai che c'è? Lo lascio a casa il cellulare. No, raga, brutto. Il cellulare sul tavolo, no. Fate una cosa, dato che già siamo attaccati notte e giorno, anche per lavoro, a sto cellulare.
1: Sono d'accordo.
0: Quando mangiamo, quando andiamo a un concerto, una cosa, volete fare un po' di fotografie, un video, va bene. Ma tutto il tempo col cellulare in mano? No, vi fa male. È
1: la
0: una
1: mia,
0: roba orribile.
1: Ti devo raccontare questa cosa.
0: Vai,
1: velocemente. Allora, io a casa, diciamo, sì, anche lì mi è capitato lasciarlo sul tavolo.
0: Ma lasciamolo stare. Io a casa ho un posto apposito dove lasciarlo, figurati un po'. Mm.
1: Come regola, dici?
0: No, io non lo tocco.
1: Ah, ok.
0: Cioè, la sera finisce, io dalle 6 in poi il cellulare non lo voglio vedere.
1: Il mio problema è che quando siamo al tavolo tutti quanti, o comunque magari rimaniamo io e mia moglie, no? Io finisco sempre prima di mangiare. Quindi,
0: perché sei un vorace.
1: No, perché
0: sei vorace.
1: No, in realtà io sarei giusto. E mia moglie è lenta.
0: Si dice sempre così.
1: Finendo prima, ogni tanto mi scappa la mano.
0: Ma vabbè, non fa niente.
1: Lei si incazza.
0: Giusto.
1: Capito.
0: Allora, esistono dei momenti magari in cui dedicarsi, se si vuole vedere, ma quando si è soli, senza fare niente. Io vorrei smettere di portarlo in bagno. Quella è la cosa brutta, è quando lo porti in bagno, lo facciamo tutti.
1: Però ogni tanto
0: mettiamo lì a scrollare.
1: Io leggo delle cose.
0: Tu no, Diego non porta il cellulare in bagno. Come? Aspetta.
2: Qua mi rifaccio, in bagno mai.
0: Bravo!
2: Mai.
0: Io ho messo in bagno dei giornali, ma giornali storici, tipo l'Italia che vince il campionato d'Europa.
1: E che c'è l'archivio?
0: Il Napoli, sì. Ah. Il Napoli che vince lo scudetto. Sì, sì, io ho tutti i giornali.
1: Amore, un attimo, vado a prendere l'archivio!
0: Leo, la risposta è sì.

0: Abbiamo nominata prima Rihanna Diamonds su RTL 102.5.
1: Ma il cellulare potrebbe essere un diamante?
0: No, decisamente no. C'è qualcuno che ci vuole dire la
1: forse
0: propria.
1: È meglio di un diamante per alcuni.
0: Che è per sempre, evidentemente.
2: Io il cellulare, quando esco a cena, lo lascio proprio a casa, non lo voglio dietro.
0: Bellissimo.
2: Però in merito a quel ristorante dove se non usi il cellulare ti regalano il vino, do un consiglio a chi volesse andare, che dopo la seconda bottiglia di vino anche il tovagliolo va bene per chattare.
1: Bravo Giacomo!
0: Bravo Giacomo! Bravo, c'è qualcun altro. Leo.
3: Ah, come vorrei crederci a quello che state dicendo? Ma finita, non ci credo neanche se vi vedo.
0: Cioè, praticamente siamo arrivati al punto tale che le persone non credono al fatto che noi non siamo, non viviamo in simbiosi con il cellulare. Non si può credere. Guarda che è pesante questa cosa. Magari è detta con superficialità, ma pensaci un attimo. Cioè, non si può comprendere il fatto che magari qualcuno non guarda il cellulare. Guarda che è scioccante, che
1: Giovanni,
0: brutta roba.
1: Giovanni, se non ci credi, che ti devo dire?
0: Dai, niente.
1: No, fai bene.
0: No, ma dai. Ma perché? Ma magari non deve... Ma no, invece no. Ma perché dovremmo dire una bugia, tra l'altro? Che senso avrebbe? Cioè, vabbè, dai. Un po' di risveglio muscolare, Leo?
1: 5, 6, 7, 8.
0: Lo sento, questa è Talk to You. Buona giornata, amici.

0: Talk to you, 23 minuti dopo le 5 del mattino, ancora buongiorno, Leo?
1: Sì.
0: Ce ne sono, vero?
1: Come no, Andrea?
2: Ciao ragazzi, Andrea di Rizzano, completamente d'accordo con voi su un utilizzo del cellulare in maniera consapevole. Io nel fine settimana, dal sabato pomeriggio fino a tutta la domenica, niente uso di wifi o telefonini in casa. Il wifi lo utilizzo soltanto per la smart TV. E quindi chi mi vuole contattare o mi chiama o manda un sms. Quindi niente controllo di PEC, mail o quant'altro. Lo riattivo la mattina presto quando mi sveglio.
0: Ma molti, lunedì. Molti.
2: E anche quando andiamo a cena, niente telefonino. E anche chi viene a casa mia lo sa che il cellulare deve tenerlo spento e riporlo sul mobiletto all'entrata. E poi se lo riprende quando va via.

0: Ciao ragazzi,
1: no.
0: Un grandissimo abbraccio, vi voglio bene, da Andrea di Lizzano.
1: Grazie mille Andrea, anche noi te ne vogliamo. No, questo quando viene qualcuno a casa è liberissimo di fare quello che vuole, poi sta nella sensibilità della persona che viene a casa, se sta sempre col cellulare che cacchio ci è venuto a fare a casa.
2: Appunto.
1: C'è qualcun altro, Leo?
3: Ma secondo me Giovanni non è che non crede che voi non lasciate il telefono a casa.
1: E che cosa?
3: Non crede al ristorante che se non porti il telefono ti dà il vino gratis. Sa quanti parrucciani trova quel ristorante lì? Non avete neanche idea, ragazzi. Altro che chattare con la col tovagliolo. Ciao ragazzi, sempre Vincenzo da Sasso Maggiore.
1: Grande, ciao Vincenzo. Tanto arrivano i Rolling Stones, questa è Streets of Love.
4: You're awful bright, you're awful smart, I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad, I must admit,

0: mattino. E a proposito di questo orario, ci scrive un nostro Very Normal People e ci dice: ragazzi, intanto io mi fermo a fare colazione, cappuccino e cornetto con marmellata di ciliegia. Lui, cosa vi posso offrire? Bene, è arrivata anche la Fra di Radio Freccia. Ciao Fra, buongiorno, che cosa prendi tu?
1: Pistacchio.
0: Pista, davvero? Cosa bevi? Caffè, caffè, caffè, caffè. E Leo?
2: Io alla crema.
0: Cornetto alla crema con caffè?
2: Sì, caffè, caffè, caffè, amaro.
0: Amaro, come la vita.
3: Esatto. Voglio il bombolone.
0: Alla buona.
2: È viziato, ragazzi.
0: È viziata, è una ragazza viziata. Anche la graffa spacca, senza crema, la graffa buonissima. E io bevo... cosa bevi tu, Diego? Caffè?
2: Cappuccino.
0: Cappuccino. Io ho un nice latte. Vuoi sapere che cos'è l'ice latte? Il latte macchiato, Leo. Ormai se tu... ma a Milano non si dice più... Non ti permettere! A Milano non si dice più latte macchiato. Se vuoi il latte macchiato devi dire... Ice latte.
2: Ma se non sanno fare manco il caffè,
0: che cazzo,
2: ma di cosa parliamo?
0: Dai,
2: ma va, dai.
0: Diamonds, questa è Sam Smith.

0: Clamoroso Sam Smith su RTL 102.5. A proposito di colazioni, Leo?
1: Sì.
0: Offrono, non so perché, solo per me, quindi tu no, Diego no, la Fra no, nessuno, mi dispiace per voi.
1: E come mai? Sta
0: torta
1: cosa?
0: Polacca, crema e amarena, che è una roba buonissima, è una torta tipica di Aversa, in provincia di Caserta, se non l'avete mai assaggiata, è un consiglio che do a tutti. Se siete lì in zona, in questo momento, e volete fare una colazione che non dimenticherete mai, prendete un pezzo di...
1: Ma scusa, ma noi siamo i figli di nessuno, non ho capito.
0: Cioè, l'hanno scritto gli ascoltatori, e gli ascoltatori si dice solo sì agli ordini, ma... capito?
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: con gli Snap The Power vi abbiamo fatto fare un bel risveglio muscolare, Leo.
1: Bella questa.
0: Sì. Ci mandano foto di colazioni e arriva anche la pizza, che è un'ottima colazione. La colazione dei campioni, la pizza del giorno prima. Se invece volete fare una colazione incredibile, che a me è capitato di fare, non solo in Liguria, ma anche qui, la focaccia, buonissima, liscia, pucciata nel cappuccino, è una delle cose più buone del mondo. Io non ci credevo, una volta assaggiata mi sono dovuto ricredere.
1: Io non l'ho mai assaggiata,
0: è incredibile,
1: però.
0: C'è un vocale, Leo, giusto?
1: Ehi, Riccardo.
2: Sentiamo. Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Riccardo camionista.
0: Ciao,
2: sentite,
0: Riccardo.
2: Gli anni 70, 80, 90 senza cellulari era molto più bello che si stramaledetti telefonini. Vabbè, che adesso, a me personalmente io le odio, infatti quando torno a casa la sera sta lì buono, tranquillo, eppure spento.
0: Bravo.
2: Perché non lo voglio manco sentire, specialmente a tavola. Infatti con la mia metà telefonini a tavola non ci sono, e se stava molto meglio prima. Buona giornata.
0: Una buona giornata a te.
1: Però sono utili Riccardo,
0: è chiaro. Il problema è la degenerazione dell'uso che ne facciamo.
1: È vero.
0: Ci è arrivata anche un'altra fotografia, vedo delle uova strapazzate con del bacon, credo dei pancake e della frutta con dello yogurt. Questa sì che è una colazione fantastica.

0: domenica.
1: Leo, c'è un messaggio tutto per te.
2: Aia, cosa ho fatto?
1: No, non hai fatto niente, non hai fatto niente. Però volevo sapere tu cosa ne pensavi. Ci hanno mandato una foto di una colazione. Io spero sia live questa foto, se non lo fosse non fa niente. Ma ci hanno mandato una foto, sì, di un piatto di pappardelle al pomodorino fresco.

0: Ora, sì. e c'è scritto, Leo, per te un bel piatto al pomodoro fresco, sì, di Napoli.
1: Io ti ringrazio, ma cioè, chiunque sia, domanda, io abbraccio tutti. Cioè,
0: però aspetta.
1: Vi amo, vi stimo.
0: Se uno fa il turno di notte e torna a casa alle 6, alle 7 del mattino, come capita a noi.
1: Sì.
0: Ma un piatto di tagliatelle al pomodoro,
1: guarda che
0: non
1: io
0: ce lo mangerei.
1: A me è capitato,
0: sì. Diego dice sì, due mani così su, ovvio.
1: A me
0: figurati,
1: è capitato.
0: Diego, è meglio fargli un vestito che portarlo a mangiare, per quello che ho capito.
1: Adesso ultimamente preferisco la frutta.
0: Anche io. Prima ho mangiato una banana, esatto. Prima di venire qui ho mangiato dell'anguria, sì. Vedi.
1: Però ragazzi, mi è capitato mangiare la pasta al mattino.
0: Anche a me, sono tornato a casa e mi sono cucinato gli gnocchi al pomodoro.
1: Adoro.
0: Con la burrata su. Aperta su.
1: Un po' pesantuccio però,
0: Ma che pesantuccio?
1: No, ma poi sei andato a letto?
0: No, sono messo sul divano a godermi la mia digestione.
1: Oh, a letto no, sul divano.
0: Divano, che dove ti dove? No, sono stato in piedi due ore, no, fermo così.
1: Vabbè, no, vabbè.
0: Aspettavo che qualcosa succedesse, Leo, mi sono seduto. L'importante è non distendersi.
1: No.
0: L'importante è stare un po'
1: in verticale.
0: No, Leo, ti sai sedere sul divano, Leo? Oppure hai disimparato, come succede a Peter Griffin?
1: Quasi.
0: Sai come ci si siede?
1: Ci sto arrivando.
0: Secondo me arrivi a quel punto.
1: Sì.
0: Vabbè, Mike Smith.

Will Smith, Stay If You Wanna Dance. Manca poco, ma prima volevo leggere questo messaggio di Enzo. Vorrei vedere se, avendo figli, la sera che escono uno spegne il telefono. Non bisogna mai fare di tutta un'erba un fascio. Prima di tutto, nessuno si è mai permesso lontanamente di fare di tutta un'erba un fascio. Ovviamente noi abbiamo detto, io ad esempio, la sera, perché so che la sera mi posso permettere di tenere il telefono lontano. Magari qualcun altro

0: in un altro orario, perché quello è un orario safe, per l'appunto. Non è che diciamo che la sera uno deve spegnere. No, quando si può e se si può, si deve lasciare un po' il telefono lontano. Non spegnerlo, puoi anche non spegnerlo, Enzo, ma lasciarlo lontano. Metti la suoneria, così se qualcuno dei tuoi figli ha bisogno, ti chiama e tu lo ascolti. Ma non a starci attaccato al telefono, è questo quello che dicevamo, così abbiamo fatto chiarezza anche per Enzo. Siamo arrivati alla fine, Leo.
1: Ma... purtroppo sì.
0: Vabbè, allora Millennium It.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: C'è chi fa colazione in modo diverso e ce lo scrive. Ciao, iniziare la giornata nel modo migliore e fare l'amore con la mia compagna. Grazie, siete stupendi.
1: Si rimanda,
0: siamo sicuri.
1: Si rimanda la colazione?
0: Sì, va bene.
1: Ma che poi mangi il doppio dopo, eh?
0: Esatto. Delilah, Tom Jones. Il nostro Millennium Meet su RTL 102.5. Godetevela.

0: Delilah, Tom Jones, il nostro Millennium Meet, signori, che decreta la fine di questo appuntamento di manotte. No, però Leo.
1: Sì.
0: Allora staremo insieme tutta la settimana.
1: E vai,
0: quindi,
1: vai. 3-6.
0: Esattamente, mon ami. Allora, prima di tutto i ringraziamenti di rito, senza dire che tu possiedi la stessa giacca che Tom Jones indossa nel video di Delilah.

0: quella che abbiamo appena ero un ragazzino, mandato in onda, no, ma l'hai detto e quindi sì, sei fregato.
1: Ma come si chiama? Non voglio fare una figuraccia.
0: Spencer,
1: ma
0: si chiama dicevi. Spencer. Non mi ricordo, ho lavorato nella moda, figurati.
1: Sarebbe
0: un po'.
1: Questa giacchetta corta.
0: Corta, con tutti i lustrini. Bravo, Leo, avevi anche i capelli lunghi. Meraviglioso.
1: Bravo.
0: Grazie mille a Leo Di Mauro per la regia radio. Grazie, Leo.
1: Ciao, Andrea.
0: Grazie mille a Diego per la regia video. Dopo di noi un appuntamento nuovo con il GO, le ultime notizie e poi una nuova puntata di No Stop News. L'appuntamento con Malanotte No è rinnovato a domani sempre tra le 3 e le 6. Buon lunedì. Anche a Roncade in provincia di Treviso sono le 6 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è lunedì 20 luglio. Apriamo con il calcio, con la Spagna che batte per 1-0 l'Argentina e vince il mondiale americano. Ascoltiamo Paolo Pacchioni.
4: La Spagna ha vinto meritatamente la finale. L'Argentina ha badato soltanto a difendersi. Il muro è crollato al primo minuto del secondo tempo supplementare. Il gol decisivo dell'1-0 lo ha segnato Ferran Torres su sponda di testa di Nico Williams. Due giocatori subentrati perché i cambi di De La Fuente sono stati fatti con l'obiettivo di provare a vincere. Scaloni invece ha messo in campo soltanto difensori e per 118 minuti non ha mai tirato in porta. Solo nell'assalto finale ci sono state un paio di occasioni. Va detto che l'Argentina ha giocato in 10 supplementari per l'espulsione al 90° di Enzo Fernandez, ma anche durante i regolamentari ci aveva provato soltanto la Spagna, per la quale sembrava una serata stregata. Messi esce di scena da sconfitto, ma al culmine di una grande carriera.
3: Un 43enne di origine marocchina è morto durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro a Bologna. Un video shock mostrano le immagini della tragedia. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
5: Le riprese delle body cam degli agenti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, così la questura di Bologna, in relazione alla morte di Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, deceduto al rione Pilastro durante un controllo delle forze dell'ordine allertate da alcuni residenti perché l'uomo stava dando in escandescenze. Gli agenti, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da alcuni cittadini anche a seguito del danneggiamento di un'auto, si legge ancora nella nota della questura. Aiuto, aiuto, basta, sono le parole pronunciate da Abderrahim Fakir mentre stava a terra per essere ammanettato, riprese in un video in cui si vedono due agenti che bloccano il nordafricano portandogli le mani dietro la schiena e un terzo uomo, probabilmente appunto un residente, li supporta tenendo le caviglie. Voglio giustizia, non mi darò pace fino a quando non sarà vendicato, ha detto la sorella del nordafricano, sul cui corpo sarà effettuata l'autopsia per chiarire la causa dell'arresto cardiaco.
3: E adesso una notizia, il centro di comando americano ha annunciato l'avvio di una nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran per la nona notte consecutiva. Tali attacchi, si legge, continueranno a ridurre la capacità militare iraniana impegnata per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz, naturalmente anche una ritorsione contro le morti dei militari americani. Adesso cambiamo argomento, la Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP del Belgio, il pilota della Mercedes ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc dopo un lungo testa a testa, chiude al quarto posto l'altra rossa di Lewis Hamilton. E adesso tra pochissimo, anzi, una nuova puntata di No Stop News con tutte le anticipazioni della linea diretta con Massimo Lonigro. Buongiorno Massimo.
6: Buongiorno Valentina, buon mattino ai nostri veri normal people. E beh, non possiamo non parlare della finale dei mondiali di calcio di ieri, il trionfo della Spagna, il tramonto di Messi, una partita che tutto sommato forse si è accesa solo nelle battute finali, tutti i risvolti, se volete, anche politici, i fischi a Trump e tutto, ovviamente quello che riguarda il nostro paese, il fatto che l'Italia a questi mondiali non ha toccato palla perché non c'era. Le vostre riflessioni su questa edizione dei mondiali allo 02 25 15 15. Ci sentiamo tra poco.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Correnti più umide e fresche da nord porteranno dell'instabilità nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, con qualche acquazzone temporale fin dal mattino, che potrà poi ripresentarsi anche al pomeriggio. Ancora soleggiato e molto caldo al centro-sud, temperature minime che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle zone costiere delle regioni meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla rete, anche se in aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, un mezzo in fiamme sta causando code di 2 km tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze.

0: La circolazione al momento avviene su una corsia. I tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. Sulla diramazione Predosabettole vi ricordo che per lavori è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 agosto. In alternativa si consiglia Serravalle. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Infine, sul versante nord-est dell'Italia, pioggia sulla A23 Udine-Tarvisio tra Udine e il confine di Stato e sulla A27 Mestre-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. È tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play.
1: Cominciamo questa nuova settimana, lunedì 20 luglio, buongiorno dalla squadra dei mattinieri di RTL 102.5 e Non Stop News, sono le 6 e 5 minuti, noi nonostante ieri abbiamo visto ogni secondo della partita. Che c'è Giusy? Che fa? No, non ti vedo convinta di questo.
2: Allora, io, mi hanno detto stamattina, la Spagna, giusto?
1: Ha vinto la Spagna 1-0.
2: 1-0, ah bene.
1: Ecco, una donna appassionata di calcio, Giusy Legrenzi per voi, buongiorno.
2: Buongiorno Massimo Nigro. Ma sono curiosa di sapere cosa ci racconteranno tutti gli ascoltatori, perché ho sempre da imparare, soprattutto di calcio. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
3: Buongiorno a voi, buon lunedì. Esatto, questa mattina parliamo inevitabilmente della vittoria dei mondiali e del resto accantonata, no, un po' l'amarezza per l'Italia che non è riuscita a partecipare a questi mondiali, a questi qua.
1: Sì, anche perché, quelli perché, di prima tempo.
2: Sì, anche precedenti. Siamo tutti speranzosi per i prossimi. Anche qua è proprio il momento in cui si fanno i nomi, in cui si comincia a ragionare. Per cui ragioniamo anche di questo, della prossima Italia ai mondiali.
1: Ecco, la Spagna ha vinto 1-0 sull'Argentina. Lucrezia Bernardo ha vinto 6-0. La vedete oggi in radiovisione in tenuta tennistica. Se la regia
3: è così.
1: Diego Barbato può inquadrare. Buongiorno anche a Leo Di Mauro.
2: Ciao Diego, buongiorno.
1: Che
2: buongiorno,
1: ci stanno seguendo a livello tecnico. E ovviamente vi aspettiamo allo 02251515 perché vogliamo sapere tutti i vostri commenti.
3: Nel frattempo siamo pronti a partire, lo sapete, la musica è sempre la protagonista, e allora via alla grande con Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Le 6:10 minuti proprio in questo momento, dopo Francesco Gabbani, torniamo subito dai nostri ascoltatori. Io ho il compito questa mattina di leggere i messaggi e mi fermerò a questo, e quindi mi attengo, i commenti li lascio a quelli capaci, sulla, ovviamente per quanto riguarda il calcio. Cominciamo con un amico che scrive: sono contento che abbia vinto la Spagna, ma onestamente a me è sembrata una partita un po' noiosa. Poi confermi, tu sei l'esperto stamattina.
1: Io non sono esperto di niente.
0: Stamattina no. Cioè rispetto, cioè, esatto,
1: in un mondo di ciechi, quello con un occhio è il massimo dei vedenti.
0: Hai
1: siamo
0: ragione,
1: tutti d'accordo.
0: Così.
1: No, però oggettivamente è stata una partita quasi a senso unico, con la Spagna che menava, o meglio arrivava nella metà campo dell'Argentina, quelli che si difendevano, però diciamo grosse azioni
0: non ne abbiamo viste,
1: solo nell'ultimissima parte della partita.
0: Poi qualcuno commenta il fatto che la FIFA dovrebbe riguardare il regolamento, perché le partite, secondo questo ascoltatore, dovrebbero terminare tutte al 90esimo, perché dice poi succede quel che è successo ieri: una squadra veloce e vivace e una senza più forze.
1: Sì, l'Argentina sin dall'inizio sembrava assolutamente senza forze, qualcuno diceva non si è retta in piedi quasi, nonostante poi è riuscita a difendere la propria porta quasi fino all'ultimo. Sentiamo il commento di Giovanni in diretta. Buongiorno.
2: Buongiorno, RTL è anche mia. Innanzitutto sono un allenatore di calcio.
0: Ah, e quindi vabbè, tu sei allora
1: un tecnico.
0: Sì, sei molto molto coinvolto.
2: Quindi,
0: sì.
2: Quindi diciamo, per quanto riguarda il commento tecnico, non è che sia stata una partita, diciamo, una di quelle finali che abbiamo visto.
0: Cioè non è memorabile, Giovanni, ecco.
2: No, assolutamente. No. Si è pensato più a tenere il risultato, insomma. Poi l'Argentina, onestamente, dico, da tecnico, ha avuto molta fortuna per arrivare in finale, diciamo. Forse non meritava nemmeno.
1: Beh, però è stata protagonista di alcune rimonte memorabili, penso a quella con l'Inghilterra, insomma, se ne è parlato molto perché è stata una prova di resistenza.
2: Praticamente ha sbagliato l'allenatore dell'Inghilterra, cioè, dopo il gol, insomma. Diciamoci la verità, è stato un errore tecnico dell'allenatore, perché là non si chiude la partita sull'1-0. Queste partite qua durano pure oltre i 90 minuti.
1: Giovanni, dacci un commento tu da tecnico. Tutti dicono no, la Spagna effettivamente è riuscita a dominare quasi tutta la partita, però poi non riusciva a concludere. Come si risolve questa cosa che la Spagna non conclude?
2: Ma la Spagna ha abbandonato quel tipo di gioco, una volta si chiamava tic-tac, insomma, era un modello di gioco, perché l'hanno capito un po' tutti, e ha iniziato a giocare un po' più all'italiana, stile diciamo anni 80, ad avere più concretezza. Poi è ovvio, la Spagna non ha proprio dei bomber, non le ha mai avuti, dei grandi numeri, diciamo, dei bomber a livello internazionale, però ha un assetto di gioco tecnicamente valido.
0: Buono, insomma. Valido. Sì, Giovanni, cosa alleni? Raccontaci chi alleni, cosa alleni?
2: Ho avuto molto, molto travagliata la storia.
0: No, ma dico adesso, in questo momento qua alleni qualcosa?
2: Sono libero perché, diciamo, non voglio mai neanche parlare della squadra, nelle mie zone. E me ne sono andato per problemi con la società.
1: Vabbè, facciamo una telefonata a Malagò, un CT ci
0: siamo
1: serve.
0: Siamo noi, abbiamo bisogno di Trump.
2: Questo, volevo intervenire poi sul problema del calcio italiano. Se
1: è qual è? Dicelo in una frase, vai.
0: Veloce, perché ci sono tante persone che aspettano, vai.
2: Io, almeno per quanto mi riguarda, è un mio giudizio, penso che il calcio italiano sia finito nel 2006, dopo il mondiale.
1: Però come ci si risolleva da questa situazione?
2: Guarda che i talenti esistono e sono tantissimi. Il problema è che c'è un muro tra la

0: Federazione Italiana Gioco Calcio e i club, che non fino ad fino a questo momento, penso che il problema deve essere superato, altrimenti ci troviamo una volta nelle stesse istituzioni.
1: D'accordo per la tua chiacchierata con noi, grazie per aver condiviso il tuo pensiero, soprattutto la parte tecnica. Ciao Giovanni, andiamo da Emiliano, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Emiliano, benvenuto.
2: Grazie.
3: Eccoci. Allora Emiliano, da dove?
2: Allora, da San Severino Marche.
3: Molto bene, dalle Marche. Allora, raccontaci un po', che idea ti sei fatto della partita di ieri, di questo mondiale? Qual è il tuo commento, la tua opinione?
2: Allora, premetto che sono argentino.
3: Ah, e quindi ieri è andata male.
2: Da tantissimi anni in Italia.
1: Mm-hmm.
2: E come avevo scritto nel commento, nel messaggio,
1: sì.
2: Io penso che la FIFA dovrebbe riguardare il regolamento e far finire le partite al 90esimo subito i rigori, perché non è possibile.
1: Cioè senza i supplementari? Senza i supplementari?
2: Sì, perché non è possibile che una squadra arrivi in finale avendo giocato tre partite di fila ai 120esimo, 130esimo, adesso è una no. E dopo si vede quello che è successo ieri sera, una squadra vivace, veloce come la Spagna che sa giocare a calcio e l'Argentina senza più forze, senza più
3: però Emiliano, perdonami, ieri oggettivamente tutta la partita, credo di non essere smentito da nessuno, è stata dominata dalla Spagna, nel senso che la Spagna è stata costantemente nella metà campo dell'Argentina, poi non riusciva a finalizzare, però il possesso palle era loro, i tentativi, diciamo, di tiri in porta erano tutti loro. Forse, diciamo, sarebbe stato un po' come dire, non corretto nei confronti della costanza, della forza di questa squadra andare ai rigori, dove sappiamo è un po' un terno all'otto, poi alla fine va sempre un po' come va.
2: Lo so, però bisogna, le partite bisogna giocarle alla pari. Una squadra che ha fatto le ultime tre partite giocando alla fine una partita e mezza in più, perché tre tempi supplementari contro nessuno, e alla fine viene fuori quello di ieri sera. L'Argentina sì, non ha giocato, ma non ha giocato perché non aveva più forze nelle gambe, perché aveva una età media superiore, molto superiore a quella della Spagna, senza niente togliere la Spagna, per carità, io sono orgoglioso di quello che ha fatto la nazionale argentina in questo mondiale.
1: Molto chiaro Emiliano, grazie mille per il tuo punto di vista che appunto è espresso da noi. Sono le 6:16 minuti, ci sentiamo naturalmente con gli altri ascoltatori allo 02:25:15:15 dopo le notizie. E partiamo proprio da qui, la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium di New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici.
3: Urlava aiuto e basta. Un 43enne di origine marocchina morto a Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia. In un video si vedono le immagini degli ultimi istanti di vita dell'uomo che è stato bloccato e messo a testa in giù dagli agenti. Attorno a loro i soccorritori che non intervengono a chiamare il 113 alcuni residenti dopo che l'uomo in un garage aveva dato in escandescenza.
1: Il forte caldo e la siccità della vegetazione hanno favorito lo scoppio di incendi nel sud della Francia, in particolare nell'entroterra del Golfo di Saint-Tropez, in zone scoscese e di difficile accesso in Corsica.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in leggero aumento sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani, questo per il traffico pendolare. Sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo in fiamme, il traffico è momentaneamente bloccato con code di 2 km tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze. I mezzi di soccorso sono sul posto. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Vi ricordo poi che sulla diramazione Dosa Bettole per lavori è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 agosto, in alternativa consigliamo Serravalle. Infine sul versante nord-est dell'Italia viene segnalata pioggia lungo la 23 Udine Tarvisio tra Udine e il confine di Stato e sulla A27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. È l'ultima notizia, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Grazie, torniamo a collegarci più tardi per nuovi aggiornamenti. 6:19 minuti. Devo dire, ieri non sarei voluto essere il povero regista della partita, perché poverino non poteva inquadrare Trump, c'era il presidente degli Stati Uniti lì in New Jersey a casa sua che guardava la partita, non lo poteva inquadrare perché ogni volta che

0: appariva sui maxi schermi, pare i fischi,
1: era molto complesso quel
0: tutti
1: lavoro.
0: Tutti lo hanno
1: ieri
0: fischiato, solo l'arbitro, che era l'unico titolato nel caso, che invece lui non fortunatamente.

0: l'ho mai vista. Pareva una partita tra calcetto tra amici. Cioè, prima 90 minuti. Sì, è vero, la Spagna ha giocato di più il possesso palla, ma non hanno fatto un tiro in porta. L'Argentina i proprio camminavano. Poi secondo me è stato sbagliato anche l'orario, cioè 3 del pomeriggio quel caldo, insomma, non è nemmeno facile correre. Certo. Però proprio, cioè, gli argentini proprio volevano arrivare ai rigori.
1: Sì.
0: La Spagna ci ha provato un po' di più, è normale, era un uomo in meno, però proprio poi, cioè, azioni zero, proprio, ma mi ricordo io dall'82, che insomma, la storica finale dell'Italia, perché ho 51 anni, non ho mai visto una finale così brutta, le ho viste tutte.
2: Ok, quindi proprio... diciamo hai dei paragoni con il passato. Senti, ma al di là di questo, la Spagna se l'è meritata questa vittoria, guardando ovviamente anche tutte le altre partite fino alla finale.
0: Eh beh, se batti la Francia che era favorita, il Portogallo, è normale. Poi erano tutti i ragazzetti, tutti i giovani, esempio che dovrebbero, spero che prendano l'Italia. Guardate i giocatori della Spagna, all'età. Qua continuiamo a comprare stranieri, prendiamo i stranieri e le finali le vediamo in televisione. L'Italia la vediamo in televisione, i mondiali. Ogni anno.
1: Sei fiducioso per il nuovo corso che sembra prendere la nostra nazionale, no? Si parla di Pirlo, si parla di Mancini, c'è la mano di Maldini che è stato già confermato. Che dici di questo?
0: Io spero che prendano Conte, è l'unico che può risolvere. Ma devono anche cambiare, cioè devono far giocare i ragazzi, i giovani italiani, devono dare l'obbligo alle squadre italiane almeno di mettere un
2: under 19. Di averne una quota, anche lì bisogna fare le quote calciatore giovane, le chiamiamo, no? Così.
0: Cioè, prendete l'Inter che ha vinto lo scudetto, chi c'era di italiano in campo? Mi pare uno o due giocatori.
2: Sì, no, massimo. Capisco. Questo è, quindi la tua riflessione.
0: C'era mezzo Barcellona, Spagna a giocare.
2: Ok, grazie mille Francesco per il tuo punto di vista. Siamo venuti e tornati anche sul tema Italia, del come secondo Francesco non è più arrivata ai mondiali nelle ultime due, quantomeno le ultime due edizioni. Secondo lui mancherebbero i giovani italiani.
1: Grazie Francesco. Leggiamo un po' di messaggi. Giovanni che scrive: la Spagna avrebbe meritato la vittoria già nei tempi regolamentari, perché effettivamente, dicevamo, il dominio è stato quasi incontrastato. E poi la Spagna, scrive Carmine, meritatamente ha vinto il mondiale, l'unica nota stonata erano Infantino e Trump.
2: Ma va, che dire.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti. Lavorato fresco!
1: Ufficio Case Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
4: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH

0: TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH Resorts.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. RTL
2: 102.5. ¡Estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Buongiorno ragazzi di RTL 102.5. Diciamo che tenere un Nico Paz e un Lautaro Martinez in panchina senza mai farli giocare, stiamo parlando di una finale del Coppa del Mondo, insomma ce ne vuole, ecco. Scelta tattica molto ma molto discutibile. Buona giornata a tutti.
1: Infatti abbiamo visto.
2: Effettivamente il risultato poi l'abbiamo visto.
1: Potrebbe essere stato anche quello. Ci sono tanti che parlano invece di questo halftime show, no? Durante l'intervallo.
2: Troppo lungo, molti hanno detto.
1: Allora, in teoria doveva durare 11 minuti, hanno detto più 3-4 per smontare le pedane, allestire la scenografia, certo. Fare, ci è durato 27 minuti.
2: 27, nel frattempo si sono addormentati i calciatori, capito?
1: Potrebbe essere stato anche quello.
2: Vabbè.
1: Sentiamo Franco, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi tutti.
2: Ciao Franco.
3: Franco da Cattolica. Buongiorno Giusy.
2: Ah, che bello che sei al mare, eh? Io già lo vedo lì.
3: Sì.
2: Zona spiaggia che vede l'alba, che meraviglia. Raccontaci.
3: Le vedo tutti i giorni in alba, quindi
2: che
3: per
2: bello.
3: Me è bellissimo.
2: Allora, fantastico, stai parlando con me, ma tieni conto che lo sai, no? Che io non capisco. Okay.
1: No, non ti buttare giù.
3: No, assolutamente, ma no, ma è meglio parlare con chi non capisce di calcio, perché secondo
2: così
3: me.
2: Così non ti contraddico, non posso farlo, hai ragione, me, pure tu.
3: Gli allenatori sono tutti italiani, quindi ce ne abbiamo sia nel tennis che nel calcio che nel basket.
2: È vero.
3: Diventano tutti allenatori.
2: Molto vero.
3: E siamo tutti pronti a mettere subito in croce tutti, però io dico che è stato un mondiale molto molto sottotono, molto,
2: sì.
3: Perché forse a parte le squadre europee che hanno un campionato abbastanza importante, le altre società sportive, le altre nazioni non hanno dei competitor come ci sono nelle comunità da noi in Europa, assolutamente. Quindi diciamo che sono sempre più avvantaggiati gli europei, però va di fatto anche una cosa importante, che l'Argentina è vecchia proprio come l'Italia, è vecchia nello stile, è vecchia nel modo di pensare, è stata vecchia anche nelle ultime due gare che ha disputato.
2: Allora,
3: è arrivata in finale.
2: Esatto,
3: è
2: quello che ti stavo dicendo, sarà pure tutto quello che dici, sì, però sei arrivato lì.
3: Perché è stato il mondiale dei singoli. È stato il mondiale dei singoli.
2: Sì, lo dicono in tanti, lo dicono in tanti.
3: E non c'è mai stato, almeno a parte forse una partita dell'Inghilterra, non c'è mai stata una squadra che abbia lottato con un risultato eclatante alla fine del secondo tempo.
2: Cioè come gruppo, come squadra vera, come dici. C'erano solo dei solitari molto bravi però insomma non bastavano.
3: Molto bravi.
2: Certo.
3: E ne hanno presi di botte quelli molto bravi, quindi si è visto. Messi penso che sia stato uno dei più calciati in assoluto, e le ultime tre partite aveva le caviglie che se potevano parlare avrebbero detto chissà quante cose.
2: Urlavano.
1: Erano
2: dati
1: di santa ragione,
2: molto
1: povero.
2: Vero.
1: Vabbè, qualcuno l'ha definito anche il mondiale, o meglio la partita, quella di ieri, degli inattesi. Lo scrive Gabriele Romagnoli questa mattina su Repubblica, perché effettivamente alla fine il gol di Torres, ieri si diceva Torres insomma non era il grande goleador che tutti si stavano aspettando. Il mister lo ha messo in campo, come avrebbe potuto mettere qualcun altro.
2: Sì.
1: Perché dice, nel momento in cui è un'armata invincibile che si muove compatta in quel modo, in realtà metti uno, metti l'altro, tutti sanno che devono puntare un po' a quello, che forse era un po' il problema della Spagna, dicevamo che hanno avuto più difficoltà a finalizzare. Grazie Franco.
2: Ciao Franco.
3: Grazie
2: a
3: voi.
2: Ciao. Sarà, ma io mi sono addormentato alla fine del secondo tempo.
1: E perché non
2: Davide.
1: Seguivi Davide, perché
2: Davide.
1: Non seguivi la nostra radiocronaca, se no non ti saresti addormentato.
2: Non seguiva la palla.
1: Non ce la facevo, non ce l'ha fatta. Vabbè, state con noi, ci sono le notizie.
4: Guerra in Medio Oriente. Il centro di comando statunitense ha annunciato di aver completato con successo la nuova ondata di attacchi per la nona notte consecutiva contro l'Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait.
5: Ora a Bologna, per la morte di un uomo di origine marocchina durante un fermo della polizia, monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine era adeguato. La Lega intima a tenere giù le mani della polizia. Il Campolargo chiede chiarezza. Per il Movimento 5 Stelle non si può morire nelle mani dello Stato.
4: Ancora cronaca, 8 bagnanti sono rimasti intossicati a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana alle porte di Roma, tra questi un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso. Altri 4 tra i 10 e i 15 anni ricoverati in codice giallo.
5: Ed è giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel Salernitano. La vittima è di 53 anni, era noto come un giornalista pubblicista in ambito sportivo e collaborava con diverse testate.

0: Los Angeles, Blanco, alle 6:37 minuti, proprio in questo momento arriva un messaggio piuttosto diciamo critico da parte di un ascoltatore, Davide. Ho capito perché i ragazzini sanno tutto delle squadre di calcio, ruoli, schemi eccetera, ma dopo 15 minuti davanti alla TV si annoiano e vanno a giocare a FIFA, se ne vanno a giocare davanti al video, esatto. Manca talento, imprevedibilità, brutta piega il calcio dei procuratori, delle riserve indiane, dei campioni costruiti in laboratorio.
1: Un'analisi.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia, non ha salvato nessuno.
0: No.
1: È stato impietoso. Vabbè. Andiamo da Alessandro in diretta allo 02251515. Buongiorno, benvenuto.
2: Sì, pronto, salve, buongiorno a tutti. Sono Alessandro da Düsseldorf.
1: Ah, che bello, dall'estero. Certo, raccontaci.
2: Sì, allora, io ieri ho visto una partita dove ha giocato la Spagna contro la Spagna, cioè l'Argentina non è scesa in campo, secondo me, non hanno appena fatto pochi tiri, sono stati molto fallosi, sei cartellini gialli,
0: Alessandro,
2: un cartellino rosso.
0: Secondo te che avevano? Stavano bene, erano sottotono, erano senza energie, cos'è successo?
2: Ma secondo me è stato anche un discorso per le partite precedenti, che hanno giocato ancora 120 minuti, poi ste pause in mezzo a 30 minuti, cioè possono anche decidere, diciamo, l'andamento e il corpo fisico di un calciatore. La Spagna ha avuto la stessa cosa dell'Argentina, però erano più freschi, cioè, non c'è stata partita ieri. Poi per quanto riguarda l'allenatore, ha fatto delle scelte sbagliate, non ha fatto entrare Lautaro, che ha deciso le ultime due partite dove ha segnato, ha fatto entrare Paredes molto falloso, è entrato per fare dei falli. Ho visto una partita a senso unico ieri, cioè,
0: brutta.
2: La Spagna ha meritato, sì,
0: diciamo
2: Spagna
0: brutta.
1: Come valuti invece il ruolo dell'arbitro? Era Vincic, l'arbitro si è comportato bene, ha preso degli sfondoni, cosa ne pensi?
2: Ma a inizio partito ho visto un fallo di un McAllister su un giocatore della Spagna, dove secondo me c'era non tanto il cartellino rosso ma minimo il giallo. Ma poi penso che abbia arbitrato normalmente.
0: Bene.
2: Come sia una partita, una finale, non puoi, come dire, decidere i cartellini rossi, però il secondo rosso l'ha meritato.
1: A un certo punto, quando è arrivato il secondo rosso per Fernandez, e poi c'è stato quel momento quando ha annullato il gol alla Spagna, perché effettivamente una volta c'era un fuorigioco, un'altra volta c'era stato effettivamente un fallo di Merino su Otamendi, e quindi in quel caso c'è stato chiaramente grande clamore, tutti i giocatori della Spagna che sono entrati in campo, alla fine però pare che insomma avesse ragione, no? Insomma, si è comportato bene, dai, facciamo così.
2: Sì, possiamo dire che
0: è
2: arbitrato benissimo.
0: Correttamente, sì. Grazie Alessandro. Sì.
2: Posso dire un'ultima cosa sull'Italia, se possibile?
0: Certo.
2: Perché qui dall'estero noi la guardiamo diversamente l'Italia.
0: Aiutaci.
2: Solamente che sì. Qui ci sono, io sono a Düsseldorf, sì. Borussia Dortmund, dista 30 minuti.
0: Sì.
2: Ci sono tre giocatori dell'Italia che hanno esordito la scorsa partita, che giocano al Dortmund. E sono Mané e altri due che giocano al Dortmund. Perché i giovani devono andare all'estero a formarsi all'estero e poi le squadre italiane a comprarli a suon di milioni? Dategli spazio, qui i giovani a 17 anni giocano se sono forti, cioè io mi chiedo questo, e questo è il motivo per cui l'Italia non è andata al mondiale, perché fanno giocare giocatori di 35-34 che ormai sono al fine della carriera e giovani come 18enni che stanno in panchina
0: e li tengono lì,
2: fate qualcosa, perché qui all'estero gli italiani sono amati. Io sono tassista e ogni giorno incontro tifosi dove mi dicono come mai l'Italia non si è qualificata ai mondiali.
0: Tu rimani malissimo,
2: giustamente. Questo è il motivo,
1: ecco. Fatelo per Alessandro, per favore, per tutti gli italiani all'estero.
2: Fatemi vivere gli ultimi anni della mia vita guardando il mondiale dall'estero.
0: Cioè, il prossimo vorrebbe vederlo con l'Italia in gioco, questo è molto chiaro. 2030,
1: ecco, questo l'urlo di dolore di Alessandro. Grazie, un abbraccio.
0: Ciao Alessandro, ciao,
2: buona giornata
0: ciao
2: a tutti.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Sentiamo un messaggio vocale.
3: Buongiorno RTL. Allora, se dobbiamo giocare alla pari, come diceva il signore di prima, a questo punto l'Argentina doveva giocare senza tre titolari, visto la partita come è andata contro l'Inghilterra. Questo è il mio parere. Ciao ragazzi.

0: Anche ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, si è recato nel carcere di Bollate a trovare Mario Roggero, il gioielliere piemontese recluso nel carcere milanese per scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. Il leader leghista gli ha suggerito di scrivere tutto per raccogliere in un libro la sua esperienza.
1: Ora all'estero, guerra in Medio Oriente. Il centro di comando statunitense ha annunciato di aver completato con successo la nuova ondata di attacchi contro l'Iran per la nona notte consecutiva. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait.
0: Andiamo anche alla Formula 1. Lo sport. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio. Ha preceduto al traguardo la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra rossa di Lewis Hamilton.
1: 6:45 minuti, questo è Non Stop News. Più tardi parleremo non solo di calcio, come stiamo facendo in linea diretta questa mattina con le vostre opinioni, ma anche di Formula 1. Ci collegheremo come sempre con il nostro Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 per un commento alla gara di ieri. Intanto torniamo da Luca, dalle vostre voci che ci aspettano. Buongiorno Luca, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, raccontaci Luca.
0: Da dove chiami? Dove sei?
2: Dalla provincia di Treviso.
0: Ok, vai.
2: Allora, io volevo dire che sono felice che abbia vinto la Spagna, perché è la vittoria di un progetto. In Spagna le società hanno convenienza di investire nei settori giovanili e questi sono i risultati. Purtroppo a noi la legge Bosman, che ha permesso la liberalizzazione del mercato, ci ha letteralmente distrutto. Non siamo più andati alla ricerca dei nostri giovani nei vari campetti di periferia e le società preferiscono acquistare giocatori stranieri di dubbio valore. Questi tanti giocatori che sono venuti a giocare in Italia negli anni 90 e 2000 non avrebbero giocato nemmeno in Serie B. E abbiamo smesso di andare alla ricerca di giovani talenti, di giovani campioni nelle nostre periferie.
0: Guarda, ti leggo un messaggio perché mi sembra che abbia un suono simile a quello che hai appena raccontato. Lo scrive Nicola e sta a Zurigo. La situazione italiana del calcio è lo specchio della società. Guardate la Spagna, dice, paese risorto dalle ceneri, dopo anni di gavetta, giovanissimi e pieni di vita. In Italia i giovani stanno all'ultimo posto nel calcio come nella società.
2: Ma sono d'accordissimo, perché adesso noi siamo alla ricerca del CT. Il problema non è se scegliere Conte, Pirlo o qualcun altro. Il problema è che chiunque vada, e Conte c'è già stato con ottimi risultati per carità, però chiunque vada ha poco materiale su cui lavorare. Noi abbiamo giovani di talento, tipo il più esposito dell'Inter. Però tu non puoi pretendere che a 19 anni, 20 anni sia arrivato il messia che risolve i problemi del calcio. Si deve fare la gavetta, una volta c'era l'Under 21, una volta c'era l'Under 17, l'Under 21, cioè un giocatore arrivava a giocare nella nazionale maggiore dopo che si era fatto tutto, certo, un percorso, come hanno fatto i giocatori della Spagna.
1: Chiaro. E allora a questo punto, per completare il cerchio, oltre a questa problematica si parla anche molto dei commissari tecnici, dei mister eccetera. Tu chi vedresti bene alla guida della nostra nazionale?
2: Ma per l'esperienza e per il carattere che ha, di sicuro un Antonio Conte potrebbe essere di grande aiuto. Poi per quanto riguarda, ma è tutto un discorso proprio organizzativo, bisogna ripartire dalle giovanili, dal settore giovanili, e bisogna fare in modo che le società investano nei giovani.
1: Quello è
2: l'unica strada percorribile, secondo me.
1: Grazie Luca, un abbraccio.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Buona giornata, buona settimana. Fernanda, prima che entri al lavoro, siamo da te, pronto?
3: Buongiorno, viva la Spagna!
1: Viva la Spagna, ha detto che bello.
0: Mi sembra contenta.
1: È un'esaltata. No,
0: c'ha dell'esaltazione, è diverso.
3: No, ragazzi, io come una vera brasiliana che sono qua da 22 anni, ho sempre tifato contro l'Argentina.
0: Cioè, no, quindi non è che ha tifato Spagna, poteva esserci anche il Liechtenstein, è uguale.
3: Sì, anche la Francia poteva essere, basta andare a casa gli argentini.
0: Ma cosa ti hanno fatto, carissima? Io sono curiosa, cosa ti hanno fatto?
3: Allora, basta che sono lì, capito ragazzi? Loro sono lì a Santa Noi, in Brasile.
0: E quindi dovresti sostenerli, non attaccarli.
3: Assolutamente no, posso tifare. Ma no, andiamo a Cuba, andiamo a Bolivia, andiamo alla Colombia, ma non all'Argentina, ragazzi.
0: Niente, c'è un fidanzato argentino da giovane, no. Un casino, successo, una tragedia. Cosa ridi?
3: Non l'avrei mai guardato, si può essere
0: argentino. Niente, l'Argentina proprio non la può vedere.
4: Non c'è modo.
0: Ma non ci sei mai, ma ci sei stata almeno? Sei andata a visitarla l'Argentina?
3: Certo, no, non sono tutti così, ovviamente, come sto
0: inquadrando, l'ho fatto.
3: Quando entrano in campo non si può vedere, non si può essere tutti, no.
4: Fernanda, neanche Messi salvi, manco lui.
3: No, assolutamente, è un gran calciatore, ma altrove.
4: Vabbè, ci fai giusto, dato perché sei madrelingua, madrelengua, come dite vosotros, dico, ci fai un attimo un bel incitamento verso la Spagna, dalle Spagne, no, dici una roba in lingua, vai.
3: In lingua?
4: Sì.
3: No, ma parlo portoghese io.
4: E vabbè, pure in portoghese.
0: Allora,
4: portoghese
0: non è proprio uguale, però. Sì. Dici quanto sei contenta della vittoria della Spagna in portoghese.
3: Spagna, queridos, amados do meu coração. Eu entrei com vocês em campo e eu sou Espanha toda a vida, até daqui 4 anos, perché fra 4 anni, ragazzi, c'è il Brasile di nuovo.
4: Meravigliosa, grazie Fernanda, ci hai fatto volare, ci hai portato la spiaggia.
0: Grazie Leo.
4: A Bahia.
3: Ciao. Un bacione grande, sono del sud però, io sono col confine con l'Argentina, avete capito?
4: Hai delle pretese geografiche che non ci appartengono, mi dispiace, grazie Fernanda. Ciao,
0: buon lavoro.

0: Ragazzi, buongiorno. Matteo sotto il diluvio universale in A4. Ricordo a tutti gli amici radioascoltatori che la Spagna ha fatto circa 20 tiri in porta. Quindi chi dice che la Spagna non ci ha provato, forse la partita l'ha vista dal lato sbagliato della TV. Ciao belli, buona giornata.
1: Si è messo dietro, non la stava guardando la partita.
2: Ciao Matteo, in bocca al lupo. Come fosse uno che era al concerto di Bad Bunny l'altro giorno qua a Milano. Avete visto le immagini sui social? Altro che pioggia, c'è arrivata la grande. A un certo punto.
1: Sì, cosa ha fatto? 20 minuti di concerto, poi si è rotto tutto. Sì.
2: Sono dovuti scappare via. Poi più tardi magari ci torniamo su questo tema. Intanto andiamo da Giuseppe al telefono. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao
3: buongiorno.
1: Giuseppe, benvenuto. Da dove?
3: Da Milano.
1: Sì.
3: In un laboratorio di rigatoria. Sì. Operativo da un'oretta.
1: Ma che meraviglia.
3: RTL anche mia.
2: Grazie.
1: Fatto pure la rima, la rigatoria con mia. Grande Giuseppe. Sì, sì. Hai guardato la partita ieri?
3: Allora, io seguo poco il calcio perché ne sono un po' schifato. Ho guardato le ultime partite con l'Inghilterra, con la Francia, con la Spagna.
1: Sì.
3: Una nota del perché sono un po' schifato dal mondo del calcio, che ovviamente è trascinato da miliardi e miliardi di euro, dollari, eccetera. Il comportamento dei giocatori. Visto due partite, le ultime due dell'Argentina, che se ne voglia, non puoi aggredire, insultare, spingere, falciare. C'è stato.
1: Hanno esagerato secondo te? Sì.
3: No, non sono esagerati, è il loro comportamento, perché adesso nelle scuole calcio si insegna a falciare quando l'ultimo uomo non riesce a prenderlo. Io ho assistito all'ultima partita giovanile, quando i genitori e gli allenatori dicevano: tagliagli le gambe, spaccagli la testa, spaccagli le ossa.
2: Vabbè, sono oggettivamente delle cose abominevoli.
1: Che meraviglia. Però insomma abbiamo capito il tuo pensiero e ti ringraziamo per questo. Continua il tuo splendido lavoro, ormai per pochi, e ti auguriamo una buona settimana. Ciao Giuseppe.
3: Grazie mille, ciao. Buon lavoro.
1: Ciao, a presto.

0: Meraviglioso Lionel Richie, sei you, sei me ad accompagnarci praticamente alle 7 quasi.
1: Alle 7 sta arrivando Valentina Iannicelli con il suo giornale orario. Ci salutiamo con questo messaggio vocale.
2: Buongiorno ragazzi, RTL è anche mia. Vedere la Spagna vincere il mondiale in casa di Trump è una goduria enorme.

0: Sono le 7, anche a Clavier, in provincia di Torino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è lunedì 20 luglio, apriamo questa edizione con tutte le notizie dell'ultimo attacco americano sull'Iran di cui ha parlato anche il presidente americano. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti, lo ha detto Donald Trump riferendosi ai militari americani uccisi da un attacco iraniano in Giordania. Il comando centrale degli Stati Uniti ha portato a termine la nona notte consecutiva di raid, presi di mira le postazioni di difesa aerea e di sorveglianza costiera, le basi di lancio di missili e droni per ridurre la capacità dell'Iran di attaccare le navi in transito nello stretto di Hormuz, ma i Pasdaran hanno annunciato di aver colpito due petroliere nello stretto e l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo riferisce di una nave in fiamme nello stretto. E mentre il presidente Trump trionfalmente fa sapere che l'Iran è distrutto militarmente e che noi controlliamo Hormuz, il segretario di Stato americano Rubio avverte che l'Iran usa Hormuz come una leva, altri paesi devono fare di più, devono contribuire a proteggere la navigazione globale.
2: Ora apriamo la pagina della cronaca. A Bologna, un 43enne è morto mentre era immobilizzato da agenti della polizia. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
4: Abderrahim Fakir era 43enne di origine marocchina, andato in escandescenza in via Svevo nel cuore del Pilastro, quartiere popolare di Bologna, è stato fermato ieri mattina dalle forze dell'ordine che avrebbero usato anche spray al peperoncino ed è morto dopo essere stato bloccato a faccia in giù a terra per essere ammanettato. I due agenti impegnati nell'operazione sono stati aiutati da una terza persona, probabilmente un residente, che ha tenuto il soggetto alle caviglie. L'autopsia chiarirà la causa dell'arresto cardiaco. I parenti della vittima, che hanno chiesto a gran voce giustizia con alcuni residenti, hanno intonato cori contro la polizia mentre venivano fatti in strada i rilievi del caso. In un drammatico video sono impressi gli ultimi attimi di vita dell'uomo mentre urla.

0: PM.
1: È indagato con l'ipotesi di reato d'abbandono di minore il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima in provincia di Ravenna. Un video ha immortalato parte della tragedia. È giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo dato alle fiamme nel Salernitano. La vittima è Luigi Esposito, di 53 anni, ed era un noto giornalista pubblicista. In ambito sportivo collaborava con diverse testate. Andiamo a Londra, dove a breve ci sarà il cambio di guardia a Downing Street. Il premier britannico Keir Starmer sarà ufficialmente sostituito dal nuovo capo dei Labour, Andy Burnham. Sarà il 7° primo ministro in 10 anni dopo la Brexit. Ora torniamo a parlare di mondiali e riviviamo la finale Spagna-Argentina con Tommaso Angelini.
2: La Spagna torna sul tetto del mondo. A New York le furie rosse superano l'Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari e conquistano il secondo mondiale della loro storia, il primo dal 2010, diventando la prima nazionale del XXI secolo a vincere due coppe del mondo. È stata una finale bloccata, dominata dal possesso degli uomini di De La Fuente, che concedono pochissimo a Messi e compagni. L'occasione decisiva arriva solo nell'ultimo quarto d'ora dei supplementari: cross di Pedro Porro, sponda di Nico Williams e Ferran Torres firma il gol che vale il titolo. L'Argentina, rimasta in 10 nel finale dei tempi regolamentari per l'espulsione di Enzo Fernandez, prova l'assalto disperato ma non riesce mai a trovare il pareggio. Finisce così con la festa della Spagna che 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica riscrive la storia del calcio mondiale.
1: E ora il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire al centro-sud e sulle due isole maggiori. Specie nelle aree interne, localmente si arriveranno a toccare i 38-40 gradi. Al nord il caldo invece sarà piuttosto moderato, valori massimi non oltre i 32 gradi. Segnaliamo dei fenomeni in mattinata sul Triveneto e sulla Lombardia. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli a causa di un mezzo in fiamme, ora spento. Si registrano 4 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per il traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani, a Roma in direzione della città, code di 1 km sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torre e code sul tratto urbano della A24 da Portonaccio. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, i tempi di percorrenza sono fino a 20 minuti in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre verso Milano tra Dalmine e Cavenago, tra Monza e Cormano e tra Viale Certosa e Pero. Su quest'ultimo tratto viene segnalato anche un incidente, ora risolto. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: canale 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
2: Si discute al cambio dell'ora, come a scuola, 7 minuti, cominciamo la seconda ora, ci ha raggiunto in studio Enrico Galletti, buongiorno.
3: Buongiorno, buon inizio di settimana.
2: No, si discute su questa cosa dell'halftime show, no? In questo intervallo, a chi non è piaciuto, a chi è piaciuto, insomma.
3: Io non l'ho trovato male, devo dire, anche il pre-show, mi riferisco, cioè quello che è cominciato un'ora prima, c'è stata tra l'altro anche Laura Pausini, devo dire, sempre molto brava, e poi bello vederla in quel palcoscenico che oggettivamente, no, è sotto il riflettore di tutto il mondo. Non mi è dispiaciuto.
4: Bene, siamo contenti. Perché insomma siete... di questa analisi. No, noi raccogliamo le testimonianze, siamo felici di farlo.
5: E non
4: come
5: commentiamo
4: ogni mattina.
5: Va bene così,
4: esatto,
5: bene,
4: ci asteniamo dai commenti. Tra pochissimo la rassegna stampa, prima però c'è la musica. Anna, White Girl Wasted.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 minuti, inizia la rassegna stampa. Naturalmente oggi su tutte le prime pagine dei quotidiani, tanto finale del mondiale, con foto chiaramente e approfondimenti per questa Spagna che è uscita vincitrice dai mondiali 2026. E poi si torna sul caso Roggero, il gioielliere che è andato in carcere venerdì, ma ancora un altro caso di sicurezza. Si parla di questo, di questa persona che è stata, insomma, è morta in manette, diciamo, nel momento in cui gli agenti lo stavano tenendo fermo a terra. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno Davide. Allora, cominciamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, che ogni lunedì ci regala degli spunti su cui riflettere, anche per allontanarsi, diciamo, un po' da quelli che sono i temi ricorrenti in questi giorni. Depositi bancari, questo il titolo di prima pagina. Sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11% dal 2022. Importi stabili, ma erosi dal caro vite. Poi ecco chi ha perso liquidità in tutta Italia. A te Davide.
2: Beh, sono temi che è bene ricordare, anche perché non ci si riesce a distanziare da cose che sembrano drammatiche, ma sono di una superficialità, di una rozzezza assoluta, mentre si riesce a estraniarsi da temi con i quali dovrei comunque fare i conti, che sono assai più interessanti, come questo che solleva il Sole 24 Ore raccontando un dato, non è che mica. In Italia ci sono 1.163 miliardi giacenti sui conti correnti, 1.163 miliardi su una ricchezza liquida di 6.500 miliardi delle famiglie italiane, non di ciascuna famiglia italiana, non è utile che adesso cominciate a scrivere non ce li ho 6.500 miliardi, l'insieme degli italiani, cioè abbiamo 6.500 miliardi di ricchezza liquida, 1.163 sui conti correnti. La prima pagina pubblica anche un grafico che così non ci sbaglia, la crescita impressionante della quantità di quattrini che rimane sul conto corrente. Ora, il problema qual è? Il conto corrente, naturalmente ci sono offerte diverse, le banche sono aziende in concorrenza, ci sono tassi di interesse diversi, comunque nessuno è mai diventato ricco tenendo i soldi sul conto corrente, anzi, vengono mangiati dall'inflazione. Allora, siamo tutti deficienti che ci facciamo mangiare i soldi dall'inflazione tenendoli fermi lì? No, e il problema è l'alternativa. A parte, diciamo, una parte dei quattrini che servono, diciamo, per onorare le scadenze fiscali, per cui, diciamo, molti di noi vivono al servizio del fisco, stanno aspettando che i soldi se ne vadano dal conto corrente per trasferirsi nelle casse dell'erario. Ma il punto è che, mancando un serio, vero mercato dei capitali europeo, che significano mercato europeo delle banche, il risparmio viene punito e non si mette al servizio della produzione. E creare quel mercato europeo non tocca l'Europa, per essere chiari. Non è l'Europa che sta mancando, l'Unione Europea che sta mancando, sono gli stati nazionali che difendono le banche nazionali, cioè sono rimasti indietro di un secolo rispetto agli interessi dei risparmiatori. E in più noi in Italia facciamo un gran favore fiscale, cioè una grande agevolazione fiscale, a portare i propri soldi al servizio del debito pubblico. E per carità, ne abbiamo anche bisogno, perché chiunque faccia il ministro dell'economia e chiunque governi, vi assicuro che ogni mese bisogna trovare il modo di avere i soldi dal mercato per finanziare il debito pubblico. Però il problema è che quei soldi dei risparmiatori non vanno ancora una volta ad alimentare la crescita, la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione. Alimentano la spesa pubblica, la spesa corrente, la spesa improduttiva. Ed è così che un paese che ha 1.163 miliardi sui conti correnti, 6.500 miliardi di ricchezza liquida delle famiglie, riesce a stare fermo, a essere stagnante, fermo. Perché? Perché tutta quella montagna di soldi, che è ricchezza vera, non viene messa nelle condizioni di crescere e per crescere di essere messa al servizio della produzione. Questo è un problema serio? Se vi capita di sentirne parlare a quelli che fanno politica.
3: 7:15 minuti, tra poco arriviamo alla cronaca. Questa volta non parliamo più del caso Roggero, anche perché quella è diventata cronaca politica oramai, ma andiamo a Bologna. Tutto questo dopo le informazioni sul traffico.
0: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento su gran parte della nostra rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in fiamme ora spento si registrano 3 km di coda in diminuzione tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze. Tutte le corsie sono tornate disponibili. Al momento i tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. A causa invece del traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti che si attraversano con tempi fino a 20 minuti. In direzione di Brescia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est, mentre verso Milano tra Dalmine e Cavenago e a seguire tra Monza e Cormano. Ci spostiamo a Roma, in entrata verso la città, 1 chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torre Nova e sul tratto urbano della A24 da Portonaccio. Infine a Napoli code vengono segnalate sulla tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Era l'ultima notizia, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
5: Grazie, torniamo a collegarci più tardi per altri aggiornamenti. 7:16, ripartiamo dall'apertura del Corriere della Sera. Muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Protagonista di questa vicenda Abderrahim Fakir, facchino di 42 anni, morto durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, aveva iniziato a dare in escandescenze. Il video della tragedia è scioccante, lui che urla aiuto, basta, l'uomo ormai senza vita con le manette e le caviglie legate davanti ai soccorritori. Vengono riportate le parole del sindaco di Bologna Lepore, che chiede che sia fatta luce. Il Messaggero, anche qui in taglio alto, muore tra le mani degli agenti a Bologna, un altro caso sicurezza.
2: Solamente, diciamo, la conseguenza di questo è che ci sono reazioni uniformi a secondo dello schieramento politico. Praticamente una batracomiachia, cioè questa è la vecchio scontro fra le rane e i topi, cui ciascuno, diciamo così, gioca la sua parte. Ora, purtroppo quello che è successo è terribile, e io ho guardato il filmato, come tutti quelli che, diciamo, che hanno avuto modo di poterlo, diciamo, raggiungere, e dal filmato non si può trarre una conclusione, cioè non c'è alcun dubbio che quella squadra di poliziotti dovesse intervenire per fermare una persona che dava in escandescenza, su questo non c'è alcun dubbio. E come non c'è alcun dubbio sull'esito, cioè che questa persona è morta. Certo, ti colpisce il fatto che il contenimento avviene sotto gli occhi del 118, cioè del soccorso sanitario. Nessuno in quel momento si rende conto di quello che sta succedendo a quella persona. Quindi, ragionevolmente, non potrai che attendere gli esiti dell'autopsia, sapere esattamente cosa è successo, perché volerlo stabilire sulla base del fatto che io sono di destra o di sinistra è una roba da stupidi, ma anche da cinici, perché quel poveraccio è morto.
6: Davide, parliamo adesso di concessioni balneari e spiagge libere. Andiamo alle pagine interne della Stampa, pagina 12. La sfida delle spiagge libere, Liguria maglia nera d'Italia nell'estate del rebus concessioni. Il 70% degli arenili occupato da bagni o altre strutture, con una media nazionale del 42%, e l'attesa delle regole nazionali valide per tutte non ferma le gare di assegnazione degli spazi. Proseguendo poi a pagina 13, leggiamo: corsa alla liberalizzazione dall'UE, ma sulle riviere si fa largo il lusso. I bandi scatenano gli appetiti dei grandi gruppi, così vincono standard e prezzi altissimi. A te.
2: Non c'è nessuna liberalizzazione che sia stata voluta dall'Unione Europea, per la verità non c'è nessuna liberalizzazione proprio in generale. Quelli sono beni pubblici, beni del demanio, che devono essere assegnati per lo sfruttamento e per la messa a ricchezza a operatori privati. E come glieli assegno? La normativa europea, più che giustamente, stabilisce che devono essere fatte delle gare. Abbiamo talmente tanto rimandato le gare che ormai è un caos totale, per cui c'è il comune, la regione che l'ha fatta comunque, quell'altri che stanno aspettando che arrivi il bando nazionale, un totale caos. In questo totale caos chi è che ci rimette?

0: Tre, naturalmente ci rimette l'erario, perché le concessioni balneari sono a livelli veramente ridicoli, la valorizzazione per il pubblico erario. Quattro, queste due pagine della stampa, interessante, raccolgono le dichiarazioni di questi due ragazzi, Nicolò e Luca, 24 anni, ormai sono ragazzi, diciamo, fino a 40 anni, però 24 anni, effettivamente sono giovani, sono uomini, ma sono giovani, e i quali gestiscono una baracca, un bar, come si dice, un punto attrezzato dove si può andare a bere, ma già dice sognavamo da una vita in riva al mare, questo chiosco, ecco, si chiama chiosco, è la nostra occasione. Ma vi pare che uno debba avere il bisnonno bagnino per riuscire a fare questo? Perché i quarti che ci rimettono sono i giovani che vogliono fare qualche cosa. E dice, ma allora perché stiamo facendo tutto questo? Perché c'è un ristretto gruppo, una minoranza di italiani nel campo dei balneari, come in tanti altri campi, che campa della rendita di posizione di una cosa acquisita con meriti di altri nel passato. E questi diventano il popolo da difendere? Ecco, a questo ci ha portato il non volere fare le gare.
1: Allora, torniamo sul questione che dibattuta molto più che in passato in questi giorni sulla legittima difesa. Troviamo questo titolo sulla prima pagina della stampa: legittima difesa, Salvini accelera sulla nuova legge, frattura a destra. Poi segnalo anche la vignetta particolarmente carina questa mattina proprio su questo argomento.
0: Ma la nuova legge, la vecchia legge è nuova, è stata fatta da poco. È stata fatta da loro stessi. Cioè, la legge che Salvini, per dire il nome che il titolo riporta, insomma, quelli che oggi dicono bisogna cambiare la legge sulla legittima difesa, e sono quelli che l'hanno scritta, se vogliono cambiare la loro legge. E per essere chiari, il gioielliere è stato condannato sulla base della loro legge, quella che hanno scritto loro. Perché? Ma perché è ovvio che la difesa è legittima, c'è scritto nella legge, quando il pericolo è attuale. Quindi io non devo sapere, io aggredito, se il pericolo è reale. Sono di notte, mi sono svegliato, c'è uno davanti. E che ne posso sapere se c'è l'arma, se non c'è l'arma, se l'arma è giocattolo, che ne so? E quindi in quel momento la mia reazione, quale che essa sia, compreso il candelabro che glielo spacco sul cranio, è una reazione legittima. Perché? Perché il pericolo è attuale e io non riesco a valutarlo. Ma se quello se ne va, il pericolo non è attuale, e sulla base della legge che loro hanno scritto, quelli che adesso chiedono che sia modificata, evidentemente sono colpevole. Perché? Perché l'ho inseguito per strada col candelabro in mano. Questo è il punto. Ed è quello che è successo al gioielliere. Adesso dire ogni reazione è legittima in qualsiasi momento, non ce lo troverete mai scritto in una legge, perché è una follia allo stato puro. Ha ragione l'onorevole Francesco Paolo Sisto, sta dicendo avvocato, nel senso che è avvocato effettivamente nella vita, che è sottosegretario alla giustizia, e il governo Meloni, che dice è inaccettabile l'idea che tutto sia legittimo, sconvolge i cardini del diritto e le leggi attuali sono adeguate. Ma su questo non c'è alcun dubbio, quindi a un certo punto finitela con questa storia, perché tra le altre cose si sta cinicamente utilizzando, magliette comprese, il caso di uno che adesso sta in galera. Io, diciamo, supporrei che un minimo di rispetto di più anche nei confronti di questa persona.
2: Allora Davide, prima di salutarci andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera per quest'ultima notizia. La storia di Marta Bunda, che è stata eletta Miss Bologna 2026 a 24 anni, è nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, si è qualificata per le finali regionali, siamo in Emilia Romagna appunto, e oggi fa un'intervista al Corriere, dice: io, nuova Miss Bologna, cresciuta sotto i portici, le origini, non mi sono mai sentita meno italiana, gli insulti, poi la replica, la mia storia vale più del mio colore. Perché dice questo? Perché insomma, dopo l'elezione a Miss Bologna è stata sommersa, no, dai famosi insulti social. A te Davide.
0: Ma sì, sono considerazioni dicendo questa Marta, questa ragazza, non è la tipica ragazza bolognese, la città di torri, tette e tortellini. E sì,

0: Non è la tipica, ma voglio dire, che cos'era? Un concorso di bellezza o una fiera equina? O bovina, cioè a secondo della razza? Che modo di ragionare è? Adesso, uno può anche stabilire che questa cosa delle miss basta, oppure pure stabilire che cosa che a me sembra più ragionevole. Sono cose così divertenti per chi si diverte, per chi non si diverte se ne può tranquillamente disinteressare. Ma se cerco di trovare il tipico bolognese, non lo so. Ma io sul serio devo scegliere se è più bolognese Laura Betti o Serena Grandi? Non sono uguali, però sono tutte e due nate a Bologna, come sono nati a Bologna tutti gli altri. Tutti i bolognesi rappresentano Bologna, se la mettiamo su questo piano. Poi se facciamo la gara a chi sputa più lontano o a chi fischietta meglio, c'è uno che vince, l'altro che perde, ma essere rappresentare una città è essere di quella città. Il resto è veramente, francamente, diciamo, assolutamente ridicolo, come se ci fosse un normotipo del bolognese, il normotipo del leviano. Attenzione, perché poi da lì a Balanzone il passo diventa veramente breve.
1: Grazie, grazie naturalmente a Davide Giacalone. Ci ritroviamo domattina, come sempre, per la rassegna stampa. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Grazie Davide, a domani. Mondo Rosso titola la Gazzetta dello Sport, si parla ovviamente dei mondiali. Spagna campione, Argentina dominata in finale, Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari, finisce 1-0. Corriere dello Sport titola con il nuovo mondo, Gold Generation, Yamal alza la coppa, Kimi vince il sesto GP, quindi uniscono calcio e Formula 1. Tutto Sport infine titola giusto così, Spagna mondiale. Torniamo tra poco, ne parleremo in Non-Stop News.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo!
10: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
8: Hai prenotato?
9: No.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Sono impresse in un video le urla dell'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti sulla schiena del 43enne marocchino faccia a terra. Monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine era adeguato. Per il Movimento 5 Stelle non si può morire nelle mani dello Stato.
1: La guerra in Medio Oriente, il centro di comando statunitense ha annunciato di aver completato con successo la nuova ondata di attacchi per la nona notte consecutiva contro l'Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait.
0: La cronaca: 8 bagnanti sono rimasti intossicati a causa delle esalazioni di cloro della piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi un bambino di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 tra i 10 e i 15 anni ricoverati in codice giallo.
1: E in chiusura, il forte caldo e la siccità della vegetazione che hanno favorito lo scoppio di incendi nel sud della Francia, in particolare nell'entroterra del Golfo di Saint-Tropez, in zone scoscese di difficile accesso in Corsica, mobilitati centinaia di vigili del fuoco. È tutto per il momento, Ragnu It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Avrete davvero bisogno di andare oltre le vostre rigidità o convinzioni per incontrare qualcuno, per accettare certe presenze, ma vi farà benissimo provarci. Amici del segno del Toro, avrete bisogno di vivere meglio rapporti e situazioni condivise per essere sicuri di fare qualcosa di buono, di interessante. Apritevi agli altri, siate sempre parte di un progetto. Cari Gemelli, questa luna è troppo leggera e distratta per favorire anche le vostre azioni pratiche, il vostro impegno concreto. Meglio rimandare ogni impresa, meglio posticipare un compito. Cancro, una luna complessa sembrerebbe impedirvi di parlare, di muovervi come vorreste, raccontando certe storie e alcune realtà. Non sforzatevi di fare nulla e aspettate. Leone, Giove parla dal vostro segno, rendendovi particolarmente bisognosi di fantasia e di immaginare qualcosa che possa mettere a tacere dubbi e paure del momento. Amici del segno della Vergine, sentite il bisogno di agire anche se sapete che certe reazioni potrebbero essere pericolose o controproducenti. Per fortuna saprete muovervi con prudenza. Cari Bilancia, la luna nel segno porta con sé un forte tasso emotivo, qualcosa che rischia però di crearvi tensioni e incomprensioni con qualcuno. Siate meno impulsivi. Scorpione, vi sentirete capaci di andare oltre le regole e le abitudini per vivere al meglio qualcosa, facendo scelte libere e abbracciando sogni e occasioni che vi piacciono. Amici del segno del Sagittario, bellissimo questo Giove amico che vi aiuterà a scegliere consapevolmente il vostro presente. Avrete voglia di sognare, di immaginare cose nuove e di far tacere certi dubbi. Capricorno, non sarà facile andare d'accordo con il presente, accettando cose e persone di questo momento. Succederà perché certe vostre convinzioni non sono condivise. Acquario, la luna si oppone al vostro Saturno, per questo non sempre sarà utile parlare, raccontando delle vostre visioni e delle priorità che vi stanno muovendo. Infine, amici del segno dei Pesci, ottime occasioni per inventare, per dare il meglio e il massimo con la fantasia che vi contraddistingue e che vi coccola. Coltivate solo i pensieri che sanno costruire.
2: Sono le 7:39 minuti, lunedì 20 luglio, sicuramente c'era la importantissima finale dei mondiali, ma ieri c'era anche la Formula 1, questo weekend si correva in Belgio, e allora facciamo il punto anche su questa gara con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Buongiorno Carlo, bentornato.
3: Ciao, buona mattinata a tutti.
4: Eccoci, buon mattino a te Carlo. Partiamo dalla vittoria di Antonelli sul circuito di Spa, ci racconti un po' che gara è stata?
3: Beh, intanto è una gara storica, una vittoria storica, perché un italiano non vinceva dal 1953, c'era ancora bianco e nero, non c'era la diretta televisiva sulle corse di Formula 1, allora vincere era Ascari, adesso a vincere è Kimi Antonelli. Quindi stiamo veramente raccontando qualcosa di storico, di unico probabilmente, anche perché è una lotta bellissima con la Ferrari, quindi è un gran bel derby, un pilota italiano contro la scuderia italiana.

0: per la nazionale italiana dei motori, quindi è stata una gara bellissima, ravvivata da alcuni episodi, da tanti sorpassi stupendi da raccontare, da vivere, e poi nel finale la vittoria da favorito di Kimi Antonelli.
1: Ecco Carlo, invece la Ferrari ha chiuso seconda con Leclerc, Hamilton è arrivato quarto, c'era la possibilità di fare qualcosa in più?
0: Allora, consideriamo che alla vigilia si vedevano a 7-8 decimi di ritardo e l'obiettivo era quello di fare più punti possibili per tenere in qualche modo aperta la lotta in entrambi i mondiali. Sono andati oltre, perché un secondo posto è sicuramente un risultato, non dico inaspettato, ma conquistato, e Hamilton purtroppo con la penalità non ha potuto lottare per mettere due Ferrari sul podio. Però direi un ottimo risultato per la Ferrari, che su una pista non propriamente sua, per le caratteristiche che ha la macchina, soprattutto per motore, ha fatto più punti della Mercedes, che è rimasta orfana di Russell, che proprio con un contatto con Lewis Hamilton è uscito nel corso del primo giro. Adesso vediamo Ungheria, perché teoricamente sulla carta, ma quest'anno i pronostici sono stati poco rispettati, quella di Budapest è una pista a favore, certo, della Ferrari.
2: Carlo, infine Antonelli con la sesta vittoria in carriera, e quante possibilità ha a questo punto di vincere il titolo mondiale?
0: Beh, concretamente tante, perché adesso ha un vantaggio quasi di due gran premi, potrebbe praticamente star fermo due gran premi e vincendoli entrambi Hamilton lo supererebbe di 5 punti. Il grosso vantaggio che ha Kimi è che quelli dietro, per un motivo o per l'altro, si tolgono punti anche tra di loro, o comunque non hanno quella continuità necessaria per mettere in difficoltà invece chi, come Kimi Antonelli, sta facendo una grande differenza. E non dimentichiamo che Kimi ha avuto anche due ritiri per affidabilità, non per colpa sua, 2-0 già nel corso di questa stagione, ha un vantaggio di 45 punti, un'enormità. È una stagione ancora molto lunga, tutto può assolutamente ancora succedere, ma in questo momento sicuramente il mondiale è nelle mani di Kimi Antonelli.
3: Assolutamente sì. Allora, domenica prossima l'Ungheria sul circuito dell'Ungaroring. Grazie al nostro Vanzini, Carlo.
0: La prossima domenica Budapest. Ciao a tutti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica e scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
11: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Speciale mondiale.
2: 7:48 minuti, allora l'ultima volta che sentirete questa sigla, sì, no, se tutto va come deve andare al prossimo mondiale, ok, per fare il bilancio, insomma, su che mondiali sono stati e naturalmente riavvolgere il filo della finale di ieri che ha visto poi trionfare la Spagna. Allora ci colleghiamo cominciando proprio dai vincitori con Niccolò Pompei. Ciao Niccolò, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Alla fine ha vinto la squadra che ha meritato di più, non solo in finale ma nel corso di tutto il mondiale, mi verrebbe da dire. Quindi la Spagna, una squadra che ha giocato da squadra, che ha avuto la miglior difesa per tutto il mondiale, ha subito solo un gol ai quarti di finale contro il Belgio. E poi dai quarti di finale, se vogliamo, ha dominato letteralmente sia appunto contro il Belgio ma anche e soprattutto in semifinale contro la Francia, nettamente favorita su tutti all'inizio di questo mondiale. E poi arriviamo alla finale, una finale che si è giocata davvero a senso unico, forse la partita più brutta giocata dall'Argentina in tutto il mondiale, ed è stato il mondiale appunto della Spagna come squadra. Vi dicevo, tutti quanti aspettavano le giocate di Lamine Yamal, di Nico Williams in realtà è entrato benissimo nel corso della finale, l'ha decisa con un assist meraviglioso per Ferran Torres, ma Lamine Yamal è mancato, dobbiamo dirlo, per tutto il mondiale. Le sue giocate non ci sono state, ha segnato solo un gol, ma comunque ragazzi è un giovane campione fuori classe di 19 anni che ha già vinto un europeo, un mondiale, è protagonista in Champions League, nella Liga con il Barcellona e ha tutta una carriera davanti. È stato un passaggio di consegne, il 39enne Messi che esce a testa altissima, la sua figura sicuramente non è scalfita minimamente da questa sconfitta,

0: che consegna appunto le redini del gioco, diciamo così, alla Min Yamal, che è quello che più ci si avvicina sicuramente per quanto riguarda la sua carriera, il numero 19 portato al Barcellona, adesso è il numero 10 con quella maglia blaugrana. Quindi alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Vince la Spagna meritatamente, che dopo l'Europeo si conferma anche campione del mondo.
1: Grazie, grazie davvero Nicolò Pompei, poi ringrazieremo meglio tutta la squadra. E dai vincitori passiamo ai vinti dell'Argentina. Sconfitti, ne parliamo con Tommaso Angelini, a te.
2: Buongiorno a tutti. L'Argentina sognava di diventare bicampione, invece la Coppa è sfuggita ai supplementari. Gli argentini però tornano a casa con la consapevolezza di aver disputato un torneo di livello. La squadra di Scaloni aveva chiuso il girone a punteggio pieno, poi aveva mostrato tutto il suo carattere rimontando Capoverde ed Egitto, eliminando la Svizzera e superando anche l'Inghilterra in una semifinale memorabile. Il simbolo è stato ancora Lionel Messi, autore di 8 gol, probabilmente protagonista del miglior mondiale della sua carriera e con ogni probabilità dell'ultimo. In finale però la Spagna ha tolto ritmo e spazio all'albiceleste, impedendole di sviluppare il proprio gioco, e l'infortunio di Lisandro Martinez e il rosso Enzo Fernandez hanno complicato ulteriormente i piani di Scaloni, costretto a rinforzare la difesa senza poter inserire un'arma come Lautaro Martinez, decisivo nei turni precedenti. Alla fine ha vinto la squadra che ha giocato meglio, ma il cammino dell'Argentina resta comunque di altissimo livello. Buona giornata.
3: Grazie, grazie al nostro Tommaso Angelini. Allora, l'abbiamo detto, era la finale, l'ultimo appuntamento con i nostri cronisti che hanno seguito le partite durante tutto questo mondiale. È tempo di fare un bilancio conclusivo di questo appuntamento. Allora, Paolo Pacchioni, a te buongiorno.
4: Buongiorno anche da parte mia. Beh, la prima voce del bilancio non può che riguardare un voto alto per la Spagna, campione del mondo con pieno merito, soprattutto dopo la finale di ieri sera. Come avete già sentito, è stata una partita controllata dagli spagnoli e vinta in modo giusto. Ha deluso l'atteggiamento dell'Argentina in finale. È vero, l'Argentina fin qui era arrivata in finale anche superando ostacoli, anche mettendo la grinta davanti a tutto, ma ieri non c'è stato calcio, soltanto calci parte dell'Argentina. Quindi un mondiale positivo ma con un brutto finale. Un po' lo stesso discorso per Francia e Inghilterra, che avevano fatto molto bene la Francia, piuttosto bene l'Inghilterra fino alla semifinale, poi però si sono sciolte. Invece credo che anche se si sono interrotte prima vadano comunque promosse le esperienze della Norvegia, che ormai è diventata ufficialmente parte delle grandi, e in questo senso va considerata fra le grandi squadre anche il Marocco. Non è andata molto lontano ma ha fatto molta simpatia a Capoverde, che forse è un po' l'aspetto più simpatico di questo mondiale. Per quanto riguarda le delusioni in campo, dobbiamo citare la Germania, uscita troppo presto, dobbiamo citare il Brasile, uscito troppo presto, con Carlo Ancelotti che ha cercato di invertire la tendenza di una nazionale verde-oro, forse non ricchissima di tecnica, ma lui non è riuscito praticamente ad aggiungere nulla. In generale non ci ha convinto il livello di calcio della prima fase, quella lunga fase con i gironi, con tante partite che non hanno espresso molto. Poi con la fase eliminazione diretta il mondiale è diventato più bello, più divertente, anche se non tutte le partite sono state eccezionali. È comunque stato un mondiale che da un punto di vista dell'organizzazione ha visto stadi pieni ovunque, quindi questo è sicuramente un elemento che porta alla promozione. Qualche perplessità però sui prezzi molto alti, troppo alti, follemente alti dei biglietti. Poi non sono piaciute comunque le novità, la hydration break, questo spezzare la partita soltanto per poter inserire degli inserimenti pubblicitari, va bene far guadagnare di più, però insomma il calcio ha una sua sacralità che secondo me va comunque conservata. E poi insomma un paio di citazioni sulle polemiche per i respingimenti alla frontiera. Di solito quando una nazione ospita il mondiale allarga le sue braccia e accoglie il mondo. Ecco, gli Stati Uniti non sono stati accoglienti, o meglio non lo sono stati con tutti. E poi c'è stato il caso Balogun, che comunque ha fatto tanto discutere, poi non ha avuto un'incidenza tecnica, gli Stati Uniti comunque sono usciti, però insomma aver riabilitato e consentito di giocare la partita successiva a un giocatore che era stato espulso, insomma, ha creato un precedente veramente brutto, e qui Infantino, il presidente della FIFA, si è rivelato troppo asservito a Trump, e questa sicuramente non è stata una bella immagine.
5: Grazie, allora grazie davvero a Paolo Pacchioni, ma ancora anche a Tommaso Angelini, a Nicolò Pompei, a Andrea Salvati, a Massimo Caputi, a tutta la squadra, la ricca squadra di cronisti che ha saputo raccontarci con attenzione e anche simpatia, diciamolo, questi mondiali 2026. Grazie ancora.

0: E siamo sulle note finali di It's 5 o'clock, Aphrodite's Child, ad arrivare quasi alle 8, ma facciamo ancora un passaggio negli Stati Uniti, Massimo, Lucrezia, per, insomma, per capire un po' il dopo, no? Il dopo, per esempio, un Trump che secondo voi si lascia sfuggire l'occasione?
1: No, ma ci mancherebbe, no. Lo ha detto subito in un'intervista a Fox Sport, ha detto belli questi mondiali, mi sono piaciuti, rifacciamolo presto.
0: Piaciuto, sì. Lo porti, così certo. Insomma, tipo, no, sì.
1: Ha detto subito, ricandidiamo gli Stati Uniti per ospitarli, il rischio è che visto come diciamo così contento infantino sì. Con i suoi confronti c'è il rischio che in un attimo la prossima edizione la rifacciamo lì, stiamo a vedere. E poi c'è la polemica che riguarda ancora una volta la FIFA, perché pare che sia stato proposto di mettere in vendita zolle dei vari campi
2: in cui si è giocato
1: a carissimo prezzo. La FIFA vuole guadagnare anche su quello, dice ma $450 per le parti
2: per quelle... ma come pezzo da collezione
1: certo. Quelli appassionati.
0: Dove lo metti a casa? Lo esponi
2: nel plexiglass.
1: Che poi quell'erba che va curata, non è così semplice. La governatrice del New Jersey ha detto: ma che cosa state dicendo? Non vi permettete a toccarmi i campi? Anche perché poi quella che è governatrice dice: i campi vanno rifatti, mi togliete le zolle di terra, diventa complicato.
0: Vedi che qualcuno è rimasto del buon senso.
2: Vabbè, insomma, qualche dubbio, ecco, va bene. D'accordo, tra poco, insomma, la terza ora di Non Stop News, non parleremo, credo, più di queste zolle di terreno, parleremo di tutt'altro, quindi state con noi adesso. L'aggiornamento con le notizie.
0: Le 8 anche a Geralario in provincia di Como.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è lunedì 20 luglio. Apriamo questa edizione con i mondiali di calcio con Paolo Pacchioni e andiamo ad analizzare la vittoria della Spagna contro l'Argentina. Paolo.

0: In finale ha giocato solo la Spagna, l'Argentina ha badato esclusivamente a difendersi, peraltro con un corollario di nervosismo e provocazioni, è stato calcio contro calci, per questo il gol di Ferran Torres nei supplementari ha dato la sensazione della sentenza giusta. La partita è stata a senso unico ben prima dell'espulsione di Enzo Fernandez alla fine dei tempi regolamentari, Spagna a lungo fermata dalle parate del Dibu Martinez, ma alla fine il muro è crollato. Messi esce di scena senza incidere, ma la sua è una carriera fantastica, anche Yamal ha fatto pochino, ma a 19 anni ha già vinto un mondiale e un europeo, il futuro è suo. In questo mondiale la Spagna è partita piano ed è andata in crescendo, ha mostrato la forza del collettivo, la qualità del palleggio e l'impermeabilità della difesa, un solo gol subito in tutto il torneo. La Spagna non è mai stata in svantaggio, lì ci sono le fondamenta della conquista mondiale.
1: Ora la guerra in Iran, si è conclusa la nona nottata consecutiva di attacchi americani. Massimiliano Mantiloni.
2: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato un'ondata di attacchi contro l'Iran colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni. Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti, ha dichiarato Donald Trump riferendosi ai militari americani uccisi da un attacco iraniano in Giordania. Alta tensione nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza il permesso di Teheran. I Pasdaran hanno preso di mira obiettivi militari americani in Kuwait e mentre il presidente Trump trionfalmente fa sapere che l'Iran è distrutto militarmente e che noi controlliamo Hormuz, il segretario di Stato americano Rubio avverte che l'Iran usa Hormuz come una leva. Altri paesi devono fare di più, devono contribuire a proteggere la navigazione globale.
1: E ancora cronaca, maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, quasi 1000 i denunciati, 700 i chili di stupefacenti sequestrati. Sequestrati anche circa 300.000 euro in contanti e armi da fuoco. Ancora contorni poco chiari sull'omicidio del giornalista di cui è stato ritrovato il corpo carbonizzato a Eboli. Nicolò Pompei.
3: È del 53enne Luigi Esposito il cadavere carbonizzato ritrovato in un terreno agricolo nel comune di Eboli in provincia di Salerno. Esposito era un giornalista pubblicista noto soprattutto in ambito sportivo. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l'incendio generato dal rogo del cadavere. La vittima si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Sono servite diverse ore per identificare la vittima, poi la svolta con il ritrovamento dell'auto. Da successivi controlli è stato accertato come di Luigi Luca Esposito si fossero perse le tracce. La notizia ci lascia sconvolti e addolorati, sono le parole affidate ad una nota da Pierluigi Melillo, direttore di 8 Channel, per il quale Esposito collaborava come opinionista. Luca, si legge nella nota, è stato per noi un prezioso collaboratore, mai banale e soprattutto sempre coraggioso nel difendere le sue opinioni sul mondo del calcio.
1: Ora il ciclismo, il belga Evren Pol ha vinto la 15ª tappa del Tour de France, Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla di leader della classifica, si ritira invece Jonas Vingegaard, vittima di una brutta caduta, il danese era secondo in classifica. È tutto.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Previsioni del tempo.
7: E allora, dopo le palle da golf che abbiamo visto cadere dal cielo questo weekend, faccio riferimento alla grandine evidentemente, come si apre questa settimana? Lo chiediamo al nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo, buongiorno.
8: Ma buongiorno, ma anche con dei danni, quella grandinata di sabato sera è stata davvero potente e purtroppo ne arriveranno delle altre. Però guardiamo l'aspetto positivo, il bicchiere mezzo pieno, arrivano queste grandinate, questi temporali perché porteranno finalmente aria più fresca questa settimana, anche se ti dirò oggi e domani al centro-sud farà ancora un gran caldo, ma proprio grande, a Sulmese Maggiore ancora 40 gradi, poveretti, il nord inizia a respirare, però appunto il nord è la zona che ha visto passare anche questi temporali. Insomma, per farla breve, il nord tutto sommato se la cava come temperature, il centro-sud oggi e domani si suda ancora, ahimè. Da mercoledì però anche al centro-sud si comincia a respirare e da giovedì ancora di più, e a quel punto saremo a posto per il resto della settimana. Però appunto arrivano anche dei temporali, soprattutto domani, nuovi temporali.

0: temporali al nord e sul Medio Adriatico, e lì stiamo in campana, come dire. Ecco,
1: ecco, voilà. Il quadro è chiaro. Poi, come sempre, ci sentiamo intorno a quest'ora ogni giorno con tutte, insomma, le ultime notizie in diretta anche sul fronte medio. Grazie al nostro Paolo Corazzon, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la Lombardia, sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza fino a 30 minuti in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre verso Milano tra Monza e Cormano. Code in direzione di Milano anche sulla 8 Milano-Varese a partire da Busto Arsizio. Ci spostiamo in Liguria, code in direzione del capoluogo sulla A10 Genova-Ventimiglia, dalla A26 Genova-Gravellona, sulla 7 Serra Valle Genova da Busalla verso Genova, mentre sulla 7 per lavori in galleria code tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Code per 30 minuti a Bologna sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, in Toscana sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e da Sesto Fiorentino. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Eccoci qui, 8 e 7 minuti, weekend particolarmente movimentato a Villa Scontrone. Siamo in provincia dell'Aquila, dove c'è la festa della Madonna del Carmelo. E c'è un orso che si aggira per le giostre. Guardate, un orso veramente gigantesco. Grande. Ci sono le immagini. E tant'è vero che il sindaco ha fatto anche un'ordinanza invitando, no, un po'
4: alla l'orso a starsene a casa.
5: Invitando l'orso a non andare sull'altalena, quantomeno, perché diventa problematico.
6: E allora, tra poco, come detto, ancora non stop news. Prima la musica.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, ad aprire la nostra terza ora di Non Stop News. Siete su RTL 102.5. Allora torniamo sul caso del gioielliere Mario Roggero. Ha iniziato a scontare la sua pena a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour. C'è tutta la polemica politica, però qualcuno propone per esempio di modificare la legge sulla legittima difesa. La richiesta di grazia che arriva dalla famiglia e non solo da parte della politica, insomma tutto questo, questi sono temi caldi che vogliamo affrontare con il nostro prossimo ospite, che è avvocato, fondatore della Legge per Tutti, Angelo Greco, torna ai nostri microfoni. Avvocato, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno. Allora, la famiglia del gioielliere, ma anche alcuni partiti politici, chiedono da giorni ormai la grazia al Presidente della Repubblica, che si è visto costretto, insomma, a ribadire che quella è una prerogativa che spetta esclusivamente a lui, dunque al Capo dello Stato. Quanto è verosimile che tutto questo arrivi? Ne faccio anche una questione di tempi. Una grazia che arriva davvero pochi giorni dopo una sentenza definitiva, esatto, una sentenza della Cassazione, che potrebbe sembrare, no, una sorta di quarto esatto, grado di giudizio.
1: Esatto, allora facciamo una premessa: tutto ciò che andremo a dire di qui in avanti è una questione semplicemente di applicazione della legge, non di opportunità, perché poi la gente comincia ad alterarsi e dice: ah, ma ti sembra giusto che una persona per difendersi? Allora, la legge attualmente è così e viene interpretata nel seguente modo: la sentenza ha applicato correttamente la norma sulla legittima difesa, perché, ed è anche ben motivata, la pena adottata non è quella prevista per il caso di omicidio, ma per l'eccesso di legittima difesa. Quindi in questo caso siamo di fronte a una pena sostanzialmente molto ridotta rispetto a quello che avrebbe preso una persona per un omicidio volontario di primo grado. Per quanto riguarda il rapporto con il ricorso straordinario al capo la richiesta di grazia al Presidente della Repubblica, è una procedura che avviene, diciamo, motu proprio, cioè su decisione dello stesso Presidente, anche se l'istanza può essere presentata da chiunque. Quindi l'istruttoria che fa Nordio non ha alcuna ragione d'essere, e soprattutto, questa è la cosa più importante, è subordinata a un ravvedimento, cioè a un pentimento effettivo, che significa non solo risarcire i danni alla vittima, ma mostrare nel corso della pena, quindi va scontata in parte, che si è cambiati, che si è pentiti. E questo presuppone quindi che un po' di pena sia stata scontata. Quindi in questo momento non ci sono le condizioni, anche perché intanto il risarcimento non è stato completamente corrisposto e per la residua parte sono avvenuti dei pignoramenti, e in secondo luogo il soggetto non si è pentito, lo ha dichiarato più volte, ma soprattutto la pena non è neanche iniziata, è stato appena portato in carcere. Quindi
3: sì, molto chiaro,
1: avete detto, sì.
3: Sì. Così. Questa prima parte, insomma, ce l'ha spiegata molto bene. C'è un'altra strada che Roggero poteva immaginare o può immaginare di percorrere. Ha detto che intende interpellare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Anche in questo caso le chiedo: è il momento giusto? È possibile? Quali tempi si immaginano? E potrebbe essere una strada efficace?
1: No, assolutamente no, perché intanto va bene, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo interviene soltanto per violazioni di diritti fondamentali o di regole procedurali che in questo caso non sono state violate, quindi non ci sono i presupposti a mio avviso per il ricorso. Il ricorso comunque ha un tempo relativamente breve, perché entro 3-4 mesi viene deciso, ma non ci sono i casi, in questo caso. Il problema qual è? È l'interpretazione di una norma nazionale, che peraltro è stata ben interpretata. Ora, lasciamo perdere il caso Roggero, bisogna inquadrare la questione alla luce della giurisprudenza di 80 anni che non ha mai deviato da questa interpretazione. Il caso di Roggero non è l'unico, ce ne sono state centinaia se non addirittura migliaia di casi, e è normale che la questione è diventata mediatica perché lui ne ha fatto un caso mediatico, ma per un giurista che conosce i libri di diritto penale e le sentenze della Cassazione come Roggero ce ne sono stati migliaia, e per questi migliaia nessuno si è mai mosso. Perché? Perché in questo momento c'è un particolare orientamento della politica volta a rivedere la riforma della della legittima difesa, così come è già avvenuta giustamente per quanto riguarda la legittima difesa domiciliare, perché in alcuni casi dimostrare la proporzione, l'attualità del pericolo era molto complicato per chi è in casa di notte, non vede se il ladro è armato o no, perché il problema è: io non posso uccidere una persona disarmata, ma come me ne accorgo se sono di notte a casa mia ed è tutto buio? Ed è quindi che è intervenuta la riforma Salvini, che correttamente ha modificato la norma stabilendo che c'è già una presunzione di concretezza di pericolo quando si tratta di legittima difesa domiciliare, cioè io sono a casa, sto dormendo, tu entri in casa mia nel cuore della notte, io non ti vedo, è chiaro, certo, che posso prendere un'accetta in cucina e ammazzarti. Cosa completamente diversa è quando il ladro viene, mi rapina, mi svaligia e scappa. Allora, nel momento in cui è scappato, il pericolo non c'è più, basta. La norma sulla legittima difesa non si applica né in Italia e né in altri paesi. Non, certo, esiste un altro paese, anche gli Stati Uniti, che sono stati invocati a gran voce.
2: Sì, a proposito del fatto che si è detto, no, se fosse negli Stati Uniti sarebbe stato assolto.
1: Neanche, non è vero neanche questo. Anche quello di Roggero è stato, diciamo con le parole giuste, è stato un omicidio dettato dall'impulso della rabbia, dallo shock psicologico e dallo stress emotivo. Ora, il punto decisivo non è richiamare la legittima difesa, ma è richiamare il concetto di stress emotivo, la rabbia e lo shock, se possono essere cause attenuanti della pena. E la risposta è sì. L'articolo 90 del codice penale ci dice che non si può non essere puniti solo perché si è scioccati, si è traumatizzati, perché se no dovremmo ripristinare il delitto d'onore, cioè il marito vede che la moglie che lo tradisce, quindi ammazza l'amante, dice sì, ma ero scioccato, no, ero innamorato di mia moglie, l'ho vista con un'altra persona. No, la giurisprudenza dice guarda che c'è l'articolo 90 che dice che gli stati emotivi non incidono sull'imputabilità, però io posso giustificare una riduzione della pena, ed è stato fatto. E diamo un altro chiarimento molto importante quando si parla del risarcimento, perché poi qua sulla rete il tam tam si arriva, dice 480.000 euro ai ladri, è 800, no, 1 milione, no, 1,5 milioni, allora, sono stati 420.000 euro divisi per 15 parti civili, quindi a malapena 35.000 euro a persona per la morte di una persona. Uno dice ma perché qui?
2: Prego,
3: pronto?
1: Eccolo. Senta, avvocato.
3: L'abbiamo persa un attimo, diceva perché 15?
1: Perché 15? Perché la Cassazione ha sempre detto che il risarcimento spetta ai familiari stretti, anche non conviventi, purché che c'è un forte legame emotivo con la vittima.
2: Quindi, no, ma questo è chiaro. Però è interessante capire, più che altro, sempre sul tema risarcimenti, se con questa nuova norma qualcosa cambia, no? Allora, per i casi che dovessero accadere, cioè sui risarcimenti a chi commette reato.
1: Allora, premesso che la nuova norma deve essere ancora approvata e per poterne valutare attentamente il contenuto dobbiamo vedere la formulazione definitiva. Quindi al momento sembrerebbe che se la norma fosse stata già in vigore, Roggero potrebbe non aver pagato.

potrebbe aver diciamo ottenuto questo esonero, ma tenendo conto che le norme civili non sono retroattive, a differenza delle norme

0: ma non è tenuto a risarcire i familiari, allora, delle vittime, perché quei ladri commettevano reato. Questo è il punto?
1: No, secondo me no. Ripeto, ancora una volta devo leggere la norma definitiva. Ma l'intenzione del legislatore nostro è quello di dire: io non ti risarcisco nel caso di eccesso colposo di legittima difesa. Cioè ci deve essere la legittima difesa, e prendiamo il caso che mi viene un ladro disarmato a casa e io sono consapevole che è disarmato e ciò nonostante lo accoppo, ok? Quella è legittima difesa, sì, è una legittima difesa perché tu sei entrato in casa mia. Ti sono condannato penalmente, sì, perché bello mio, tu sapevi che era disarmato, non ti poteva ammazzare, quantomeno potevi ferire.
0: Non è questo il caso, però, perché loro erano armati. Scusi, avvocato, ci sente?
1: Però in futuro potrebbe applicarsi al caso, ho detto, del ladro che ti entra. Cedi nella legittima difesa. Okay. Ora, un altro discorso è per quanto riguarda la possibilità di candidare Roggero. Sì. Allora, anche qui la legge Severino dice che non si può candidare una persona che ha riportato una condanna penale fino a 5 di almeno 5 anni di reclusione, quindi in questo caso Ruggero non c'è. Il discorso Salis è completamente diverso, perché lì ancora parlavamo di carcere preventivo, il processo non c'era stato,
2: non c'era stata la condanna,
1: certo. Non c'era stata la condanna, quindi è chiaro che in assenza di condanna, peraltro neanche da un'istituzione nazionale italiana, è chiaro che si poteva candidare. Ruggero non potrà mai essere candidato. Ora io dico una cosa, adesso al di là della simpatia, antipatia per Ruggero, perché come tutto in Italia è sempre divisivo e qualsiasi cosa non trova mai la via di mezzo, però il punto è: perché dobbiamo farne una questione così, una campagna così politica, quasi come se si è a favore di Roggero, si è pro governo, quasi sembra di nuovo ritornato un referendum, no? Sei a favore di Roggero, quindi sei per il governo, ma non c'entra nulla, questa è un'interpretazione normativa che i giudici hanno fatto in modo impeccabile alla luce di 80 anni di giurisprudenza identica, e di parla una persona che di casi come questi ne ha difesi, ne ha visti,
2: certo.
1: Posso assicurare.
2: Ma infatti da questo punto di vista sono esemplari le parole della moglie di Roggero, che ha detto: qui la politica non c'entra, non è una questione di destra o di sinistra, è una battaglia che la famiglia sta facendo, certo.
1: La politica lo sta facendo.
2: Non c'è dubbio che ci sia un intervento a gamba tesa della politica, lo abbiamo visto e lo commenteremo anche nel corso di Non Stop News. Grazie ad Angelo Greco, avvocato, fondatore della Legge per Tutti, per questo commento molto tecnico su quelli che sono appunto gli scenari che si stanno aprendo e la situazione del caso Roggero. A presto avvocato, buon lavoro, grazie.
1: Grazie a voi.
3: Iniziamo con questa notizia di cronaca arrivata nelle ultime ore. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, quasi 1000 i denunciati. E ci sono sequestri di 700 kg di stupefacenti, 300.000 euro in contanti e armi da fuoco, individuati 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza.
0: La cronaca: 8 bagnanti sono rimasti intossicati a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana alle porte di Roma. Tra questi un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 tra i 10 e i 15 anni ricoverati in codice giallo.
3: La Spagna ha vinto il mondiale nella finale di New York. Le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0, ma solo ai supplementari. I 90 regolamentari si sono chiusi sullo 0-0. Fischi per il presidente FIFA Infantino e quello degli Stati Uniti Trump all'ingresso in campo per la premiazione. Ed è tutto alle 8:24 adesso. Viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza fino a 20 minuti. Si registrano in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre verso Milano tra Monza e Cormano. Code in direzione di Milano anche sulla 8 Milano-Varese a partire da Busto Arsizio. Ci spostiamo in Liguria, code in direzione del capoluogo sulla A10 Genova-Ventimiglia, dalla A26 Genova-Gravellona, sulla 7 A7 Serravalle-Genova, da Busalla e sulla A12 da Genova Est. Code per 45 minuti in Emilia-Romagna-Bologna, lungo la 14 Bologna-Taranto, tra Panigale ed Imola in direzione di Ancona. In Toscana code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano, e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa.

0: nord tra Pistoia e La 1, e a seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. A proposito di legge, vi porto in Minnesota. La signora Anita Lebrun, signora di 82 anni, che ha voluto condurre una propria battaglia a favore di tutti gli anziani come lei, perché sapete, in quello stato lì, negli Stati Uniti in generale, tu per poter servire dell'alcol devi avere una licenza. Alla signora piace molto bere un bicchiere ogni tanto, nella residenza per anziani non hanno la licenza per darglielo, sono riusciti a cambiare la legge apposta per la signora, e quindi da adesso in Minnesota, nell'RSA,
2: si
1: possono
2: può bere,
1: ogni tanto un bicchierino glielo possono
3: che
1: dare.
3: Sia sinonimo di longevità, credo, però non lo so se è vero.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento, con Gili.
6: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
14: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: ore 32 minuti, torniamo un po' ai temi un pochino più estivi, chiamiamoli così, anche perché in estate i comuni si sbizzarriscono molto spesso imponendo divieti in varie modalità e per varie attività. Allora, vogliamo fare il punto su questo col professor Alfonso Celotto, che è costituzionalista, in libreria con Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, ma soprattutto in queste settimane ha lanciato l'hashtag Vietare Tutto, dove raccoglie proprio segnalazioni molto interessanti su questo fronte. Quindi bentornato e buona giornata, professore.
1: Sì, buongiorno, buongiorno. I divieti estivi sono veramente un tormentone per noi, perché vengono messi ovunque.
2: Siamo un paese che vieta tutto, appunto, no? Allora, cosa c'è nel mirino del Guardian che ha fatto questo approfondimento? Il fumo in spiaggia, i panini sotto l'ombrellone, è davvero un po' l'estate dei divieti?
1: Ma diciamo che sono diversi anni che i comuni, i sindaci si sbizzarriscono un po' per tenere decoro un po' e di ordine pubblico e un po' anche per fare notizia, quindi vieti il costume da bagno in strada, vieti i panini, vieti l'accampamento, perché il comune, diciamo una cosa, ha un potere, si chiamano in diritto ordinanze contingibili e urgenti, che sarebbero queste ordinanze che il sindaco può prendere per decoro e ordine pubblico, però alle volte poi scappa la mano con la fantasia.
3: Ecco, appunto, professore, a queste ordinanze, no, a questi regolamenti ci sono poi dei limiti o ci sono comunque delle condizioni da rispettare per far sì che poi vengano effettivamente attuate?
1: Certo, ci sono i principi generali di ordinamento, c'è il rispetto della legge, perché ovviamente non può un singolo comune dire è vietato portare gli occhiali o è vietato camminare di giorno in violazione dei diritti costituzionali, faccio degli esempi grossolani, certo. Solo che alle volte ai sindaci piace un po' esagerare e cominciare a imporre per esempio il divieto di far rumore all'ora della pennichella, il divieto di mangiare panini troppo grandi, il divieto di girare in bikini. È anche un modo per fare notizia, oltre che per cercare di tenere pulita la città. Ma noi abbiamo quasi 8.000 comuni, siamo sommersi da queste ordinanze estive.
2: E allora, in questa rubrica che lei porta avanti, ci sono anche le segnalazioni che arrivano, no, dai lettori, cioè da chi poi segue questa rubrica. Quali sono, al di là dell'estate, della stagione, dell'ombrellone, delle spiagge, ma quali sono i più assurdi con i quali si è dovuto misurare e che ha messo anche in questa rubrica?
1: No, la cosa più divertente, che come dicevate, da qualche settimana io raccolgo su Instagram le segnalazioni, sono le segnalazioni dei cittadini, dei lettori, degli utenti, e qui non sono ordinanze dei sindaci, ordinanze dell'autorità, ma sono quei meravigliosi cartelli che troviamo nei condomini,
2: fai
1: nei cortili, fai da te, scritti in genere con la penna e spesso contenenti degli strafalcioni e degli orrori di ortografia incredibili. A me quello che piace molto, per esempio, è l'uso dell'avverbio, no? Per esempio, facciamo un qualunque cartello: è vietato giocare a palla nel cortile condominiale. Scritto a mano, spesso con un pennarellone di colore vivace, e poi ci si aggiungono avverbi, aggettivi.

0: È severamente vietato, è totalmente vietato, è sempre vietato, è pervicacemente vietato, come se l'avverbio rendesse più vietato il divieto.
1: Rafforzasse insomma in questa maniera. Ecco, magari anche l'utilità, no? Poi si va un po' a perdere quando queste regolamentazioni iniziano a diventare eccessive.
0: Ah, ce ne sono alcune meravigliose, per esempio sugli orari di apertura delle portinerie. L'apertura è aperta il lunedì dalle 8 alle 11, chiusa dalle 18 alle 20. Ti ci perdi completamente, che noi abbiamo questa abitudine, che poi probabilmente risale ad Hammurabi, cioè a 4.000 anni fa, di fare queste regole così dettagliate, così precise, che poi ti ci perdi completamente. Però continuiamo a scrivere, anche per esempio i cartelli che vengono messi sulle macchine di sosta, no? Non la multa, ma il cartello che viene messo dalla persona che passa e comincia, spesso in maniera non offensiva, a scrivere delle declamazioni infinite.
2: Li sto, devo dire, sfogliando, un vero e proprio album su Instagram. Attenzione, per motivi di sicurezza è necessario camminare esclusivamente sulla guida rossa. Immagino
0: Sì.
2: siano, no, delle linee per terra. Uno si chiede, ma se sforo leggermente, che cosa succederà?
0: C'è il famoso raggio della morte che mi
2: Si
0: colpisce.
2: apre come una botola il pavimento.
0: Sì, con i coccodrilli. Ma sono cose ente cervellotti. Ma per esempio, spesso anche gli uffici, i ministeri, per esempio, c'è un capitolo a parte che merita ciò che viene messo nei bagni e nei servizi degli uffici, degli autogrill, dove si trovano dei cartelli assurdi per dire alla gente di non sporcare, lasciare pulito per te stesso, per chi viene dopo, perché poi alle volte ci si lancia anche in considerazioni parafilosofiche, ecco.
2: Grazie, grazie al professor Alfonso Celotto. Buona estate di divieti. Il nostro
0: Ma mandate.
2: costituzionalista di riferimento, ma diventerà anche il nostro divietologo, devo dire, quando avremo
0: Sì.
2: bisogno.
0: Mandate su Instagram, io ripubblico volentieri, poi ne faremo un florilegio,
2: Se
0: ecco, vietare
2: vedete
0: tutto.
2: dei divieti assurdi, non perdete l'occasione di fotografarli. Grazie, a presto, professore. Buona estate.
0: Con piacere.
1: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti sulla schiena del 43enne marocchino a faccia a terra. Monta la polemica politica per Fratelli d'Italia. L'intervento delle forze dell'ordine era adeguato, per il Movimento 5 Stelle non si può morire nelle mani dello Stato. E la guerra in Medio Oriente. Il centro di comando statunitense ha annunciato di aver completato con successo la nuova ondata di attacchi per la nona notte consecutiva contro l'Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait. E una maxioperazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arresti, di cui 47 minorenni, quasi 1000 denunciati, 700 kg di stupefacenti sequestrati circa 300.000 euro in contanti e armi da fuoco. È tutto per il momento, ora New It.

0: La costiera amalfitana su RTL 105 alle 8:41. Allora viva le biblioteche, che sono trasversali anche come età.
1: Non c'è dubbio, pare, leggo dal Sole 24 Ore, che soprattutto gli under 24 le stiano riapprezzando, ci sia questo revival della biblioteca, ma non tanto per prendere i libri, quelli oramai no. Si trovano anche in altri modi, per il senso di aggregazione. Vai lì, conosci persone che magari leggono le tue stesse cose.
2: Bello, mi piace, per socializzare. Sì.
0: Non perché c'è l'aria condizionata.
2: No.
0: Anche non ci fosse l'aria condizionata, no.
1: Beh, adesso.
3: Sì. Vabbè, è un modo per socializzare. Magari si trova anche l'amore, no?
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
7: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica e scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
11: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via. Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli €39,90, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
14: Sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare.
18: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non nuotate per lunghe distanze da soli, per scongiurare situazioni di emergenza impreviste. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Fantasia.
1: La chitarra di Giuli, la voce di Biagio Antonacci su RTL 102.5, 8:50 minuti, torniamo sui fatti del giorno, ci raggiunge in diretta il professor Carlo Cottarelli per un commento alle notizie. Buongiorno professore. È caduto, lo stiamo collegando, tanti sono i temi anche di natura economica, se volete. Parlavamo prima con Davide Giacalone dell'apertura del Sole 24 Ore, che ha a che fare anche con i risparmi degli italiani.

0: Pare che insomma nel nostro paese, diciamo, siamo un popolo sì di risparmiatori, però leggevo che la quota di ricchezza sui conti correnti è tra le più basse d'Europa. Magari ci torniamo col professor Cottarelli, che adesso ci sente. Buongiorno professore, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, allora partiamo dal tema di cui si parla maggiormente in questi giorni, il caso Roggero. Non c'è bisogno di spiegare di che si tratta perché lo sanno tutti. La Lega spinge per allargare i limiti della legittima difesa, pur nel favore a Roggero ci si divide, perché qualcuno dice non andava proprio condannato in Cassazione, altri dicono no, è stato giusto condannarlo perché ha sbagliato, ma ora va perdonato, serve la grazia. È un po' la linea del leader di Forza Italia Tajani, che oggi fa un'intervista con questa declinazione. Lei che ne pensa, professore? Che idea si è fatto di questo caso?
1: Allora, innanzitutto, diciamo che ci devono essere limiti alla legittima difesa. Ci sono casi di reazione, è ovvio che ci devono essere limiti alla legittima difesa. Questo in realtà non è un caso di legittima difesa, perché insomma, il filmato è abbastanza evidente. La questione fondamentale è se, tenendo conto della rapina che c'era già stato nel 2015, mi sembra, della situazione estrema di tensione, quali sono le circostanze attenuate che devono essere considerate. Lì però sinceramente non si può dare un giudizio superficiale. I giudici hanno fatto un'analisi, bisognerà vedere la motivazione della sentenza per andare a vedere come è stato in qualche modo calcolato la pena di 14 anni e 9 mesi. Ci sono due morti e un ferito, forse ha influito il fatto che appunto non era soltanto una persona che è stata uccisa. Però lì il caso deve essere basato appunto sulla forza delle attenuanti per valutare se la pena è adeguata o meno.
0: Non c'è dubbio, è un caso sicuramente che sta facendo molto, molto discutere. Citavamo prima l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, professore, perché si parla dei depositi bancari. Leggo che sui conti correnti degli italiani ci sono circa 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%. Che situazione è questa?
1: Dunque, l'inflazione ha bruciato parecchio di più se si tiene conto di quello che è successo nel 2021 e nel 2022, quando l'inflazione accumulata in quel periodo è stata quasi, un po' sotto il 20%, sotto il 17%, 16%, che vuol dire che in un anno, in quel periodo fra l'altro gli interessi erano praticamente zero, in un anno i risparmiatori ci hanno perso 16% del valore dei loro, in due anni, dei loro depositi. È stata la più grossa patrimoniale, si parla tanto di patrimoniale, ma è stata la più grossa tassa patrimoniale mai vista in Italia. A vantaggio di chi? A vantaggio di chi si indebita verso i risparmiatori e indirettamente lo Stato si indebita verso le banche, che sono indebitate verso i risparmiatori. Quindi alla fine ci ha guadagnato molto lo Stato da quella patrimoniale. L'aumento dell'inflazione è stato più contenuto negli ultimi anni, per cui la botta per il risparmiatore è stata inferiore, però insomma c'è stata. Purtroppo questo è l'effetto dell'inflazione anche quando è dovuta a cause esterne. Il valore, il potere d'acquisto della nostra moneta depositata in banca cade.
2: Certo, professore, nel salutarci non possiamo non chiederglielo, approfittando insomma della sua anima da tifoso di calcio. Ieri si sono chiusi i mondiali, un suo punto di vista, ecco, al di là della vittoria della Spagna, però proprio su tutta questa edizione.
1: Il mio punto di vista parte dal fatto che tre anni esclusi dai mondiali, io neanche li volevo vedere, non li ho seguiti neanche molto, perché mi faceva male la pancia quando guardavo i mediati che giocavano. Pensavo che eravamo fuori. Poi ha vinto la Spagna, mi è sembrata la squadra più forte.
2: Quindi giusto così. Grazie al professor Carlo Cottarelli, ci sentiamo tra 7 giorni. A presto.
1: Arrivederci.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 8.55, allora stavamo ragionando anche del mese che ci aspetta, poi vi racconteremo tutto, perché noi saremo

0: sempre in diretta, anche con questo programma, la mattina, a tenervi compagnia. Non lo faremo da Milano e Roma.
1: Ci trasferiamo, andiamo in Calabria quest'anno, andremo a Praia a Mare.
2: Ah, dopo tutte queste informazioni possiamo dare quelle musicali? Lei allora è Dana Bertè.

0: È così, questa luna che bussò della Loredana Bertè, fantastica Loredana Bertè, 1979, praticamente arrivò il reggae in Italia proprio con questa canzone.
1: Quanto è vero. Siamo arrivati alla fine, arrivammo anche noi alla fine di
2: qualche modo,
1: di Non Stop News. Grazie a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, a tutti i nostri cronisti mondiali, grazie all'avvocato Angelo Greco, al professor Alfonso Celotto, ovviamente grazie al professor Carlo Cottarelli.
2: A Ricchi Ristarco, più ingegno in regia a Milano, grazie a Valentina Iannicelli per il coordinamento news a Roma.
1: Grazie a Indice Carelli.
2: Molto bene, torniamo domani alle 6 con Giusile Grenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
3: con Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
2: Grazie a tutti, a domani.
3: Ciao, ciao. Buona giornata.
0: Sono le 9 anche a Senale, San Felice, in provincia di Bolzano.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È lunedì 20 luglio. In primo piano la polemica politica intorno al caso dell'uomo morto durante un intervento di polizia a Bologna. Ascoltiamo Mario Vai.
6: Fratelli d'Italia difende l'operato delle forze dell'ordine, la Lega chiede di evitare condanne preventive, le opposizioni dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle chiedono invece piena chiarezza sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna. Il sindaco Matteo Lepore ha convocato una manifestazione cittadina in segno di vicinanza alla comunità. La procura ha disposto l'autopsia mentre si avvia un'indagine interna sul personale del 118 presente durante l'intervento. Secondo una prima ricostruzione, gli agenti erano intervenuti dopo una segnalazione per una persona agitata.

0: Durante il fermo sarebbe nata una colluttazione. Un video mostra il momento esatto dell'accaduto. La questura ha consegnato ai magistrati le immagini delle bodycam degli agenti. Sul caso indagano la procura e la squadra mobile. I familiari chiedono verità e giustizia.
1: Maxi retata della polizia in 44 province italiane, arrestate quasi 600 persone, di cui 47 minorenni, sequestrati 700 kg di stupefacenti e 300.000 euro in contanti, individuati oltre 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Un 13enne è morto in Spagna durante i festeggiamenti per la vittoria ai mondiali. Secondo i media spagnoli, il ragazzo è deceduto nel crollo di una fontana. E continuiamo a parlare di mondiali. La Spagna dunque campione del mondo dopo aver vinto la sfida contro l'Argentina, un evento non solo di sport ma anche di grande spettacolo. Ci racconta tutto Nicola Pompei.
2: A New York, sul palco della premiazione del mondiale, c'era anche il presidente americano Donald Trump. Qualche fischio dagli spalti è arrivato nel momento del suo ingresso in campo insieme al presidente della FIFA, Infantino. Poi il tycoon ha messo al collo dei protagonisti le medaglie. La coppa è stata consegnata al capitano della Spagna, Rodri, da Infantino. Nella magica serata del trionfo spagnolo i protagonisti non sono stati solo i giocatori in campo ma anche i tanti artisti che si sono esibiti nel corso della cerimonia d'apertura e nell'halftime show. Prima della partita, Post Malone, la nostra Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, ma anche l'apparizione speciale di Tom Cruise con un discorso motivazionale al centro del campo. All'intervallo, nell'esibizione di Madonna, si sono viste due facce conosciute per gli amanti del calcio, le due stelle del Brasile, Ronaldo e Ronaldinho. Dopo i BTS è arrivato Justin Bieber, che ha suonato la sua Everything Hallelujah solo con chitarra e voce. L'ultima esibizione è stata quella di Shakira, con il suo inno mondiale, Dai Dai.
1: Uno sguardo ai numeri della borsa, FTSE MIB in lieve ribasso, segna un meno 0,18%, è tutto.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo al centro-sud e sulle due isole maggiori, con caldo intenso ed afoso, specie nelle aree interne dove localmente si toccheranno i 38-40 gradi. Caldo moderato al nord, valori massimi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi dei fenomeni in mattinata, specie sul Triveneto e sulla Lombardia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la Lombardia, lungo la 9 Lenate Chiasso, per un veicolo fermo in avaria, code per 3 km a Chiasso e Como Centro verso Lenate, mentre per le operazioni doganali ci sono code alla Dogana Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti, tempi di percorrenza fino a 30 minuti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in entrambe le direzioni. Ci vuole circa un'ora per le code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale ed Imola verso Ancona. In Toscana in direzione di Firenze, tempi di percorrenza di 40 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud, e code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesino-Uzzanese e la 1 e a partire da Sesto Fiorentino. Infine in direzione di Roma, per il traffico congestionato sono 3 i chilometri di coda sul tratto urbano della 24 tra raccordo anulare e via Togliatti. Fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la

0: 102.5 Play con Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Eccoci, buongiorno.

0: We Are Family.
1: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
2: Hola.
0: Buongiorno, hola, che tal? Tutto bene, tutto bene. Buongiorno a Ricky Aristarcos de Noandri.
1: Vabbè, ti voglio dire che in ogni caso avresti parlato così, a prescindere da Spagna, Argentina.
2: Però avrei cambiato l'accento da spagnolo ad argentino.
0: Argentino, la garra, la

0: cara, la cara Argentina. Buongiorno.
1: Sara, Jay, Giulietta, Luca, come state?
2: Benissimo. Anche ieri ci abbiamo beccato comunque.
3: Io. Allora, io sono l'unica che ci ha preso qui. Non è che mi prendete dei meriti voi. Io ho beccato la vincitrice dei mondiali.
4: Io stavo pensando questa mattina, Manu, al povero Lele Adani,
3: ma,
4: che
3: vabbè,
4: sarà a casa in albergo depresso, però, praticamente al pensiero
0: garra,
4: che il suo
0: non
4: Lionel
0: garra.
4: Non ha vinto il campionato.
2: Però si è comportato bene ieri, l'hai
4: ma
2: visto?
4: Te credo.
5: No, ma va un po' di, secondo me aveva un po' di mal di gola perché sì, la voce era un po' più sì, bassa. Sì, sì.
3: Sembrava José Altafini, sembrava ieri sera la voce.
0: Alla pagina 5 del calcio, José Altafini.
2: Ciao José che ci ascolta.
3: Ecco, comunque diciamolo ufficialmente, per quei ci sarà qualcuno che ieri sera non ha seguito l'ultima dei mondiali, no? La finale ha vinto la Spagna contro
4: l'Argentina.
3: No,
4: ma davvero?
3: Scusa, non l'abbiamo detto, abbiamo girato di qua e di là, io sono contenta.
2: Sì, più che altro è un mese che noi pensiamo al premio, no, in palio per chi avrebbe vinto, no, questo, sì, questo pronostico, è sì, che non abbiamo pensato a nulla, quindi Sara, tu rimani con le mani vuote.
3: Ah, in quel senso? Sì. Vabbè, ma io becco tutto l'onore, a me basta.
4: Basta quello, no?
1: Ma qualcosa lo becchi, sai.
4: E cosa dedichiamo? Cosa dedichiamo ai campioni del mondo, Jennifer?
2: Cosa diciamo?
3: Andiamo, dai.
4: Con noi per tutta la settimana ci sarà Yahoo e anche Xquise, il suo buonissimo formaggio spalmabile, fresco, cremoso.
3: Quanto mi piace, genuino, naturale, ha tutto il gusto del buon latte fresco, perfetto da solo, lo usi facilmente per creare tanti squisiti abbinamenti ed è ideale anche per realizzare ricette particolari.
1: Eh già, e poi di fresco, cremoso, Xquise ce n'è per tutti i gusti, scopriteli su xquise.it, Xquise la bontà va condivisa.
2: Yahoo!

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro. Basta oro nero.
1: Giorgia della famiglia 914, vai Sare, dimmi il link con oro nero e la coppa del mondo, che me la sono dimenticata. Dilla
2: tu, vai. Spezzo le falangi, sei già due, sei già due sull'agenda nera.
3: Così,
2: se lo dico.
3: Per sportività.
2: Così, così, se per simpatia. Beh, con quello che si sono dati ieri sera, se ne sono suonate di santa ragione, voglio dire, la sportività, no? Spagna e Argentina, intendo.
3: Era un mezzo, una via di mezzo tra il calcio e il taekwondo, sì, una roba così.
2: Sì. Allora, no, oro nero, Giorgia, la coppa del mondo è fatta tutta in oro, 6 kg e 175, 6 kg e 175 e 18 carati.
4: Fatto da un italiano, tra l'altro di Paderno Dugnano. Luisa, poi
2: certo.
1: Ricky, ora puoi mettere la sigla dei mondiali, grazie.
2: Dai.
3: Allora,
2: dai,
3: secondo me, Jennifer, l'autore della Coppa del Mondo lava la macchina al tuo stesso autolavaggio.
2: Sì, in realtà non c'è più il signore.
3: Ecco, ma lava la macchina.
4: Sì, Italians do it better, che coppa che era, eh?
2: Sì, sì, una bella coppa e cava, diciamolo per Emanuele che sta già sognando, magari piena di oro, no, dentro è vuota.
3: L'unico modo che abbiamo per vederla da vicino è disegnarla, perché toccarla dopo aver giocato.
1: Allora, volevo darvi una buona notizia, nel 2030 ritornano i mondiali. Spagna, Marocco, Portogallo, le tre sedi che insomma organizzeranno il mondiale. Figurati se l'Italia, dico.
2: Aia.
1: No, nel 2030.
4: No, io non ce la faccio adesso.
2: Vabbè, ma scusa, adesso arriva Pirlo.
1: Pirlo arriva.
4: È grandissimo.
2: Allora, in tanti dicono, cioè, Maldini caldeggia molto Pirlo, cioè, c'è su tutti i giornali.

0: giornali, non è che quindi
1: è perché nel 2030 ha da fare, non vuole andare ai mondiali perché ha già prenotato le vacanze.
2: Ma prendiamoci
1: quindi
2: del tempo per riflettere. Voglio dire, ci sono affrettate.
0: Secondo me. Va bene, oltre la Coppa del Mondo, si beccano anche l'anello del vincitore.
2: Hai visto che anello? Wow!
0: I campioni.
3: Sì, molto, molto bello, tutti felici poi di ricevere la medaglia da Trump. Se volete dopo approfondiamo.
2: Sta simpatico, eh?
3: Sì, ho visto grande simpatia.
0: Sì, il coro era allo stadio: te ne vai o no?
3: Va bene, approfondimenti, se volete anche dire la vostra, 378-378-1025, salutando Donaldo.
2: Infantino ha cercato di portarlo via, non voleva.
1: Il capitano della Spagna, Rodri, avete visto, no, che a un certo punto gli ha dato una pacchetta sulla spalla e gli ha detto: prego, se ne vada.
2: Non voleva, ha detto: io sto qua.
0: Sì, anche Sanchez gli ha detto: te ne vai o no? Te ne vai sì o no?

0: Chi è che canta come Britney?
1: Mi piace un sacco.
2: Britney, ovviamente Elton John, 9:22, nella famiglia RTL 102.5. Insomma, stiamo cercando di chiacchierare insieme a voi del mondiale che è finito, posso dire finalmente.
3: Che dramma.
2: Perché ho sofferto con la nazionale fuori per un mese. Che dramma di che? Dell'Italia?
3: Cosa guardiamo in televisione nei prossimi giorni? No, cioè, non è che possiamo guardare non è che possiamo guardare le amichevoli.
1: No, ma no, c'è Station Island.
4: L'ennesima puntata di Ghost. Ok. Di, qual è? Sì. Pretty Woman.
1: Vabbè. Insomma, diciamo che questi mondiali sono finiti. Adesso non ci resta che sperare in bene per il futuro calcistico dell'Italia. Ecco,
3: certo,
1: no,
3: l'abbiamo certo.
2: Allora, invece ieri, non so se l'avete visti, tutti e 27 minuti di pausa. Di solito la pausa tra fine primo tempo e secondo dura un quarto d'ora, voglio dire, è un secolo, che così invece no, ieri questa bella idea di allungarlo per mettere però lo show, quindi vi è piaciuto lo show? Vi è piaciuto Justin Bieber? E altri, Chris Martin?
1: Non tutto.
2: Madonna?
4: Però posso dire, a me sembrava di guardare un po' le Olimpiadi, che sono stati organizzato lo show di Balic, se non sbaglio, il certo. Grandissimo Balic, che mi sa che ha organizzato anche questo, a parte con Chris Martin che ha organizzato lo show, però era molto simile a quello delle Olimpiadi, no?
1: Bellissimo. Ecco, diciamo che i fan di Justin, soprattutto dopo il Coachella, si aspettavano qualcosina di più, perché rispetto agli altri la sua esibizione è stata un pochino, no?
4: Vabbè, però, era anche più low profile.
3: Intima, però, secondo me Ted Lasso in campo, cioè l'attore che fa Ted Lasso in campo, valeva tutti gli 11 minuti di spettacolo.
1: Scusate, ma Ronaldo e Ronaldinho non lo dice nessuno?
2: Sì, sono entrati come No, devo dire, tutto bello, peccato che Giulia ha visto solo la pubblicità. Ecco, no, perché lei non ha capito che doveva cambiare canale.
1: Non devo seguire su quella piattaforma lì che vuoi citare.
2: 27 minuti di pubblicità. No,
1: sì, ma io non ho avuto problemi. Secondo me era a casa tua che c'era la mia rete, quel problema. Dici? Sì, io per me. No, poi l'ho recuperata sulla Rai, quindi ringrazio la Rai.
4: Vedi? Pagare il canone, vedi?

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io! Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
3: Perché se non deghi, non ci credi!

0: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
0: Dettagli in negozio e su demenego.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita. Cibu, cibu.

0: 1.34, sonorità che ancora vanno adesso a Ibiza. Jay, questa mattina credo alle 4 mi abbia mandato un video di Ibiza che fa festa.
1: Sì, allora dice, stava suonando i Swedish House Mafia l'Ushuaia, ecco, e hanno fatto quello grande schermo, sì. Spagna, c'era fiesta!
2: Perché
1: fiesta.
2: Insomma, ricordiamolo, Spagna campione del mondo, Spagna che nel corso di questo campionato mondiale ha subito un solo gol.
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: è veramente un record.
1: Sì, sì, raccontaci.
2: E sapete chi l'ha fatto quel gol? Eh? L'ha fatto Chaste Ketelar.
1: E
2: sapete
1: per chi gioca?
2: Esatto.
1: Per chi?
2: Per l'Atalanta. Sapete qual è la morale di tutto questo?
1: Qual è?
2: Sì. Che l'unica squadra che potrebbe fermare la Spagna è l'Atalanta.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Sì, l'Atalanta ha vinto i mondiali, possiamo dire così. Ok. Va bene, Luca, anche oggi anticipa la pillola, mi raccomando.
3: Posso dire, avete visto il fratello di Yamal, che carino, che è corso in mezzo al campo per abbracciare
1: Sì, lo fa d'abitudine, mi sembra, no? Capita spesso.
3: È adorabile.
1: Cose quindi che ci rimangono di questi mondiali di 2026. A me è rimasta una cosa che ho letto in queste ore, perché è venuta fuori in queste ore sta notizia.
0: Certo. Sport?
1: Di un signore, a che fare con un evento legato ai mondiali, ok? Era il 14 luglio, si è saputo solo adesso, però questo signore va a questo evento. Cosa succede? Che lì cade una bibita nel WC chimico presente, no?
2: Sì, certo.
1: Ecco, lui cosa fa? Il giorno dopo ritorna per cercare di recuperare questa bibita. Il giorno dopo,
3: Perché?
1: Perché
2: la bibita
1: esclusiva? Non lo so, secondo me non aveva mai smesso di bere in quelle 24 ore, probabilmente. Insomma, per recuperarla è caduto dentro
2: il bagno chimico
1: è rimasto incastrato. Quando è arrivata la società per portare via i bagni, si sono accorti che qualcuno si lamentava dentro. Quindi hanno aperto, non l'hanno visto subito e hanno capito che era dentro incastrato. L'hanno tirato fuori e ovviamente lavato solo con la pompa, quella dei vigili del fuoco, perché
3: che bella storia.
0: Posso dire, notizie di qualità nella famiglia.
2: Sapete
0: oggi,
2: che qualche anno fa mi è capitato, quando eravamo ad un evento di RTL, che spostassero i bagni e a un certo punto, quando hanno appoggiato il bagno, è uscita una signora barcollante perché non si erano accorte che fosse dentro.
1: Che sono cose che succedono invece, soprattutto in questo periodo di turismo, dove può capitare di frequentare.
0: Posso dire, la vostra vita.
1: Grazie.
0: Il video proprio la vostra vita, molto
1: grazie,
0: bella.
1: Grazie.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Allora, di questi mondiali ricorderemo anche che la Francia, che doveva vincere, invece ha perso anche con l'Inghilterra, non l'abbiamo detto, no? Terzo, sì, quarto posto.
1: Oh, che dolore.
2: Beh, l'Inghilterra comunque meritava di vincere tutto il mondiale.
3: In compenso, Mbappé ha vinto la scarpa d'oro, sì, superando anche Messi, non solo ai questi mondiali, ma nella classifica generale proprio.
1: Ma io dico agli inglesi, non potevano fare la partita che hanno fatto con la Francia contro l'Argentina? Non era difficile, bastava giocare al pallone.
0: In effetti è andata così. Volevo anche consigliarvi di recuperare il momento in cui Trump è dalla Coppa del Mondo e non se ne vuole andare dalla squadra.
3: Sì.
0: L'avete visto?
3: Sì, sì. C'è anche il momento in cui diciamo mette la come si chiama?
2: La?
0: Perfetto.
2: La medaglia.
3: La medaglia al collo di Yamal e lui non gli dà la mano. Cioè, sì, diciamo che era lì che barcollava.
2: Io ho visto che hanno salutato tutti, tranne uno dalla Spagna.
3: Ecco. Già, vedi, Jay ha visto un'altra cosa.
1: Che pare non si trovi più.
0: Cioè, la voleva alzare Trump la Coppa del Mondo.
3: Era attaccato con l'attac, ma va bene.
1: No, però fermi tutti, vi devo fare una domanda. Vi piacciono i sapori semplici e genuini?
2: E allora dovete assolutamente provare il formaggio spalmabile, fresco, cremoso. Exquisita, sentirete tutto il gusto del buon latte fresco. Una delizia unica.
3: E poi è perfetto in questa stagione, fresco e versatile, lo abbini facilmente a tantissimi ingredienti e lo usi per preparare piatti facili e saporiti. Se volete qualche idea, su exquisita.it ci sono un sacco di ricette. Exquisita, la bontà va condivisa.
2: Exquisita, la bontà va condivisa.
3: Sara, ce la devi insegnare perché non la sappiamo molto bene
2: però
3: questa.
2: Però mamma mai.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29€ e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ross alle 9.50 in questo lunedì 20 luglio. Vi segnalo, ve lo voglio dire, l'ultima settimana della famiglia versione, diciamo, classica.
1: Al completo.
0: Poi dalla prossima settimana ci dividiamo.
2: Ci sparpagliamo.
0: Sì. Però, insomma, a parte questo, ci sono nuovi numeri per quanto riguarda le estati italiane. Negli ultimi 10 anni ci sono stati un po' di rincari.
1: Ma va?
2: Giura?
1: Sì, bravi. Oltre alla benzina, dici?
0: Oltre alla benzina, però ci sono dei numeri che ci hanno un po' colpito. Che ne so, in 10 anni più 70% del prezzo del pomodoro, signora mia.
3: È il buono pomodoro, però, eh?
0: Pomodoro buono, quello pachino.
1: Se fai prima crescerlo nel tuo orto, no?
2: Brava.
1: Certo, Jay.
3: A Milano
1: infatti
3: cresce bene, sì.
1: Sul terrazzo,
3: sì. Milano viene su una meraviglia.
1: Sul balcone alla francese, capito? Oh, li fai crescere,
3: certo,
1: in verticale, tutti arrampicati.
3: Vabbè, si può fare.
0: Vabbè, piano. E poi ci ha colpito anche nel giro di 10 anni quasi raddoppiati i prezzi del gelato, ma quelli artificiali, quelli che tu compri al bar, per intenderci.
2: Confezionali.
1: Industriali.
0: E allora c'è un grande ritorno ai gelati anni 90. Cioè, uno vorrebbe tornare a quando pagavi 1000 lire il piedone. Ve lo ricordate il piedone?
1: Però aspetta, piedone, siccome c'è anche questa polemica ormai da tempo, deve essere quel gelato lì con le stesse dimensioni di quando eri bambino.
0: È che le dimensioni dopo un po', Luca, diglielo.
2: Insomma, vengono meno.
1: Ma
2: vengono
1: cos'è
2: meno
1: il piedone?
2: Sì.
1: Scusa. Era un gelato che aveva, era a forma di piede.
3: Sì. Ma sì. Dai, sì. Rosa, lecchi il piede?
1: Rosa.
0: Le chiavi il piede. Poi c'è.
3: Per i feticisti, Jay.
0: Sì. Ognuno fa quello che vuole della vita, ecco.
1: La luce. Ma no, era molto da bambini. I bambini lo compravano, certo.
0: Poi vabbè, Coppa del Nonno la fanno ancora?
2: Sì, sì, certo.
0: Grande. La Coppa del Nonno, c'è chi rivorrebbe il limonissimo.
1: Ma che è?
2: Era ragazzi,
1: era un ghiacciolo con il farcito di crema di limone.
2: Sì. Ma scusate, è il Luke mangia tutto, che era limone con il bastoncino di liquirizia?
1: C'è ancora? Certo, lo compro quello. Certo, ce l'hai ancora.
3: Poi
1: cos'altro?
0: Vabbè, allora il camillino che non ricordo, il Calippo Fritz.
1: Sì.
0: Calippo Fritz ce l'avete?
1: Calippo, che era, sì. Certo, come le caramelle frizzavano in bocca.
0: Vabbè, insomma, se volete momento vintage vi leggiamo, se c'è qualche gelato che vi manca.
1: Dai, 378 378 1025.

0: Allora Luca, ti do un consiglio d'amico. Vai. Tu lunedì vai al villaggio, no?
1: Certo. Cioè,
0: questa la potresti cantare al karaoke.
1: Mi sembra una bella idea. Allora.
0: Che secondo me quando sale io ti ho sentito, secondo me hai la
2: ma
0: possibilità.
2: Ma siamo lì per aiutare il villaggio.
0: No, no, lui, no, Luca invece.
3: Quindi il tuo progetto è farlo cacciare in un giorno, Viscardi. No.
1: Quando dobbiamo aprire la coda al buffet, io mi metto a cantare.
0: Sai che a volte ci fanno, ci fanno una presentazione sul palco,
1: certo.
0: No?
1: Cioè, certo.
0: Bello, eh?
3: Sì, quasi lì, tutte le settimane.
0: E lì Luca, lì proprio, allora, con l'occhio di Bo che ti inquadra, tu.
1: Io prendo il microfono e dico: ho pensato di cantare una canzone per voi.
0: Okay. Sì, e fai parte.
3: E dicendo anche per questo che si chiama Armageddon, certo. Cioè è il finale, quello lì. Va bene, allora, gelati degli anni passati, sì. Perché poi non diamo una decade, sono sparsi, al 378-378-1025, è una sorta di amarcord dolce.
1: Abbiamo un po' di vocali, eh? Senti, senti.
4: Ciao ragazzi. I miei preferiti erano il fior di fragola e il calippo alla Coca-Cola.
2: Buono.
4: Che bei ricordi.
0: Ma lo fanno ancora il calippo,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, ma sì. Tanti li fanno,
3: anche,
2: eh?
3: Anche fior di fragola.
2: Sì, sì, sì, tutti quelli che sì. Stiamo dicendo.
1: Chi altri, chi altri?
5: Ciao a tutti, RTL anche mia, sono Fabrizio da Venaria. A me piacerebbe tanto che rifacessero il Dalek.
2: Ecco, questo non lo conosco.
3: Cos'è?
1: Il Dalek.
3: Ma cos'è?
0: No, no, boh, vabbè.
3: Ma sicuri?
0: Tra poco, capiremo, vai.
6: La Scola RTL 102.5 ti invita ai concerti di Giorgia. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche ad Ammaroni, provincia di Catanzaro, sono le 10 in punto.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: Buona giornata da Enrico Galletti. Maxi Blitz, cominciamo dalla cronaca. In tutta Italia contro le baby gang sono scattati oltre 500 arresti. Mario, vai.
8: 539 arresti, tra cui 47 minorenni e 954 denunciati. È questo il bilancio della maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane. Oltre 1000 agenti hanno passato al setaccio piazze di spaccio, aree della movida, stazioni ferroviarie, centri commerciali e altri luoghi di ritrovo. Sequestrati 733 kg di droga, circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 armi bianche e decine di oggetti atti ad offendere. Controllati oltre 1100 immobili e quasi 190.000 persone. Gli investigatori hanno inoltre individuato 973 profili social che inneggiavano all'odio, alla violenza e all'uso delle armi, due dei quali segnalati all'autorità giudiziaria per il possibile oscuramento. L'operazione è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.
7: Grazie Mario, andiamo all'estero. Nel Regno Unito ci si prepara ad avere il settimo primo ministro in 10 anni. Alle 11

0: ore di Londra, dunque le 12 in Italia, l'ultimo discorso da premier di Starmer, poi l'incontro con re Carlo III per offrire le dimissioni. Il sovrano convocherà quindi Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo. In un'intervista al Times alla vigilia della nomina, il nuovo leader laburista ha annunciato la presentazione di un piano decennale per la Gran Bretagna. Voltiamo pagina, non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti nel nostro paese. Oggi il prezzo medio in modalità self-service, appena comunicato dai dati ufficiali del Ministero, è di 1,93 euro al litro per la benzina e 2,09 euro invece per il gasolio, valori più alti in autostrada. L'economia, vediamo come procede questo avvio di settimana in borsa. Ci colleghiamo su questo con Marco Castelletti.
1: Buongiorno, apertura leggermente positiva per le borse europee. Piazza Affari appena sopra la parità, negativo di mezzo punto invece il FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chips si distinguono Prismian più 2,30 e Saipem più 2,20. In controtendenza Buzzi meno 1,5 e Avio meno 1,20. Invariato lo spread BTP Bund attorno a 82 punti, stabile infine il petrolio a 89 dollari al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
0: Grazie, non ci sono altre notizie per il momento, ci fermiamo qui. Adesso le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Flussi di traffico molto intensi sulla nostra rete. Apriamo con la 13 Bologna-Padova, dove per materiali dispersi registriamo code di 4 km tra Ferrara Nord e Daltedo verso Bologna e 1 km di code in direzione opposta verso Padova. Ci spostiamo a Bologna, ci vuole un'ora per le code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Parigale e Ravenna verso Ancona. 30 minuti è il tempo stimato tra Faenza e Castel San Pietro, sempre verso Bologna. Sulla 1 Milano Napoli code a tratti, tempi fino a 50 minuti tra Piacenza e Campegine in direzione di Bologna, tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze e tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti in direzione di Firenze anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chisino Zanese e la 1 Milano-Napoli. Infine sono 3 i chilometri di coda che si registrano alla barriera di Ugovizza sulla A23 Udine-Tarvisio in direzione della 4 Torino-Trieste. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
5: Rieccola, c'è la famiglia ancora, buon lunedì 20 luglio 10:05, buongiorno a Riccuzze, e Pio, Sara, Jay, Giulietta, Luca, meglio non dirvi cosa dice Jay, sigla, seconda sigla, la seconda sigla della famiglia, buongiorno!
6: Luca, Sara, Jay, Giulietta!
5: C'è Teresa Stavoglia della seconda sigla.
7: Quando c'è la seconda sigla, Sara mi sale sempre.
6: Giulie,
7: chi è?
8: Ciao, sì, ciao Maurizio, vi ricordate il Draculino? Lasciava la lingua scura e le labbra scure.
7: No,
9: non me lo ricordo.
7: Cose strane non mi facevano impazzire.
9: Però quello che hai nominato prima, cos'era, il Dalek?
10: Dalek,
9: ecco,
10: sì.
9: Quello altrettanto, perché era a base di mirtillo, lo mangiavi, la lingua rimaneva viola per 15 giorni.
7: Guarda, se volete sapere, ecco, io non facevo mai mangiare queste cose alle mie bambine, proprio perché non volevo la pupù blu.
10: Ma no, ma perfetto. Dai!
9: L'ha detto,
7: esce blu, cioè l'ha detto.
10: Ma come esce blu?
7: Lo dico chiaramente,
10: ma non è vero,
7: sì, cioè, anche il puffo
9: comunque l'ha detto,
10: andiamo oltre.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Tiziano Ferro, RTL 102.5, buon lunedì, c'è ancora la famiglia, vi dicevamo, per un po' di giorni tutti insieme, poi ci dividiamo, ma nel frattempo, qualche minuto fa, sono usciti i dati d'ascolto, per curiosità, dei mondiali di calcio, 12 milioni e mezzo di italiani hanno seguito ieri sera la partita, 68% di share, punte fino al 75%. Scusa. Riassumendo, vuol dire che tutti, quasi, insomma, in molti hanno visto.
1: Siamo 60 milioni, però.
2: Però non so se avete visto ieri sera, per strada era veramente il deserto dei tarti. Io mi sono spostato tra il primo e il secondo tempo, incredibile, non c'era nessuno.
0: Però in senso, sono numeri quasi da Sanremo.
1: Ma i dati sono Rai, quindi servizio pubblico, o anche quelli della piattaforma?
0: Solo Rai. DAZN non c'è.
1: Ok, no, per capire.
3: Beh, infatti, considerando che tantissimi invece la guardano lì, devo dire che il numero è.
1: Va bene, gelati e anche ghiaccioli segnalati ai nostri amici al 378-378-1025. Qualcuno di voi si ricorda il ghiacciolo da bere fatto di palline ghiacciate verdi?
0: No.
3: Il ghiacciolo da bere.
2: Ah no, certo. Vedi? Sono quei bicchieroni in cui dentro ci sono le palline ghiacciate, sono delle piccole palline ghiacciate.
3: Sì, me lo ricordo.
2: Sì.
3: Cioè,
2: sì,
3: fatica,
2: sì.
3: Però. Buono. Il bubble tea?
1: Ma io pensavo quello,
3: sì, però
1: invece
3: senza acqua, cioè sono tantissime palline, diciamo.
1: Vabbè, insomma, questo amico, amica che ce l'ha segnalato, non l'ha mai trovato nei bar dove era segnalato. Cioè, c'era il cartello fuori, ma non è riuscito mai a mangiare.
2: No, che nervoso è quando arrivi lì al bar che vuoi prendere il gelato, c'è il cartello, dici, vabbè, prendo quello, finito. Toglielo, cancellalo.
1: Poi ancora Coppetta Music, anche questa non me la ricordavo, gelato al fior di latte con una nota al cioccolato. Siccome aveva sempre amato la musica, Lorida Caserta dice, lo compravo. Carino.
2: Io stavo leggendo Strabic, anche un altro gelato, il gommolo, che alla fine aveva un chewing gum.
1: Un chewing gum tantissimo.
0: Però per chiudere la rosicata vi volevo ricordare i prezzi del fior di fragola.
2: Vai.
1: Sì.
0: 700 lire, così.
2: Certo. 35 centesimi.
0: Certo. Per farvi rosicare.
1: Che
0: in
1: quindi
0: lunedì.
1: Adesso dovrebbe essere quanto? 1,40 euro.
3: Io lire non riesco a ragionare a più. Cioè, non so neanche quanti
1: Non è importante. Devi contare più. Tutto a doppio devi fare, Jay. Salve.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, 10:21. Ho studiato un po' inglese, hai notato, Jay?
1: Sei stato come perfetto, mano.
0: Thank
1: veramente.
0: You, darling. Thank you. Come on.
2: Come on.
0: Ok,
2: perché
0: di
2: eri

0: pensare su quello che poi rappresenta l'estate per tutti noi, perché lui dice pedalò, spritz e mare, buona estate a tutti ragazzi.
1: Il pedalò, sì, è vero, bello. Effettivamente
2: una fatica,
0: fa estate,
1: no, che poi c'è sempre uno che non pedala e la sottoscritta
2: tra le fatiche più grandi che ricordo è il pedalò, che sì, tu spingi, sì, spingi, sì, rimani sempre l'ansia,
0: sì,
2: perché
0: sì. Però è vero che è proprio simbolo della vacanza in Italia, sì, il pedalò, no? Ecco, cos'altro anche, che ne so, le partite a racchettoni, che poi adesso,
3: beh,
0: è tutto,
3: certo,
0: tutto un litigio.
4: Io conosco uno, Coccobello.
0: Brava.
4: Quello è estate.
0: È vero, vero. Coccobello, Cocco. Piangete, bellissimo, bambini, che la mamma,
1: ecco,
0: ve lo compra.
1: Posso dire, ce ne sono pochissimi ormai. Io non li sento più, no, il Coccobello Cocco.
2: Perché non è neanche troppo faticoso, in effetti, Giulia. Dovremmo, si potrebbe fare sotto le sta 47, sì, sì, gradi, come a, no, portare.
1: Cioè, nel mio piano B potrei valutare.
3: Sì, sì, sì, vedo, sì, bene, sì, sicuro, sì, matematico, sì, proprio.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Ciao, sono J-Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, 10.32, buongiorno e buona mattinata RTL 102.5. Alla prima parlavamo del Cocco Bello, esiste, non esiste, c'è ancora, non c'è ancora,
2: certo.
1: Ebbene sì, c'è un'ascoltatrice Elisabetta che ci segnala: quest'anno nel Salento ho trovato uno che vendeva cocco in spiaggia e però aveva la registrazione Cocco Bello,
3: cioè non aveva più
1: non aveva voglia di dire Cocco. Allora, metti play sulla cassettina Rec 90
2: e il Cocco era intero, te lo dovevi rompere tu da solo,
3: no,
2: tra l'altro,
3: no. Cioè,
1: io non c'ho voglia.
3: Ma appunto, ma sapete che fatica, allora il sole cocente, certo. Sei lì dalla mattina presto fino alla sera tardi, i bambini che urlano, la gente altrettanto,
4: camminare sulla spiaggia che è una di quelle cose
3: cocente,
4: più complicate.
1: Chi è?
5: Ma te che te frega, ma pensa per te.
1: Sì, brava, ecco. Saluto la signora che è la stessa cosa che sta urlando a Matthew McConaughey a testaccio, l'avete letto?
2: Sì.
1: C'è questo
3: stanno girando un film che si chiama Positano, c'è anche Matthew McConaughey, quindi una grande produzione, evidentemente.
2: Attenzione, e Zoe Saldana.
3: Esatto, sapevo che l'avresti detto, altra bravissima attrice da premio Oscar, possiamo dirlo ufficialmente. Beh, insomma, stanno girando un po' in diversi posti d'Italia, adesso sono a Roma, zona testaccio. Siccome c'è il rumore dei generatori della corrente tipici che, delle produzioni, no? C'è la produzione cinematografica, ok. Poi ci sono i divieti messi qua e là,
1: i parcheggi, signor Testaccio, non c'è parcheggio, se tu mi blocchi le vie io non dove la metto la macchina, dove la metto?
2: Ma la domanda è, ma perché veramente non vanno a Positano? Perché metà di questo film l'hanno girato sul lago di Iseo a Lovere, cioè per cui dici perché non vanno a Positano?
3: E allora i residenti, questa la dice però Emanuele perché la dice bene lui, i residenti hanno pensato bene di mettere, di scrivere sotto le affissioni divieto di parcheggio eccetera questo, dice:
1: e andatevene a Positano a rompere i cocchi, a rompere i cocchi. Bravo. Però giustamente perché dovete stare qua a... vabbè raga, ma qui fa posso dire fa caldo,
4: la prendete
1: io non
4: bene
1: ce la faccio
4: comunque,
1: più
4: la gente ha bisogno di vacanza.
1: Brava,
4: sì.
1: Cioè,
3: cosa vorresti suggerire alle abitanti?
2: E dove bisogna
3: testaccio?
2: Andare in vacanza?
3: Dove?
1: È sempre lì, invece
2: Apposita.
1: Manno. No, invece Manno, vai.

0: La nuova di Branco, 10.37, buon lunedì con la famiglia, con voglia di, vabbè, insomma, abbiamo detto gelato, Cocco Bello, prima ne parlavamo in spiaggia.
1: Bomboloni e poi... anche.
0: Al bombolone non è troppo pesante.
1: Però si vende. Però... Allora, in Grecia va fortissimo il bombolone, anche secondo me in alcune zone della Sicilia, lo dicevamo fra
2: anche
1: noi.
2: Anche in Emilia Romagna, mi è capitato di trovare.
3: Anche Versilia. No?
0: Vabbè, allora ovunque tranne solo io l'unico.
2: Tranne sotto il sole non mi sembra.
1: Lo so, però. Infatti è quello che pensi quando la vedi, se non l'hai mai vista come cosa. Però per esempio in Salento mi permetto di dire il cocco e le mandorle fresche, buonissime da
2: ragazzi,
1: sbocciare.
2: Ragazzi, se pensate che ci mangiamo la pasta al forno quando andiamo al mare, voglio dire, che sarà mai un bombolone?
1: Però lì, cioè, però lì c'è la crema che magari sei all'uovo sotto il sole, questo che
3: No, però nel caso ad esempio di quelle che della Versilia sono proprio delle ciambelle piene
1: vuote,
3: piene di fritte, piene di zucchero.
0: Scusate, ma noi a Roma prendiamo la grattachecca no, perché la grattachecca è la granita, no? C'erano questi due mondi che sono vicini, la grattachecca è il pezzo di ghiaccio che triti lì sul momento. E secondo me è più buona della granita. Allora partiamo a litigare come ogni anno tra me e Sara. Sara è fan invece
1: della granita. Perché classica. Allora l'ho assaggiata anche la grattachecca a Roma. Ovviamente non puoi non farlo, no? Però per me è troppo ghiaccio. Cioè, troppo.
0: Ma Luca, se va da quelli sbagliati,
3: non è colpa sua, ma sai. Viene da fuori, cosa vuoi che ne sappia?
1: Sono andata in un chiosco storico che c'è.
0: Ma dove? C'era scritto storico, ho scritto così appena.
3: Lo dicono a voi stranieri che siete storiche.
2: Poi ti mando la foto e ne faccio vedere, va bene?
0: Sull'isola Tiberina devi andare all'angolo.
2: All'isola Tiberina, io che ne so. Mandami la grattachecca, mandala.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
6: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento, con Gili.
7: Con Geely, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Pepe pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
2: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Dettagli in negozio e su demenego.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Ryan Tedder su RTL 102.5 con Jake ogni volta dice
2: Ryan Tedder, Ryan Tedder no veramente
1: numero uno, yeah.
2: Cantautore American. Bravissimo.
3: Sì. Allora, se siete pronti, le giornate.
4: Certo. Non aspettavamo altro, sabato e domenica proprio lì nell'attesa di tornare oggi per sapere questa
3: grazie Paragnosta. Allora, oggi è la giornata internazionale degli scacchi.
1: Posso dire, a me piace, non trovo mai nessuno con cui giocare, volevo dire.
2: Ho mai capito niente.
1: Cioè, appunto, ci stavo per dire Giulia, se vuoi quest'estate giochiamo.
2: Scusa. Vai sereno.
3: Tu sai giocare a scacchi?
1: Sì, è davvero non ho la faccia da...
2: ti stupisci.
1: No, non ho capito.
4: Non ha la faccia da scacchista. Cosa vuoi dire?
2: È da verificare, perché non è che dice una cosa è verificata.
5: Guarda, al direttore secondo me sa giocare anche a bridge.
1: Sì. Bridge mi manca, però se vuoi.
3: Io avrei detto a dama, per esempio, ma non a scacchi.
1: Ma non ho capito questo attacco nei miei confronti.
2: Un cervellone.
1: Andiamo avanti.
3: Allora, giornata mondiale del salto, attenzione, da fare. Il salto. Okay. Da fare tutti insieme contro il riscaldamento globale. Qual è l'idea di chi ha avuto questa
4: 3,
3: genialata?
4: 2, 1.
3: Sì, aspetta, ve la spiego e poi la facciamo. Saltare tutti insieme per spostare la Terra, l'asse terrestre.
2: No, dai.
3: Ok? E quindi
2: ragazzi,
4: cominciamo col nostro contributo. Altre, cari amici, dai, anche voi che siete in macchina.
1: Dai.
4: 3, 2, 1.
2: Effettivamente mi sento già spostata di un po'.
4: Hai visto?
2: Sì. Percepisco un cambiamento.
3: Un'altra ernia sulla schiena. Allora,
1: posso dire che vista in televisione è stata una scena bruttissima.
2: Io ero pure seduta, Manu, pensa te.
3: Non più del solito, se devo dire la verità.
1: La
3: giornata della Luna, perché oggi, 57 anni fa, il 20 luglio del 1969, avveniva l'allunaggio. Lo sbarco sulla Luna.
1: Purtroppo nessuno di noi era presente in quel giorno, forse una persona di noi cinque.
2: Quale? Ho diverse opzioni io.
4: Allora, io sono arrivato sulla Terra proprio di ritorno dall'allunaggio.
2: Scusa, ti recuperato dall'universo.
3: La foto con il Armstrong ce l'hai?
4: No, quello
1: è
4: no.
1: È mio amico.
4: No.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, visto che in tanti me lo chiedono, farò corsi master sul giocare a scacchi.
3: Sì,
2: se volete,
3: vediamo l'ora. Re del chess. No?
2: Sì, grazie. Proprio è così che chiamerò redelchess.it.
4: Hai due settimane per convincermi che questa sia realtà, te lo dico.
2: Ma guarda, sì. Porta una scacchiera e si gioca.
5: Allora, a Praia Mare, quindi, dove noi saremo in diretta da lunedì prossimo alle ore 11.01. Appuntamento con
2: sul chess.
4: No.
5: Sì.
4: No, non è
2: In inglese si dice così, giusto, Jay?
3: Sì. Mai sentito.
4: Sì, io sì, a scuola facevano i corsi.
3: Dai, allora.
4: Ah, chess!

0: Vabbè, pure finita. Con Baglioni, caro. Vabbè, ho capito. L'ho lasciata fino alla fine. Che dobbiamo fare? Comunque, Baglioni, altra canzone che potresti rifare. Questa qua è tua, anche questa facile, Luca.
1: Sì,
0: sì,
1: certo.
0: Insieme agli
2: e noi. Tra poco facciamo come Baglioni, fuori da
3: chi è? Buongiorno a tutti, cari. Allora, Rocci, se tu sai giocare a scacchi,
0: certo,
3: conosci la torre, il cavallo.
0: Sì.
3: Una volta qui a Firenze e c'era una signora, attraversava sulle strisce, ma per traverso, e fece una coda di macchine. Allora si affacciò uno e gli disse: guardi che lei è un pedone, non un alfiere.
0: Non un alfiere, perché cari, l'alfiere va in diagonale. Ma queste sono battute che purtroppo non capiscono.
2: Sì.
0: Non le capisci, vero, amico mio, alla scuola, la difficoltà che ho nel non fare delle battute.
2: Di poca cultura.
4: Sì, sì, arrivare al tuo livello è complicato, Emanuele, ma ce la faremo, non ti preoccupare.
0: Ce la farete.
1: Anzi, andiamo a casa ad allenarci adesso.
4: Sì, direi. subito. Grazie Ricky, grazie Pio in regia.
2: Ma giochi anche a backgammon?
0: No, Luca,
1: allora,
0: per
1: ringraziamo Exquisa che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
0: Classico, Vitality, Fitline, Light, senza lattosio, alle erbe e dedicato alla capra. Di formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa ce n'è per tutti i gusti.
2: Non vi resta che scoprire il vostro preferito, Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Va bene, allora Emanuele, vai ad allenarti al chess, vai.
0: No, chess no. Jay, come si dice in inglese?
2: Chess.
4: Questo è facile, però. Emanuele,
2: vabbè, insomma, hai capito dove devi andare.
1: Ciao.
2: Anche a Baiano, provincia di Avellino, sono le 11 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È lunedì 20 luglio. In primo piano ancora la morte dell'uomo di origine marocchina durante un intervento della polizia a Bologna e monta la polemica politica. Benedetta Mannucci.
7: 39 minuti. È questo il lasso di tempo che ha scandito la tragedia consumatasi ieri al pilastro di Bologna. Viene chiamata una pattuglia, un uomo sta dando in escandescenze. Quell'uomo è Abderrahim Fakir, 42 anni, origini marocchine, titolare di una piccola impresa di pulizie. Le agenti intervengono, usano contro l'uomo lo spray urticante, poi tentano di ammanettarlo mentre è riverso a terra, mentre grida aiuto. Poi Abderrahim smette di dimenarsi. Serviranno ancora un paio di minuti, come testimonia un video registrato dai residenti, per far sì che gli agenti e il personale sanitario si rendano conto che è morto. Il Viminale promette massima trasparenza nelle indagini, mentre la Questura di Bologna ha messo a disposizione della Procura i filmati della bodycam di uno dei due poliziotti. E a difesa della polizia si è subito mossa la Lega, che fa eco a Fratelli d'Italia, che parla di intervento adeguato. Chiede invece chiarezza al campo largo. Non si può morire nelle mani dello Stato, tuona il Movimento 5 Stelle.
6: Non è solo la politica italiana a intervenire sulla sentenza di condanna a quasi 15 anni per Mario Roggero, anche Elon Musk si è espresso a favore del gioielliere che ha inseguito e ucciso fuori dal suo negozio due rapinatori. Si tratta di una follia, ha scritto il patron di Tesla su X, il giudice e il pubblico ministero meritano la stessa condanna. E adesso parliamo dei mondiali. Dopo la vittoria della Spagna contro l'Argentina ieri sera a New York, sono iniziati i festeggiamenti non senza incidenti. Sentiamo Tommaso Angelini in diretta, buongiorno Tommaso.
8: Buongiorno a te Valentina. La festa della Spagna campione del mondo si è trasformata anche in tragedia. Ciudad Rodrigo, un ragazzo di 13 anni, è morto e altre persone sono rimaste ferite dopo il crollo di una fontana presa d'assalto dai tifosi. Ben diverso il clima in Argentina, dove la delusione per la sconfitta in finale ha provocato violenti scontri a Buenos Aires tra ultra e polizia, lancio di bottiglie e pietre.

0: lacrimogeni, idranti, almeno 12 arresti. Sul prato del MetLife Stadium invece restano le immagini destinate a entrare nella storia, le lacrime di Lionel Messi e l'abbraccio del numero 10, probabilmente all'ultima partita mondiale della carriera, con la Lamine Yamal, simbolico passaggio di consegna tra due generazioni. La Spagna celebra il titolo iridato del XXI secolo 16 anni dopo il trionfo del 2010, confermandosi la nazionale di riferimento nell'era moderna. Dall'altra parte il futuro dell'Argentina è tutto da scrivere. Lionel Scaloni in lacrime ha ammesso di voler riflettere sul proprio futuro, lasciando aperta anche l'ipotesi di un addio alla panchina dell'Albiceleste. A te.
1: Adesso il traffico.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. Per un incidente tra due auto ora risolto, ci sono 5 km di coda verso Brescia tra Seriate e Grumello. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Risolto l'incidente anche sulla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Il tratto si percorre in circa 30 minuti. Sulla A23 Udine Tarvisio, in colonnamenti di 3 km tra Tarvisio Nord e Ugovizia per chi in viaggio verso Udine a causa della coda in uscita alla stazione di Ugovizia. Sono invece per lavori le code di 1 km sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, con una corsia al transito. Traffico intenso sulla A14 Bologna Taranto con tempi di 70 minuti tra Porco Panigale e Ravenna verso Ancona. È tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
5: Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia.
6: È il 20 di luglio, viva l'Italia, viva l'Italia. Che freschetto stamattina a Milano.
5: Che bello.
6: Allora, meraviglioso. Ma di che dimensione è stata la grandine? Ancora boccia.
5: Ma ha graninato questa notte? Non me ne sono accorta.
7: Questa notte non lo so perché sarà
6: ieri,
7: nel weekend lo sappiamo bene.
6: Vabbè, ci voleva un po' di freschezza, quantomeno dalle nostre parti. E da voi com'è? Cosa, che temperatura state vedendo di fronte a voi? Sul termometro dell'automobile in viaggio verso chissà dove o di ritorno da chissà dove.
7: Allora, io so di per certo che, siccome ho passato il weekend a Ravenna,
6: adesso sì, dopo
7: hanno scritto che fa un tempo orribile lì. Stamattina sta proprio piovendo,
6: brutto.
7: Quindi sta rinfrescando forse genericamente un po' il nord Italia. Comunque, fresco o non fresco, buongiorno da Jessica Brugali.
8: Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti e buongiorno Ceci.
7: Buongiorno. Buongiorno.
8: Anche il nostro Angelo Baiguini.
7: Buongiorno Angelo.
6: Com'è andata la sagra dello gnocco? Andata alla sagra dello gnocco ripieno.
8: Sì, ho fatto un giro alla sagra dello gnocco ripieno.
7: Ma è, scusami, lo gnocco ripieno è lo gnocco fritto? È proprio
8: non è fritto.
7: Quello di patata?
8: Esattamente, sì, ripieno.
7: Wow, di cosa? Di formaggio?
8: Sì, io non prediligo il formaggio, quindi sì, è stato, sì, non ve li ho portati, mi dispiace.
6: Ecco,
8: come Ceci non ci ha portato le piadine d'altronde.
6: Ma era l'ultimo giorno, abbiamo finiti tutti, era l'ultimo giorno.
7: Io gli portavo la piadina, che metà strada l'avevo già mangiata io.
6: va bene. Allora, cari amiche e cari amici, prima di cominciare salutiamo tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia.

0: 1300 sì. punti vendita sono veramente tanti e sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove su eurospin.it.
1: Giusto, perché certe scoperte ti cambiano la spesa, come ed Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere tu tante offerte e vantaggi.
2: E allora cominciamo con della musica dei ragazzi.
0: Ma sì, giovanissimi, anche loro di Ravenna e Rolling Stones.

0: Panica da disco, 11:15, RTL 102.5, Jessica, Ceci, Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon inizio di settimana. Allora, abbiamo detto che qui a Milano si è un po' rinfrescata la temperatura, cosa che non è accaduta in altre zone d'Italia. Facciamo un giro veloce di messaggi.
1: Dai, sentiamo.
2: Prego. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Elisabetta da Bassano.
0: Ciao.
2: Ma sono a Treviso. 28 sì. gradi, ma ventilato, si sta da Dio.
0: Sì. Oh.
2: Ciao,
0: sì.
2: Buona
1: clima
2: giornata.
1: Perfetto. Sì.
3: L'ha pronunciato proprio con la soddisfazione. Si sta da Dio, l'ho sentito nelle vene.
1: Però non è per tutti così. Ci scrivono: buongiorno, Napoli c'è ancora il fuoco, non se ne può più. Viva l'inverno tutta la vita. In questo caso, dai.
0: Poi un amico ci manda una foto da Randazzo, Catania.
1: Sì?
0: 42 gradi sul termometro,
1: ragazzi,
0: della macchina.
1: È 42.
3: Oppure Tiziana, che sta andando in terra natie della sottoscritta, che dice: siamo in viaggio verso Livigno, diciamo che il termometro segna 27 gradi.
0: Sì, 27 proprio,
1: bellissimo.
0: Giusto. Sì, sì. C'è un'altra voce, sì.
4: Buongiorno, Antonella da Foggia.
1: Buongiorno.
4: Dico che qua è veramente orribile, 38 gradi.
1: Sì, con l'umidità percepiti sono 56. Non sono più 38.
3: Sono d'accordo.
0: Accendi,
3: sono d'accordo.
0: Il deumidificatore, esatto, se possibile. Va bene, cosa volevamo dire? Volevamo dire una cosa che ci piace.
3: Sì.
0: Jessica è rimasta colpita. Perché ci ha pensato un po' e ha detto: allora, ma come posso coinvolgere il pubblico di Viva l'Italia chiedendo qual è il vostro motto?
1: Sì, sì, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Sì. Nella vita, diciamo, che ho sempre avuto motti. In questo momento è vivi e lascia vivere.
3: Bello, sempre bello.
1: Ne ho tanti altri che poi magari vi elenco, però ero curiosa anche di scoprire il vostro.
0: Curiosa,
1: ne avete
0: come
1: uno?
0: Le scimmiette.
1: Sono curiosina, ne avete uno?
0: Io quello che cerco di
1: carpe
0: applicare,
1: no,
3: vai.
0: No, non è carpe diem, è didisi a tutti e poi fai come ti pare.
1: Simile al mio.
3: Didisi a tutti e poi fai come ti pare. E allora, io un periodo ne avevo uno simile al tuo, ma che arrivava da 007, cioè? E da Paul McCartney, che era Live and Let Die. Vivi e lascia morire.
1: Siamo tutti d'accordo.
3: E quello di oggi ci devo un attimo pensare.
1: Arrivano i pinguini.

0: Questa canzone di Gautier, Somebody That I Used To Know, fa galleggiare.
1: Sì. Molto, vero.
0: Che è diverso, diverso da polleggiare.
1: Polleggiare, ah,
2: polleggiare,
1: cos'è?
2: Polleggiare quando ascolti, non lo so, la sigla di Willy il Principe di Bel-Air, no? Sì. Questa è la nostra storia. Di come qui, la mia vita. Esatto, invece galleggiare quando c'hai i pensieri che ti rendono un po' sospeso.
0: Allora, intanto, mentre ascoltavamo la nostra bella musica, al 378-378-1025 sono arrivati un sacco di motti.
1: Bellissimo.
0: Siamo pieni di motti.
1: Pieni di motti, sì, ad esempio, sì. Buongiorno, il mio motto da quando ero bambina è sempre stato: non pestatemi la coda, altrimenti mi arrabbio.
2: Bello,
1: bello.
2: Ci sta.
1: Ha senso.
0: Tu non ci hai ancora pensato?
2: No, no, ce l'ho. Però è lunghina, ve lo dico fra pochissimo, dopo la pubblicità.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
10: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: gente.
1: E voilà, Vasco Rossi, l'uomo più semplice, su RTL 102.5, 26 minuti a mezzogiorno di questo 20 di luglio, con Jessica, con la Ceci, con Angelo.
2: Hello,
1: buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Il motto della Ceci ci manca.
3: Giusto, sì, dai, sì, dai, sì. Diccelo.
2: Life is what happens while you're busy making plans, che era di John Lennon, che significa?
3: Sì.
2: La vita è ciò che accade quando sei impegnato a fare piani.
1: Wow.
3: Ah, bello.
1: Ci piace, sì. Ci piace.
2: Quindi ogni
1: molto.
2: Tanto improvvisa, capito? Ogni
3: esatto,
2: tanto
3: sì.
2: Si pronto a cambiare direzione.
3: Esatto, goditi anche l'imprevisto, no?
2: Esatto, perché i piani li puoi fare, utilissimi, però ricordati sempre che devi avere un piano B. Ogni tanto devi vedere un ricalcolo, come quando sbagli strada e il navigatore fa il ricalcolo. Ecco, ricalcola.
1: Stiamo ricalcolando il percorso. E sentiamo i nostri amici,
3: dai,
1: invece.
3: Sentiamo.
1: Prego.
4: Un altro bel motto.
3: Sì.
4: È non chiedere se non vuoi che ti venga chiesto.
3: Ah, vero.
4: Okay. Saluti da Franco.
1: No, grazie. Io ne sapevo un altro. Non mi fare le domande se non vuoi sentire le risposte.
3: Amen.
1: Dai,
3: amen.
1: Ancora.
5: No, ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Elisabetta da Bassano, ma sono a Treviso.
3: Sì.
5: 28 gradi, ventilato, si sta da Dio.
1: Amica di prima.
3: L'amica di prima.
1: Amica di prima.
3: Sì,
1: ma va,
3: sì,
1: bene,
3: va
1: meglio
3: bene.
1: Ribadire.
3: Ah, sì,
1: ancora,
3: certo.
1: Dai.
6: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
6: Io ce n'ho due. Allora, la prima
1: cioè,
6: dice:
1: è come quello degli scacchi.
6: Padrone di niente e schiavo di nessuno.
3: Okay. Okay.
6: E la seconda,
3: sì,
6: è: chi la fa l'aspetti e chi la dà ma aspetti.
1: Dai.
3: Amico, no, andava bene, sì, fino, simpatia, a un certo punto andava bene. Tutto bene.
1: Poesia, poesia, ancora poesia. Uno, dai.
7: Il mio motto: aiutati che Dio ti aiuta.
1: Ok, okay.
2: Certo.
1: E
3: andiamo,
1: per finire,
3: andiamo, sentiamo.
8: Ciao, sono Rosaria e sto andando a Caserta.
3: Mm. Sì.
8: Fa caldo.
2: Sì.
8: E un motto che usava sempre mio padre,
2: sì,
8: che adesso faccio io, dico a casa con mio figlio e mio marito, e anche oggi abbiamo mangiato con la mano del Signore. Ciao RTL, Rosaria, un bacione, saluto.
1: Ciao.
8: Massimo e Giordano.
1: E noi,
3: grazie,
1: ci associamo.
3: Grazie.
1: Ciao, grazie,
3: sì,
1: a
3: bello,
1: voi.
3: Bello il suo motto.
1: C'è una bella novità, eccola qua.

0: Pendance. Oh, sono le 11:40. È un'ora giusta per l'acqua gym.
1: Vai.
0: Con Madonna, ragazze, al volo. Datemi un'idea geniale, dai.
2: Allora, facilissimo. Fare la spesa da Eurospin, dove tutto è conveniente e di qualità. E c'è anche tanta freschezza. E se scaricate l'app Eurospin Family trovate anche tante offerte e vantaggi esclusivi.
1: Allora, come direbbe Galileo, è scientificamente provato che certe scoperte ti cambiano la spesa. Allora, cercate il punto vendita Eurospin più vicino a voi su eurospin.it. Ce ne sono 1300 in tutta Italia.
0: E vi sentirete tutti dei piccoli geni. Bravi.
1: Bello. Sì.
0: Bene, torniamo ai nostri motti al 378-378-1025. Sentiamo un po'.
3: Buongiorno RTL. Buongiorno. Da Ella e Noemi da Pozzallo in provincia di Ragusa. Da noi il nostro motto è semplice, lo diciamo in siciliano.
1: Sì.
3: Vai. Fai bene, scordadillo, fai male e pientici.
1: Dai Angelo, traduci.
2: Lo fai male.
0: Quello lì.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Controllate periodicamente l'efficienza del motore della vostra unità da diporto e verificate sempre le condizioni meteomarine lungo la rotta da percorrere, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
1: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Katy Perry, Dark Horse, RTL 102.5, mancano 10 minuti a mezzogiorno. Jessica, Ceci, Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, i motti dei nostri ascoltatori, noi abbiamo condiviso i nostri, siamo pronti per sentirli subito, no?
2: Certo, sentiamo tante voci.
3: Ciao ragazzi, Silvia da Lugano. Ciao. Il mio motto fino a poco tempo fa era Liben und Lebelasse, che proprio vuol dire vivi e lascia vivere.
2: Ecco.
3: E poi? Ultimamente, da quando la mia nonna è mancata, il mio motto è Casa Chavan, che lei lo ripeteva spesso.
0: Sì. Non c'è bisogno di tradurre.
3: È un po' meno signorile, sì, di lascia vivere, ma è la stessa cosa.
0: Sì,
3: ciao,
0: sì,
3: ragazzi.
0: Sì.
2: Chiaro, è arrivato, forte
0: ma
2: e chiaro.
0: Ma dov'hai se la banana?
4: Non ce l'hai.
0: Prego.
5: Amen. Il motto delle mie parti in Sicilia è... Che le corna siano con tutti voi e vi siano propizie.
6: Ah, propizie,
2: propizie
6: però.
2: Certo. Propizie.
0: Ma non era fottitini.
6: Vabbè, dipende dal periodo della vita, no, in cui
0: è un po'
6: sei.
0: Come quello della signora di prima.
6: Che non abbiamo tradotto, che significa fai del bene e dimenticatelo, sì. Ma fai del male e ricordatelo, perché in pratica ti tornerà indietro. Certo. Il bene lo si fa e basta, sì. Il male poi insomma paga le tue conseguenze.
2: Un po' il karma, no?
6: Esatto. Posso fare un secondo momento di radio saluti?
0: Certo.
6: Perché è arrivato
0: certo.
6: Un messaggio dal nostro ascoltatore Michele, che l'altro giorno mi ha salutato sul viale a Marina di Ravenna.
2: Ah, ok.
6: E io però pensavo fosse un mio amico, quindi gli faccio ciao, ma chi sei, ma ci conosciamo? E lui mi fa no, è andato.
0: Così.
6: E sono rimasta lì dicendo chissà chi era. Ah, va bene, ciao Michele.
2: È un
6: ciao,
2: grande fan.
6: Fa di RTL,
2: capito,
6: certo. Di RTL,
2: grazie,
6: ovviamente.
2: Grazie
6: allora. Mille.
2: Dai, sentiamo un'altra voce.
7: Il motto è quello che so e quello che non so me lo invento. Ciao.
6: Questo è il motto di mio padre.
2: Bello questo.
6: Totale.
0: Creativo.
6: Creativo.
0: Sì. È il motto dei creativi. Quello che so, quello che non so.
2: Ma io non so inventare scuse, inventare... No, sono molto sincera, quindi... Trasparente e sincera.
0: E pensa che conduce un programma alla radio.
2: E che c'entra?
0: È perché noi siamo bravissime a dire niente, ma diciamo bene.
2: Sì, ma noi non mentiamo mai però con i nostri ascoltatori.
6: Per te,
2: ma
6: mio amore,
2: parla per te. Non lo so.

0: È Spaccacuore di Samuele Bersani, un po' di poesia.
1: Che bello,
2: una poesia
0: sì,
2: molto
0: ci piace.
2: Bella.
0: Toccante, sì. Per titolo anche Muccia, nostalgia, momenti karaoke in compagnia, che cosa? Perché Spaccacuore è tanta roba.
2: Sì, karaoke sì.
1: È anche canzone karaoke, ma anche canzone falò, visto il periodo dell'anno.
0: Sì.
1: L'amico che ti schitarra due accordi e via.
0: Anche se continuano ad essere vietati, ricordiamoci, cioè, non è che...
1: No, vabbè, ma io parlo del...
0: Così,
1: del
0: nell'immaginario collettivo.
1: Nel senso anche che sei in spiaggia con le pizze, i cartoni, non per forza che devi appiccare un fuoco, ovviamente no.
0: Importante.
1: Cioè, la modalità di festeggiamento estivo in spiaggia.
0: Ma torniamo ai motti dei nostri ascoltatori, prego.
3: Buongiorno a tutti, buon lavoro.
2: Buongiorno.
3: Il mio motto? Nessuna buona azione resta impunita.
0: Come
3: mai
0: impunita?
1: Nessuna buona azione.
0: Sì, no, è vero, è un po' come il karma.
2: Esatto.
1: Però scusami,
2: il senso è quello.
1: E tu avresti detto nessuna cattiva azione rimane impunita. Sì, anche vabbè, però ognuno ha il proprio
2: motto. Ognuno, esatto,
0: certo, non mica stiamo criticando.
2: No!
0: Sentiamo. Sì, prego.
4: Motto che diceva sempre mio nonno.
2: Sì.
4: Era che quando uno si arrabbiava dice io lo ammazzo. Mio nonno dice guarda, due lavori sono inutili nella vita: spalare la neve e ammazzare la gente. La neve si scioglie e la gente muore lo stesso. Quindi state tranquilli, non vi agitate. Max da Torino, ciao.
2: Questo semplicemente per dire state tranquilli, non vi agitate.
0: Sai che ha dei suoi bei perché poi con sto caldo.
2: Andiamo a Monti, in provincia di Sassari, anche lì mezzogiorno.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Tommaso Angelini. Elon Musk, patron di Tesla, è entrato a gamba tesa sulla vicenda Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Benedetta Mannucci. Abbiamo un problema con il servizio di Benedetta Mannucci. Andiamo avanti, cercheremo di recuperarlo dopo. Ce l'abbiamo Benedetta Mannucci, chiedo alla regia se ce l'abbiamo. Ascoltiamo il servizio di Benedetta Mannucci appunto su Elon Musk, che è entrato a gamba tesa sulla vicenda Roggero.
7: Il sostegno del patron di Tesla per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere è arrivato direttamente su X. Rispondendo al post di un altro utente che esprimeva indignazione per la condanna, Musk ha commentato che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna. Nel 2021 Mario Roggero sparò e uccise due uomini mentre stavano scappando dal suo negozio dopo una tentata rapina. Il dibattito resta apertissimo anche in Italia. Mentre Matteo Salvini continua a visitare il 72enne nel carcere di Bollate, la Lega punta a modificare la legge sulla legittima difesa con un DDL che prevederebbe la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in un negozio. Critica per lo più unanime l'iniziativa leghista, sia da Forza Italia, che frena sulla possibilità di modificare la legge, mentre l'opposizione descrive l'eventuale DDL come una follia.
6: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir. Si tratta di 4 sanitari del 118 e 2 poliziotti intervenuti a Pilastro. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Ora all'estero con l'attesa per il primo discorso da premier dell'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Valentina Iannicelli.
8: Davanti al gatto Larry, inquilino da 15 anni di Downing Street, Keir Starmer ha raccolto le ultime cose prima di passare il testimone a Andy Burnham, 56enne, ex sindaco di Manchester, eletto venerdì scorso nuovo leader del partito laburista. Diventerà il 7° premier britannico in 10 anni. Starmer poi si recherà a Buckingham Palace per l'incontro con Re Carlo. Nel suo discorso di insediamento dinanzi al portoncino Number 10 e al gatto Larry, il nuovo premier suggellerà il suo impegno a ridare speranza al Regno Unito, mettendo l'accento su economia, unità e stabilità, non senza riconoscersi acutamente consapevole d'essere il 7° primo ministro dal 2016, anno del referendum che sancì l'uscita del Regno Unito dall'Europa. Un paese dunque dove la stabilità di governo del passato appare un ricordo. Il gatto di Downing Street è nettamente l'elemento più stabile degli ultimi anni.
6: Ascolti TV.
9: 12 milioni e mezzo è la media di telespettatori con il 67,9% di share, che raggiunge il 74,9% durante i supplementari, per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina su Rai 1. 22,1% di share la cerimonia di chiusura. Sabato notte Inghilterra-Francia è stata seguita da 3,7 milioni di media spettatori, pari al 40,2% di share. Su Canale 5 ieri sera la ruota della fortuna sfiora i 3 milioni con il 15,7% di share. Racconto di una notte, 1,6 milioni e 9,2%. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Via Radio.
10: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Ovada e la 10 Genova Savona. Verso Genova ci sono 3 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 23 Udine Tarvisio, incolonnamenti di 3 km tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso Udine a causa della coda per uscire alla stazione di Ugovizza. Per un altro incidente sulla 1 Milano-Napoli, incolonnamenti di 1 km tra Valdarno e Incisa verso Bologna. Sono invece per lavori le code di 1 km sulla stretta Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, con una corsia al transito. Il traffico è sostenuto perché in viaggio sulla 14 Bologna-Taranto, con tempi di percorrenza di circa 100 minuti verso Bologna tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro e 50 minuti in direzione opposta tra Bologna Borgo Panicale e Castel San Pietro. È tutto, fate buon viaggio.
6: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.

0: Cadabra, Lady Gaga e come per magia siamo di nuovo qui. Puff!
1: Eccoci, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Siamo sempre noi.
0: Jessica, buongiorno. La Ceci, buongiorno.
2: Buongiorno, Angelo.
0: Buongiorno. Lo so, è il 20 di luglio, sì. A noi piace immaginarvi già un po' in vacanza, anche se in realtà la maggior parte di voi immaginiamo invece essere in auto, piuttosto che in ufficio, piuttosto che impegnati in altre attività non vacanziere.
2: Non vacanziere.
0: Però
3: smart working.
0: Smart working. Però nella nostra fantasia vi vediamo anche sotto l'ombrellone. Qualcuno ci starà ascoltando sotto l'ombrellone con l'app RTL 102.5 Play? Sì.
1: Sotto l'ombrellone? Sì, sì.
3: No, il lido di fiducia, il bagno di fiducia in diffusione RTL.
0: Oppure dal chiosco, il famoso chiosco
1: è sempre presente comunque.
0: Questa roba del chiosco.
1: Ma è l'orario giusto, insomma. Certo. Voglio dire.
0: Perché ci piace immaginarvi lì? Perché abbiamo scoperto, grazie a Jessica, che un terzo delle persone che sotto l'ombrellone spippolano con il telefono per fare shopping online,
1: anche non sotto l'ombrellone,
0: però
1: l'immagine è bella,
0: l'immagine è bella.
1: Fa un po' male agli occhi forse spippolare il cellulare, insomma, però dai, vai avanti, cosa vuoi dire?
0: No, volevo dire che un terzo delle persone che spippolano sotto l'ombrellone per fare shopping online scelgono le cose di seconda mano.
1: Bello, è vero. Allora, io personalmente non lo faccio quasi mai, non sono abituata.
0: Mai comprato neanche una macchina di seconda mano?
1: Ma io sto parlando di shopping, vestiti.
0: Vedi che seconda mano vale per tutto.
1: Ma io prediligo il nuovo e non vendo nemmeno, nel senso non è una mia abitudine.
3: Non usi mai l'app quella con la V?
1: No.
3: Cioè Vinted per dire quelle cose.
1: Sono abituata.
0: La domanda per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici qual è?
3: Beh, se sono persone che si affidano a tutto questo mondo
0: così
3: delle seconde. Comprate cose di seconda mano.
1: Usate.
3: Vendete l'usato, comprate l'usato. Vi siete creati un business nell'usato.
1: Magari
3: alimentate
1: anche
3: questo business che ad oggi vale un sacco di soldi, ragazzi. Ed è anche molto green.
1: Magari più particolare anche trovato, perché insomma tante volte c'è lo
3: così complicato. Comprate e vendete l'usato e poi ci raccontate le vostre
1: però
3: storie.
1: Però lo facevo da piccola. Io da piccola facevo il mercatino dell'usato sotto casa mia.
3: Di
1: anche
3: cosa?
1: Tu?
3: Di cosa?
1: Ma di cose che trovavo in casa, orologi di mio padre, che non ha mai scoperto.
0: Si chiama ricettazione quella. Comunque va bene, 378 378 1025, qual è l'ultima cosa di seconda mano che avete comprato, anche per esempio?
3: Io vendo e compro oltretutto.
1: Vendo
3: e compro.
1: Vabbè,
0: io vorrei ascoltare DNA.
3: Va bene, guarda, solo perché sennò oggi già è lunedì finisce male.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Live in the moment, Portugal the Man, 12:20 RTL 102.5, Jessica Ceci Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Venghino, signori, venghino. Abbiamo le migliori cose usate da vendere, da mettere sul mercato. Ecco, yes. Qua.
2: È vero.
3: Mi hai detto che dovevi leggere un messaggio senza spoiler.
2: Senza spoiler, sì, perché Cristina ha bisogno di un consiglio, visto che tu sei una grande intenditrice di vendite e di acquisti. Ci dice: salvi, io solitamente non compro usato perché vorrei vendere alcune cose che sono in ottime condizioni, ma su canali come
0: quello lì,
2: non ci sono opinioni tanto positive, non so se fidarmi. Cosa mi consigliate? Ceci, tu che sei una grande esperta.
0: L'opinione del canale?
2: Sì.
3: Quando hai delle cose molto belle da vendere, magari puoi anche recarti a dei negozi che si occupano di questo, che hanno dei periodi dove raccolgono i prodotti.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
7: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno
5: appena... A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Da Ottica De Menego, la tua

0: 9, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.

0: Qui su RTL 102.5 trovo che ci sia sempre la canzone giusta al momento giusto. Sono le 12:30 di lunedì, musica leggerissima con la pesce di Martino. Beh, bene.
1: Il lunedì è già andato.
0: Sì, la parte brutta.
1: L'abbiamo superata. Che era la mattina, è vero.
2: Il risveglio, no?
0: Ma sì, riapriamo il mercatino dell'usato.
2: Esatto, al 378-378-1025 ci scrivono: ho comprato dei libri di seconda mano e dentro ci ho trovato delle mini dediche. Che carina. Quei libri sì, li ho presi ancora pure io in seconda mano.
1: Poi quando studiavo all'università io tantissimo, poi compravo, rivendevo, quello giustissimo.
0: Io ricordo. Sì, sia alle medie che alle superiori, i libri usati, sì.
1: Soprattutto se erano tenuti bene, che magari quello che l'aveva venduto non è che aveva studiato tantissimo, l'aveva comprato per dovere. Abbiamo anche una voce, se non sbaglio,
3: sentiamo.
1: Vero?
3: Sì. Buongiorno RTL.
2: Buongiorno.
3: Allora, io compro tutto di seconda mano, tranne le mutande e le scarpe.
1: Anch'io.
3: Per il resto è tutto di seconda mano e mi piace anche molto vendere, è molto divertente quando qualcuno compra le mie cose e anche ovviamente ha un vantaggio economico, seppur veramente bassissimo. L'ultima cosa che ho comprato è stata una gonna fiorellini bellissima in un negozio dell'usato fantastico.
1: Ma posso dire che la sua voce era... sembrava una, un personaggio delle fiabe?
0: Sì, perfetto.
1: Ah, ho adorato. Grazie per questo messaggio.
0: Questo vero, tipo di racconto.
1: Sì.
2: E comunque stavo leggendo che chi vende, la cifra che guadagna in un anno arriva più o meno intorno agli 834 euro. Cioè, comunque...
0: Ah, puoi arrivare anche a queste cifre.
2: Sì, ovviamente è una stima. Esatto, sì. Però comunque voglio dire...
1: Io vendo un po' di meno, cioè secondo me guadagno un po' meno, però non sono costante. Probabilmente se fossi veramente, veramente costante...
2: La Ceci si farebbe un business che
1: ma no, mica te lo vengo a dire a te, ma guarda.

0: E ancora na, na, na, na, na, na, na. È per te di Ernia su RTL 102.5 12.40 con la Jessica, la Ceci e l'Angelo. E ci abbiamo messo apposta l'articolo, va bene?
1: Ah, mamma mia, sì,
2: perché è vero.
1: È perché siamo troppo lentoni, abbiate pietà, abbiate pietà.
2: Ma perché ci piace, dai. Allora, stiamo parlando di acquisti e di vendite, insomma, di oggetti di seconda mano. Cosa ci scrivono, Ceci?
1: Allora, c'è chi dice, insomma, utilizzando le varie piattaforme online di compravendita di capi di seconda mano, io ho venduto diversi capi in condizioni perfette di marche importanti anche dei miei bimbi. La maggior parte dei capi venduti a più di 10 euro, quindi
2: buono,
1: ottimo riciclo.
2: Sì.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronte a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento, con Gili.
5: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Ma senti come suona, è certo RTL 102.5, è facile, oh! The Weeknd Sacrifice, mancano 12 minuti all'una.
1: No! No! Vabbè, lunedì, Angela, lunedì, dobbiamo un attimo carburare, però se vuoi lo rifacciamo.
0: Mancano 12 minuti all'una.
1: No! Va molto meglio.
2: Bene. Questo è un po' il nostro acqua gym, ma diciamo fatto con le tempistiche. È un allenamento. Io e Jessica dobbiamo essere.
1: Sì,
2: e il weekend
1: piano,
2: ci fermiamo, sì. Perdiamo subito il ritmo, non ti si spezza più il fiato.
1: Ecco, adesso dal lunedì, insomma, iniziamo con il riscaldamento e poi vedrai.
0: Allora, così mi sembra di capire.
2: Sì.
0: Che quantomeno tra gli ascoltatori che hanno risposto alla nostra domanda, comprate cose usate di seconda mano, di terza mano o vendete cose usate, ci sono più venditori che acquirenti tra quelli che hanno un po' partecipato, o sbaglio?
2: Sì, questo significa che c'è molta roba in venduta probabilmente.
0: Non lo so. Beh, se ci sono tanti venditori, evidentemente ci sono anche tanti acquirenti.
1: Ad esempio ci scrivono: oggi ho appena acquistato una borsa usata di un famoso brand. Molto grosso. L'unica cosa che ho venduto è stato il divano, ed è bellissimo, insomma, dare una possibilità, no? Agli oggetti, certo. Dare una seconda vita.
2: Certo, anche sì. Perché è un mondo, adesso non per essere retorici, però molto green, perché un oggetto sì. Non certo. Cessa di funzionare solo perché per te non ha più una funzionalità, ma può avere una seconda vita, una terza vita, soprattutto se gli oggetti li si tratta molto bene.
0: Ho letto ieri una notizia che l'Unione Europea
2: sì.
0: Ha intimato ai brand di moda di riciclare o donare gli abiti invenduti, cioè non possono più essere mandati in discarica.
1: Alleluia.
0: C'è una voce, prego.
1: Sentiamo.
0: Ci dovrebbe essere una voce.
1: Dovrebbe essere una voce, arriva.
0: Ma tutto a posto.
2: Tutto a posto e niente.
1: È lunedì anche per la voce.
0: È lunedì
1: arriva, ecco.
0: Dai,
1: certo.
3: Ciao RTL.
1: Ciao.
3: Vi posso confessare che vivendo in Austria.
2: Sì.
3: Le piattaforme online per la vendita dell'usato funzionano benissimo e è possibile comunque sia vendere che comprare cose di qualsiasi tipo ed anche regalare. Perché certe volte la cosa che a te non serve regalata a qualcun altro fa una bella azione.
0: Sì, certo.
3: Un saluto, ciao da Damiano.
0: Grazie per questa segnalazione, dove in Austria, ma anche in Italia funzionano benissimo le piattaforme.
2: Sì. E poi, vabbè, noi secondo me anche sulla questione del regalo ogni tanto
1: facciamolo. Non dirlo. No, si riciclano i regali, è questo che volevi dire. Sì, voleva dire quello, non si riciclano i regali di Natale.
0: Vai.
2: No, intendevo
0: un'altra
2: cosa.
0: Senti qua.
2: Senti qua.
0: Musica dell'estate.
1: Eccola. We'll be right back.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora scaldate la voce perché stiamo per fare un altro momento karaoke. Prego della regia. Relax.
3: Sì. Vuoi che la cantiamo davvero tutta?
2: No, la ascoltiamo e facciamo come si faceva una volta, il muto.
4: Sì. Perché non vuoi sentire no. Le nostre voci.
3: Allora, no. Tieniti no. Pure le cuffie che ognuno si mette in un punto diverso dal sud e se la canta. Sì. Chissà che sarà di noi.
2: E chissà.
3: Lo scopriremo solo vivendo, giusto?
2: Esatto.
4: Dice proprio così.
2: Lucio sì. Battisti.

0: E un grosso ciao a tutti gli altri, direi.
1: Ma ciao, ciaone.
0: Ma ciaone, proprio. Ciao, sì, ciao, sì. Ciao. Con il nostro Rosa, Lucio Battisti, l'ultima canzone di oggi qui a Viva l'Italia. Ma tanto torniamo domani.
2: Sì, domani, sì, puntuali, sì. Sempre, sempre dalle 11.
1: Fino a che ora?
2: Fino alle 13. Va bene.
0: Dove?
2: Sempre qui. Viva l'Italia, su Rete Tele 102.5, siamo con l'Unione Monzese, insomma, volete.
0: E loro, chi sono?
1: I nostri registi,
2: Ricky e Pio. Grazie ragazzi per il supporto.
1: Loro chi sono?
0: Ma siete tutte e due collegate.
1: Li hai portati con noi.
2: E noi chi siamo?
0: Siete collegate via satellite stamattina. Va tutto bene. Grazie Jessica, grazie Ceci.
3: Soprattutto grazie al nostro Angelo Baiguini.
0: E ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
3: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
2: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it e anche se siete già in vacanza ce ne sono 1300 in tutta Italia.
0: Evviva, a domani, baci a tutti.
2: Ciao.
4: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Dai che andiamo!
2: Andiamo a Jesolo in provincia di Venezia, anche
1: ci
2: lì quasi le
1: 13.
0: Dai!
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Enrico Galletti. È diventato un caso quello del 43enne morto mentre veniva bloccato a terra e ammanettato dalla polizia a Bologna. Le immagini contenute in un video sono davvero impressionanti. Benedetta Mannucci.
6: La Procura di Bologna ha assicurato che terrà conto dell'intero sviluppo dei fatti nelle indagini sulla morte di Abderrahim Fakir. Sono intanto state iscritte 6 persone nel registro delle annotazioni preliminari, 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti intervenuti al pilastro. Anche se si procede per il reato di omicidio colposo, i 6 non sono al momento indagati. La Procura ha intanto acquisito il video girato da uno dei residenti in cui è stato ripreso sia l'intervento dei 2 poliziotti sia la morte di Abderrahim, così come sta visionando i 39 minuti di filmato della bodycam di uno dei 2 agenti. Monta intanto la polemica che non ha investito solamente le forze dell'ordine, ma anche gli operatori del 118 presenti sulla scena. Sul caso si è espressa la Croce Rossa, che ha specificato che i soccorritori erano lì in attesa di poter intervenire. Non è pensabile che potessero farlo su un soggetto che in quel momento era sotto le mani delle forze dell'ordine.
5: Grazie. Elon Musk difende Mario Roggero. Questa mattina il miliardario americano patron di Tesla si è espresso sul caso del gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Musk ha scritto che si tratta di una follia e ha aggiunto che sarebbero giudice pubblico ministero a meritare una condanna. Queste le sue parole. Voltiamo pagina. Questa mattina maxi blitz in tutta Italia contro le baby gang. Più di 500 gli arresti. Mario, vai.
7: Maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile in 44 province italiane. Il bilancio parla di 539 arresti, tra cui 47 minorenni e 954 persone denunciate. Oltre 1000 agenti hanno effettuato controlli nelle piazze di spaccio, nelle aree della movida, nelle stazioni ferroviarie, nei centri commerciali e nei principali luoghi di aggregazione. Sequestrati 703 kg di sostanze stupefacenti, circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 armi bianche e numerosi oggetti utilizzabili per offendere. Nel corso dell'operazione sono stati controllati più di 1100 immobili e quasi 190.000 persone. Gli investigatori hanno inoltre individuato 973 profili social che promuovevano odio, violenza e uso delle armi. 2 sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il possibile oscuramento. L'operazione è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.
5: Ora andiamo all'estero, il conflitto in Medio Oriente, nuova ondata di raid americani contro l'Iran, Valentina Iannicelli.
8: Temperatura altissima in Medio Oriente, la diplomazia sembra essere stata lasciata alle spalle, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che scambi tra Stati Uniti e Iran sono ancora in corso tramite i mediatori, salvo poi accusare gli USA di non rispettare gli accordi. Il capo della Casa Bianca, Trump, rivolge ai Pasdaran le stesse accuse e afferma che lo stretto di Hormuz è sotto il controllo americano. Contemporaneamente però navi cargo sono state attaccate dai guardiani della rivoluzione risoluzione nel braccio di mare che di fatto è ancora bloccato. Ma si sa, la prima vittima della guerra è soprattutto la verità. Di certo ci sono gli attacchi ai presidi statunitensi nella regione che nei giorni scorsi hanno causato la morte di alcuni militari americani, decessi che, ha affermato Trump, hanno scatenato i raid delle ultime ore. Colpita anche una centrale nucleare in costruzione, secondo gli USA ancora priva di materiale radioattivo. Nel frattempo l'arrivo di nuovi caccia americani nella regione

0: fa immaginare che la tensione sia destinata ad aumentare.
1: L'economia con i numeri della Borsa di Milano, positivo in questi istanti il FTSE MIB, segna più 0,33%. Infine lo sport, tempo di bilanci nel nostro speciale mondiale.
2: Speciale mondiale.
1: Cominciamo dalla Spagna che si è risvegliata da campione del mondo, Niccolò Pompei.
3: Alla fine ha vinto la squadra che ha meritato di più, non solo in finale ma in tutto il mondiale, una squadra con un'idea di gioco chiara e che tramanda da generazioni. Ferran Torres e supplementari come Andrés Iniesta nel 2010, 16 anni dopo, la storia si ripete per la Spagna, anche in quel caso le furirosse arrivavano da un europeo vinto. La cosa sorprendente non è stata solo la qualità di gioco espressa ma anche la solidità difensiva, un solo gol subito in tutto il mondiale, sottomessa la Francia in semifinale, 0 tiri in porta concessi nei 90 minuti all'Argentina. Seconda stella davvero strameritata, non ha brillato, ma a 19 anni ha già vinto europeo e mondiale. Messi saluta da leggenda, ora tocca a lui.
1: E allora con Paolo Pacchioni la delusione invece dell'Argentina.
4: Si sono fidati troppo della loro grinta e della capacità di sopravvivere e colpire e in finale hanno rinunciato a giocare. L'Argentina si è resa pericolosa solo dal minuto 118, quando ormai la situazione era quasi compromessa. Prima soltanto difesa oltranza, falli, provocazioni, l'anticalcio che non ha reso giustizia al più bravo di tutti, quel Leo Messi che ha mancato il bismondiale ma che ha comunque raccolto gli applausi di tutti con 8 gol e 4 assist nel torneo giocato a 39 anni. Ora in forse il futuro del CT Scaloni, fin qui aveva fatto molto bene, ieri sera onestamente non ne ha azzeccata una, quel Lautaro Martinez lasciato in panchina per imbottire la squadra di difensori sa tanto di arrendevolezza.
1: Grazie Paolo, adesso le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
5: Good afternoon, here's the latest world news in English. U.S. President Donald Trump says the latest strikes by the U.S. hit Iran very hard, adding that the attacks were in honor of 3 American soldiers killed 2 days ago, 2 in Jordan, 1 in Iraq. The U.S. said it had launched a new wave of strikes for the 9th consecutive night, targeting military sites and communications networks. Iran retaliated with attacks on U.S. interests in Syria and Jordan. Elsewhere in the region, Kuwait's armed forces said they had intercepted Iranian drones. Also in the news, Andy Burnham will be become British Prime Minister today, replacing Keir Starmer. And Spain has been crowned world champions and won their second World Cup trophy after defeating Argentina 1-0 during extra time in yesterday's final match. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
2: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano continuerà a coinvolgere il nostro territorio. Non mancheranno infatti ampie schiarite e spazi soleggiati, con solo qualche fenomeno all'estremo nord-est. Contesto climatico che sarà caldo soprattutto al centro-sud, con valori ancora fino ai 40 gradi nelle zone interne. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 23 Udine-Tarvisio. Tra il confine di Stato e Ogubizza verso Udine ci sono incolonnamenti di 7 km per il traffico congestionato e 2 km anche in direzione opposta verso il nord tra Pontebba e Ogubizza. Per lo stesso motivo 3 km di coda sulla 26 dei trafori tra Ovate e la 10 Genova-Savona verso Genova. Queste le principali segnalazioni. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre. Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
8: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
9: RTL 102.5. Music. e ta ta ta.
10: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
11: Miseria e nobiltà.
10: Mi piace.
12: Tum.
10: Mi ripiace.
11: Tutto tu.
10: Sembra incredibile, di nuovo lunedì.
11: È lunedì. Ma siete pazzi?
9: Buongiorno, 20 luglio.
11: Come mai ci siamo buggati sulla sigla, scusate?
10: No, mi scappavo da ridere perché ho lo fatto dica, degli acuti sincopati.
9: No, io pensavo, a dire la verità, i costumi che ci stava raccontando fuori onda, sì, quelli che ha preso per la trasferta.
10: Dei costumi nuovi.
11: Per fortuna,
10: no,
11: pantaloncino.
10: Che non slipine, perché la signorina si impone.
11: Grazie.
10: Si è imposta anche su quello.
9: Addirittura.
10: Che non mi voglio vedere con lo slipino mini.
11: Diciamo che non ha più l'età per portare il slipino.
9: Non ha le tasse. Salutiamo il conte Calè, buongiorno.
10: Ma mi tocca dargli la
11: Diego Zappone.
10: Ragione.
9: Signorina si impone, partiamo.
10: Buongiorno dopo.

0: Ordinary's Dragon Ball Man, la loro Giant. giganti come i campioni del mondo, gli spagnoli. Congratulazioni,
1: certo.
0: Anche se la partita non ci è piaciuta per niente,
2: no.
0: Però
2: meno a me. L'halftime, no. L'intervallo, no. Bellissimo.
0: Sì,
2: parliamo,
0: sì, sì.
2: Ecco, di quanto è stato bello.
1: La partita è stata una noia mortale, diciamo. Quello sì. Che io sono riuscito a sentire più che a vedere, perché ero in viaggio mentre giocavano.
0: Esatto, si sì, spiace.
1: Grazie a RTL, comunque l'ho seguita tutta.
2: Bravo,
0: è vero.
1: Da Firenze a Milano.
2: Conte, sono... ma si è perso Madonna. Guardi che io quando ho visto Madonna ho detto potrebbe essere il Conte Galè.
0: È vero, era luminosa. Luminosa.
2: Bellissima.
0: Sì, sì, sì, sì. Sì.
2: Anche una Justin diva, Bieber. Una vera diva.
1: Sì, ma lei è più grande di me. Vorrebbe dire che siamo coetanei.
2: No, cioè, anzi, forse lei è più grande di Madonna.
0: Io cercavo di intravederla.
1: Sguardo, si intravedeva quella.
0: No, io cercavo il Conte.
2: Prima o poi
0: arriverà.
1: No, lei quando ha detto questo, stava nella sua testolina bionda, ha detto per avere la stessa. Stavamo pensando per avere la stessa età, però Madonna, cavolo.
0: Però Conte, ma lei non l'ha visto il suo amico Trump che non voleva staccarsi
1: lui
0: dal gruppo della Spagna?
1: Lui purtroppo l'ho visto, perché quando. Sulle premiazioni ero già arrivato a casa a Milano, ecco. Quindi l'ho visto proprio in televisione la faccenda, ma non c'era verso. Va bene la mania di protagonismo, ma non c'era verso di spostarlo.
2: Cercavano di portarlo
1: via. Ci voleva la gru lui e il suo amico infantino. Infatti.
0: Però è vero, ha detto bene, mandiamo un abbraccio e complimenti alla nostra squadra dello sport di RTL 105.
1: Bravissimi,
0: Paolo, Andrea, Caputi,
1: Tommy, Nick. Fra le 10:30, grazie a loro l'ho seguita tutta.
0: Fortissimi, divertenti e poi sempre presenti anche di notte.
1: Che servizio
2: precisi
1: in diretta.
0: Dai che c'è Noemi.

0: Cremonini, la sua poetica in misera nobiltà su RTL 102.5, le 13.24 vede la saggezza Conte, anche quando saremo stanchi troveremo il modo di chiacchierare.
1: Noi riusciamo
0: con...
1: a conversare anche fuori onda, anche quando... oggi non siamo stanchi, siamo riposati.
2: Ma parli per sé?
1: Io un po' stanco perché ci sono le grandi manovre dei bagagli che stai già preparando.
0: Sì, da poi ne parleremo.
2: L'hanno anticipato di un giorno, quindi deve sbrigarsi,
1: devo già
2: a impacchettare tutto.
1: Il primo baul.
0: Sa perché la Princess of China, sì, Virginia Chang, è stanca?
2: Sì.
0: Perché ieri ha visto la sua prima partita della vita. Sì. Ed è la finale, allora, la partita più noiosa del mondo.
1: È la più noiosa del mondo.
2: Sì, confermo, non è stata la mia prima partita della vita. Io l'ho guardata, lo ammetto, principalmente per vedere l'intervallo e tutti gli artisti che c'erano, che cantavano, sì, che si sono esibiti.
1: Ecco,
2: quella era la parte più bella che mi è piaciuta di più.
1: Alla nostra Pausini, che è stata bella.
0: Bravissima.
1: Loro tre
2: bravissima.
1: Insieme sono stati straordinari.
0: Vero.
1: Lei, Robbie Williams, là.
2: Ma poi che bello portare l'Italia in un evento così.
0: Ci voleva, visto che non ci siamo noi.
1: È stato uno dei momenti più belli.
0: Sì, lo spettacolo bello, il campo meno. E anche la telecronaca, visto che se ne è parlato tanto.
1: Ecco, noi parlavamo fuori onda, chi ci segue anche fuori onda lo sa, e dei commentatori.
0: Ora
1: il caso Adani, sappiamo che aveva un po' esagerato nella partita precedente.
0: Adani è sempre sopra le righe
1: perché lui è un fanatico dell'Argentina e quindi era troppo di parte, dicono non è adatto,
2: però i social ci sono
0: una rivolta,
2: tra di loro
1: c'è stata una rivolta,
2: cioè durante la partita io il mio commento misero che posso fare perché poi di calcio non so niente, che si sentiva che bisticciavano fra di loro, che non erano d'accordo l'uno con l'altro
1: perché l'azienda aveva detto all'altro tienilo buono.
0: Calma,
1: ma io preferisco Adani a quell'altro, Simon Preta invece.
0: Ecco, bene,

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
7: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.

0: contenuto, non vedo l'ora, vai!
1: Sì, wow, sì, Anzio, piano, piano, un piedino,
2: costumi più castigata.
1: Sì, 13:35.
3: Miseria, no, siamo proprio curiosi di vedere i suoi costumi.
0: Vabbè, ora
3: allora,
0: faccia
3: un'anteprima. Prima della trasferta, un giorno, venerdì, venga col costume,
0: ma no,
3: col bermo.
0: Ma è impazzito.
3: Col bermo.
0: Scusi, ma no, mi vedrà lei le ultime due settimane.
3: In diretta,
0: dovrà
3: live.
0: Dovrà aspettare 3 settimane, perché... Lei verrà le seconde due.
3: Cioè,
0: capito?
3: Lei dice che il piacere è esso stesso il piacere. L'idea del piacere
0: è l'attesa.
3: Bravo, bravo.
0: Quindi, poi sono già in partenza i costumi, sono già nel bagaglio.
4: È già tutto pronto. Ma poi il conte appena finisce un'esterna mette già di nuovo tutto in valigia, pronto per l'anno dopo.
0: Ah, davvero? Faccio lavare tutto, metto già, comincio già a mettere.
3: Quindi alle ragnatele, praticamente.
0: Quest'anno devo fare una cernita.
3: Dai, sì, a proposito di cernita, la signorina Simpone, che ultimamente parla spesso di casa, di acquisto di case, vuole la sua indipendenza.
0: Ma non ho ancora trovato quella giusta, anche l'ultima che ha visto gliel'ho bocciata. Lei boccia le cose a me, io boccio le cose a lei.
3: Però ci dà dei suggerimenti su come alleggerirci. Dico bene,
4: allora,
3: o dico giusto?
4: Ci sono 10 oggetti da eliminare in casa secondo un'esperta, sì, che dice ad esempio di non conservare le scatole, di stare attenti ai quadri.
0: Ma sono la prima cosa da conservare.
4: Noi scegliamo questo argomento proprio per aiutare il conte Galè, perché il nostro conte è un accumulatore compulsivo.
3: E questo è vero,
4: e tiene tutto, quindi anche se c'è un contenitore, una scatola bella, il conte la tiene.
0: Dovete sapere una cosa fondamentale che forse questa signora che ha stipulato sta roba qua
3: non sa.
0: Ci sono delle cose firmate, tipo delle borse o delle scarpe, che se tu non conservi anche la scatola, tutto quello che era la confezione quando te l'hanno, persino lo scontrino, se tu un giorno, visto che sono degli investimenti alcune cose, le dovessi rivendere, non hanno lo stesso valore.
4: Ma lei ce l'ha la scatola arancione, la famosa scatola
0: quella
4: arancione? No.
0: Io c'ho quella
4: di un altro brand.
0: Il giallo Senna,
3: quella dell'aspirina.
0: A proposito, ma la cosa più bella della coppa di ieri sera, quando è arrivata dentro il bauletto Vuitton, ma non l'avete visto?
3: Sì, dopo ce lo spiega.

0: non all'idroscala, la costiera. Fabio Rovazzi, Sorrenti alle 105 New It. Allora, Conte, lei ha amato così tanto quel bauletto che contiene la Coppa del Mondo, 8 kg d'oro.
1: Chi l'ha aperto il bauletto?
2: Alcaraz.
1: Brava, vedi come è stata attenta la bambina.
2: Ma io l'ho guardato tutto, eh.
1: Era la prima volta che guardava la partita, ma l'ha guardata attentamente.
2: Io guardo solo le finali. Ecco. Magari anche degli europei, non dei mondiali.
1: Ha un po' pianto.
2: No, neanche un secondo.
1: Piange solo per le Olimpiadi. Lei.
0: Aspetti, no, la verità è allora, se facciamo così per capire le personalità, il Conte non vorrebbe la Coppa del Mondo da 8 kg d'oro, ma vorrebbe il bauletto. La signorina Simpone si beccherebbe la Coppa con 8 kg d'oro in casa.
2: Senza problemi, a me va benissimo, grazie.
0: Ma sai quanto valgono 8 kg d'oro?
1: Ma non sono tutti oro, è solo la cappa.
2: Ma comunque, ha visto quante celebrities che c'erano?
1: Ma non è 8 kg d'oro.
0: Qualche milione di euro.
2: Conte, scusi, ma lei non l'hanno invitata? C'erano un sacco di celebrities in giro.
1: Ma lo sa quanto costavano i biglietti, ragazzi?
2: Una follia.
1: Ma non è da calcio. I biglietti per andare allo stadio non possono costare così, neanche per una finale. Su.
3: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronte a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento, con Gili.
4: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
6: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: È sempre bello,
1: sempre bello,
0: come dice Coez, sì, ma sì, così sì, come è il contenitore inaspettato, perché anche io sono rimasto davvero, allora, allibito della Coppa del Mondo.
1: Ognuno di noi rimane colpito da qualcosa di particolare. Io, Virginia, e anche la nostra amica, sì, Simona è rimasta più colpita dal contenitore che... della Coppa, perché giustamente lei dice, poi dicevo, dice l'oro attira i ladri,
0: quindi chiudiamolo,
1: perché adesso
2: noi siamo ladri,
1: che è alle stelle, è veramente lo specchietto per l'alloggio.
0: Sì, ma poi dire, è la prima volta che vedo un contenitore comunque logato, evidentemente c'era lo sponsor,
1: certo,
0: però non me lo ricordavo. Io mi sono sempre immaginato l'ingresso della Coppa vera,
1: era molto elegante, perché sembrava un piccolo baule. Voi dovete sapere, io lo so perché mi occupo di questo da sempre, che la firma in assoluto, la griffa più antica, è Louis Vuitton,
0: è quella lì,
1: perché
0: certo,
1: esiste dagli anni 50 dell'Ottocento.
2: Ma infatti, se voi andate nella casa museo del Conte a Firenze, trovate esattamente lo stesso baule.
0: Non lo dica, ma no, è fake, non vi preoccupate.
1: Che l'oro e le cose Vuitton sono
0: proprio. L'ha preso in qualche mercato del Marocco, lo dica.
2: Dell'usato.
1: Dei ladri.
0: Allora, tanti vocali a proposito degli oggetti che si dovrebbero eliminare in casa. E poi è soggettivo, vedete che anche il conto ce la faremo prima o poi a togliere due scatoline.
2: No, infatti.
1: No.
2: Tra un po' le dico 10 cose base che andrebbero tolte, ok? E lei non si può ribellare, va a casa e le elimina.
1: Le tolgo,
2: subito.
1: Le spedisco insieme al baule.
0: Ecco, spedisca.

0: Meravigliosa Women in Chains, Tears for Fears, in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà.
1: Davvero è volata quest'ora.
0: Stanno tra una teca e una coppa.
1: Ironizzando tutti a proposito della coppa sulle foto, sì, no? Sì, dice, sì, tornando alla simpatia, le foto ufficiali dei vincitori con Trump, trova l'intruso. Cioè, non sapeva come spostare quella.
2: In alcune, secondo me, l'hanno tolto con Photoshop.
0: Ma sicuramente,
1: troppa, dice Erika, dice, troppa soddisfazione che abbia dovuto premiare l'unico.
0: Vi ricordate il film I Grandi Magazzini, quando usciva il robot dalla scatola, dovevi spostarlo proprio,
1: esatto,
0: fisicamente
2: di
0: come lui. Andiamo ad Angelone prima di sentire il giornale orario, perché c'è un bel vocalone,
1: sì,
0: vero?
1: Sentiamo.
3: Sono Andrea da Piacenza.
0: Ciao caro.
3: Una cosa da eliminare in casa,
1: ecco, questo
3: per modo di dire, è il gatto,
1: sì,
3: che ha imparato ad accendere il forno, no, è arrivata una bolletta stratosferica.
0: Davvero.
3: Parte di scherzi, buona giornata a tutti.
0: Ma guardate che i gatti sono tremendi.
2: Sono tremendi. Accendere il forno non è così facile.
1: Sono intelligenti, ragazzi.
0: È il gatto che mangia fosforo.
1: Conte, ha visto Mister Parrucchino ieri sera che voleva apparire nella foto?
2: Sì, sì.
1: Anche a Bargagli, in provincia di Genova, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo questa edizione con l'estero. Andy Burnham è arrivato a Downing Street e Buckingham Palace ha annunciato che Re Carlo III ha affidato all'ex sindaco di Manchester l'incarico di formare un nuovo governo. Burnham ha affermato che la sfida del suo governo sarà di ridare dignità al paese, e intanto questa mattina Keir Starmer ha lasciato Downing Street. Ascoltiamo le sue parole.
6: I'm about to visit His Majesty the King.
5: Sto per recarmi da Sua Maestà il Re per porgere le mie dimissioni e chiudere il capitolo del mio mandato come primo ministro. Il mio compito è terminato. Ci troviamo ora di fronte a un mondo in cui i nostri nemici non si fermeranno. Davanti a nulla, pur di dividerci a causa dei nostri valori, della nostra libertà, della nostra dignità e, francamente, a causa della nostra incrollabile determinazione nei confronti del coraggioso popolo ucraino. Pertanto, mentre passo ora il testimone ad Andy Burnham, gli auguro ogni successo, ha il mio pieno sostegno.
6: He has my full support.
5: La Corte d'Assise d'Appello di Milano conferma la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne accusato di aver ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano nell'ottobre 2024 per rubargli un paio di cuffie da 14 euro. Confermate le accuse di omicidio volontario e rapina aggravata, esclusa solo l'aggravante dei futili motivi. Ultima pagina, l'Italia divisa dal caldo, il nord inizia a respirare mentre al centro-sud resta l'emergenza. Oggi 17 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Napoli, Palermo e Firenze. Domani l'allerta massima salirà a 18 capoluoghi. La festa per il titolo mondiale della Spagna è stata segnata anche da una tragedia. Ciudad Rodrigo, un ragazzo di 13 anni, è morto dopo il crollo di una fontana presa d'assalto dai tifosi. In Argentina, invece, dopo la sconfitta in finale, scontri a Buenos Aires tra ultra e polizia, 12 arresti. Infine parliamo di musica, perché la cantante Noemi ha rassicurato poco fa sui social dopo la caduta di ieri sul palco in provincia di Chieti. Ci racconta tutto Mario Vai.
7: Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene. Con queste parole Noemi ha rassicurato i fan sui social dopo l'incidente che l'ha costretta ad un ricovero in ospedale. La cantante ha pubblicato una foto dal letto della struttura sanitaria accompagnandola con la consueta ironia. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, qualche dolore e qualche acciacco, ma soprattutto la necessità di fermarsi. I medici infatti le hanno prescritto 4 settimane di riposo, rinviando i prossimi appuntamenti del tour estivo. Un dispiacere che Noemi ha condiviso con il suo pubblico, ringraziando per l'affetto ricevuto in queste ore. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore, ho la testa dura, non vi preoccupate, non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. L'incidente è avvenuto durante il concerto di San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante si è avvicinata al bordo del palco per salutare il pubblico ed è caduta, rendendo necessario il trasporto in ospedale e l'interruzione dello spettacolo.
5: E c'è un'ultima ora, il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato in una dichiarazione diffusa oggi che il paese è impegnato in una guerra totale contro gli Stati Uniti. È tutto.
4: Via radio.
8: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete, come in A23 Palmanova Tarvisio, dove registriamo 7 km di traffico congestionato tra il confine di Stato e Ugovizza per chi rientra in Italia e 2 km invece in direzione opposta per chi viaggia verso il Tarvisio. Vi ricordo infine di non usare il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.

0: È tutto, fate un buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi, una buona giornata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Miseria e nobiltà.
4: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino
5: fiorentino piccolo.
1: Piccoli, è lunedì 20 luglio, seconda ora insieme su RTL 105, 14 e 5 minuti.
4: Davvero.
1: Il nostro verginello Conte Galè, tutto in white.
5: Addirittura.
1: La non Princess of China. Signorina Simpone, Virginia Chang.
5: E lo zappone.
4: Cosa borbotta.
1: Esatto. Sì, signorina Rottermeier. È rimasta colpita dalla partita dei mondiali, quindi adesso si dedicherà al calcio.
5: Votando sul fatto che ha dato la Virginella al Conte Galeni, un po' eccessivo come termine.
4: Di lunedì
5: però...
4: in particolare non riesce a vedermi come Virginella.
1: No, ma no,
4: come se avessi il peccato stampato sulla fronte sotto il tasto.
5: Guardi, ce l'ha tatuato.
1: Il gelataio non le appartiene, diciamo Virginella, tra noi.
4: Il gelataio?
1: Il gelataio
4: mi manca.
1: Comunque, oggetti da eliminare in casa, ma poi tra poco vi spieghiamo il perché vorremmo eliminarli. Non è che veniamo a casa vostra a fare
4: perché,
1: il trasloco.
4: Perché, per come?
5: Siamo degli
4: miei
5: accumulatori.
1: Dai su.
3: RTL 102.5 Power Hit.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: On Fire, la nostra Alicia Keys.
1: Come ha fatto?
0: Su RTL 105, la nostra Girl on Fire, sì, cioè yes. Princess of China, Virginia Chang, ha fatto una bella notifica nel nostro gruppo degli argomenti. Ha
1: però,
0: fatto
1: pim, pim, pim. Scusate, ma il nostro amico Massimo, che ci ascolta, che è il fuori onda, ha scritto un messaggio che voi mi conoscete, non posso non leggere.
0: Lega.
1: Tornando,
2: Conte,
1: no.
2: Conte continua a tornare ai mondiali. Oggi, sì, oggi parliamo mondiale, di quello. Domani parliamo
1: dopo
2: di qualcos'altro.
1: Ce l'abbiamo
2: dai
1: avuti sul groppone per 40 giorni, voglio dire, anche se io l'ho seguito poco.
0: Ma poi il Conte è.

0: mondiale.
1: Io sono mondiale.
2: Che cosa ne sappiamo allora, io e Conte di calcio? Questa infatti, è la vera domanda.
1: Ne so più di quello che può pensare. Comunque, ne so anche di Trump.
0: E anche di calciatori.
1: Dice Massimo, Trump è talmente egocentrico che ad un matrimonio vorrebbe essere la sposa e a un funerale il morto pur di essere protagonista.
0: È ovunque, vuole essere ovunque.
2: Parla colui che si vuole vestire di bianco ai matrimoni. Cosa e c'entra? Non aggiungo altro,
1: però,
2: signor Conte.
1: Lei è venuta con me al matrimonio. Io, rispetto ad altri personaggi, sì? Non ho fatto un passo dietro, ne ho fatti 10. Perché sono stato veramente molto.
0: Io però mi sono arrabbiato con lei. Perché io ho detto, il Conte, lei è... ha una personalità,
1: no,
0: lei è il Conte Galea.
1: È che io, bravo, proprio perché ho personalità, mi rendo conto quando non devo essere io il protagonista.
0: Vabbè, ma certo,
1: e quindi
0: ma
1: a chi
0: aspetti,
1: non è in grado di capire
0: allora,
1: questo, qualcuno dovrebbe avere
0: vero,
1: il coraggio di dirglielo.
0: Perché l'abito, non è che lei avrebbe fatto lo show al matrimonio, no, lei avrebbe indossato se stesso.
1: Io sarei stato comunque me stesso,
0: per quello.
1: Però capisco quando è il caso di... essere protagonista e quando
0: sentite
1: assolutamente
0: queste
1: no.
0: polemiche mi
1: queste
0: hanno stufato
1: polemiche.
0: Dai, c'è Bresh,
1: meno male.

0: ombra della sua Homebreaker alle 14:21 su RTL 102.5 Misera Nobiltà. Allora, un sacco di anche il pubblico fuori dalla radio è qui, sì, che aspetta da un'ora e mezza.
1: Ma certo,
0: questi oggetti ma sono venuti a suonare il campanello.
1: Vede anche la gente fuori.
0: Sì, Simone. Ma quali sono questi oggetti da eliminare?
2: Dai, ve li dico al volo perché mi avete rotto. Allora, le scatole e le buste.
1: Le scatole,
2: soprattutto le buste, quando vai magari a fare la spesa, l'esperto ovviamente consiglia: prendi quelle riutilizzabili, così almeno non ti riempi anche la casa di sacchettini, sacchettoni e sacchetti vari.
0: Sai che la mia mamma, la mamma Chetti, ne ha mille. Ogni volta che fa la spesa ne vuole comprare un'altra.
1: Ma scusate, ma le buste quelle di plastica biodegradabili, ma non si usano anche
0: per l'umido,
1: per la spazzatura?
0: Sì.
1: Io faccio così.
0: Io pure, per l'umido.
1: Le riutilizzo per la spazzatura.
2: Poi, allora, i tavoli classici, quelli che non si allungano. Ma cosa ne sa? Vado anch'io a fare la spesa, Conte, scusi. Però io uso le borse, quelle riciclabili, quelle che si riutilizzano.
1: Ma se si confonde, prende la spesa degli altri, se la mandano giù.
2: Solo una volta è successo.
1: Porto in casa la spesa della vicina.
0: I cinesi sono bravi, non consumano tanto.
1: Ma per carità, non se l'ha resa conto. Neanche delle buste che prendevo.
0: Ah, a trapuecco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Dettagli in negozio e su demenego.it.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Ciao, sono J-Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, 0 fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre.

Ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per quattro serate imperdibili e ricordiamo

0: cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: su RTL 102.5. Sì. Vogliamo fare una piccola parentesi sull'outfit di Robby.
1: Vedete che non sono solo io a tornare alla finale dei mondiali?
2: Vabbè, basta. Io
0: no,
2: mi
0: perché anche Tiziana al 378-378-1025 dice: ma quanto era bello vestito di blu, Robby Williams, insieme a Laura Pausini e Nicole Scherzinger.
1: Lei ha notato che è piuttosto maturo, invecchiato adesso, anche lui come tutti noi.
0: L'ho trovato un po' stanco.
1: Però, no, ancora su me, perché è quel colore gli donava.
0: Sì,
1: comunque.
0: Non c'era, credo, un significato effettivo per questo blu, però erano tutti e tre di azzurro.
2: Stavo guardando l'abito della Pausini, era costume ovviamente, tempestato di diamanti.
0: Ma anche Robby aveva
2: questa tuta. Di cristalli ovunque, bellissimo.
0: Andiamo ad Angelone, Vocalone, sentiamo.
3: Comunque anche io vado come la signorina si impone al supermercato rigorosamente con le borse che me le porto da casa, quelle che ovviamente ho già pagato, che sono super indistruttibili, me le porto tutte da casa.
0: Ma è comodo, a volte ce le dimentichiamo. Esatto. Però
1: io ne avevo sentito un altro della nostra
4: quando
1: amica.
4: Vado a fare la spesa mi porto la borsa in tessuto e poi se ho qualcosa in più mi avvicino alla commessa che sta rifornendo gli scaffali, le chiedo una scatola di cartone e poi metto la mia spesa lì.
2: Anch'io faccio così.
0: Ma tesoro, ma abbiamo detto che le scatole vanno eliminate.
2: No, poi dopo la porti a casa e le butti. Portare la spesa a casa è una cosa che ha sempre fatto anche mia mamma.
1: Scusate, loro in magazzino ce l'hanno, le recuperi.
2: Le buttano quelle.
1: Poi tanto le buttano, tu gliene chiedi una, bisogna vedere se te la danno.
0: Poco nobile.

0: Zitto, Sponsi, la nostra Princess of China ha aperto un contenitore, un dibattito,
1: un urlatore,
0: un contenzioso, un frullatore,
1: ma su tutto.
0: Ma noi pensavamo che la spesa se la facesse portare a casa, e invece va a farla.
2: No, no, io sono contro la spesa a casa, vi spiego come mai. Perché ci ho provato una volta a fare la spesa a casa, a parte che devi mettere il giorno e l'orario, ma io che ne so quel giorno a quell'orario che cosa farò, devo aspettare la spesa, capito? Faccio prima ad andare a farla io e portarmela a casa. E in più non capivo quanto fossero grandi le porzioni, ecco. E quindi poi tipo ho preso le carote, pensavo fossero normali, erano tipo due carote, e per quello che le ho pagate non ne valeva la pena.
3: Noi la guardiamo perplessi,
0: terribilmente perplessi.
2: Ma voi avete mai fatto la spesa online?
0: Certo,
2: a casa? Vedi, allora
3: solo
2: non sai di cosa parlo.
3: No, io
2: tu,
3: voglio
2: Diego?
0: Di certo non compro le carote.
3: No, voglio toccare con mano
2: come
3: le cose che
2: le carote, non ti piacciono?
0: Le grattugio io
3: piuttosto.
2: Ma non ne compro mica grattugiate?
3: Ah, no, ma ci crede?

0: stato sociale. Una vita in vacanza, in misera nobiltà, quasi in fondo, su RTL 105.
1: Invece, cosa dice la... noi abbiamo scoperto il perché erano vestiti di azzurro.
0: Di azzurro, bravo, bravo.
1: La Pausini, Robbie Williams e la...
0: e Nicole Scherzinger.
1: Scherzinger.
0: Chi?
1: Perché sono i colori della FIFA.
2: Sì, mi hanno scritto, erano vestiti di blu perché è il colore della FIFA. Anche le bandiere intorno erano blu.
0: Sì, c'era tanto azzurro del resto.
2: Noi siamo ignoranti, ve l'abbiamo detto.
1: Il trampone è quasi sempre vestito di blu, era un azzurro blu.
0: Sì,
1: perché anche lui fa parte della FIFA, no?
2: Decidere. Sì, ma lui secondo me si è vestito
1: tutto lui.
2: Ma lui si è vestito dei colori della bandiera americana.
0: Esatto.
2: Vedi che aveva la cravatta rossa.
1: Era vestito FIFA perché ha comandato.
0: Però la scena di... no, io lo ripeto perché è surreale la scena di Infantino che lo porta via,
1: sì,
0: dice, vieni, vieni come un suo amico.
1: Caro. Andiamo a dirci una cosa.
0: No, ragazzi, non ho parole.
2: Vabbè, comunque, allora, tornando Angelone, alla spesa un attimo, scusate. Volevo dire una cosa.
1: Sì.
2: Quanto sono comodi i carrellini per andare a fare la spesa in cui ci metti dentro tutto?
0: Io conosco i carrelli. I carrellini li usano i bimbi.
2: No, i carrellini quelli tipo che vedi utilizzare al mercato dalle signore che vanno a fare la spesa al mercato.
1: Quelli che uno se li porta da casa.
0: Quelli che usa il conte perché ormai è superato una certa.
2: Quelli rispetto alle buste della spesa.
1: Non si permette.
0: Davvero?
1: Angelo, un vocalone, grazie. Grazie tanto per distrarre
0: Angelone.
3: E Robbie Williams ieri sera, l'abbigliamento, vogliamo parlarne?
1: Ciao
3: da Tiziano, un abbraccio al conte.
1: La nostra amica forse non era convinta sulla tuta azzurra di Robbie. Invece l'Antonella ha scritto Robbie Williams è sempre figo.
0: No, ma io l'ho percepita che le è piaciuto alla Titti.
1: A me sembra
0: di dice di no. Signorina Simpona.
2: Sì, anche secondo me non gli è piaciuto.
0: Non piaciuto. No.
2: Vabbè. Non l'ha apprezzato particolarmente.
1: Troppo tutato.
0: Troppo tutato.
2: Invece abbiamo visto la Laura arrivare invece con le ciabatte prima di entrare nello stadio.
1: Zeppa sotto.
2: Brava, ha fatto bene col male che fa nei piedi i tacchi.
1: Ovviamente.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Bel millennium per cominciare alla grande la settimana. Conte, lei c'era nel 78?
3: Certo,
2: resto.
3: Che c'ero, avevo 10 anni. Ma
2: l'aveva vissuta questa artista, dica.
4: Non ho detto
3: lei,
4: niente.
3: Lei
4: io.
3: Si gira sempre, mi guarda sempre. Sta...
2: Non chiede conferma.
3: Giustamente, Massimo ha scritto: io me l'immagino il Conte e la Virgine in viaggio. Domenica sarà un
2: no,
3: calvario.
2: Vabbè.
3: Tenere lei
4: vi
3: sul
4: farò
3: treno
4: un
3: 7
4: vlog.
3: Ore.
4: Ma vi farò un vlog di me, il Conte,
3: no,
4: in treno.
3: A me piace un sacco viaggiare in treno.
2: La signorina si impone, no?
3: Lei tenerla 7 ore sul treno.
2: Problema.
4: No, a me
3: pazza.
4: Piace viaggiare in treno, però alle, fino alle 4 ore. Dopo un po' diventa un
2: Dai,
4: po' too much.
2: Chaka Khan, I'm every woman.

0: Kakan chiude Misera Nobiltà il nostro millennium dal 1978. Certo. I'm every woman. Allora, dunque,
1: due orette belle frizzanti,
0: frizzantelle, belle.
2: Adesso bisogna andare a fare la valigia, ragazzi.
1: Io devo continuare tutto il lavoro che ho iniziato già stamattina.
0: Insomma, un lavoro, veramente.
1: Un lavoro
0: tutti gli effetti,
1: fino a domani.
2: Ma a che punto è arrivato? Scusi, lei quante valigie porta? Tre. Una
1: due,
2: è già pronta.
1: Due le spedisco domani, una con me domenica.
2: Ma almeno una è già pronta o no?
1: Lei si faccia da fare i suoi.
2: No, vorrei sapere, scusi, ma ce lo chiedono anche nei commenti.
1: Sono a buon punto, dai, però l'importante sono molto organizzato mentalmente.
0: L'importante è che metta i suoi nuovi costumi.
1: Ma ho ritrovato, quelli già messi. Ecco. Ho ritrovato un pantalone che non trovavo da mesi.
0: Lo vedremo live. Grazie a tutti voi per i vostri messaggi vocali alla nostra regia. Conte Calè, signorina Simpone.
2: E lo Zappone, ciao.
1: A domani, ciao.
2: Anche a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, sono quasi le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Andy Burnham è arrivato a Downing Street dopo che Re Carlo gli ha affidato l'incarico di formare un nuovo governo. L'ex sindaco di Manchester ha poi pronunciato un primo intervento pubblico. Ascoltiamolo.
5: Accepted His Majesty the King's invitation.
4: Ho accettato l'invito di Sua Maestà il Re a formare un governo. Nel farlo sono profondamente consapevole di essere la sesta persona negli ultimi 10 anni a percorrere questa strada, il settimo primo ministro dal 2016, il che rende questo momento un'occasione di riflessione e di nuovi propositi. Ciò richiede che la mia generazione di politici alzi il livello del proprio impegno e si dimostri all'altezza della nuova sfida. La Gran Bretagna deve dimostrare al mondo che siamo in grado di ritrovare la nostra stabilità ancora una volta. E questa è la nostra sfida.
5: Once again, and that is our challenge.
4: Sono 6 gli iscritti nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna per la morte di Fakir Abderrahim al Pilastro, 4 sanitari e 2 poliziotti. Per gli agenti è scattato il nuovo scudo previsto dalla legge, ma la vicenda della morte di Fakir ha investito il mondo della politica italiana. Alberto Ciapparoni, buon pomeriggio.
6: Eh sì, buon pomeriggio a te. Mentre il legale della vittima descrive una persona gentile, educata, rispettosa, un lavoratore che si preoccupava della sua azienda, dei suoi dipendenti, stasera alle 19 è convocata una manifestazione in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Fakir, l'iniziativa del sindaco Felsinio Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta a piena luce sulla vicenda, ma ci sono le critiche del leader della Lega Salvini e nel complesso di tutto il centrodestra, che denuncia un clima da vendetta politica. Insomma, a fare chiarezza è l'invito generale bipartisan, ma per la maggioranza l'intervento della polizia è stato adeguato, mentre la Croce Rossa, anche lei intervenuta sul posto, respinge qualsiasi accusa che invece viene lanciata duramente sui social. Di sicuro il caso di Bologna, con la morte di Fakir, piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero. Benzina sul fuoco dunque in un quadro già polarizzato. Staremo a vedere. A te per il momento.
4: Grazie Alberto. E proprio sul caso Roggero, la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto estero intestato a Roggero e alla moglie. La misura, dopo la condanna definitiva del gioielliere, è stata presa a garanzia delle spese di giustizia. Infine il calcio. Secondo un'indiscrezione di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona Pep Guardiola, un colloquio per provare a convincere l'ex allenatore del Manchester City a diventare il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. E intanto la Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, è arrivata poco fa all'aeroporto di Madrid con la Coppa del Mondo fuori dall'aereo, portata dal capitano Rodri, anche dal CT, dal commissario tecnico spagnolo De La Fuente. È tutto per il momento, non ci sono ulteriori notizie, ora tutti quanti gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, restano 7 km per traffico congestionato tra il confine di Stato e Ugovizza per chi rientra in Italia e sono 2 invece km in direzione opposta per chi viaggia verso il Tarvisio. Passiamo in Liguria, qui ci sono 3 km di coda in A10 Genova Savona da Genova Aeroporto per un incidente avvenuto tra Genova Aeroporto e Pra in direzione di 20 miglia. Siviglia. Traffico intenso anche in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona, mentre nella direzione opposta le code sono tra Cesena Nord e Castel San Pietro. In autosole invece le code si trovano tra Scandicci e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Infine vi ricordo di non usare il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, c'è The Flight.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe,

0: San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Cinque minuti, buon inizio settimana, lunedì 20 di luglio.
2: Oh,
1: mamma mia, 2026, ben ritrovati, come va?
2: Molto bene, lo diciamo noi, come dire, come sostituto d'imposta, speriamo di poterlo dire per tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento.
1: Un mantra, capito?
2: Sì, perché se dici le cose vuol dire che un po' le manifesti e allora noi ci auguriamo di tirar fuori un po' di buona vibra in queste due ore assieme, che sapete, nella prima sono The Flight e nella seconda la classifica, ma c'è tempo. Buona settimana, lei è la Zacca.
1: Lui è Matteo Campese. Allora, per le prossime due ore la grande musica di RTL 102.5, ci potete seguire anche in radiovisione sul 36 del vostro televisore, ma anche su TikTok, su Twitch, nella social TV. Salutiamo tutti.
2: Salutiamo.
1: Tante care cose.
2: Tantissime care cose. 378-378-1025 se ci volete salutare voi, invece nel modo forse più convenzionale, di sicuro molto conosciuto, il numero per la diretta.
1: Avete visto Mick Jagger che era alla finale dei mondiali?
2: Mick Jagger è ovunque.
1: Veramente?
2: Come l'ossigeno.

0: like the ceiling can hold us, come se il soffitto neanche ci contenesse, perché noi proprio siamo a toccare la stella.
1: Il cielo. Sky is the limit.
0: Oh yeah, Macklemore and Ryan Lewis su RTL 102.5 in the flight.
1: E anche questo mondiale, quindi.
0: Grazie, nel senso con no, grande senso. Affetto. Ma
1: abbiamo detto che c'era Mick Jagger, abbiamo ascoltato prima il pezzo nuovo, tra l'altro, dei Rolling Stones. C'era il pubblico delle grandi occasioni, c'erano tutti. Javier Bardem.
0: Cioè, contentissimo.
1: Vabbè, figurati. Chi altro c'era? Ah, David Beckham con la moglie, attenzione.
0: Sì, attenzione.
1: Mel C si è sposata.
0: Una delle Spice Girl.
1: Esatto, okay. la Sporty Spice, sì, per intenderci. L'unica che mancava
0: era Victoria.
1: Eh sì.
0: C'aveva la partita, Victoria.
1: Però le ha regalato il vestito. L'abito da sposa era disegnato da lei.
0: Victoria a Melanie C.
1: Esatto.
0: Molto bene, questo ci piace. Se non altro come cadeau. E il vestito è una parte importante del matrimonio.
1: Sì, una parte importante, però la sua presenza sarebbe stata fondamentale. Poteva mandare il marito da solo.
0: Ho capito, ma pure lei che fa il...
1: Anche perché non so se avete visto i meme di Victoria, l'entusiasmo che quando
0: sì,
1: vede
0: sì,
1: le partite di calcio.
0: Lei proprio nasce ultras.
1: Proprio non riesce a trattenersi.
0: Sì,
1: talmente proprio entusiasta che fa al concetto, capito? Non so come dire.
0: Implode. Sì.
1: Esatto.
2: È che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Allora, per Golizzi, LP con All the People su RTL 102.5 alle 15:20 minuti. In the fly.
1: LP potrebbe essere tranquillamente anche un nome, un soprannome spagnolo, visto che siamo, come dire, in argomento. Io soy LP, capito? L
0: sì,
1: come
0: poi
1: L.
0: È una fan base veramente larghissima, anche
1: sì,
0: da quelle parti va molto molto forte.
1: O milanese anche.
0: LP, allora.
1: Hai visto? Ciappa su e porta a capo. Amici, buon inizio di settimana per alcuni. È un fine settimana o un inizio di settimana diverso, perché ferie, chi è già tornato, chi sta per andare. Per tutti quanti c'è la radio in sottofondo. State con noi, vi teniamo compagnia. A tra poco.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.

0: Noel Gallagher con i Fire Guns su RTL 102.5. Qualche giorno fa il fratello aveva lasciato intendere che se l'Inghilterra avesse vinto i mondiali o avesse partecipato alla finale, diciamo se avesse vinto, più facile, okay, sarebbe volato a cantare Wonderwall. Poi le cose non sono andate così.
1: Ma dove? A cantarla dove?
0: Allo stadio.
1: Ah sì.
0: Perché sai che adesso durante il mondiale, quando l'Inghilterra vinceva, tutta la curva cantava Wonderwall.
1: Ah, ok.
0: E
1: okay,
0: quindi lui ha detto: io sono disponibile, ce la faremo. Eccola lì. The Goofat, signore e signori.
1: Come on, you know.
0: Come on, you know.
1: Liam, pure tu.
0: Please.

0: Infatti Diana, Michael Jackson su RTL 102.5. Che schitarrate qui, eh?
1: Bellissime, Steve Stevens.
0: Grande.
1: Che
0: era
1: ci
0: in
1: da
0: Italia,
1: giù,
0: tra l'altro, mi pare, in questi giorni.
1: Da queste parti?
0: Così mi è sembrato.
1: Per la cotonatura rituale.
0: Darsi, sì.
1: Sai che lui
0: sarà meno cotonato che in questo video, qui, devo dire.
1: Lui mette il 2.20, diventa una conciatura unica. Dere Diana, gli esperimenti hard rock di Michael Jackson, che quello che faceva, faceva benissimo ogni volta che affrontava un genere nuovo.
0: Anche perché chiamava sempre
1: dei signori musicisti.
0: Sì, sì, sì.

0: Dito nella piaga con Businessman su RTL 102.5 alle 15.44 in the flight. Dobbiamo mandare un abbraccione a Noemi.
1: Sì.
0: Lo mandiamo con grande, grande affetto.
1: Mamma mia, che
0: beh,
1: volo.
0: Beh, sì, ha fatto un bel volo, ha fatto un bel volo, ha rassicurato i fan sui suoi social.
1: Sì, ha postato una foto con lei con la borsa del ghiaccio sulla testa.
0: Sì.
1: E ha detto: volevo rassicurarvi, dopo quello che è successo ieri sera non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ho qualche acciacco e un po' di dolore.
0: Ciao Noè.
1: Ciao Noè.

0: che bravo Ed Sheeran, Eyes Closed su RTL 102.5, bravo per la canzone, bravo per la carriera e bravo anche per le iniziative che supporta o in generale per le idee che ha. Lui ha cominciato facendo il busker, cioè suonava per strada con la Loop Station, faceva un sacco di numeri. In collaborazione con un'azienda che fa amplificatori, adesso dal colore arancio e quindi più o meno il nome è simile, lui ha lanciato una linea di amplificatori piccolini da busker per portarseli o a casa o sul palco e quindi in qualche modo ritornare alle proprie origini.
1: Che bello.
0: Una cosa molto bella, molto carina.
1: Sì, poi essendo arancioni sono anche da basket.
0: Sì, beh, assolutamente.
1: Cioè, ma che vada, li puoi usare anche per...
0: Fendinebbia anche.
1: Certo.

0: I got a feeling, Black Eyed Peas. Wow,
1: sempre wow. Che è quello che avranno detto i fan quando due mesi fa, un mesetto fa, Fergie è salita sul palco per un premio, non è che hanno fatto un concerto, però vederli insieme, se una band in qualche modo ti ha segnato, è bello.
0: Sì, è un déjà vu, no? Sì. Ritorni indietro nel tempo, dici, bei tempi. Ah, e poi sono rimasti in ottimi rapporti, no? Sono state scelte di vita, ma in realtà sono sempre rimasti in contatto.
1: Come noi con la classifica, infatti torna tra pochissimo dopo il giornale orario.
2: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica. Una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Torniamo a parlare del caso Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, e continua lo scontro politico.

0: politico Alberto Ciapparoni.
1: Eh sì, Tommaso, la Procura Generale di Torino, intanto lo diciamo in apertura, ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato appunto a Mario Roggero e alla moglie. Roggero, lo ricordiamo, è stato condannato, come dicevi, anche a un risarcimento danni ai parenti delle vittime di 480.000 euro. Oggi la moglie e le due figlie lo hanno visitato in carcere a Bollate, dove il negoziante, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e per averne ferito un terzo, è detenuto da venerdì scorso e hanno riferito che sta bene ed è tranquillo. Intanto, oltre allo scontro tra maggioranza e opposizione sulla grazia, si registrano frizioni nell'esecutivo sulla proposta della Lega di estendere la legittima difesa. Si rischia liberi tutti, dice il sottosegretario Sisto a nome di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. E la vicenda Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e chiede persino la condanna di giudice e pubblico ministero. A te.
0: Grazie Alberto, andiamo all'estero. Un attacco con drone ucraino contro un autobus nella regione russa di Belgorod ha causato 5 vittime, tra cui un bambino, secondo le autorità locali. Kiev rivendica inoltre colpi contro 7 navi della flotta ombra russa e impianti energetici in Crimea. Torniamo in Italia. Un morto e 2 feriti gravi in un incidente tra 2 auto sulla via Appia a Roma. I vigili del fuoco hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli. Una è deceduta sul colpo, le altre sono state portate in ospedale. Confermata la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, accoltellò al cuore un 31enne che tornava a casa da lavoro per delle cuffiette. Benedetta Mannucci.
2: I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata, esclusa soltanto l'aggravante di futili motivi. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per il 21enne Daniele Rezza. Nell'ottobre del 2024 uccise con una coltellata vicino al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua. La vittima stava tornando a casa dal lavoro, sceso dal tram a Rozzano, fu aggredito e ucciso da Rezza, all'epoca dei fatti 19enne, per delle cuffiette wireless da 14 euro. Quando l'ho visto volevo prenderli tutto, soldi, cellulare, qualsiasi cosa potessi rivendere, disse Rezza dopo l'arresto. Il processo di secondo grado era stato riaperto dai giudici, che avevano accolto l'istanza difensiva di una perizia psichiatrica, che ha però stabilito la piena capacità del 21enne di intendere e di volere.
0: Infine chiudiamo con la musica. Noemi rassicura i fan dopo la caduta dal palco durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantautrice romana sui social ha raccontato lo spavento, poi ha detto sto bene, ho solo qualche acciacco e dolore. Ha pubblicato inoltre anche una foto dall'ospedale con collare cervicale e ghiaccio. Questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso ancora in gran parte della nostra rete, come in A23 Palmanova Tarvisio, dove resta il traffico congestionato tra Treviso Nord e Ugovizza per chi rientra in Italia. In Liguria invece ci sono 2 chilometri di coda in A10 Genova Savona dal bivio con la 7 Serra Valle Genova e Pegli in direzione di Ventimiglia a causa di materiali dispersi. Traffico è intenso anche in A14 Adriatica, ci sono coda a tratti tra Bologna, Borgo Panigale di il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona, mentre nella direzione opposta le code sono tra Faenza e Imola. Infine traffico sostenuto in autosole tra Sasso Marconi Nord e la direttissima, così come tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia verso Roma. Infine vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play.
1: Cominciano un'altra settimana, amici, è lunedì 20 di luglio 2026. Se avete appena acceso la radio, la radiovisione, siete i benvenuti nell'appuntamento quotidiano

0: con Poweriz estate 2026. Siamo all'ottava settimana su un totale di 13 e quindi andiamo un po' a vedere come sta andando su RTL 102.5 Play.
1: Ottava settimana? Mamma mia! Ci sono un sacco di nuove entrate questa settimana, eh? Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, no, 6 nuove entrate e una rientri. Vabbè, comunque sono tante canzoni nuove che sono uscite, che sono a vostra disposizione da mezzogiorno, da quando c'è Yoruban, ci ha fornito la lista delle canzoni che sono da votare. Allora votate RTL 102.5 Play.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, avete sentito che anche qui c'è
1: ovunque.
0: Posizione numero 7 nella Power Hits estate 2026, settimana numero 8. Abbiamo iniziato questa nuova settimana a mezzogiorno con la nuova lista di Year One, 50 canzoni in ordine alfabetico, 6 nuove entrate e una rientre, quindi insomma una settimana bella ricca.
1: Avete notato che di settimana in settimana c'è comunque sempre un po' di ricambio? Questa edizione di Power Hits estate rispetto alle altre forse ci sta offrendo una varietà di canzoni di settimana in settimana che altri anni secondo me non avevamo, e questo
0: e
1: è molto bello.
0: E anche ripensamenti, questa certo. È una cosa nuova, canzoni che entrano, escono, entrano. Ah, comunque Shakira è uscita di nuovo.
1: Beh, è finito il mondiale.
0: È uscito dal gruppo.
1: Eh sì, come Jack Frusciante, stessa cosa. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, adesso alla numero 8.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. In questo momento si trova alla posizione numero 8 della Power Hits Estate 2026. Le vostre canzoni, quelle che vi suonano più estive, che volete incoronare tormentone dell'estate 2026, potete farlo votando su RTL 102.5 Play.
1: O quelle che vi suonano in generale, cioè quelle proprio che avete voglia di sentire e risentire, che usate magari anche come sottofondo delle storie, perché adesso si usa tanto anche certo. Così, e che vi fanno cantare. Tipo questa, Annalisa, canzone estiva, adesso si trova alla 31.

0: Annalisa, canzone estiva su RTL 102.5, resiste posizione 1.31 nella Power Hits estate 2026.
1: 32.
0: 32.
1: Un refrescino così ci aggiorna e vi dimostra ancora una volta che tutte le posizioni che noi vi comunichiamo in questi pomeriggi insieme sono provvisorie.
0: Tommaso Paradiso alla 7.
1: Visto. Anche
0: e Giovanotti alla 6.
1: Visto, quindi ci sono continui movimenti che dipendono dai vostri voti. Su RTL 102.5 Play registratevi alla community se ancora non l'avete fatto per esprimere il vostro voto. Ne avete a disposizione uno al giorno.
0: Dove saranno i pinguini tattici nucleari secondo te?
1: Li avevamo lasciati alla 1.
0: E adesso? Sono alla 1. Scusa, sorry, lo sento.

0: Dunque, a quante settimane consecutive in testa siamo arrivati?
1: Cinque settimane consecutive su 7. Adesso vedremo questa ottava come andranno le cose. Però, tra l'altro, vorrei sottolineare che ci sono, diciamo, al di sotto dei pinguini, dalla 2 almeno fino alla 11-12. Sì. Molti cambiamenti, in alcuni casi delle vere e proprie rivoluzioni musicali.
0: E questo è dovuto sicuramente ai passaggi delle radio, ma ai vostri voti in prima istanza. E quindi ancora una volta la coordinata di riferimento è quella lì da segnare: RTL 102.5 Play. Votate, votate, votate. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronte a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
4: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
8: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: grandissima artista di fama internazionale che è Anita, che aveva fatto l'apertura dei giochi, insomma, dei mondiali di calcio, no?
1: Sì, esatto, quindi torniamo, se non altro. Sì, uno spioncino, anche noi apriamo un'altra finestra.
0: E poi c'era anche Mischilla. Comunque, in questo momento l'amico Fred si trova alla 25.
1: Ma non era l'amico Fritz una volta? Adesso
0: lui è l'amico Fred.
1: Lui è l'amico Fred. Dunque, amici, l'avete capito, le canzoni si muovono tanto, tutto quello che noi vi diciamo è chiaro che va preso con le dovute precauzioni, cioè le precauzioni del in questo momento che sottolineiamo ogni volta. Tutto può ancora cambiare, le settimane di classifica sono ancora tante, per un totale di 13. Olivia Rodrigo la troviamo adesso alla numero 28.

0: Io comunque vorrei segnalare che nel video di questa canzone Olivia Rodrigo fa almeno 10, 15, forse 20 metri correndo velocissimo all'indietro. Io la butto non proprio così immediato, cioè è un po' gioco della fiducia, quello che tu devi andare, correre bendato e speri che qualcuno ti prenda.
1: Beh sì, penso che sia abbastanza sicura,
0: brava,
1: no?
0: brava Olivia,
1: girato poi a Versailles tra l'altro, bellissimo. Numero 29 in questo momento Olivia, mi è un po' caduta.
0: Vabbè, ma si rialzerà Olivia, non è drop dead, no,
1: tra tutte le parole che potevo usare, proprio caduta.

0: Si comporta benissimo questa canzone negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, perché Noemi, con la produzione di Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera, adesso è alla numero 5, forse la posizione più alta che ha raggiunto nel suo viaggio questa canzone.
1: Bene, bene, allora continuate a votare anche per essere di sostegno a Veronica, povera stellina che si è fatta malissimo. RTL 102.5 Play per votare e sostenere le vostre canzoni preferite.
0: Rimaniamo abbastanza in alto, sì, perché c'è Safe con la sua Buona Domenica, adesso lo troviamo alla numero 12. Nene.

0: buona domenica.
1: La mia chitarrina suona e come quella di Safe. Buona domenica, posizione numero 12 per lui in Power It's Estate 2026.
2: Attenzione ad Annalisa che mi risale alla posizione numero 29, Fred De Palma anche lui risalito parecchio, anche alla numero 17.
1: Mm-hmm. Molto bene. Lui che è il numero uno dei singoli, dicevi?
2: Dei singoli della Fimi.
1: Sì. Della Fimi, quindi comunque vedete che i vostri voti fanno la differenza, c'è poco da fare, perché se prendiamo soltanto i passaggi delle radio c'è una storia, poi intervenite voi e ci sono tutt'altre preferenze che vanno ovviamente a portare su una canzone oppure un'altra in base alle giornate, alle preferenze, eccetera eccetera.
2: E tra le canzoni sono, vi ricordo che oggi è lunedì, quindi Erwan ci ha

fornito una nuova lista in ordine alfabetico delle 50 canzoni che risultano essere più programmate dalle radio d'Italia e sono a vostra disposizione fino a venerdì a mezzogiorno per formare una nuova classifica settimanale. RTL 102.5 Play.

0: Olle, Cavana, Iramma su RTL 102.5. Per lui in questo momento, all'inizio della settimana numero 8 su un totale di 13, è la numero, fa vedere, posizione numero 13, eccola qua.
1: E allora tra poco continuiamo il nostro, che non è proprio un aggiornamento, è semplicemente un fare così, un aprire una finestra, sì, sulla classifica per vedere le canzoni in questo momento che tipo di andamento stanno avendo.
0: È un carotaggio. Cioè noi prendiamo, facciamo, fa vedere, questa adesso okay, le 13.
1: Così, poi giusto per darvi un'idea, una tendenza, la tendenza.
0: La tendenza.
1: Restate con noi, tra poco continuiamo, RTL 102.5.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
5: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto.

0: attenzione, perché c'è stato uno scambio tra Bruno Mars e Fred De Palma.
1: Hanno scambiato figurine.
0: Si sono scambiati le posizioni. Perché
1: carta
0: adesso
1: da parati.
0: Bruno Mars è alle 17 e Fred De Palma alla 19.
1: Faccio un altro refresh, guarda. Io non mi fido, voglio vabbè, mettere
0: posso,
1: il dito.
0: Non è che posso refresciare
1: Bruno
0: in
1: Mars 17, Fred De Palma 18. 18 Fred De Palma, attenzione.
0: Vedi?
1: Visto? Visto, vale sempre la pena. Il mio regno per un refresh, diranno un giorno di me come parole famose. C'è anche Anna in classifica. Andiamola a cercare, vediamo un po', perché Anna semina il panico. Eccola qua, lì
0: 16.
1: Vicino. Numero 16, White Girl Wasted.

0: Anna con Why Girl Wasted in classifica in Power It's Estate 2026, per lei la posizione è la numero 16.
1: E allora è iniziata una nuova settimana, abbiamo una marea di nuove entrate e di conseguenza canzoni che sono andate al di sotto della top 50, ma voglio dire, l'esperienza ci insegna che come sono uscite possono anche rientrare, no?
0: Ma quello subito.
1: Bello,
0: guarda.
1: Mi piace questo movimento.
0: Sì, quest'anno ci sono le porte a saloon, le abbiamo fatte montare facili, che basta dare una spinta e pa, dentro
1: anche
0: fuori.
1: Anche le revolving?
0: Revolving door, sì, anche quelle. Giselle, 33.

0: Ti mangi di pil, cioè domani a mezzogiorno in punto, una canzone che Gisella ha scritto proprio per ricordarci che al mezzogiorno del lunedì comincia una settimana e al mezzogiorno del venerdì si chiude. Grazie Gisella, gentilissimo.
1: Merci beaucoup.
0: Bravissima.
1: Bene, bene. Allora, tra le canzoni che si stanno molto bene comportando all'interno delle vostre preferenze, anche se devo dire fanno su e giù, su e giù, su e giù, io refrescerei.
0: Sì, facciamo un refrescino
1: poco
0: giusto.
1: Poco fa erano la 2, no, sono la 3.
0: Di chi stiamo parlando?
1: Di Merck & Cremont.
0: Ma con loro ci sono anche Serena Brancale e i Colors, questa la conoscete bene, è Partenope.

0: Partenope.
1: Mamma mia, cosa ho visto?
0: Che è successo? Che è successo?
1: Cosa, fai un refresh, guarda le prime.
0: Cambi in testa.
1: Vabbè,
0: eh?
1: Allora, dicevo, in Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope in questo momento alla 3, però prima erano alla 2, guarda, poi hanno fatto 2, 4, 3.
0: La Zacchi sta mordendo la lingua perché se vede delle cose in cima alla classifica che cambia.
1: Mi piace quando è tutto così movimentato. Mi piace.
0: Frizzantino. Movimentato anche nella storia delle canzoni, sì, che magari sono classiconi di un artista e poi vivono una seconda vita. È il caso di America di Gianna Nannini qui con Marra alla 37.

0: Gianna Nannini Marrakesh con America Inc., posizione numero 37 adesso nella Power Hits Estate. Ma io farei un refresh così per
1: l'ultimo refresh della giornata. Sì, vai, sì, andiamo. 3-2-1, oh, via. Alla 3 Merck & Cremont con Partenope.
0: Alla 2 Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: E quindi una bella sorpresa alla numero 1 per il momento, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.
0: E allora domani faremo di nuovo il punto della situazione, come sempre facciamo a partire dalle 16 fino alle 17. Grazie Matteo Campese.
1: Grazie Zach, ci sentiamo domani, grazie ai nostri registi. Ciao!
0: Anche a Val della Torre, provincia di Torino, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Un'ultima ora, lutto nel calcio. È morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool e leggenda della nazionale inglese. La famiglia ha annunciato la scomparsa dopo una lunga malattia. Attaccante di talento, Keegan conquistò 2 palloni d'oro consecutivi nel 1978 e nel 1979. Ora cambiamo argomento. È scontro politico dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto al pilastro di Bologna ieri dopo essere stato fermato dalla polizia. Alberto Ciapparoni.
4: Fra 2 ore manifestazione in piazza a Bologna convocata dal sindaco Lepore per chiedere di fare luce sulla vicenda e l'invito alla ricerca della verità è bipartisan, però la lettura dei fatti bolognesi ha di nuovo surriscaldato il clima fra maggioranza e opposizione. Da un lato il centrosinistra chiede al più presto in Parlamento l'informativa del ministro dell'interno Piantedosi sull'accaduto, dall'altro lato il centrodestra attacca le opposizioni. Da Fratelli d'Italia il capogruppo qui a Montecitorio Bignami spiega tutto in questa maniera.
5: Lo dico senza mezzi termini, quello che sta facendo la sinistra è vergognoso. La morte di una persona è sempre un fatto tragico, ma indire una manifestazione qui in questa piazza per chiedere verità e giustizia di fatto getta ombre sulle forze dell'ordine.
4: Una linea questa appoggiata anche dal resto della maggioranza, anche il leader della Lega Salvini di fatti accusa e parla di piazza contro la polizia e i poliziotti, stesso concetto rilanciato pure da Forza Italia. A te.
3: Cambio della guardia a Downing Street, Keir Starmer ha rassegnato le dimissioni da premier a re Carlo III, il sovrano ha poi affidato l'incarico di formare il nuovo governo ad Andy Burnham, nuovo leader laburista. Nel suo primo intervento ha parlato di un piano decennale per il paese, poi ha telefonato il presidente americano Donald Trump, ma non sono stati resi noti i dettagli della telefonata. Torniamo in Italia, la RAI ha avviato le verifiche interne su Sigfrido Ranucci dopo le accuse, tutte da accertare, legate alla presunta gestione delle fonti di report. La Commissione per il Codice Etico esaminerà il caso. Ranucci intanto si è detto tranquillo, ha difeso il lavoro della trasmissione, ha parlato di un attacco al giornalismo d'inchiesta. Infine questa mattina blitz in tutta Italia contro le baby gang, più di 500 gli arresti, il servizio di Mario Vai.
6: Maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile in tutta Italia. Il bilancio parla di 539 arresti, tra cui 47 minorenni e del sequestro di oltre 700 kg di droga. L'intervento rientra in un più ampio piano di contrasto a spaccio, violenza e baby gang. In una nota il sottosegretario all'interno Nicola Molteni e il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari definiscono il blitz la conferma dell'impegno dello Stato contro l'illegalità. I due esponenti del governo richiamano anche le recenti misure sulla sicurezza e il disegno di legge sulle cosiddette baby gang, ribadendo la linea della

0: la tolleranza zero nei confronti della criminalità giovanile.
1: È tutto, ora il traffico, a più tardi.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete autostradale. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, ci sono code a tratti verso Milano tra Modena Sud ed il bivio con il Brennero e tra Scandicci e la Direttissima. Situazione simile in direzione di Roma, 2 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente. Traffico sostenuto anche tra Sasso Marconi Nord e la Direttissima, così come tra Orvieto e Attigliano. Traffico elevato anche in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona, mentre nella direzione opposta le code sono tra Faenza e Imola. Poi ci sono 4 km di coda per un camion in avaria tra Castel San Pietro e San Lazzaro, sempre verso Bologna. Vi ricordo infine di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È veramente tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: canale 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente.
3: Eh sì, Password comincia sulla radio più bella, più ascoltata, più imitata, ma inimitabile del paese. Signore e signori, ho la voce un po' come Adani, la seconda.
4: Che hai combinato ieri?
3: Ma non lo so,
4: che hai
3: no? Fatto? Guardatelo, io lo sapevo che si sarebbe presentato in modo improbabile. Carolina, ti chiedo scusa, per una volta partirò da lui.
5: Guarda, non so se
3: allora,
5: basta.
3: Per chi non è con noi in radiovisione, è avvolto in un drappo giallo-rosso, la bandiera della Spagna.
4: Buonasera,
3: è tornato da Madrid.
4: Praticamente buonasera, sì, buonas tarde, se non lo dice più nessuno. Sì.
5: Quanto hai dormito, Cianna?
4: Un'oretta, abbiamo fatto un'oretta di sonno, però sono molto contento di essere insieme a voi. Guardate, alle 5.55 abbiamo preso il volo.
5: Vamos, ci aspetta una puntata veramente interessante.
3: No, allora, adesso 13 secondi di delirio in spagnolo, vai.
4: Ay, hemos visto el partido con un montón de gente en Plaza Colón, en Madrid, hemos festejado y estamos acá.
3: Un delirio un po' scarso,
5: capisci?
4: Ho capito, ho dormito poco.

0: RTL 105 Password, sempre un saluto e un abbraccio a Nico che continua, vi do una notizia in esclusiva, non ascoltarci.
1: Ah, niente, neanche niente. Ha detto anche no. Questa settimana no, non ci ascolterà. No, no,
2: no. Ma neanche noi di Remondiale, magari ha seguito la finale insieme
0: sì,
2: a noi.
0: Sì,
2: ah,
0: sì,
2: quello sì,
0: sì,
2: è proprio Password,
0: sì,
2: è vero che non.
0: No, siamo noi. Allora, ho un paio di domande, anzi una. Rivolgo a Carolina Russi Pettinelli e al nostro Chanagram reduce dalla festa folle di Madrid. Lui era lì fisicamente a Madrid. Allora, le due immagini della finale dei mondiali, partita, vabbè, lasciamo perdere, è stata una noia pazzesca, lo ammettiamo, ma resta l'emozione, resta lo spettacolo, resta la coppa e tutto il resto. Due immagini a testa, vai, vai.
1: Allora, prima della partita, Post Malone che canta e chiude il suo set con Sunflowers,
0: bello,
1: ovviamente perfetto.
2: Ha cantato prima?
0: Sì.
1: Cowboy,
0: sì, sono
1: sì,
0: perso
1: sì.
0: Dal 19:30.
1: Perché tu hai guardato solo quella partita noiosissima. E poi, ovviamente, nell'Halftime Show, l'unico e solo Justin Bieber, che è lui che ha fatto la sua Alleluia, rigorosamente in acustico, perché quando uno è bravo non ha bisogno di ballerini. E su questo mi muto.
2: Vabbè, però è vero, però è vero. No, a me vengono in

0: Gli spagnoli che esultano in tre occasioni, l'unica buona, perché poi c'era stato il gol annullato, il gol riannullato, quella Nico Williams per esempio, quello dello step on foot. E poi appunto le piazze in cui sono stato di Madrid che si riempiono di gioia, ed è bello perché a me non era mai capitato di vedere la gente che festeggiasse per un mondiale, per cui è stata un'emozione ancora più grande.
1: Fulvio, la tua.
2: Ma sicuramente l'uomo più morigerato della serata, un simbolo di sportività, di amicizia.
0: Donny?
2: Lui.
0: Ah no, Leo.
2: Paredes.

0: I Clean Bandit Rather Be sulla vostra RTL 102.5. Sono le 17.28, occhio all'orologio perché ci sono Fulvio, Giuliani e Cianna che fino a domani alle 17.20 parleranno dei mondiali, ve lo garantisco.
1: È una possibilità, anche perché poi abbiamo 4 anni in cui non sappiamo che fare, non ci sono i mondiali, come si riempie?
2: Beh, io un paio di idee ce l'ho. Allora, innanzitutto sono ricominciati i ritiri, quindi dobbiamo seguire, no?
1: Comunque calcio è caro,
0: ecco, perfetto,
2: cos'altro esiste?
0: Il calcio a mercato anche, perché
2: in realtà un'altra cosa esiste.
1: Beh sì, cosa? Non vorremmo essere volgari, però che cos'altro?
0: Un'altra. Cianna, un'altra,
2: esatto, un'altra.
1: Le vacanze intendi allora?
2: Certo.
0: Voi lo sentite che quando finiscono questi grandi eventi, ma come Sanremo o tantissimi altri, ci sentiamo un po' orfani, come se non ci fosse nient'altro.
2: È vero, è vero.
1: Ho letto da qualche parte, che è il modo moderno per dire, ho visto un TikTok in cui dicono che, visto che non ci sono più tradizioni che possiamo fare insieme, perché con l'andare avanti degli anni se ne vanno quasi tutte, il mondiale è una delle poche cose che ci rimane, quindi anche gente non interessata al mondiale, al calcio, lo guarda, tende a guardarlo, a seguirlo proprio per questo motivo.
2: E io continuo a essere affascinato da Paredes. Cioè, esiste questa categoria di persone, no, che vive odiando gli altri.
1: Che infame, che cosa ha fatto? Mamma mia, che brutta cosa.
2: No, odiando ovviamente ho esagerato, agonisticamente, ecco. Cioè, lui è entrato in campo con un obiettivo: menarli tutti.
1: Sì, a un certo punto gli spagnoli stavano festeggiando e lui ha scelto di dare una mossa WWE su Gavi, poi ne ha preso un altro, ha buttato per terra per la gola.
0: Facciamo che una golletta per un corso di gestione della rabbia.
1: Può essere un'idea.
2: Ci vogliono tanti soldi,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti.

0: tutti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Che spettacolo, Adele, Skyfall, le 17:30 minuti, state ascoltando RTL 102.5 con Fulvio Giuliani, con Carolina Rossi Pettinelli, con Cianna, con qualcosa in cui non crediamo, neanche se lui entrasse negli studi adesso e dicesse sì sì tutto a posto, divento il nuovo allenatore dell'Italia. Non credo proprio, però ci speriamo, Guardiola se ne parla.
1: Caro, dimmi tu una parola. Io. Dammi una speranza.
2: Questo sto dicendo, se vuoi lo ripeto.
0: Perché hai incontrato Maldini, capito?
2: Davvero, sì, ma infatti io oggi pomeriggio, per questo che ero tutta agitata, non era il caldo, no?
0: Era l'incontro Maldini-Guardiola.
2: L'incontro chi?
0: Guardiola che

0: potrebbe essere il nuovo allenatore della nazionale.
1: Loro.
0: Però chiede talmente tanti soldi.
1: Glieli dà Fulvio.
2: No, sicuro.
3: Senti, Fulvio non ha Carolina, 10 milioni. Ma tu che eri nella casita di Bad Bunny quando è venuto giù tutto.
1: Io non ero nella casita, manco nella casita con la pioggia mi hanno voluto a me. Nessuno mi ha voluto
3: giù tutto. Ma avete visto le immagini?
1: Voi vi rendete conto? Pensate quelli che sono arrivati, non lo so, dalla Calabria in macchina.
0: Beh, che l'hanno aspettato per un anno.
1: L'hanno aspettato per un anno, sono arrivati, inizia la fiesta, è finito tutto il coso. Finito.

0: Laz, Cenere, RTL 102.5, a Roma ci sono Carolina Rusi Pettinelli e Chan Reduce dalla Fiesta in Spagna. Il Cavalier Servente oggi modello Adani, perché sai, questi sbalzi di temperatura un po' ti arrochiscono la voce. Carolina, il maschio con la voce roca ti suona sexy?
1: Vero. Mi piace. Anzi, è una delle cose che di più guardo in un uomo.
2: Se ha la voce rocca.
1: Allora, mia madre,
2: se no,
1: mi
2: gli urlarti addosso.
1: No, mia madre mi addormentava con Joe Cocker, quindi questa cosa mi è rimasta.
2: Joe Cocker. La ninna nanna.
0: Vabbè,
2: di Carolina.
0: Definire Joe Cocker, peraltro, rocca, era una voce potente, graffiante.
1: Graffiante, ma un po' rauchetto.
0: Sì, più graffiante, dai.
2: Quindi quando ci parli in discoteca e poi magari ti accompagnano fuori, ti ci fiumi una sigaretta lì fuori, ti piace perché probabilmente avranno la voce un po' rock, avranno cantato.
1: No, quello è un po' sfiatatella, è un'altra cosa.
2: No, vabbè, però tu dici che così è terribile.
0: Cioè, così è proprio Adani alla fine della semifinale.
1: Rock vuol dire capito?
0: Ma cosa ti trasmette?
2: Grazie,
0: Carolina.
1: La profondità del mito della caverna.
0: Ah, sì.
2: Ah, pure siamo su Platone, bello. Addirittura.
0: Quindi, sì, ma, no, lei intendeva i Flintstones, proprio la clava.
1: No, vedi. Fulvio, mi stai dicendo, scusami, che non posso citare Platone.
0: No,
1: ma
0: per carità,
2: ma che c'entra Platone con la voce rocca?
1: Tu che dici oggi con quella bandiera?
2: Ma che c'entra? Ho capito, ma questo
0: secondo me,
2: da una parte all'altra.
0: Il riferimento alla caverna non era il mito della caverna di Platone. Era
1: la caverna di Batman. Avete sbagliato entrambi. Vabbè, meno 10 a Grifondoro.
2: Ah, perché Batman ha la voce roca? Ho capito bene?
0: Anche lui,
1: no? Caverna
2: di Batman.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia?

0: a cui puoi credere. Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it. Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Dettagli in negozio e su demenego.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!

0: grandissimo uomo, ecco, lo definirò così, di Jason Derulo su RTL 102.5. One to one me. Mai bello quanto Fulvio Giuliani e Shanas.
1: Soprattutto
0: però
1: Shana.
0: Comunque muy lindo.
2: Lindo.
0: R che?
2: Ti è piaciuta? Ieri dei colombiani mi hanno insegnato questa cosa. In Sud America mettono re prima di un aggettivo per entusiasmarlo. Tipo lindo è bello, re lindo è bellissimo.
0: Allora, Fulvio, io vorrei solo farti notare una cosa. Quando succede qualcosa nella vita di Gianna, che possa essere una laurea, un viaggio in Spagna, una qualsiasi cosa, poi monopolizza tutta la nostra settimana a seguire.
2: Ti ho dato una chicca, tu magari potresti approfittare.
1: Te l'ho già spiegato, Carolina. Cioè, qui facciamo anche dell'assistenza.
0: Esatto.
2: Quindi, anche questo è vero.
1: Come ogni tanto diceva Pacchioni quando scherzavamo tra di noi, povera bestia. E quindi, sai, a un certo punto.
2: Anche questo è necessario, però, secondo me. Bisogna aiutare. Che
0: vuoi parlare un altro po' ancora della tua Spagna di ieri? No.
2: No, se è necessario.
1: Dopo. Okay, anche perché devo segnalarvi un paio di cose sul Half. Come si dice, Carolina?
0: Half-time show.
1: Okay, quella roba lì. Mi permettete, però, di salutare, di abbracciare forte la nostra squadra di Noi Dire Mondiali?
2: Mamma mia, che roba hanno fatto!
1: Oh, grandi, bravi. Yo.

0: The Connell 74-75, si stava scherzando fra Channa e Carolina se in espagnol potesse suonare in maniera più sexy.
1: Non lo so.
2: No, prova tu, perché a me non ha convinto la versione inglese.
3: 74 e 75.
2: Però canticchiala come loro. Guarda che la canzone non funziona, vabbè, perché comunque è tutta.
3: Adesso abbiamo una musica così bella su RTL 105, devastare una canzone.
2: Questa qui, secondo me, funziona poco, non andrà da nessuna parte.
0: Ecco, allora, è arrivato lui, si chiama Channa, detto Channa Gram per gli amici, nel 2026 prende una delle canzoni, insomma, di, storiche di un
2: che anno sarà
0: uscita, certo sound. Questa siamo nel 74-75
2: più o meno, 74-75 per
0: arriva essere. Lui arriva lui e la demolisce.
2: Non lo so, mi convince.
0: Viviamo tempi strani, Carolina.
3: Io ti farò inserire, se sei d'accordo, Fulvio. C'hanno una base di 2 minuti, 3 minuti. Quando vedrai l'Odissea di Nolan, perché così ci può fare anche un commento tecnico.
2: Ma a me il commento piace molto.
0: Fermi tutti.
2: È vero, perché Fulvio l'ha vista, è l'unico dei tre.
3: No, io l'ho vista.
2: L'hai vista tu, veramente?
0: Carolina, io mi fido ciecamente di te. Il tuo voto?
3: 7.
2: Come 7? Ma dai, allora, ma dico tutti i 10.
3: È un film che va visto una volta.
2: No, allora, non ti ha fatto impazzire?
0: Il 10 per me non esiste al cinema, quindi do 9. E va rivisto.
3: For real? 9, too much.
2: Ma che è 9? 102.5 Time.
0: Anche a Tezze sul Brenta, provincia di Vicenza, pochi secondi alle 18.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Andy Burnham è arrivato a Downing Street dopo che il re Carlo III gli ha affidato l'incarico di formare un nuovo governo. L'ex sindaco di Manchester ha poi pronunciato un primo intervento pubblico. Ascoltiamolo.
6: Accepted His Majesty the King's invitation.
5: Ho accettato l'invito di Sua Maestà il Re a formare un governo. Nel farlo sono profondamente consapevole di essere la sesta persona negli ultimi 10 anni a percorrere questa strada, il settimo primo ministro dal 2016, il che rende questo momento un'occasione di riflessione e di nuovi propositi. Ciò richiede che la mia generazione di politici alzi il livello del proprio impegno e si dimostri all'altezza della nuova sfida. La Gran Bretagna deve dimostrare al mondo che siamo in grado di ritrovare la nostra stabilità ancora una volta. E questa è la nostra sfida. Once again, and that is our challenge. Ancora all'estero, nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran per la nona notte consecutiva. Il CENTCOM ha annunciato raid per ridurre le capacità militari di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Trump ha rivendicato l'attacco: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Torniamo in Italia. Oggi ricorre il 25esimo anniversario della morte di Carlo Giuliani, il 23enne ucciso da un colpo di pistola esploso dal carabiniere Placanica durante gli scontri del G8 di Genova. In piazza Alimonda la commemorazione con la partecipazione dei genitori. La sorella Elena ha ribadito la richiesta di verità e giustizia. La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi, è in carcere a Bollate e intanto resta il dibattito sulla legittima difesa. Ora i numeri della borsa con Marco Castelletti.
7: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di meno 0,04%. Negativo anche il FTSE Italia Midcap a meno 0,93%.

0: Tra le blue chips si distinguono Moncler più 3,24% e Amplifon più 2,61%, in controtendenza Avio meno 2,81% e Telecom Italia meno 2,36%. Invariato lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 82 punti. Stabile infine il petrolio a 88 dollari al barile. Dal SEG Data Analytics è tutto. Buona serata.
1: Infine chiudiamo con il calcio. La Spagna, campione del mondo, è rientrata a Madrid nel pomeriggio. Dall'aereo sono scesi il capitano Rodri e il commissario tecnico De La Fuente con il trofeo in mano. La squadra sarà ricevuta dal re e poi dal premier Sanchez, poi sfilerà per le strade della capitale su un bus scoperto, atteso circa 1 milione di tifosi. Per quanto riguarda invece il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana, un'indiscrezione di Sky Sport ha rivelato che Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona Pep Guardiola, un colloquio per provare a convincere l'ex allenatore del Manchester City a diventare il prossimo tecnico della nazionale italiana. È tutto, il traffico.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli in direzione di Roma. Ci sono 6 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza a causa di un incidente. Traffico sostenuto anche tra Sasso Marconi Nord e la direttissima, così come tra Orvieto e Attigliano, mentre verso Milano sono 9 km di coda per curiosi tra la Parma, la Spezia e Fiorenzuola. Ci sono poi coda a tratti anche tra Modena Sud ed il bivio con il Brennero e tra Scandicci e la direttissima. Traffico anche nell'area laziale dell'Autosole, 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra Frosinone e Ceprano per chi viaggia verso Napoli. Traffico intenso anche in A14 Adriatica, ci sono 4 km di coda per un camion in avaria tra Castel San Pietro e San Lazzaro per chi va verso Bologna. È tutto, non usate lo smartphone alla guida e fate un buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
7: E siamo qui a Roma, soprattutto ci sono Carolina Russi Pettinelli, che è una donna, oltre che oggettivamente straordinaria, ma anche armata di una pazienza spettacolare.
8: Sì. Sono d'accordo.
9: Più la prima, secondo me, solo perché è talmente anche straordinaria, oggettivamente, che la pazienza viene quasi in secondo piano.
8: E lo sono in italiano, in inglese e in spagnolo.
9: Sì, esatto. E anche un po' di francese, guarda. Non dimentichiamoci, tra l'altro, la parte di cinese che sai.
7: Pensate che Chan era un ragazzo modesto, morigerato come Paredes.
8: Sì.
7: Poi a un certo punto
9: nella
7: laureato
9: stessa settimana si è laureato, esatto, e ha vinto il mondiale. Ma come faccio a rimanere modesto?
7: Ecco, è convinto.
8: Il punto è questo: lui è entrato dicendo che devo fare, ho vinto il mondiale.
7: Capisci?
8: Io, uno, volevo ricordare che non è nato in Spagna, non ha neanche parenti spagnoli.
9: Vabbè, è nato, ma la cittadinanza si può acquisire in tanti modi.
8: Sì. Due, avresti scelto l'Argentina se avesse vinto l'Argentina.
7: Sicuro, no, sicuro, no, no, sì, cioè, sì. No, guarda, no, sei come mio figlio di 6 anni. Cioè, hai la stessa sua proprio coerenza. Quindi,
9: l'indole.
7: Come dire, vergognati.

0: me il Liga delle ballate fa impazzire, ragazzi.
1: Secondo me anche delle bellissime parole che ti entrano proprio nella testa.
0: Bravo,
1: cioè, credo che a prescindere da quanto siamo fan di Liga, ho fatto in tempo ad avere un futuro. Già solo il titolo, ne conosci il ritornello, ne conosci la melodia, ecco.
0: E poi un po' ci vuole, come ieri, ecco, questo è un assist per Carolina invece, come ieri quando Justin Bieber, dopo Madonna, dopo i BTS, dopo tutti i momenti più carichi, è arrivato chitarra e voce, sì, introdotto da Ted Lasso, e secondo me è stato un momento molto godibile, non per tutti, però Carolina, non possiamo piacere a tutti. Tutti, vero?
2: No, no, ma tanto i numeri parlano chiaro, alla fine non devo farlo io spiegare al mondo Justin Bieber, non è questo il mio
1: compito.
2: Brava,
1: difendi Justin Bieber.
2: Ma potrei farlo. No, in realtà perché? Perché secondo me nel rumore ogni tanto c'è bisogno di so, mi viene in mente in inglese, so già che mi prenderà in giro, quindi non lo
1: No,
2: so.
1: Però fallo,
2: dillo.
1: Shutdown.
0: Cosa, scusa?
2: Di abbassare
1: l'atmosfera.
2: Sì,
1: il volume dell'atmosfera.
2: No?
1: Okay, okay.
2: E poi lui ha fatto un alleluia del mondiale.
1: Sì,
2: alleluia.
1: Non durante la finale del mondiale, secondo
0: perché
1: me.
0: No?
1: Però
0: perché
2: magari
0: no?
2: Sì, no.
0: Perché?
1: Ma perché festa e gloria?
0: Aspetta. Il calcio è una splendida metafora della vita. E dimmi una vita senza momenti in cui devi essere un po' da solo con te stesso.
2: Che meraviglia, non aggiungere niente, non dire una parola.

0: Dai, Coldplay, RTL 102.5. Qui il tempo vola, devo dire, da quando ho conosciuto Carolina, perché Ciano lo conoscevo prima, no, e il prima tempo era fermo.
1: Ma come era fermo?
0: Sì, era fermo. Quando ho conosciuto Carolina, tutto si è accelerato. Ovviamente ci fosse anche Nico, Ciana se ne starebbe a casa e noi staremmo una
1: pomana. No, perdonatemi, io comunque un posticino, secondo
2: in
1: me.
2: In Spagna devi in tuo Spagna. Posticino.
1: Ah, in Spagna. Sapete che sono andato a vedere una radio spagnola lì, tra l'altro.
0: Com'era? E

0: E mi hanno detto che non potessi salire. E io ho detto: scusate, ma io sto RTL 105, ma è possibile che non posso salire a vedere gli studi?
1: Poi il delirio di onnipotenza continua comunque.
0: Infatti mi hanno detto: scusa, ma hai un appuntamento? Ho detto: no, io voglio vedere gli studi. Ma hanno detto: non ci interessa, non è un appuntamento vattene.
1: Mamma mia, immagino dove andare a prendere in galera i San Madrid.
2: Magari, lo lasciavamo lì. Tra l'altro, a proposito dei Coldplay che abbiamo appena suonato, ieri momento proprio minus della serata mondiale, quando a Rai 1 non hanno riconosciuto Chris Martin.
0: No! Sì. E che hanno detto chi era?
2: No, non hanno
0: loro?
2: Detto, perché Chris detto Martin, a differenza di tutti gli altri artisti, beh, lui era il regista e l'autore dell'Halftime Show, ma alla fine è comparso in quarta fila in mezzo ai bimbi. Ora, chiunque minimo proprio di ma minimo come me
1: minimo l'ha visto, esatto, insomma.
0: Ma poi fosse una star, sai, degli anni 70 esatto, di quelle che sai un po' invecchiata, non si no, ricorda Chris Martin,
1: per esempio, a me ha stupito che scegliessero un britannico per fare l'Halftime Show di insomma un momento che avviene negli Stati Uniti, visto che poi gli United States of America sono proprio no fanno da
0: molto nazionalisti, intendi?
1: No
2: vabbè,
1: no
2: sono il faro,
1: no,
2: sono il faro,
1: esatto, sono il faro proprio, quindi è stata strana come scelta, però insomma.
2: Ma sai, in questo gli americani però bisogna dire sono, rispetto agli inglesi, il resto del mondo è un'altra storia, storicamente aperti. Pensa agli Stones. Tanto per dire.
1: Ci penso, adesso penso agli Stones. RTL 102.5
3: è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco!
7: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
8: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli €39,90, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita. Cibu, cibu.

0: di Alanis Morissette con Guardian. Sono le 18:32 minuti su RTL 102.5. La squadra di Password non cambia in questa versione estiva. Fulvio Giuliani, Channas, che è stato in Spagna, e Carolina Russi Pettinelli qui per servirvi.
1: A Roma Nord.
0: Sì. A Roma Nord. No. Manca Roma Sud, copriamo tutto il territorio.
1: Però, insomma, dovendo scegliere.
2: Occhio al caldo bollente, però, perché Roma Nord sembra che abbia una temperatura più elevata di Roma Sud.
0: Ma guardate che stamattina leggevo uno studio della BBC, voi ridete e scherzate, ma il caldo, quando si dice che dà la testa, è vero, è che ci renderebbe tutti quanti più aggressivi abbassando la nostra soglia di sopportazione. La mia è già molto bassa, per cui
2: tutte le città alte male. In realtà funziona così, cioè Bergamo Alta è molto più calda ed evidentemente a questo punto molto più arrabbiati di Bergamo Bassa.
0: Fulvio, sei dicendo? Più arrabbiato, quindi
1: ma
0: tu
1: cosa
0: non
1: sta
0: capito.
1: Dicendo?
0: Ma
2: è così,
0: non lo so.
2: Ma scusate, abbiamo condotto o non abbiamo condotto
0: uno studio?
2: Studio
0: della BBC e tu dici queste corbellerie.
2: Che corbellerie? Scusate, io parlo dell'Italia all'Italia.
1: Allora, vai. Per elevare un pochino, è facile, dopo Channa è facile, devo dire il livello.
2: Comunque eleviamo.
1: Esatto. Voglio ricordare che oggi è il primo giorno all'onda di Andrew Andy Burnham, il nuovo premier britannico.
2: Ah, ecco.
1: Buonanotte.
2: Sono scemo.
0: In bocca al lupo.

0: Good old days, i vecchi bei giorni. Un po' di nostalgia ogni tanto.
1: Ma quali giorni?
2: Good old days, quelli di una volta.
1: Ma quali giorni? Quali giorni nostalgia?
0: Beh, io potrei fare
2: Italia 90. Lunga,
0: esatto, Italia 90, soprattutto sì. Il 2006, visto come è andato a finire.
2: Esatto.
0: Per me
2: sì.
0: Che c'ero l'82.
2: L'82 è l'unico mondiale in cui l'Italia non è mai andata sotto, così come la Spagna quest'anno. Mai per un secondo siamo andati sotto. Pensavo quanto eravamo forti.
1: Pensate che ieri io sentivo un sacco di amici che dicevano: beh, speriamo che non vinca l'Argentina, se no ci raggiungono. Sì. E io pensavo: ci raggiungono. Noi ultimamente, chiedo scusa all'Italia tutta, neanche ci qualifichiamo.
2: Però 4 stelle ce l'abbiamo comunque, vedi? Sì,
1: esatto. Ho capito, noi dovremmo guardare i The New Days.
2: Ma tu lascia stare. No. La Spagna sono un sacco di anni che vince, ma hanno solo 2 stelle. Per esempio.
0: Pensate agli inglesi, no? Che ce la menano con il ritorno a casa da 30 anni.
2: It's coming home e poi alla fine mai.
0: Una stella. Per carità, 66, bello, storico, Bobby Charlton.
1: Grande vittoria.
0: Sì, sì, sì.
2: I giganti inglesi,
0: 966. Cioè,
2: sì. Sì, sì, no, adesso c'è cioè il Brasile a 5, la Germania insieme
1: è
2: a noi a 4.
1: È una guerra disperati praticamente.
2: Vabbè, sì, perché anche il Brasile ultimamente è così.
0: Però, insomma, la storia conta, ci mancherebbe, ma ha ragione anche Carolina. Se arriva Pep...
2: Se arriva Beppe, possiamo sognare. Occhio a Portogallo 2030. Vogliamo iniziare a parlarne ai mondiali del 2030?
0: Che poi sarà Portogallo, Uruguay, Marocco.
1: Ragazzi, torniamo a parlare del caldo, no? Il caldo.
2: No, Portogallo 2030
0: è distrutta. Carolina non ce la fa più.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
11: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
9: Hai prenotato?
10: No.
12: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, 0 fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.
13: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari Ariete, siete e sarete ancora stimolati da idee speciali, da fantasie che fanno sul serio portando i vostri pensieri molto lontano. Per questo non vi accontenterete. Toro, qualcosa vi spinge a fare, reagendo a certe situazioni che vi mettono impazienza, a quelle cose che fate fatica a sopportare ancora a lungo. Osservatevi meglio. Gemelli, non sembra essere un momento troppo libero, un tempo che si avvicina agli altri in modo facile e spensierato, forse perché vi muovete in modo incomprensibile. Amici del segno del Cancro, cresce in voi un dubbio che saprà convincervi a rinunciare, a non fare qualcosa che avevate in mente, un progetto che stavate accarezzando da tempo. Cari Leone, Giove non smette di stupirvi con le sue proposte, con quelle connessioni che fanno sul serio, dialogando con Urano e con Nettuno, forse per stupirsi sempre un po'. Vergine, preoccuparvi eccessivamente per qualcosa di pratico rischia di mettervi in posizione di scontro con una persona, facendovi perdere di vista alcune armonie. Cari Bilancia, dubbi, paure e sospetti saranno forse l'energia mossa da una luna molto vicina che vi impedirà di fare certe cose, di usare qualcosa di più e di meglio. Cari Scorpione, saprete apprezzare le proposte di qualcuno che sembrano essere molto originali, abbastanza speciali. Riuscirete ad abbracciare altri punti di vista, arricchendovi. Cari Sagittario, bellissime le connessioni di Giove, quei dialoghi che vi consentono di fare ogni cosa con fantasia e libertà, senza mai preoccuparvi di niente. Una bellissima sensazione. Amici del segno del Capricorno, farete fatica a credere in certe fortune, in occasioni e possibilità che non sembrano essere così a portata di mano. Eppure il cielo potrebbe farvi cambiare idea. Acquario, la luna sembra non perdonarvi il rapporto con Plutone, quelle connessioni veloci con i dubbi e con i sospetti del momento. Avete bisogno di andare in profondità. Infine, amici dei Pesci, ci sono momenti come questo in cui vi viene facile credere alle cose originali e imprevedibili, rendendo veloce e curiosa l'energia attuale. Divertitevi un po'.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oggi abbiamo un po' parlato, no, di andare in giro per il mondo, tanto Madrid, grazie a Chan, abbiamo fatto riferimento al Lifetime Show, alla finale di New York, Londra con il neo premier Burnham e guarda un po', Carolina, guarda Chan.
3: Arriva un brano che ricorda un po' un'ultima scappata, un ultimo treno verso la capitale inglese.
4: C'è l'ultimo treno.
3: E mi parapari mentre io faccio la metafora.
4: Perché mi viene in mente questa canzone, non so perché.
2: Me lo rifate perché vi è venuto bene.
4: Parapara.
2: No, per lei stava parlando, poverina. E tu, Patrank, sei entrato come Paredes.
3: Non se ne può più.
2: Come Paredes.

0: sì. Ilo.
1: Ilo, uno di quei nomi, no? Che poi torna nel tempo, dice ma chissà che cosa sta a significare, sarà un acronimo, sarà un diminutivo.
2: Basta che non tornano quei capelli cotonati.
3: Io lo so
2: perché
3: comunque.
2: Guarda.
1: Vai, vai, alzo la mano, vai, se vuoi studiato, lo so. Vai.
3: Electric Light
1: Bravo.
3: Orchestra.
1: Bravissimo.
2: Ma
1: bravissimo,
2: anche l'inglese
1: bravissimo,
2: dopo lo spagnolo.
3: Sì ragazzi, sì. Sì, so anche questo, so anche questo.
1: Però quei capelloni, devo dire, poi tutto prima o poi torna. Per esempio ieri osservavo l'Argentina e ho ripensato, sono i miei primissimi ricordi sul mondiale, l'Argentina del 78, tutti i capelloni, ma quelli veri, tipo Ilo.
3: Erano capellonati?
1: Sì, tutti. Mario
2: Kempes,
1: eccetera.
2: E poi la permanente li brucia i capelli, un disastro, signora mia.
3: Veramente?
2: Guardi, una cosa veramente.
3: Una cosa. Che io non ho questo problema, perché immagino cosa. Che sia una cosa tosta.
1: Pensa a me, sai che ormai qua, vabbè.
2: Ce l'hai mai fatta la permanente, Fulvio Giuliani?
1: Ma secondo te? Ma io se c'ho quattro capelli?
2: Sì.
1: No, mai tinto, no. Niente.
3: Peccato, perché secondo me il biondo platino starebbe bene anche a te, caro. È una cosa, sì, che va fatta d'estate, valutatelo voi.
2: Adesso
3: alla scuola.
1: Riportatelo a Madrid, vi prego, riportatelo lì.
2: Ma tu ce l'hai lontano, io ce l'ho pure il fuori onda, capisci?
3: Avete visto che è arrivata la Coppa a Madrid oggi pomeriggio, poco fa?
2: Tu?
3: No, ci ha pensato della Fuente, io magari ci torno, che ne sai?
2: A domani.
1: E restaci.
3: No.
4: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Canneto Pavese, provincia di Pavia, pochi istanti alle 19.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Lo scontro politico è monopolizzato dalle vicende di Mario Roggero e Abderrahim Fakir. Partiamo proprio dal 43enne morto a Bologna ieri. Alberto Ciapparoni, buonasera.
6: Buonasera, dunque la Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti di polizia e 4 operatori del 118 sul caso appunto di Fakir. Sia per i poliziotti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato. Il centrosinistra chiede al ministro dell'interno Piantedosi di riferire al più presto in Parlamento e a Bologna per chiedere la verità, manifestazione indetta dallo stesso sindaco Lepore, critiche però dalla maggioranza, così da Fratelli d'Italia, Bignami.
7: Lo dico senza mezzi termini, quello che sta facendo la sinistra è vergognoso. La morte di una persona è sempre un fatto tragico, ma indire una manifestazione qui in questa piazza per chiedere verità e giustizia di fatto getta ombre sulle forze dell'ordine.
6: Intanto alta tensione pure sul caso Roggero. La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al negoziante a garanzia delle spese di giustizia. La moglie e le due figlie lo hanno visitato in carcere a Bollate, mentre oltre allo scontro tra maggioranza e opposizione sulla grazia, frizioni nell'esecutivo sulla proposta della Lega per estendere la legittima difesa. Si rischia i liberi tutti, sostiene Forza Italia. A te.
5: Andy Burnham ha assunto l'incarico di nuovo premier della Gran Bretagna. Massimiliano Mantiloni.
8: A Londra si è aperta l'era di Andy Burnham. Ridaremo stabilità al Regno Unito, dice il nuovo leader laburista ricevuto l'incarico di formare il governo. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico, rimettendo l'incarico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Il mio lavoro è finito, lascio un paese migliore, restiamo al fianco dell'Ucraina, ha dichiarato Starmer. Il nuovo leader rilancia la sfida. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, ha detto il neo premier, che ha assicurato di avere un piano per migliorare il paese nei prossimi 10 anni e far star meglio chi è in affanno. Ma c'è una nota di malinconia nella famiglia di Andy Burnham. Nel giorno della sua ascesa a primo ministro del Regno Unito, mio padre è malato di Alzheimer, non sa che sono diventato primo ministro, ne sarebbe fiero, ha rivelato.
5: Il presidente americano Donald Trump ha scritto sul suo profilo Truth che l'Iran pagherà a caro prezzo le uccisioni dei soldati americani, affermando di aver dato ordine di rispondere alle provocazioni iraniane. Ovviamente tutto è collegato ai due soldati americani morti in Medio Oriente e in Giordania a causa di attacchi di Teheran. Torniamo in Italia, confermata la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, accoltellò al cuore un 31enne che tornava a casa da lavoro per delle cuffiette. Benedetta Mannucci.
0: Nell'ottobre del 2024 uccise con una coltellata vicino al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per il 21enne Daniele Rezza. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata, esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi. Il processo di secondo grado era stato riaperto dai giudici che avevano accolto l'istanza difensiva di una perizia psichiatrica che ha però stabilito la piena capacità del 21enne di intendere e di volere. Quando l'ho visto volevo prenderli tutto, soldi, cellulare, qualsiasi cosa potessi rivendere, disse Rezza dopo l'arresto. L'11 ottobre di 2 anni fa la vittima stava tornando a casa dal lavoro, sceso dal tram a Rozzano, fu aggredito e ucciso da Rezza, all'epoca dei fatti 19enne, per delle cuffiette wireless da 14 euro.
5: Ora l'allarme caldo in Italia, domani saranno 18 le città con bollino rosso. Mario, vai.
9: L'ondata di caldo continua ad interessare soprattutto il centro-sud. Anche oggi il Ministero della Salute conferma il bollino rosso in 17 città, con temperature che possono rappresentare un rischio per la salute di tutta la popolazione. Domani i capoluoghi di massima allerta saranno 18, con l'ingresso di Cagliari. Al nord invece il caldo allenta la presa. Nella maggior parte delle città è già scattato il bollino verde. La svolta è attesa da mercoledì, quando le città in rosso scenderanno a 7, mentre 11 passeranno in preallerta e 9 saranno in condizioni di normalità. Un miglioramento che coinvolgerà progressivamente gran parte del paese, anche se il caldo continuerà a bersagliare il sud e le isole maggiori.
5: La borsa, il FTSE MIB, chiude al meno 0,04%. Chiudiamo con la pagina sportiva, Enzo Tamborra.
10: In apertura le clamorose indiscrezioni sul prossimo commissario tecnico della nazionale. Secondo Sky Sport c'è stato un incontro lo scorso weekend a Barcellona tra il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. All'ex allenatore del Manchester City sarebbe stato prospettato un progetto di 4 anni che partirebbe dalla Nations League per poi puntare agli europei del 2028 ed infine ai mondiali del 2030. Una risposta non ci sarebbe ancora. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Resta vivo anche l'interesse per Andrea Pirlo. Ed intanto il calcio inglese è in lutto per la scomparsa all'età di 75 anni di Kevin Keegan, formidabile ala del Liverpool, campione d'Europa nel 1977 e 2 volte pallone d'oro. Guidò anche la nazionale inglese. Da tempo era malato di cancro.
5: Prima dello speciale mondiali, la Spagna è andata da Re Felipe dopo la vittoria della Coppa del Mondo di ieri, è arrivata al Palazzo della Zarzuela per incontrare la Casa Reale. Ora lo speciale mondiali.
4: Speciale mondiale.
5: Partiamo ripercorrendo quello che ci ha convinto di più di questi mondiali 2026, le storie e i momenti più belli. Nicolò Pompei.
11: Il primo grande successo di questo mondiale è stato il nuovo format a 48 squadre. Alla vigilia c'erano molti dubbi, invece l'allargamento ha reso il torneo ancora più coinvolgente, con tanti gironi rimasti aperti fino all'ultima giornata e più nazionali protagoniste. Il simbolo di questa edizione è stata poi la favola di Capoverde. Al debutto assoluto la piccola nazionale africana ha raggiunto i 16esimi di finale e ha fatto tremare l'Argentina. Promossa anche l'organizzazione di Stati Uniti, Canada e Messico, di festa nelle città, pochi scontri, stadi pieni e una macchina logistica che ha retto un evento senza precedenti. Da segnalare anche il contributo della tecnologia con un VAR sempre più rapido, efficaci anche alcune nuove regole inserite.
5: Infine passiamo alle note dolenti di questo mondiale con Paolo Pacchioni.
12: È stato tutto grande, non sempre, è stato tutto bello. L'ingerenza di Trump che chiama Infantino per cancellare la squalifica di Balogun e soprattutto la FIFA che lo accontenta sono una macchia indelebile sulla credibilità di chi organizza e dovrebbe essere sopra le parti. Non è piaciuto poi l'hydration break e scamotage per inserire spot pubblicitari durante le partite. Va bene il business, ma il calcio ha una sua sacralità che non andrebbe interrotta nemmeno da intervalli troppo lunghi per organizzare spettacoli più adatti al Super Bowl. Gli Stati Uniti poi non sono stati ospitali, o meglio, lo sono stati solo con gli amici, possibilmente ricchi. I respingimenti alla frontiera sono stati sgarbati e ingiusti e hanno sollevato indignazione anche i prezzi dei biglietti per gli stadi, che comunque erano pieni, perché da quelle parti mancheranno diverse cose, ma non i soldi.
5: Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
13: Buonasera da Vanessa Minotti. Nella giornata di martedì aria un po' più fresca raggiungere a parte delle regioni settentrionali, però appunto apporterà anche dei fenomeni a tratti di forte intensità che interesseranno soprattutto le regioni di nord-est, la Lombardia, l'Emilia Romagna e poi anche il medio-alto Adriatico, anche i rilievi appenninici. Caldo ancora intenso al centro-sud, specie sulle isole e in Calabria. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Via Radio.
15: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Vediamo nel dettaglio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 3 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camper. Il traffico circola su 3 corsie. 6 km di coda invece per chi viaggia

0: direzione opposta di Milano per curiosi. A chi viaggia verso il capoluogo lombardo consigliamo di uscire a Parma e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Sempre in A1 si formano 3 km di coda più a sud tra Caglianello e San Vittore verso Roma per un camion in avaria. I flussi circolano sulla corsia di marcia. Restiamo sulla 1 tra Fabro e Chiusi verso Firenze, 3 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante con il traffico che defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Infine sulla 11 Firenze-Pisa sono 3 km di coda per un incidente tra il bivio per la 1 e Prato Est verso Pisa.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmalin di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Allora, come direbbe lui, come direbbe Fratella, caro Gianni, comincia Protagonisti. Lo vogliamo salutare innanzitutto in apertura, ma caro sì. Gianni Simioli.
3: Oh. Allora, buone vacanze, Fratella, ecco. Poi ci vediamo già domenica. Preparati, rilassati. Buonasera, Francesco Taranto da quel di Cologno Monzese.
2: Ma buonasera, caro Gianni Simioli, in quel di Napoli. Noi, giustamente, un po' come, sai, quelli che si ritrovano al bar, no? E poi commentano sì. Il tempo. Cioè, già stavamo parlando fuori onda. Allora, lì quanto... Come siamo messi lì?
3: 32 qui Napoli 32, a te
2: qui 30 invece, attenzione, incredibile.
3: Però attenzione, i vostri 30 non sono più come quelli di qualche giorno fa, perché sono belli freschi, mi sa, no? C'è un po' di vento, sbaglio?
2: Sì, è un po' meglio, diciamo che la percezione è un po' meglio. È incredibile che 30 gradi, no? Che sembrano tanti.
3: Ma perché dobbiamo parlare del tempo?
2: No, in effetti no,
3: Ne parlano quelli che non hanno niente da dire. Noi stasera andremo a Riccione, a San Felice Arciceo. State con noi, ma subito la musica, a te la linea, vai Taranto.
2: Subito J-Ax.

0: Dance the Night, Dua Lipa, 19:16 minuti. E allora apriamo protagonisti in questa sera di lunedì 20 di luglio, caro Gianni. Allora c'è questo record di cui dobbiamo parlare, di Angelo e Anna Maria, giusto? Che tu pensa, sì, da 60 estati vanno a Riccione, e quindi...
1: tanto è vero che il comune, esatto, li ha nominati ambasciatori. Noi, sì, più tardi sentiremo l'assessore al turismo del comune di Riccione, però prima volevo fare una telefonata a questo hotel che li ospita.
0: E loro vanno da sempre lì, eh? Veladoro,
1: per
0: Veladoro,
1: per fare una prova verità. Hotel Veladoro a Riccione, tutto live,
0: cioè, dici
1: in
0: tu,
1: diretta,
0: vero, vedere se li hanno visti, vediamo, per 60 anni, o se non è vero, cioè, dici tu, perché in effetti
1: io ci credo, però meglio,
0: no, però se hanno saltato anche solo un anno, l'hanno saltato, magari già il record viene
1: vediamo
0: meno,
1: però se rispondono, perché in questo momento a Riccione c'è il mondo.
0: Beh, certo.
1: Ciao Riccione,
0: salutiamo gli amici,
1: allora,
0: di Riccione.
1: Niente. L'hotel Veladoro infatti non risponde.
0: È troppo.
1: Va bene,
0: è troppo.
1: Va bene, parliamo dopo direttamente con l'assessore. Poi ci sta questa storia delle cozze, caro Taranto. Sei,
0: sì,
1: spaventato, sei triste?
0: Sì, non lo sapevo questa cosa. Il caldo estremo, no, di cui stiamo parlando moltissimo in questi giorni, non è soltanto, diciamo così, no, dannoso per noi, per le nostre notti che dormiamo poco, eccetera, eccetera. Anche per le cozze, cioè, che succede? C'è la moria delle cozze, praticamente, giusto,
1: sì,
0: Gianni?
1: Praticamente stanno morendo tutte le cozze perché non sopportano questo calore. Io mi voglio collegare con il Lido La Caravella. Pronto Francesco? Pronto?
2: Oh.
1: Pronto Francesco della Caravella Zapponeta, siamo a Foggia?
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Buonasera.
1: Senti, ma quante cozze hai visto morire in questo periodo? Qua leggiamo che il caldo estremo le sta uccidendo. Lì a Foggia com'è?
2: Allora, è vero, fine l'anno scorso le cozze non esistevano, però adesso ci sono ancora le cozze, sono pure belle.
1: Quindi resistono?
2: Resistono ancora, l'acqua non è ancora calda.
1: Quindi da voi sono vive, né moribonde né ferite, sono vive, fresche.
2: Sono vive, noi si prendono parcheggio, ombrellone, due lettini, un secchio di cozze e se ne vanno a casa.
1: Ho capito, ma questa è una marchetta già proprio lì,
0: questa sì.
1: No, la caravella di Zapponeta. Va bene, un abbraccio francese ai tutti noi, salutemi le cozze.
2: Grazie, altrettanto, salutatemi a tutti.
1: Quindi non ti faccio le condoglianze, ciao,
0: no,
1: non ti
0: stanno
1: faccio
0: bene, vedi, ha smentito tutto, vedi, stanno bene, meno male. Oh, Giovanotti e altri.

0: tutti e Alfa, buon vento, 19:21 minuti qui su Rete 105 in Protagonisti. Caro Gianni, dobbiamo parlare della storia di Angelo e Anna Maria, giusto?
1: Con una premessa, noi siamo il programma ufficiale dei sindaci d'Italia, ma ovviamente non disdegniamo gli assessori, soprattutto quelli al turismo, che in questo momento preciso dell'anno sono veramente molto indaffarati. Stiamo parlando del record di Angelo e Anna Maria, 60 estati passate a Riccione. A un certo punto chiama l'assessore al turismo Matteo Guidi, che è collegato con noi. Buonasera assessore.
2: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
0: Tutto improvvisato naturalmente, no? Nessun invito al protagonista
1: stamattina, però vabbè, facciamo finta di improvvisare.
0: bravo assessore, vede che ha capito, ha capito.
1: Grazie assessore. Allora a un certo punto lei chiama Angelo e Anna Maria e li nomina ambasciatori di Riccione nel mondo dopo 60 anni.
2: Beh, allora questo è un rito che veramente a cui teniamo tantissimo. Loro sono quasi recordman, perché l'ambasciatore che abbiamo fatto con più anni Riccione aveva 72 anni di presenza nella nostra città.
0: Quindi loro due anni in meno, ma comunque mica male.
1: Ma ci vuole la cittadinanza più che le chiavi della città.
2: Sicuramente conoscono Riccione meglio di me, sicuramente. Sono cittadini tanto quanto me.
1: Quindi ci sono dei precedenti. Quanti ambasciatori di Riccione nel mondo ha designato lei, assessore? O comunque in ogni caso il comune di Riccione?
2: Allora, io penso che non si contano, nel senso che è una tradizione che viene da lontano e è un piacere che tutti gli anni ci richiedono gli hotel, le spiagge dove queste persone si sentono ormai a casa dopo tanti anni a Riccione. E la cosa bella è che ogni volta che si fa una premiazione di ambasciatori arrivi che sai che non ci saranno mai solo i due premiati, ma una famiglia allargata, perché ci sono i figli, i coniugi, i nipoti, quindi...
1: I prossimi candidati, però
0: i futuri ambasciatori.
1: Qualche giovane turista ambasciatore ad onorem dovete inventarvelo, altrimenti, insomma, voglio dire, no, un trentenne magari che ci viene da 10 anni, no?
0: Infatti, qual è il minimo di anni per essere ambasciatori?
2: Allora, in realtà vi do uno scoop che minimo 30 anni bisogna averli, ma spesso abbiamo degli ambasciatori che hanno 30 anni nella nostra città e che hanno 30 anni perché vengono da
0: dalla nascita magari, effettivamente è vero, se uno viene da tutte le estati già da bambino, a 30 anni già può essere ambasciatore.
1: Assessore, mi scusi la domanda un po' volgare, è vero, ma prendono uno stipendio per questi ambasciatori?
0: No,
2: perché sono ad onore, quindi loro hanno l'onore di portare Riccione per il mondo.
1: Dicono tutti così, grazie assessore, grazie Riccione. Allora,
0: tu già Gianni che volevi subito fatturare, vedi, su questa cosa lo sapevo io.
1: Perché ho un paio di amici che vanno da 20 anni a Riccione, allora volevo
0: tu
1: fare
0: dici,
1: tutto.
0: Monetizziamo, perché comunque hanno, in effetti se ci pensi, hanno comunque sicuramente anche elargito dei soldi anni, no?
1: Perché guarda, Angelo e Anna Maria vengono dal Varesotto, vanno lì da 60 anni, l'impegno è tornare nel Varesotto e ripetere sempre andate a Riccione.
0: È pubblicità alla fine, sono pagati, è vero,
1: glielo darei, Taranto, come la vedi,
0: è
1: no?
0: Vero,
1: andate a Riccione, viva Riccione!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Disco sound. Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19:30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronte a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
4: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego.

0: Alessandra Amoroso, camera 209, 19, 34 minuti. Caro Gianni, vogliamo atterrare all'aeroporto
1: carissimo,
0: di Roma,
1: Fiumicino. Atterriamo dove c'è la carissima Martina. Esatto. A te Martina, buonasera.
2: Ragazzi, buonasera, sono qua con un gruppo di appena maturandi.
0: Ah.
2: Eccoci qua, facciamo un giro di nomi, come vi chiamate?
3: Jacopo,
4: Ferdinando,
5: Edoardo.
2: E dove andate per festeggiare questa maturità?
3: Palma de Mallorca.
2: Bene, bene, un viaggetto sempre molto culturale, immagino.
0: Sì,
2: per sì. Musei.
3: Certo, fare sì. escursioni, trek.
2: Sì,
3: stare a contatto un po' con l'aria aperta.
0: No, bravo, giusto, giusto. No.
3: Respirare aria di mare.
2: Tipo, no? Stasera voi atterrate sì. E che fate?
3: Teoricamente dobbiamo arrivare in Uber a casa che sta tipo a un'ora di distanza. E poi
2: da Palma de Mallorca?
3: Da Magaluf.
2: Ah, ok.
3: E poi, visto che ieri l'aspagnamento mondiale di idee, tipo cercare di andare in centro e vedere.
2: Si va a festeggiare. Infatti.
0: Però c'è di più, scusate, giusto? C'è una cosa che avete. Non potete dire cosa, però sono organizzata. No, per uno di voi tre, giusto?
3: È stata organizzata una sorpresa per il ragazzo qui.
4: Non sento quello che state dicendo.
0: No, vabbè, meglio così, lui non deve sapere nulla. Ok, ok, ok.
2: No, allora, infatti, questa cosa è molto particolare perché non è che vanno là per festeggiarlo lui solo per il compleanno o qualcosa. Però sono così buoni amici che hanno organizzato un'experience proprio dedicata a lui.
0: Dedicata a lui.
2: Oh. Conoscendolo con le
0: situazioni
2: e così via.
5: Abbiamo deciso di fare qualcosa di qualità per questo ragazzo.
2: Di qualità.
5: Abbiamo
2: un indizio piccolino.
0: Dai, piccolissimo.
5: Durante una festa verrà toccato da dietro e si girerà e chissà chi incontrerà.
2: No, vabbè.
1: Come verrà toccato da dietro?
0: Infatti, io mi fermerei qua.
2: Ma che vuol dire sulla spalla così?
5: Sulla spalla, cioè, lui quando si volterà scoprirà un buco.
0: Certo,
1: riceverà una spallata, come si dice.
3: Una bella sorpresa.
2: Ma vogliamo chiedere che ti aspetti?
4: Io mi aspetto cose molto particolari, non
0: sì.
4: Ti posso dire qua.
1: Vabbè,
4: chiederò quel giorno.
2: Siamo molto curiosi, speriamo poi di scoprirlo prima o poi quello che succederà. Noi vi auguriamo buon viaggio e buon divertimento.
5: Grazie mille.
2: Ciao ragazzi.
1: Sarà toccato da dietro New It Blanco.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, 19:42 minuti. Allora, Gianni, bisogna parlare anche di Odissea,
1: yes,
0: ovviamente.
1: Tutti ne parlano, tu l'hai visto Odissea?
0: No, domani vorrei vedere.

0: Vorrei andare domani. Tu Gianni l'hai visto?
1: No, aspetta, come si chiama il regista? Aiuta.
0: Christopher Nolan.
1: Christopher Nolan, cavolo. Allora, ma voi andate a vedere Odissea.
0: Sì.
1: Sapete chi l'ha scritta, chi è il protagonista? Sapete che c'è una maga? Tu lo sai che c'è una maga cattiva?
0: La Circe? No.
1: Esatto. Noi vi raccontiamo tutto di Odissea, ma così quando ci andate capite qualcosa.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Lande a 59 centesimi.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 € IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: Anche Conan Gray in protagonisti, 19:52 minuti. E allora, caro Gianni, dobbiamo parlare ancora di Ulisso, il famoso Ulisso, e della maga Circe. Ma dove stava questa maga? Si sa?
1: A San Felice del Circeo, no?
0: Ah, certo, dici tu, si chiama
1: E noi
0: Circe.
1: Ci andremo, anzi lanciamo un appello, magari c'è il sindaco, anzi la sindaca, se preferisce, di San Felice. Ma tu la sai la storia della maga Circe?
0: No, non so, che davvero.
1: Che prende gli amici di Ulisse e li trasforma
0: in maiali.
1: E t'ha aiutato,
0: Sì.
1: Allora tra poco tutte le istruzioni per vedere Odissea e sapere che cosa andiamo a vedere. Canzone estiva.

0: Jenny from the Block, Jennifer Lopez, alla fine di questa prima ora.
1: Buone notizie, sì? Siamo stati contattati dal comune di San Felice al Circeo, però non interviene la sindaca che non può indaffarata, ma il capo di gabinetto.
0: Attenzione, addirittura. Ma
1: ce l'abbiamo la sigla? Dacci,
0: oggi il nostro,
1: oggi
0: capo,
1: nostro capo di gabinetto. Ah, possiamo fare velocemente? Vai,
0: adesso la facciamo, adesso la facciamo, è vero.
1: Con l'intelligenza,
0: capo
1: di... vai.
0: Sì, sigla capo
1: gabinetto. Noi torniamo tra poco.
0: Poi ci sono
1: uguale.
0: Anche le cozze, il mistero delle cozze che va risolto.
1: Qualcuno ha scritto che sono morte.
0: Vediamo.
1: Vabbè.
0: Anche a Magenta, in provincia di Milano, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Il caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia a Bologna, per chi è intervenuto scatta la nuova norma dello scudo penale. Alberto Ciapparoni.
4: Mentre il legale della vittima descrive una persona gentile, educata, rispettosa, un lavoratore che si preoccupava della sua azienda e dei suoi dipendenti, a Bologna, in piazza Nettuno, si è tenuta una manifestazione per chiedere la verità sulla morte di Fakir. L'iniziativa è stata del sindaco Felsinio Lepore, che per prima ha chiesto che venga fatta piena luce sulla vicenda. Ma ci sono le critiche del leader della Lega Salvini e nel complesso di tutto il centrodestra, che denunciano un clima da vendetta politica. Insomma, fare chiarezza all'invito generale bipartisan, ma per la maggioranza l'intervento degli agenti di polizia è stato adeguato, mentre la Croce Rossa, anche lei intervenuta sul posto, respinge qualsiasi accusa, che invece viene lanciata duramente sui social. Di certo il caso di Bologna, con la morte di Fakir appunto, piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate anche alla vicenda Roggero. Benzina sul fuoco dunque, in un quadro già ampiamente polarizzato.
3: E poco fa la sorella di Fakir si è sentita male ed è svenuta durante una manifestazione in piazza a Bologna. La Gran Bretagna ha un nuovo primo ministro, si tratta di Andy Burnham, settimo premier di Sua Maestà dal 2016, ha già nominato ministro dell'economia l'ex titolare della difesa John Healey, poco fa ha nominato il progressista Ed Miliband agli esteri e Shabana Mahmood è stata invece confermata ministra dell'interno. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano pagherà per quella morte molte volte tanto, lo ha scritto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo social True. Ora parliamo dell'incidente sul palco per Noemi, la cantante ha poi rassicurato i fan. Mario, vai.
5: Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene. Con queste parole Noemi ha rassicurato i fan sui social dopo l'incidente che l'ha costretta ad un ricovero in ospedale. La cantante ha pubblicato una foto dal letto della struttura sanitaria accompagnandola con la consueta ironia. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, qualche dolore e qualche acciacco, ma soprattutto la necessità di fermarsi. I medici infatti le hanno prescritto 4 settimane di riposo, rinviando i prossimi appuntamenti del tour estivo. Un dispiacere che Noemi ha condiviso con il suo pubblico, ringraziando per l'affetto ricevuto in queste ore. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore, ho la testa dura, non vi preoccupate, non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo.

0: con voi. L'incidente è avvenuto durante il concerto di San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante si è avvicinata al bordo del palco per salutare il pubblico ed è caduta, rendendo necessario il trasporto in ospedale e l'interruzione dello spettacolo.
1: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Infiltrazioni di aria più fresca in quota disturbano l'anticiclone. Anche martedì avremo fenomeni temporaleschi di forte intensità in transito, soprattutto tra Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e verso sera anche sul medio versante adriatico. Rimane invece soleggiato e molto caldo al sud e sui settori tirrenici, con temperature massime ancora superiori ai 40 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camper. Il traffico circola su tre corsie. 4 chilometri di coda invece per chi viaggia in direzione opposta di Milano per curiosi. A chi procede verso il capoluogo lombardo consigliamo di uscire a Parma e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Restiamo sulla 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, 4 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion, con il traffico che defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Ancora sulla 1, 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma per un mezzo pesante in avaria. Sempre in A1 infine si formano 3 km di coda tra Caglianello e San Vittore verso Roma per un camion in panne. I flussi circolano sulla sola corsia di marcia. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
6: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
7: Uah, 25 minuti, seconda ora di protagonisti, tante mission ancora, caro Gianni Simioli da Napoli. Allora, il mistero delle cozze, il caldo fa male o fa bene alle cozze? Questa era la prima domanda.
8: Allora, poco fa abbiamo dato la notizia che questo caldo sta sterminando le cozze. Ci siamo messi in contatto con la caravella di Zapponeta, siamo a ridosso del tavoliere delle Puglie, sì. Il nostro amico Francesco ha detto no, qua le cozze sono tutte, tutte vive. Poi sono arrivati degli sms che tu hai letto, no?
7: Esatto, e ci dicono no, non è vero, invece no, cioè,
8: dalla Sicilia, cozze, dalla Calabria,
7: sì, muoiono le cozze
8: da Bacoli, sai che Bacoli è anche la città delle cozze, meravigliose, certo. Le cozze di Bacoli. Allora, come dobbiamo fare per capirlo? Dobbiamo chiamare la maga Circe?
7: Forse sì, andremo anche lì, effettivamente, San Felice del Circeo.
8: Tutto per andare al cinema a vedere Odissea e non sembrare impreparati, che poi lo siamo.
7: La voglia, come no.
8: Ulisse.
7: Partenope.

0: Harry Styles, As It Was, 20 e 12 minuti. Allora, per prepararsi, no, al meglio per vedere Odissea, ovviamente, di Christopher Nolan, caro Gianni, e
1: noi
0: anche
1: partiamo
0: per,
1: proprio dalle basi.
0: Per conoscere un po' anche l'Italia, diciamo.
1: L'ABC. C'è solo un problema, che il sindaco o la sindaca di Saviccio al Circeo è veramente impegnata, siamo certo in alta stagione, per cui noi lanciamo la sigla, perché siamo pur sempre il programma dei sindaci d'Italia, ma la correggiamo via
0: la ridoppiamo.
1: Vai,
0: sì,
2: è vero.
1: Capo di gabinetto del sindaco quotidiano. Sono mezza schifezza, certo.
0: Vabbè, però testo... si è capito, dai, ecco, si è
1: però
0: capito.
1: Ci sta. Chi abbiamo

0: Legato da San Felice a Circeo.
1: È proprio lui, giusto, capo di gabinetto della sindaca, in realtà, di San Felice Circeo. Buonasera.
2: Buonasera. Federico Domenichelli.
1: Eccolo il plot qua. Federico Abbate, esatto.
0: Buonasera Federico. Allora partiamo subito. San Felice, alta stagione, siete pienissimi, sold out, giusto?
2: Sì, esattamente, quest'anno un pienone, fortunatamente la bella stagione sta aiutando, visto che le alte temperature portano sempre più le persone al mare, l'unico modo per sopravvivere a questa ondata di caldo, direi.
0: Potrei chiederti delle cozze, ma è un'altra storia, vabbè, mi collego dopo con Zapponeta. Senti Federico, noi ci diamo del tu, ma in Odissea c'è anche San Felice, anche se non è citata probabilmente.
2: Probabilmente sì, visto che la Maga Circe dimorava da queste parti, dice la leggenda, il luogo, l'isola di Ea, come racconta Omero, viene identificata proprio con San Felice Circeo. E qui appunto si dice che dimorasse la Maga Circe. Il rapporto tra la Maga Circe e San Felice è molto stretto, è stato ritrovato un tempio sulla sommità del promontorio, sul picco di Circe, e viene identificato proprio nel tempio dedicato alla Maga Circe.
0: Ma voi del Circeo qualche volta vi rivolgete alla maga, la verità, Federico? Io poi ti parlo da Napoli, siamo molto pieni di leggende e credenze. Voi qualche volta chiedete qualcosa alla Maga Circe?
2: Guarda, posso dirti, c'è quel non so che di leggendario, di mistico, direi, anche nel rapporto tra la natura di questo luogo, una natura spesso selvaggia, e appunto quest'eco della Maga Circe che risuona un po' in ogni dove.
0: Anche perché la Maga Circe, la voglio ricordare a quelli che ci stanno ascoltando, così facciamo sfoggio di cultura, come farebbe Fredella, trasformò gli amici di Ulisse in maiali.
2: Assolutamente sì.
0: Avete mai pensato di trasformare in umani alcuni maiali, magari, che frequentano?
1: Facciamo un cambio.
2: Potrebbe essere una soluzione, al contrario, potremmo fare al contrario.
0: Ma tu il film l'hai visto?
2: Guarda, ancora no, perché c'è stato il pienone e non ho avuto modo, devo dire. È un programma di vederlo in settimana.
1: Ma neanche noi abbiamo visto ancora, né io né Gianni, quindi dobbiamo ancora andare tutti quanti, però meglio, perché così almeno intanto ci siamo informati, no?
0: Tra l'altro, senza spoilerare, nel film si parla della Maga Circe, è protagonista, una grandissima, non vi dico altro, per cui sappiate che se andate al cinema e volete sfoggiare un'ipotesi di cultura, potete raccontare quello che va raccontato Federico Domenichelli. Grazie assai, Federico.
2: Grazie a voi, grazie mille.
0: Da San Felice, le sue dune sempre magnifiche, eccetera, e le pizze, ragazzi.
1: La pizza. Quelle.
0: Sono un paio di forni a San Felice, mamma mia, non mi ricordo i nomi.
1: Ma anche la Maga Circe, secondo me, mangiava la pizza, secondo me.
0: Sì, c'è la pizza Circe, sicuro.
1: C'è sicuramente. C'è Alziamo Irama anche, attenzione, con la sua canzone per quest'estate, Cabana.
0: Al tramonto ci sta, Cabana, vai.

0: Tango di Tranai, 20 e 21 minuti, atterriamo di nuovo all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, della nostra Martina Rinelli. Marti!
1: Eccoci qui ragazzi, sono con
2: Noemi.
1: Ciao Noemi, dici un po' dov'è che stai andando qui? Di bello.
2: Sto andando a Reggio Calabria,
1: sì?
2: Perché ho i genitori parenti a Locri e ogni anno tappa pista per prendere sole, un po' di mare, divertimento.
3: Non la sento sincera Martina, non la sento sincera, indaga meglio.
0: No. Il cibo dici, no? Forse anche il cibo, ma immaginiamo.
3: Scherzo!
1: Vai. Bene, tra l'altro sta partendo ovviamente con la famiglia, quindi abbiamo tua sorella che ci sta paparazzando,
2: esatto,
1: in questo momento.
2: Esatto, mia mamma.
1: E tua mamma, tra l'altro tua sorella che non è voluta venire in onda, lo possiamo dire?
2: Possiamo dirlo.
1: Guarda,
2: sì.
1: La sta fulminando con lo sguardo proprio. Bene, e cosa fai di
3: cosa
1: bello nella vita?
2: Ho una agenzia di comunicazione.
1: Ah, bene, ok.
2: Quindi contenuti grafici, però lavoro di mio, però ho detto che prendo queste due settimane di vacanza, devo partire.
1: Per staccare un po', anche perché,
2: esatto,
1: ce n'è bisogno assolutamente.
2: Poi a Torino, a mare,

0: Beh, però Torino,
1: a Torino non c'è il mare da quando? Ma come? Andavo sempre in vacanza a Torino, le spiagge torinesi meravigliose. Senti, ma contenuti enogastronomici romani? Martì, mi stai deludendo, tu di solito la domanda la fai.
0: Vabbè, ma non penso che sia stata qui a Roma.
2: Sono stata la scorsa settimana.
0: Ah, ok, allora posso fare questa domanda.
2: Un concerto. Olli.
0: Olli, Olli, ho fatto questo concerto, bello. Bello, bello.
2: Ne ho fatti 5 quest'anno. L'ho seguito un po' ovunque.
0: Hai fatto,
3: hai fatto il tour anche tu praticamente.
2: Ho fatto il tour con lui.
0: Fantastica. Esatto. E cosa hai mangiato qui a Roma? Dici un po'.
3: Diciamolo.
2: Allora, la bacchio con le patate al forno.
0: Attenzione, risposta nuova.
1: La prima volta, Martina.
2: Perché il carbonara era scontato.
0: Hai ragione, brava, vedi. Noi vogliamo questo. Risposte un po' più particolari.
2: Io ho mangiato anche la carbonara, la gricia, però la bacchio è qualcosa di più buono, di più sfizioso.
1: Guarda, dobbiamo mandarti un premio. Perché la prima volta che qualcuno di passaggio a Roma mangia l'abbacchio, che tra l'altro è un piatto molto rappresentativo della cucina romana. Martina, vabbè, ci fidiamo.
0: Bello.
1: Insomma, la lasciamo andare via.
0: Ci fidiamo. Dai, magari dopo chiedo una foto per la conferma che sia vera questa cosa.
1: Foto
0: e allora, grazie mille.
2: Grazie.
0: Poi buon viaggio e buon riposo.
2: Grazie.
0: Buona estate. Ciao ragazzi, a domani.
3: Ciao Marti, a domani. Dai. Torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco

0: fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Attenzione, prego.

0: 378 sì, 378 125, visto anche tu non
1: ma
0: mi chiara.
1: Ma tu ti rendi conto? Cioè, siamo diventati anche il programma delle connessioni umane, oltre
0: sì,
1: che delle marchette.
0: E dei sindaci e tutto il resto.
1: Potrebbe sì. pure partire uno sbreng, perché Chiara da dove?
0: Da Magenta, Magenta, vicino a Milano. Vicino a Milano
1: leggi, leggi che cosa ha scritto, che cosa ci ha chiesto.
0: Lei ha detto, cioè ragazzi, sono stata a Posillipo, ma non ho visto il vostro no, il vostro amico Coccobello, che abbiamo chiamato anche settimana scorsa, non l'ha trovato. Mi sapete allora, dire esattamente in quale parte della spiaggia
1: allora,
0: sta? Allora adesso non è che possiamo.
1: Cara Chiara, innanzitutto benvenuta a Napoli. Sì. Noi abbiamo provato a contattare però. Gianluca per fartelo trovare, perché ho capito che vuoi provare il cocco di Gianluca. Ma Gianluca in questo momento non può, ma ci manda però un accorato WhatsApp.
0: Ma come
1: che
0: non
1: faccio...
0: può? Ah, sentiamo, sentiamo.
2: Gianni, buonasera. No, comunque io sono sempre lì, forse sapete, è venuto un orario che io già ero andato via.
0: Certo.
2: Però perdona Gianni, proprio ora sto un attimo in un posto dove, cioè nel senso, magari possiamo fare domani, perché ora non posso fare la diretta, perdona Gianni,
0: non può fare.
2: Però sono in un supermercato, un centro commerciale, quindi facciamo il numero, sennò,
1: facciamo i numeri,
0: facciamo i numeri
2: domani, però ti posso confermare che comunque io sto sempre lì, siamo lì, Lido spiaggia Ondina,
0: ecco spiaggia Ondina, no ricordiamo,
2: stava Magnolia, ex bagno Elena, donna Anna, sto sempre lì, quindi
0: ma che ne sa,
2: perdonami ora, magari se lo sapevo un po' prima,
1: non
2: se possiamo fare domani, non ci sono
1: problemi. Non ti preoccupare, domani facciamo il collegamento Gianluca, allora. Il cocco fresco, cocco bello con Chiara, spero che Chiara però si fermi a Napoli anche domani. In ogni caso Chiara, è molto facile, chiedi del Lido Ondina o di Palazzo Donnanna, poi lo senti Gianluca, c'ha un vocione, te lo ricorderai la settimana scorsa.
0: Noi
1: no?
0: per questo lo volevamo chiamare, magari domani riusciremo, perché magari ci faceva proprio anche una rima. Ma guarda, ma con Magenta per esempio
1: orgoglioso,
0: o con Chiara,
1: diamo,
0: no?
1: diamo un impulso anche agli imprenditori del cocco New It.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Shakira, 20:41 minuti, qui su RTL 105 in protagonisti, ci ha tenuto compagnia tutta l'estate anche, no, con Dai Dai, la canzone proprio ufficiale di questi mondiali che sono finiti ieri. Tra l'altro c'era anche lei alla finale, giusto Gianni?
1: Sì, sì, sì, sì, quando hanno fatto una specie di festival di Sanremo, sì, perché sì, per 40 minuti sono spariti i calciatori.
0: Ma c'era De Martino, c'era, no? Non c'era. Carlo Conti, non lo so. Amadeus, qualcuno, no? Non c'era.
1: Però a un certo punto ho pensato, va bene, è finita qui, insomma, l'hanno sì, girata a Sanremo, visto che comunque
0: è vero,
1: non si sviluppava la partita, insomma non succedeva.
0: È stata anche una
1: niente,
0: cosa infatti molto strana, diciamo, ci vorrebbe Pacchioni qua ovviamente, che salutiamo il nostro Paolo Pacchioni, però comunque un po' il rituale, perché di solito l'intervallo massimo è un quarto d'ora, no? Invece ieri è stato penso mezz'ora abbondante, anche di più, quindi comunque cambia secondo me anche magari proprio l'andamento di una partita avere così tanta pausa tra un tempo
1: 30,
0: e l'altro.
1: 30 minuti,
0: vero,
1: quindi, 30 minuti. Tant'è che dalla Lamborghini a un certo punto si è fatta la domanda, ma in questi 30 minuti i calciatori secondo voi si sono fatti la doccia, visto il caldo? Non
0: esatto,
1: so se
0: poi devi
1: seguita,
0: rimanere anche magari insomma scaldato, devi tenere, come si dice, devi mantenerti riscaldato.
1: E vabbè, con Shakira comunque ti scaldi,
0: sì, effettivamente, anche
1: insomma,
0: questo è vero.
1: La nuova di Anna, intanto mi preparo per la cantinetta.

0: Maroon 5, 20 e 48 minuti, quasi alla fine dei protagonisti, però Gianni c'è ancora questo mistero delle cozze.
1: Ragazzi, sì, abbiamo aperto proprio un dibattito.
0: E c'è ancora il nostro Francesco Lido, la caravella, giusto Francesco?
1: Sì,
2: buonasera,
1: perché...
2: buonasera a tutti voi.
1: Aspetta un momento, Taranto, ma sì, tu devi fare tu adesso lo show. Allora, Francesco da Zapponeta, poco fa tu hai detto che le cozze non è vero che stiano morendo.

0: prendo causa
1: no,
0: temperatura.
1: A noi no, ancora no.
2: Ma allora, c'è venuto un dubbio, giusto? Cioè, quelle che sono ancora vive, insomma, che non sono, non è che sono quelle pelose
0: che no, hanno la corazza,
2: sono più, cioè, sono protetti. Nel senso, sono protette magari in qualche modo.
1: Le cotte pelose, no, non ci sono le cotte pelose, ci sono le cotte quale nere, senza peli.
2: Ok, sono
0: e quindi resistono a zapponeta.
1: Resistono ancora. L'acqua non è ancora calda, è tiepida.
0: E com'è che da voi non è calda e tiepida e da noi per esempio in Campania, in Calabria è bollente l'acqua?
1: Non lo so, questo fatto non lo so dire, però adesso si sta facendo calda l'acqua. Ma più o meno
0: quanti gradi, come si dice, centigradi?
1: Io penso L'acqua sarà un 15 gradi l'acqua, 15 gradi.
2: Ma come 15 gradi?
0: Ma che è? Montagna? È l'acqua di un lago?
1: No, l'acqua. L'aria abbiamo 40 gradi, abbiamo.
0: Ma tu hai messo il dito nell'acqua e sai dirci che è 15?
2: Non penso.
1: No, è così. Su peggio è così. D'inverno è 10 gradi e su 15 16 gradi.
0: Va bene, manderemo gli ispettori perché secondo me qualcosa ci stai nascondendo. Va bene, chiudiamola qui.
1: L'acqua è abbastanza pulita, zapponeta, però non è così calda da far morire le cotte.
2: No, meno male. Abbiamo risolto questo dubbio perché eravamo preoccupatissimi per la moria delle cose.
0: Ma anche perché tanti hanno scritto insomma, vuole dire, esatto. Va bene, grazie, Francesco, viva zapponeta. E adesso Gianna Nannini, Marrakesh.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Possiamo dire, caro Gianni, perché in quando parte la sigla del Millennium ci manca il nostro fratello che dice la più
3: che
2: bella.
3: Che salutiamo, tanti stanno credendo di te, collega, fratello, amico, ma noi riprenderemo insieme da lunedì 27 in diretta da, lo posso dire, da Praia?
2: Ma sì, ma diciamolo, saremo ufficiale. A Praia Mare, sia abbastanza ufficiale, ci chiedono appunto se l'abbiamo mandato in ferie, ma sì, l'abbiamo, possiamo dire di sì, però senti che capolavoro,
3: questa è la versione English di
2: Con te partirò.
3: Bocelli, ma non solo, chi c'è con lui?
2: Con Sarah Brightman, infatti versione inglese che diventa Time to Say Goodbye, bellissima.

0: Ma questa è per noi, che dobbiamo dire goodbye anche noi, quindi Andrea Bocelli e Sara Brightman. È perfetto per la chiusura di Protagonisti, diciamo.
1: Sì, l'avrei voluta dedicare a Fredella.
0: Dici proprio tempo per dirci goodbye. Addio proprio, addio.
1: Esattamente.
0: Così.
1: Tanto lui ci sta ascoltando, lui finge di aver staccato tutto col mondo, così, ma lui è sintonizzato su RTL 102.5, la sua radio.
0: Allora lo salutiamo. Se c'è, lo salutiamo. E gli diamo appuntamento a domani, come a tutti voi, ovviamente alle 19 puntuali, caro Gianni, domani.
1: Di puntuale domani, Fredella. Ciao.
0: Ciao.
2: G La Scola. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Giorgia. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Monte Rosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. È in corso una manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir. Al termine del discorso tenuto in piazza del Nettuno, la nipote dell'uomo morto durante un'operazione di polizia ha detto che la famiglia non chiede odio, ma verità e dignità. Ci sono anche momenti di tensione. Un gruppo di manifestanti si è spostato davanti alla prefettura e apprendiamo adesso che c'è stato il lancio di una bomba carta dei manifestanti davanti appunto a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. Sulla vicenda oggi al TG1 è intervenuto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Sentiamo.
4: È accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura, che dovrà accertare che cosa è successo.
3: A Roma un autobus della linea 26, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo urtando 8 veicoli in sosta e parte della recinzione di una proprietà privata. Dalle prime ricostruzioni ci sarebbero stati 4 passeggeri a bordo dell'autobus, oltre all'autista 2 sono rimasti feriti. Conferma in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, che a Rozzano, nell'Interland milanese, uccise un 31enne per portargli via un paio di cuffie wireless. Benedetta Mannucci.
5: I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata, esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per il 21enne Daniele Rezza. Nell'ottobre del 2024 uccise con una coltellata vicino al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua. La vittima stava tornando a casa dal lavoro, sceso dal tram a Rozzano, fu aggredito e ucciso da Rezza, all'epoca dei fatti 19enne, per delle cuffiette wireless da 14 euro. Quando l'ho visto volevo prenderli tutto, soldi, cellulare, qualsiasi cosa potessi rivendere, disse Rezza dopo l'arresto. Il processo di secondo grado era stato riaperto dai giudici, che avevano accolto l'istanza difensiva di una perizia psichiatrica che ha però stabilito la piena capacità del 21enne di intendere e di volere.
3: È stato riprogrammato il lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. La nuova partenza adesso è prevista alle 0:45 ora italiana, nella notte tra il 23 e 24 luglio prossimi dalla base di Starbase in Texas. È tutto per questa edizione, adesso le notizie sul traffico.
2: Via Radio.
6: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 km di coda in diminuzione tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma per un mezzo pesante in avaria da poco rimosso. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Infine sulla 13 Bologna-Padova si è formato 1 km di coda tra Ferrara Nord e Rovigo Sud verso Padova per un veicolo in fiamme. È tutto, buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred P.

0: Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Le 21.05, buonasera, la suite su RTL 102.5 con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte. Inizio settimana, ben trovati, ci siamo. Lunedì 20 luglio 2026, anche in radiovisione al 36 del vostro televisore. E con noi, anche per questa settimana, poi chissà, Nicolò Giustini.
2: La settimana è appena iniziata ed è ancora lunga, quindi never say never. Però nel frattempo siamo qua. Non esiste Suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri. Tra poco Francesca Ceiani in diretta da Verona, nonostante tutto, perché sapete che sì, le condizioni climatiche sono avverse. E in casa della CIN, se piove di solito salta la linea, però dovremmo aver ripristinato tutto.
1: A ogni pioggia a casa della CIN c'è un tecnico che ci guadagna.
2: Sì. Forse qualcuno che fa piovere apposta, forse è la sua linea fissa. Poi la canzone è sbagliata, ma soprattutto da questa sera siamo insieme ad Amaro del Capo. Ci sono gesti che fanno capire subito che il momento sta cambiando,
1: come quando si portano al tavolo la bottiglia d'Amaro del Capo ghiacciata a meno 20 gradi e allo stesso tempo i bicchierini ghiacciati.
2: Si versa, si alzano i bicchierini e parte il brindisi. Ah. È lì che arriva il momento ghiacciato.
1: Il brindisi allora lo facciamo con voi tra poco allo 02 25 15 15, e lo facciamo anche con i registi che salutiamo, Diego e Beppe. Beppe e Diego, coppia di fatto. Partiamo?
2: Sigla?
1: Dai.
2: No.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: panino al salame. Nick, non farmi dire altro. Zucchero, 13 buone ragioni alle 21.13 su RTL
1: 102.5.
0: Bravo, quello volevo dire. Un bicchiere di vino.
1: E panino al salame.
0: Il panino al salame, corretto. Tra poco anche Francesca Cheyenne, però nei primi 20 minuti si gioca e si canta con voi e con la canzone sbagliata. 14 piccole regole.
1: Ah, pensavo 13 buone regole, visto che erano 13 buone ragioni. In realtà è una e una soltanto. Vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci dovete chiamare, ci dovete dire chi canta questa canzone famosissima e soprattutto the title, il titolo. Quindi Beppe, per favore, scratch a reverse.

0: Cos'è?
1: Ma cos'è?
0: Ma intelligenza artificiale, eh?
1: No, oh, forse non dovevo dirlo.
0: Non ho idea però, raga.
2: Beppe, così, è finita così.
0: Non ne ho idea.
2: Beppe l'ha fatta finire così.
0: Vabbè, 02 25 15 15, artista e titolo, e tra poco siete in diretta con noi.

0: proprio zicchi alle 21:22 su RTL 102.5 nella suite. Come state? Spero tutto bene. Allora, abbiamo due sfidanti per la canzone sbagliata.
1: Sì, è vero. Il primo è, anzi, la prima è Monica. Buonasera Monica, benvenuta.
2: Ciao, buonasera anche a voi. Ciao.
0: Buonasera, buonasera. Come va Monique?
2: Va benissimo oh, perché sono in collegamento con voi.
0: Ma
2: e quindi
0: vedi?
2: Sono molto felice.
0: Ma lo vedi perché...
1: Applausico!
0: Monica!
2: Che ruffiana!
0: Dimmi la verità, Monica, che la suite 102.5 è senza dubbio il tuo
1: miglior programma di RTL 102.5, nonché il tuo.
2: Ma io vi ascolto in radio, vi guardo alla TV, io sono sempre connessa con voi.
1: Brava Monica, hai già vinto per noi.
0: Brava,
2: perfetto, grazie.
0: Adesso aspetta un secondo, perché potresti anche tornarci utile. Cosa fai nella vita?
1: Cosa fai nella life?
2: Io lavoro come impiegata nella GDO, non vi dico magari dove,
1: no,
2: per correttezza.
1: Cioè, la GDO, che per chi non lo sapesse, è la grande distribuzione organizzata.
0: Di dove sei, Monique?
1: Di Trento.
2: Trento. Proprio centro.
0: Trento. Meraviglioso.
1: Ma hai mai visto i famosi 33 trentini?
0: No, vabbè, grazie Monica.
2: Certo, sono ancora lì che stanno salterellando.
1: Hai visto che li ha visto?
0: Monica dovrebbe fare la radio. Allora, contro
2: ma
0: Monica.
2: Posso dirvi che questo sarebbe il mio lavoro?
1: Guarda,
2: però devo dirla, mi piacerebbe un sacco.
1: Si sente, e tra l'altro ti faccio un mega complimento, è una bellissima risata, assomiglia molto a quella di Vanessa Gray.
0: È vero,
1: non so se la conosci, però la tua risata mi ricorda quella di Vanessa.
0: Monica,
1: che salutiamo.
0: Guarda, da settembre, dalle 21 alle 24, si libera uno spazio.
1: Allora Monica, ti presentiamo la tua sfidante di questa sera, che non è da solo, però intanto lo presentiamo, è Mauro. Buonasera Mauro.
0: Buonasera.
3: Buonasera ragazzi, buonasera a voi.
0: Buonasera.

0: Buonasera,
1: che...
0: Mauro.
2: Monica, che subito, Monica,
3: è giusto.
0: Devo venire a togliervi il posto di lavoro.
2: Ma questo non è Tinder, capito? Non puoi... Anche perché Mauro è in compagnia, perché non è da solo. Con lui chi c'è, Mauro?
4: Sono Angelica e sono la figlia.
2: Amore,
0: Angelica,
2: che tenerezza.
0: Ciao Angelica.
3: Basta, Monica.
0: Sono felicemente single.
3: Angelica, quanti anni hai?
4: 15.
3: Amo, cosa fai di bello nella vita, Angelica? Fai il liceo?
4: Sì.
3: Cosa studi?
4: Il chimico.
2: Scientifico chimico.
4: Pattinaggio.
2: Oh, che bello il pattinaggio, ma sul ghiaccio o sui roller? Sulle roller.
4: A rotelle.
2: Quelle allora, che mancano qui in questo programma.
3: Infatti.
0: Pronti? Che mancano.
2: Grazie pronti. Monica.
3: Grazie Monica. Ma da quando è che è diventata co-conduttrice?
2: Ma io la terrei comunque. Facciamola conoscere la CIE.
0: Che stasera l'ho deciso io.
2: E vai, evviva. Allora ragazzi, rigiochiamo. Risentiamo un pezzettino della song al contrario. Prego Beppe. Grazie Beppe. Allora partiamo da Monica. Monica, è il tuo momento. Ci devi dire chi canta questa canzone famosissima secondo te.
0: Secondo me posso andare?
2: Sì certo.
0: Secondo me è Festival di Chiara.
2: Allora però Monica, noi ti abbiamo chiesto chi la canta, non il titolo. Quindi chi la canta? Paola e Chiara.
0: Paola okay. E Chiara.
2: Mauro, confermi o ribalti con Angelica?
4: Io penso che la canti
2: Annalisa. Attenzione!
3: Mi spiace.
2: Ribaltano.
3: Mi spiace, ma ha ragione Monica!
2: Monica. Aspetta, perché sono Paola e Chiara che cantano, ma ora il titolo della canzone sarà quello giusto? È Festival, chiedilo a Beppe, dai.
3: Beppe, è Festival di Paola e Chiara?

0: Che brava Monica! Bravo anche Mauro e bravissima anche Angelica. Tanti hanno detto che sembrava Mon Amour di Annalisa, effettivamente poteva confondersi. Però ragazzi, lo sapete, lui sta prendendo lezioni di canto. Beppe, per favore, sentiamo Palmieri che canta Festival.
1: 3, 4... Festival!
0: 3-4, ma vai a tempo poi! 3-4 e poi fai la pausa! Ma che 3-4 è? Scusa, Cioè, ma noi 3-4, pausa! No, 3-4, canta! Tra poco la Cheyenne!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
4: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
2: Hai prenotato?
3: No.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Navi

0: all'ospedale!
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Dettagli in negozio e su demenego.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Strambellas con Spirits alle 21.39. Come state su RTL 105? Non ce la fa.
1: Non ce la fa.
0: Gioco del silenzio in radio non gliel'hanno insegnato.
1: Pazzesco.
0: No. Nulla da fare.
1: 40 anni che fa sto mestiere.
0: È arrivata,
1: Beppe.
0: Dai, Beppe.

0: Settembre, due settimane, che bella sta canzone. Sono troppo contento, siamo troppo contenti. Grande, di ritrovarla nelle novità. Bravo, bravo Settembre su RTL 102.5.
1: Oh, comunque, sai Simo qual è il suono che mette tutti sulla stessa lunghezza d'onda?
0: Il tintinnio dei bicchierini quando parte il brindisi con Amaro del Capo a meno 20 gradi.
1: Esatto, un gesto semplice fatto insieme. E quel momento qualsiasi prende un'altra piega.
0: E noi, dai. Franci, che piega vogliamo prendere stasera?
2: Prendiamo una piega felina, perché parleremo di gatti.
1: Ma ci mettiamo a quattro zampe, quindi.
2: Ma se volete, voi potete anche farlo.
0: Questa, Nick, è una bellissima idea, ora che mi ci fai pensare.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più.

0: In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Dettagli in negozio e su demenego.it.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: La nostra amica l'imbruglia alle 22 in punto su RTL 105. Nella suite Francesca C'è, Nicola Giustini, Simone Palmieri vi danno appuntamento nella seconda ora.
1: Tra poco.
2: E a Pomezia, in provincia di Roma, sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Continuano i momenti di tensione tra manifestanti e polizia davanti alla questura di Bologna. Alla manifestazione, ricordiamo, per Fakir, l'uomo morto durante un'operazione di polizia al lancio di una bomba carta da parte degli antagonisti, è seguita una carica della polizia. Poco fa ci sono stati nuovi lanci di petardi da parte degli antagonisti e risposta delle forze dell'ordine con lacrimogeni e idranti. E proprio pochi secondi fa ha parlato l'avvocato Fabio Anselmo, che è l'avvocato della famiglia di Fakir. Ha detto: è un evento a orologeria che costituisce un attacco alla famiglia di Fakir, che ha chiesto più volte calma, educazione e rispetto. Ovviamente si riferisce alle, ai disordini che in queste ore, in questi minuti, si stanno consumando in quella di Bologna. Ultima pagina con il caso Roggero, sequestrati al gioielliere 50.000 euro. Intanto scoppia il caso Elon Musk. Alberto Ciapparoni.
5: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. Roggero, lo ricordiamo, è stato condannato anche a un risarcimento danni ai parenti delle vittime di 480.000 euro. La moglie e le due figlie lo hanno visitato in carcere a Bollate, dove il negoziante, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e per averne ferito un terzo, è detenuto da venerdì scorso e hanno riferito che sta bene ed è tranquillo. Intanto, oltre allo scontro tra maggioranza e opposizione sulla grazia, si registrano frizioni nel governo sulla proposta della Lega di estendere la legittima difesa. Si rischia e liberi tutti, dice il viceministro Sisto a nome di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. La vicenda Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e chiede persino la condanna di giudice e pubblico ministero.
4: Ora la maxi operazione è scattata oggi in tutta Italia contro le baby gang. Mario, vai.
6: Maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile in tutta Italia. Il bilancio parla di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, e del sequestro di oltre 700 kg di droga. L'intervento rientra in un più ampio piano di contrasto a spaccio, violenza e baby gang. In una nota il sottosegretario all'interno Nicola Molteni e il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari definiscono il blitz la conferma dell'impegno dello Stato contro l'illegalità. I due esponenti del governo richiamano anche le recenti misure sulla sicurezza e il disegno di legge sulle cosiddette baby gang, ribadendo la linea della tolleranza zero nei confronti della criminalità giovanile.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Infiltrazioni di aria più fresca in quota disturbano l'anticiclone. Anche martedì avremo fenomeni temporaleschi di forte intensità in transito, soprattutto tra Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e verso sera anche sul medio versante adriatico. Rimane invece soleggiato e molto caldo al sud e sui settori tirrenici, con temperature massime ancora superiori ai 40 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione di Padova per un mezzo pesante in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda e si è formato un chilometro di coda anche verso Bologna dopo Villa Marzana. Per curiosi, dopo l'uscita obbligatoria a Ferrara Nord, dove si segnala coda, bisognerà immettersi sulla statale 16 Adriatica.

0: Rientrando così a Villa Marzana, sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quattro minuti dopo le 22, buonasera, bentrovati, lunedì 20 luglio 2026, la seconda ora della suite su RTL 102.5. Francesca Ceia, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Si parla di gatti, tra poco tra l'altro sì. Salvo La Rosa da Catania in apertura di settimana.
3: Non
2: come
3: l'abbiamo
2: sempre
3: mai chiesto a Salvo, in effetti, se è un amante dei gatti, dei cani, se ha animali domestici, non l'abbiamo mai chiesto.
2: Magari tra poco lo facciamo e poi dobbiamo ringraziare anche un ascoltatore, vi facciamo vedere una bellissima immagine
4: bella
2: in radiovisione a proposito di gatti. Ripartiamo.

0: sia nella suite su RTL 102.5 alle 22.12 Francesca Cea, Nicola Giustini, Simone Palmieri, con noi però in studio Sergio Gadda.
1: Sì, perché c'è una notizia dell'ultimo minuto che riguarda Fedez. Secondo l'ADN Kronos, Fedez questa sera è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, pare per problemi gastrici. Nella stessa struttura il rapper, se ricordate, era stato operato d'urgenza qualche tempo fa, nel 2023 se ricordo bene, per un'emorragia interna causata appunto dal sanguinamento di alcune ulcere. Al momento abbiamo questa notizia, non abbiamo altro.
0: Grazie Sergio. In caso ulteriori aggiornamenti ci direi tu quando e come. Nel frattempo anche Levante su RTL 102.5.

0: Nemmeno per un milione, Bunda Bash alle 22.18 su RTL 102.5 nella suite. Ci colleghiamo immediatamente, per chi lo stesse vedendo in radiovisione al 36 del vostro televisore, io lo so per
1: che
0: certo,
1: meraviglia.
0: È Piazza Duomo a Catania. Buonasera Salvo!
2: Buonasera!
3: Piazza Duomo a Catania, sorpresa per RTL 102.5, perché mi trovavo all'interno della cattedrale in quanto oggi stanno mostrando i lavori di restauro effettuati sul busto reliquiario della nostra Santa Patrona di Sant'Agata, quindi alla mia sinistra sta avvenendo

0: tutto ciò. Io sono stato protagonista, insomma, di questo evento, però ho lasciato tutto per venire qui, raccontarvi questa situazione e mostrarvi questo barocco straordinario con il nostro lioccio, che sarebbe l'elefante di Pietra Lavica. Quindi quello è il palazzo del comune e questa è Piazza Duomo, quindi siete nel cuore della mia città, eccomi qua.
1: Bella, pronto. Bella, vedo anche una farmacia, è possibile, Salvo?
0: Sì, c'è una farmacia là sotto, se hai bisogno
2: Palmieri?
1: Scusa, è che essendo ipocondriaco è la prima cosa che guardo quando vado in una città.
2: Ma come proseguirà poi la serata? Come proseguirà poi la serata, Salvo?
0: Sta per terminare, perché oggi sono stati proprio mostrati questi lavori. Il busto reliquiario di Sant'Agata contiene proprio le reliquie, il cranio della nostra santa patrona, è stato completamente restaurato dagli esperti, dalle maestranze dei musei Vaticani, che sono qui presenti perché hanno raccontato tutto quello che hanno fatto sul busto. Ci sono tantissimi gioielli di inestimabile valore che sono stati proprio restaurati uno ad uno insieme con tutto il busto. Anche il cranio è stato praticamente restaurato per far sì che la conservazione possa avvenire ancora per tantissimo altro tempo. E quindi questo è l'avvenimento. Poi domani e dopodomani tutta la cittadinanza, tutta la popolazione potrà vedere, andare in processione, entrare in cattedrale e vedere il busto reliquiario di Sant'Agata proprio a tu per tu, a distanza ravvicinata. È un atto di grande devozione e di grande fede. Quindi tutto ciò sta avvenendo stasera, avverrà domani e dopodomani, e quindi noi lo stiamo raccontando come sempre in diretta anche su RTL 102.
2: In anteprima assoluta, quindi per noi,
0: esattamente. Salvo, quindi
1: scusami,
0: mi sono fatto prestare il wifi qui dall'amico Prestipino
3: dal sindaco, direttamente dal sindaco di Catania.
1: Scusami, Salvo.
2: Salutiamo il sindaco di Catania, allora lo salutiamo e lo ringraziamo.
0: Lo salutiamo. Sì.
1: Quando noi abbiamo celebrato anche in diretta su RTL 102.5 Sant'Agata, avevamo detto che c'era una parte invernale, ma c'era anche una parte estiva. Corrisponde a quello che stai facendo tu ora, oppure un'altra roba?
0: Questa è la preparazione, perché il 17 agosto ci sarà un evento ancora più straordinario, perché il 17 agosto noi celebriamo il ritorno delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli, perché le reliquie nel 1126 vennero sottratte, vennero rubate,
2: trafugate,
0: e quindi 900 anni dopo, cioè il 17 agosto, noi celebreremo questo ritorno, e quindi c'è la cosiddetta festa estiva, mentre la festa invernale è il 5 di febbraio, ma comincia già giorno 3 con quel concerto che ho presentato proprio io qui in Piazza Duomo a Siro C con dei fuochi, poi il 4 mattina la messa dell'aurora, e poi il 5 i solenni festeggiamenti col giro interno del fercolo e del busto reliquiario. Quindi è vero, Simone ha detto ancora una volta una cosa giusta.
2: Una ne ha detta di giusta.
3: Salvo, non mi permetterei mai di contraddirti, però ha detto una volta, non ancora una volta.
1: L'avverbio
3: fa la differenza.
0: Guardate qui ancora,
3: guarda che meraviglia.
0: Con Piazza Duomo.
1: Che meraviglia, bellissimo. Piazza Duomo a Catania, quella farmacia sarà super fornita. Grazie Salvo.
2: Grazie Salvo.
3: Ciao Salvo.
1: Ciao, ti vogliamo bene, ti vogliamo bene.
0: Anche io vi voglio bene.
1: Grazie ancora una volta per questo momento, perché poi noi, grazie a Salvo, in questi anni abbiamo conosciuto un sacco di cose della Sicilia, di Catania, non solo, che prima non conoscevamo.
2: Curiosità, aneddoti, storia, folklore, cultura, religione.
1: Tutto Forte quello che tu, Francesca, non sai purtroppo. Questa ignoranza.
3: E invece noi sappiamo bene.
1: Basta. Sfera.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

del capo, il momento ghiacciato.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
7: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
15: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
14: Lavorato fresco.
16: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Che ci lega. Alfa, bellissimissima, alle 22.33 su RTL 102.5 nelle suite. Allora, abbiamo dato un titolo a questa serata perché si parla, aspetta Franci, si parlerà di gatti. E lo dico, Franci, perché tu appena hai detto parliamo di gatti, al 378-378-1025 i nostri ascoltatori che ci vogliono
1: scatenati
0: dell'anima hanno mandato una bellissima immagine, credo fatta con l'intelligenza artificiale.
2: Credo.
0: Eccola qua. Allora, per chi ci stesse seguendo solamente in radio e non in radiovisione al 36 del vostro televisore, ci sono due gatti, uno si chiama Simone, l'altro Nicolò.
2: Che ovviamente, Nicolò dei due è quello che mangia, giustamente.
0: Ovvio. Con due ciotole piene di croccantini e in alto la targhetta con scritto Sweet 102.5. Questa immagine.
2: Cattpuccino.
0: Bellissimo! Questo dettaglio clamoroso. Novità.

0: John Legend alle 22.40 RTL 102.5 la suite Franci. Allora, sì, questi benedetti gatti, cosa gatti dobbiamo sapere?
1: 44 gatti in fila per tre con il resto di due. Allora, un'azienda giapponese ha assunto 11 gatti per, come dire, insomma, alleviare lo stress dei suoi dipendenti ed ha funzionato.
0: Ah, quindi sì, il consiglio è quello di portare domani dei gatti qui in sede a Milano.
1: Per beh, stare... ma c'erano, ti ricordi? Ma voi,
0: hai ragione,
1: voi non c'eravate ancora,
0: no.
1: Ma c'erano tanti gatti, poi ne sono arrivati, poi ne sono rimasti due, poi tre. Chiedete da Christian Alberton.

0: Show Mendes alle 22.47 su RTL 102.5 nella suite. Dobbiamo fare i complimenti a Julie perché Solito Cinema da oggi, da questa sera, è disco d'oro.
1: Grande.
0: E quindi complimenti.
2: Per un ragazzo d'oro, eh?
0: Vabbè, non posso neanche parlare.
1: No. Meglio così. Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Cante.

0: Bob Sinclair, Can't Wait. Alle 22:53. I can't wait.
1: More or less.
0: Yes. I don't know. Allora, siete su RTL 105 nella suite. Francesca Cerni.
1: Yes, I know my way. Di almeno così.
0: Sono pazzo. Vabbè, comunque, stavamo dicendo e stavamo chiacchierando anche di gatti e di quanto.
1: No, di questa iniziativa apparentemente bislacca, originale, in realtà ha una sua fondatezza. E poi ne parleremo anche con uno dei nostri psicoterapeuti di riferimento, Andrea Sales, che sicuramente darà una lettura, insomma, più alta, ecco, alla notizia.
0: Avere gatti in ufficio, in azienda, sarebbe un
1: alleggia
0: bene.
1: Allevia lo stress.
0: Sarebbe un bene, e poi ti fa anche produrre di più, perché toglie lo stress ai dipendenti, e allo stesso tempo loro lavorano di più, o forse lavorano semplicemente meglio.

0: È il mio corpo che cambia. Il Litfiba alle 22.59 su RTL 102.5 in chiusura della seconda ora della suite con Francesca Cea, Nicola Giustini, Simone Palmieri, ma noi ne abbiamo una terza perché vi portiamo fino alla mezzanotte. Tra poco anche lo psicologo e psicoterapeuta Andrea Sales
1: per parlare di gatti,
0: per parlare dei miau miau.
2: Non solo, non solo del potere dei gatti,
1: del potere,
2: in un ambiente di lavoro.
1: Cosa penserà Sales che ogni volta che lo chiamiamo parliamo di topic?
0: No, ma tu dici
2: così:
0: a Nicolò non piacciono i gatti, possiamo dire questa cosa.
1: Sì, mi piacciono quelli della mia ragazza e basta.
0: Perché stanno a casa la tua ragazza, però.
1: Anche.
0: Immaginavo. A tra poco.
1: Anche a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, sono le 23.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Momenti di tensione a Bologna, la manifestazione per ricordare Abderrahim Fakir, morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Ci sono stati a più riprese scontri tra antagonisti e forze dell'ordine. Da una parte lanciati petardi, una bomba carta, gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Dal presidio pacifico invece la nipote dell'uomo morto ha chiesto non odio ma verità su quanto accaduto. Fedez è stato portato con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, pare per problemi gastrici. La notizia è stata battuta dall'ADN Cronos. Il rapper era già stato operato d'urgenza nel 2023 per un'emorragia interna. Voltiamo pagina. La Gran Bretagna, un nuovo primo ministro, Andy Burnham, Massimiliano Mantiloni.
5: A Londra si è aperta l'era di Andy Burnham. Ridaremo stabilità al Regno Unito, dice il nuovo leader laburista ricevuto l'incarico di formare il governo. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico, rimettendo l'incarico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Il mio lavoro è finito, lascio un paese migliore, restiamo al fianco dell'Ucraina, ha dichiarato Starmer. Il nuovo leader rilancia la sfida. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, ha detto il neo premier, che ha assicurato di avere un piano per migliorare il paese nei prossimi 10 anni e far star meglio chi è in affanno. Ma c'è una nota di malinconia nella famiglia di Andy Burnham. Nel giorno della sua ascesa a primo ministro del Regno Unito, mio padre è malato di Alzheimer, non sa che sono diventato primo ministro, ne sarebbe fiero, ha rivelato.
4: Le forze armate americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, lo ha reso noto il comando centrale militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, erano le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale e commerciale nello stretto di Hormuz. Notizia di poco fa: è morto a New York il corrispondente di La 7, Daniele Compatangelo, a quanto apprende l'ADN Cronos. Il decesso sarebbe legato a problemi cardiaci. Il mese scorso il giornalista aveva intervistato Donald Trump, che all'indomani del G7 di Evian in Francia aveva affermato che Giorgia Meloni l'aveva implorato di fare una foto con lei. Le parole del presidente americano avevano creato poi un vero e proprio caso politico. È tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
6: Grazie Sergio, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete, l'unica eccezione la registriamo sulla A13 Bologna-Padova, dove si è formato un chilometro di coda tra Ferrara Nord e Villa Marzana-Rovigo Sud in direzione di Padova per un veicolo in fiamme. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Quattro minuti dopo le 23, attention please!
1: My friends!
0: Because this program is...
1: amazing!
0: But also... The third...
1: Adesso della suite!
0: Into 2026 per naviganti...
1: E navigatori satellitari Tom Tom e non...
0: Ma non solo, per le passeggiatrici...
2: Ma l'hai già detto tu.
1: E
2: i passeggini.
0: Hai ragione. Chiedo schiuma. Pronti a cantare? Sai.

0: Su alle 23:12 su RTL 102.5 nella suite con Francesca Cenni, Nicola Giustini, Simone Palmieri e tra poco appunto Andrea Sales con noi.
1: Per parlare di gatti e non solo, però nel frattempo
2: ancora
1: comunque...
2: parlare di gatti,
0: banalizzate
2: tutto,
0: ma no, sì. Perché devi banalizzare in questo modo? Ma non ne posso più.
2: No, di solito lo fai tu, strano infatti.
1: Ma perché sono no, stavo dicendo che in realtà poi al 378-378-125 sono in tanti a dire che effettivamente con il proprio cucciolo, no, anche quando magari fanno smart working, con il proprio cucciolo che passa in casa, passano anche di più le giornate, certo, senza stress particolare.
0: Ma poi, anche per esempio le fusa hanno un potere incredibile, no?
2: Vivificante, esatto.
0: Le fusa del gatto nei confronti dell'uomo. Ho scoperto anche che c'è un bellissimo resort hotel a 5 stelle vicino a Milano dedicato proprio, sì, ai gatti, quindi se quest'estate non sapete
2: anche in provincia di Verona
0: dove, sì, lasciare il vostro gatto, sì, questo hotel si prenderà cura al 100%.
1: Tu lasci lì?
0: Tantissime attività di intrattenimento dedicate al gatto.
1: Sì, fanno animazione, ci sono, fanno la pausa caffè per i gatti, il gioco caffè,
2: la pausa pallina.
1: Allora, chi indovina questa canzone?
0: Si prenotano con

0: Miley Cyrus, alle 23:19, RTL 102.5 la suite. Ma in quanti siete? Al 36 del vostro televisore, in radiovisione.
1: Che belli!
0: Finalmente è tornata lei, Daniela Scuderi.
2: Sì, ciao Dani, ben trovata.
1: Cioè, manco ti ciao, saluta, ragazzi. Capisci?
2: Ciao Andrea,
1: ecco.
2: Andrea Sales. Ciao, Andrea. Ciao ragazzi, quanti siete?
3: Ciao ragazzi. Sono qua con tutto il mio team perché siamo in vacanza e allora
1: bravi.
3: Quando la Franca ha detto senti Andre stasera parliamo dei gatti, del lavoro, ho detto sì, siamo tutti qua in vacanza, siamo tutti presenti insomma.
2: Allora, ma che bello.
1: Ma dove siete? D'accordo. Dove vi trovate? In quale località? Si può dire?
3: Siamo a Viterbo, siamo a Viterbo in una casa in mezzo al verde.
2: Bello.
3: Abbiamo passato 5-6 giorni tutti assieme a mangiare, chiacchierare, fare il bagno in piscina, bere gli spritz, quindi una cosa molto bella.
0: Tra l'altro, scusate, essendo tutti psicologi e psicoterapeuti,
2: immagino la festa.
0: Sono molto risolti tra loro, non litigano mai, trovano sempre il compromesso, sì. Non c'è nessun malessere in mezzo a loro, cioè tutto così sano.
2: E parlano solo di cose profondissime.
0: È vero.
2: Facciamo un applauso anche a Andrea Sales, il capo che ha pagato la vacanza di tutti.
0: Veramente bravo. Allora, però parliamo di cose serie, perché questa sera stiamo analizzando e lo facciamo anche con voi dei gatti presenti in azienda. È vero, Francesca?
1: Ma i gatti, comunque gli animali, insomma, diciamo, gli effetti benefici della presenza di un animale all'interno di un ambiente lavorativo, che potrebbe sembrare apparentemente ossimorica la cosa, mentre invece è di uso, insomma, diciamo che questa notizia parte dal Giappone, ma in realtà molte aziende italiane si sono aperte a questo, diciamo, ad ospitare insomma degli animali domestici, ovviamente, certo, non delle fiere selvagge, ecco, questo è poco ma sicuro.
3: Sì, è una cosa che è abbastanza diffusa, ma perché l'animale rappresenta in tanti momenti uno spazio di distacco dal lavoro, dalla quotidianità, e poi perché ti dà un tipo di comunicazione, che è una comunicazione che qualcuno, tu Franca so che sei molto legata ai cani, e vedo sempre nelle tue storie, no? Ma ti dà uno spazio di comunicazione che è molto profondo, molto bello, e che poi può essere anche interpretato, no? Nel senso che o capiamo il linguaggio, certo. Però avendo proprio un modo diverso di comunicare, ci genera, a molte persone genera benessere. E quindi le aziende che scelgono di fare questo lo fanno proprio per offrire uno spazio diverso. Sappiamo che oggi prendersi cura del benessere dei collaboratori è primario. E sì. Quando io l'ho proposto al mio team, ma questo qua, dov'è? Fatemelo vedere, questo qua dietro è allergico, questo dove sei? Niente di qua. Lui è allergico ai gatti, quindi niente.
1: Ci sono
3: da
1: delle
3: fare,
1: allergie, niente.
2: Esatto. E porta i cani.
1: Pappagalli?
3: Pappagalli, ecco, la Manny, dov'è la Manny? Manny. La Manny, lei c'ha, dov'è che è qua? Lei c'ha i pappagalli a casa e stiamo pensando di portare i pappagalli, capito?
1: Per esempio.
3: Ecco, Palmieri ha già guardato la Manny con l'occhio.
0: Non è vero!
1: Sì, con occhio Volpi, con occhio.
2: Si è svegliato il pappagallo.
3: Non animalesco, ma molto va bene.
0: Non è vero, non è vero. Allora ragazzi, complimenti a parte tutto per quello che fate, per quello che organizzate.
1: Sì.
0: Noi vi vogliamo molto bene ed è bello vedervi insieme e vedere dietro di te, Andrea, perdonami, tantissimi ragazzi giovani.
3: Sì, è vero,
1: ma cosa
3: è vero,
1: ridi,
3: è vero.
1: Scusa.
0: Che ti seguono, ok, in questo va bene.
3: E guarda che anche la Franca a voi che siete giovani, se non
0: infatti.
3: Ci fosse la Franca, voi insomma, voglio dire,
0: sì, no, sì, c'hai ragione. C'hai ragione,
2: poco,
0: Andrea.
2: Ma sicuro.
0: Salutiamo tra l'altro in chiusura anche un ascoltatore che al 378 378 102.5 ha scritto Antonio Ornano, che è un famoso che è un famoso comico che assomiglia evidentemente ad Andrea Sales. Grazie Andrea. Andate a cercare, se non lo conoscete, Antonio Ornano, siete identici.
1: Grazie,
0: grazie,
1: buon
0: ragazzi.
1: Proseguimento
2: ciao,
1: di vacanza e di lavoro.
2: Ciao,
1: a te tutti. Anche. Grazie Andrea,
0: ciao,
1: per
0: Dani.
1: Essere stato con noi.
2: Ciao Daniela.
0: Ciao Daniela. Ci manchi Daniela. Un abbraccio. Per fortuna ci sentiamo sempre su Instagram. Io, Nicolò e Daniela.
2: Ma perché mi metti in mezzo a queste storie? Io non c'entro. Fate tutto da soli
1: io
2: e va
1: pur
2: benissimo.
1: Non sapendolo so per certo che Daniela non si sente con Palmieri.
0: No, allora
3: Franca,
0: pur io a Daniela rispondo solo con i fuocherelli su Instagram.
2: Benissimo, benissimo.
1: Bene.
2: L'approccio con la A maiuscola. Ciao ragazzi,
0: ciao,
2: grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: L'amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Negramaro, la luna piena.
1: La luna.
0: Alle 23:33. Bene. Perché ci sono i lupi.
2: Lupi della sigla,
0: certo.
1: Beh, questa potrebbe essere la giusta sigla per introdurre il prossimo momento.
0: Cioè, Franci, dici un po', Franci.
1: Ma non è arrivato quel momento lì?
0: Dai, però!
1: Allora, quello più importante?
0: Dai, allora, però! Franca.
1: Vai con la sigla!
0: Malessere, malessere!
2: Evviva il malessere!
0: È malessere, Nicolò, è malessere!
1: No,
2: è arrivata da pochissimo un'ufficialità. Milan, Modric si va avanti insieme per un altro anno.
1: E dai,
2: applauso,
1: forza Milan,
2: siamo,
1: dai,
2: diciamo,
1: forza
2: ai
1: Milan.
2: Dettagli, e quindi insomma Luca, Luce, Modric, l'architetto del centrocampo, rimarrà il rossonero anche per la prossima stagione.
0: Novità, Madonna!

0: Lenny Kravitz, California, here we come! Alle 23.40 su RTL 102.5. No, quella era un'altra canzone dei Phantom Planet. Comunque, Half an Hour di Nick, storie, notizie, racconti. Recuperiamo tutto fino alla mezzanotte. Se vi foste persi qualcosina, noi ci siamo. Grazie a Nicolò Giustini.
1: Una bella notizia che arriva dal mondo del basket e riguarda Achille Polonara, perché ufficialmente negli ultimi mesi della passata stagione, gli ultimi mesi sportivi della passata stagione, ha annunciato il ritiro dalla pallacanestro giocata, ma questo non gli importa da un certo punto di vista, che continuerà a far parte del mondo del basket. È ufficialmente il nuovo assistente della pallacanestro Avellino, che gioca in Serie A2, quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo a lui e alla società. Un ragazzo comunque a livello cestistico molto intelligente, quindi sicuramente saprà dare una mano e avrà una brillante carriera, senza dubbio.
0: Mace, cattive abitudini.

0: I Am alle 23:49, perché si dice così su RTL 105 nella suite. E basta. Allora, Half an Hour del Nick.
1: Beh, questo è stato il primo weekend ufficiale dell'Odissea, che ha già recuperato il 100% del budget con quasi oltre 300 milioni di dollari guadagnati al botteghino. Quindi complimenti a Christopher Nolan e soprattutto complimenti a tutti quelli che avevano detto che avrebbe floppato questo film. E poi invece oggi, a proposito di cinema, è stato rilasciato ufficialmente il primo trailer di Avengers Doomsday.
0: Allora lì sì che parliamo di vero cinema.
1: Sì, eccoci qua, a vostro onore. È stato molto interessante però notare come, rispetto al trailer di Nolan, tantissimi commenti negativi. Avengers Doomsday che
0: si prospetta perfetto. Sì. Basta, c'è da dire. Un film perfetto.
1: L'hai ancora visto già, è perfetto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franci Cheyenne, te ne prego.
3: Allora, questa è una canzone che è stata portata a successo dai Ram Jam nel 1977, ma non nasce come una canzone rock, bensì come una canzone afroamericana, anzi una canzone di lavoro afroamericana. Stiamo parlando di Black Betty.

0: 23:59, il Millennium su RTL 102.5 nella suite in chiusura di queste tre ore insieme. Noi però vi diamo appuntamento a domani a partire dalle 21 e siamo sempre noi. Se non cade la linea, Francesca Cheyenne. E poi da Milano, Nicola Giustini e Simone Palmieri. Sappiamo anche, vi diamo questa bella notizia, visto che è l'ultima settimana in cui saremo tutti e tre insieme. Questo lo possiamo dire, no? Sì, poi ci rivedremo a fine agosto. Che
1: vediamo.
0: No, in effetti non ci rivedremo a fine agosto, però questo è poco ma sicuro. Cambierà qualcosa, questo è un buon punto. Però giovedì sei anche tu qui in studio a Milano, vero Franci?
1: Sì, beh, facciamo il corna, dai, che non si sa mai qua, sai, ogni cosa cambia, no?
2: Sì, comunque, grazie Franca, grazie di Ghitos,
1: grazie a voi,
2: grazie a Beppe,
1: a tutti.
2: Ma soprattutto ringraziamo Amaro del Capo, l'icona italiana dell'anima dall'anima calabrese, che ha reso inconfondibile l'ice shot a meno 20 gradi.
0: Bottiglie e bicchierini in freezer, così quando arriva il brindisi è tutto pronto.
2: Amaro del Capo, il

0: Il momento ghiacciato.
1: Grazie Beppe, grazie Diego, grazie Nick, grazie Simo. Ora arrivo in ottamboli. Ciao.
0: Ciao. Buonanotte. Anche a Casignana, in provincia di Reggio Calabria, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Momenti di tensione in serata a Bologna per ricordare Abderrahim Fahir, l'uomo morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Alcuni antagonisti sono diretti verso la sede della questura ed hanno dato vita a scene da guerriglia urbana. Gli agenti hanno risposto con cariche, lacrimogeni e idranti. Sulla vicenda, così al Tigiuno, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
4: È accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria.
5: Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà accertare che cosa è successo.
3: La Gran Bretagna ha un nuovo primo ministro, si tratta di Andy Burnham, settimo premier di Sua Maestà dal 2016 a Downing Street. Il nuovo capo del governo britannico ha già sentito il presidente americano Trump, ha nominato ministro dell'economia l'ex titolare della difesa John Healey, ha scelto il progressista Ed Miliband agli esteri e confermato Shabana Mahmood, ministra dell'interno. Donald Trump invece ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelli che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie. Fedez invece è stato ricoverato in pronto soccorso in serata, secondo quanto appreso da fonti sanitarie, lamentava problemi gastrointestinali probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso. E siamo adesso alla pagina sportiva. Enzo Tamborra.
6: In apertura le clamorose indiscrezioni sul prossimo commissario tecnico della nazionale. Secondo Sky Sport c'è stato un incontro lo scorso weekend a Barcellona tra il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. All'ex allenatore del Manchester City sarebbe stato prospettato un progetto di 4 anni che partirebbe dalla Nations League per poi puntare agli europei del 2028 ed infine ai mondiali del 2030. Una risposta non ci sarebbe ancora, le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Resta vivo anche l'interesse per Andrea Pirlo. Ed intanto il calcio inglese è in lutto per la scomparsa all'età di 75 anni di Kevin Keegan, formidabile ala del Liverpool, campione d'Europa nel 1977 e 2 volte pallone d'oro. Guidò anche la nazionale inglese, da tempo era malato di cancro.
3: Grazie a Tamborra, è tutto anche per questa edizione, adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
7: Grazie Sergio, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla maggior parte della rete. Fa eccezione la 13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova e per queste ragioni si è formata coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione proprio di Padova. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Guidate con prudenza dunque, fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
9: Popolo, popolo, popolo notturno di RTL
1: RTL 102.5, fammelo dire, scusa in apertura perché manco un po' dalla notte di RTL 102.5. Io sono Mauro Corvino, per un paio se non tre notti sarò in compagnia vostra, ma soprattutto direttamente da casa sua, Silvia Signore.

0: Buonasera a tutti, buonasera Mauro Corvino, come va?
1: Bene, bene, guarda, sembra quasi come se ci fossimo visti ieri, incredibile. Ma... come passa veloce il tempo.
0: Sì?
1: Sì, ieri. Anche l'altro ieri ci siamo visti.
0: Ah, è vero.
1: Ancora l'altro
0: e
1: ieri
0: che
1: ancora.
0: Ci vedremo anche domani.
1: Incredibile,
0: beh,
1: ragazzi.
0: Per tutta la settimana.
1: Naturalmente, se volete partecipare, 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Naturalmente, prediligiamo i vocali.
0: Ah no, anche le chiamate, così
1: no,
0: ci
1: dico anziché quelli scritti.
0: Ah no, anche però sai, dei video, videomessaggi, foto, messaggi vocali, tutto, no?
1: Ma anche foto sé? Ma prima di cominciare, domanda importante: dopo una pizza d'estate, che cosa ci sta bene?
0: Facile, vecchio amaro del capo, ghiacciato a meno 20 gradi. Arriva la bottiglia ghiacciata e il dopo pizza cambia passo.
1: La regola è semplice: bottiglia in freezer a meno 20 gradi e bicchierini ghiacciati. Mi raccomando, Silvia,
0: però assolutamente.
1: Bevi responsabilmente in ogni caso.
0: Tutti, non solo io.
1: No, perché poi mi diventi un po' brilla, un po' sbarazzina.
0: Ma sono più simpatica.

0: Vieni nel mio cuore, ultimo su RTL 102.5, mezzanotte 12 minuti, martedì 21 luglio 2026, e questo è In Ottambuli. Tra poco parleremo di Odissea al volo, ma prima c'è un vocale. Sentiamo.
1: Welcome back Mauro Corvino, grande, ci sei mancato, il popolo della notte. Un grande abbraccio a tutti, ciao Silvia, un abbraccio a tutti da Emanuele, buon lavoro, grazie della compagnia.
0: Ciao per Emanuele, soprattutto mia. Ma anche a me è mancato tantissimo il popolo della notte, e quindi ogni tanto
2: che
0: vengo...
2: Che bugiardo!
0: Ma è vero, ma vuoi mettere gli ascoltatori della notte rispetto a quelli del giorno?
2: Su questo è vero, perché comunque di notte si crea proprio un rapporto, no? E siamo tutti una grande famiglia, ecco.
0: Esatto.
2: Di giorno l'ascolto è un po' più distante. Strato, invece stasera...
0: Allora, ogni tanto verrò a fare una puntatina se Silvia Signore mi invita.
2: Quando vuole.
0: Cioè, dipende da lei, non dipende
2: da
0: certamente.
2: Me.
0: Certo, sei tu la padrona di casa, non io.
2: Devi sapere che non lo dire, che sennò adesso chiama Piccolillo che diventa un pochino geloso.
0: Ma che gli frega, lui sta a Cetraro a pescare adesso. Figurati se sta ascoltando noi.
2: Era già preoccupato, ha detto Silvia, mi raccomando.
0: Ti ha chiamato veramente? Ma che
2: no, non mi ha chiamato, me l'ha detto giovedì prima di...
0: E che raccomandazioni ti ha fatto? Sentiamo, che poi parleremo dell'Odissea. Vai.
2: Che raccomandazioni?
0: Sì, sì.
2: Di fare la brava.
0: La brava, perché? Perché di solito che fai? Le risate dalla regia.
2: Non lo so.
0: Niente.
2: Beppe di Dio, cosa faccio di solito?
0: Annuncia i dischi, annuncia i dischi. Sentite, sentite.
2: Arriva
0: cosa
2: Gianni
0: dice.
2: Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: Forse tu sei un po' più intonata. Feeling Better, Malika Ayane su RTL 102.5 in ottambuli con Silvia Signore e Mauro Corvino.
1: Esatto. Senti, ti autoannunci?
0: Sì, io sono abituato a fare così perché sì, no, perché sono egocentrico. Ma al di là di questo,
1: è importante dirlo nella vita,
0: No, io ammetto quelli che sono i miei pregi, ma soprattutto i miei tantissimi difetti, ma mi vorrei concentrare sull'Odissea.
1: Vai.
0: Prima non so se hai sentito quel programma che va in onda prima di noi, la suite 102.5,
1: sì,
0: con quei tre ragazzi. Bene,
1: esatto.
0: Hanno parlato dell'Odissea, no? E del fatto che il film di Nolan in pochissimi giorni già è riuscito a recuperare il budget speso.
1: Okay.
0: Bene, e io sono andato a controllare per prenotare un posto, ne stavamo parlando anche prima fuori onda,
1: sì,
0: in un cinema che insomma proietti la pellicola in 70 mm, che è il formato deciso da Nolan. Ma se vuoi ti posso spoilerare il finale dell'Odissea.
1: Ma no, non me lo devi spoilerare.
0: Tu lo sai che vabbè,
1: come va a finire? Vabbè, la storia è quella, ormai la sappiamo tutti.
0: Vabbè, però non la dico, magari qualcuno non lo sa. Può essere che in 3000 anni.
1: Ma come non si fa sapere la storia di Ulisse?
0: Ma può essere che in 3000 anni qualcuno non abbia letto l'Odissea.
1: Può essere.
0: Ci sarà qualcuno che l'ha.
1: Tantissime
0: tipo Beppe di Dio. Beppe, tu l'hai letta l'Odissea?
1: No,
0: no, vedi?
1: Vabbè, allora, ma nessuno. Effettivamente nessuno ha letto l'Odissea. Abbiamo sempre visto i film.
0: No, io

0: scuola l'ho studiata, l'Odissea.
1: L'hai studiata?
0: Ma le medie si studia.
1: Vabbè, quindi dici qualche verso.
0: C'è l'Iliade e l'Odissea. Ma no, la storia, adesso non è che ricordi i versi. Per chiedere.
1: Sì, ma non l'avrai letta.
0: Sì, no, a scuola sì, dovevo fare sì, la parafrasi.
1: Hai fatto anche la parafrasi. Cioè,
0: ma le fatte le scuole medie?
1: No, io sono andata direttamente
0: all'università. Ok, è la bambina prodigio, scusate. Ma se vuoi chiedere delle citazioni, devi chiedere Andrea Tuzio. Cioè lui sa a memoria tutte le citazioni, tutti i poemi, e poi se parli della lingua latina, figurati, lui sta lì che ti fa dupa. Cioè una roba proprio affascinante di quest'uomo.
1: Vabbè,
0: che
1: qualcosa la
0: tanto.
1: So anch'io, ma del
0: tipo, vai.
1: Amor che un nullo amato amor perdona, mi okay. Prese del costui piacersi forte, che come vedi ancora non mi abbandona. E cos'era?
0: Questa l'ha studiata al secondo anno di università.
1: No, e questa cos'era?
0: Era

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Perché?
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Niente, ragazzi, vi devo avvisare di una cosa molto importante in questo momento, Silvia.
1: Fatti,
0: signore,
1: fatti tuoi.
0: No, vabbè, però si sta lamentando del fatto che a Milano non ci sia nessuno.
1: È vero.
0: Ecco, perché
1: cioè
0: tutti...
1: io sono da sola a casa perché tutti i miei amici sono già in vacanza.
0: Il problema è che lei frequenta solo gente con l'argent. Il problema è questo: quelli ricchi già sono in vacanza. Noi poracci, tipo io, Beppe di Dio,
1: io no,
0: Diego,
1: scusa, pure io, dove ma sono? A lavorare.
0: Ma tu per grazia del Signore, appunto Signore, fai di cognome Signore.
1: Come si permette?
0: No, sei qui nel senso che avresti potuto fare
1: io
0: tante altre cose invece.
1: Invece?
0: Ci cedi la tua... Vabbè,
1: ma io amo il mio lavoro e amo tutti i veri normal people di RTL 105, quindi sono qui per voi.
0: Quindi cosa devono fare loro? Convincili?
1: Chiamare allo 02 25 15 15 e raccontarci che cosa ci vogliamo far raccontare.
0: Dove sono in vacanza in questo momento? Così ti puoi beccare tutti gli insulti del caso.
1: Ok, dove sono in vacanza? Sì. Dove vogliono andare, vorrebbero andare in vacanza? Ma dove andranno?
0: Ma solo Manuel Bella è andato in vacanza qui e t'ho detto tutto, eh?
1: No, pure Piccolillo è in vacanza.
0: Vabbè, ma Piccolillo è lì a Cetraro, te l'ho detto, a pescare, a mangiare. Ogni anno fa sempre la stessa cosa.
1: Scusa, tu non vai in vacanza?
0: Sì, andrò in vacanza.
1: Allora,
0: innanzitutto per un piccolo periodo devo seguire la mia attività, poi vado in vacanza una settimana, poi si torna subito al lavoro, cara mia.
1: C'è
0: una novità.
1: Diritto.

0: of Convenience su RTL 102.5. Allora, vogliamo raccontare cosa è successo fuori onda? Abbiamo ricevuto una telefonata da parte di Francesco.
1: Esatto, che ci chiedeva quanti fossimo, perché voleva farci un regalo. Oh. Perché lui ha 4 Porsche.
0: Bene.
1: E ci vuole dare una macchina.
0: Francesco.
1: A testa.
0: E noi che diciamo di no?
1: Ci dobbiamo fidare.
0: È un regalo, ha detto, non è che è uno scambio che in cambio vuole qualcosa. Ha detto, io vi voglio regalare 4 Porsche.
1: Ma ce le meritiamo secondo te?
0: Assolutamente, tu di sempre di sì, non dubitare di te stessa. Tu dici sì, che te frega, te la stanno regalando. Ma poi tra l'altro...
1: Allora sogniamo a questo punto.
0: Sì.
1: Che tipo di Porsche vogliamo? Io sicuramente una cabrio sportiva.
0: E Beppe invece cosa vuole? Anche lui, Diego? Una qualunque. Doviglio, do coglio coglio.
1: Magari, no? Blu con gli interni chiari, beige, no?
0: Ma c'era qualcuno che conosci?
1: No.
0: Cioè, ci sei salita su, quindi
1: no,
0: sai
1: no,
0: com'è?
1: No, vabbè. I colori sono quelli.
0: No, dico, nel senso
1: ho
0: che...
1: Ho un ottimo senso estetico.
0: Ah, ok, hai gusto.
1: Certo, okay, poi mi piacciono le cose eleganti, raffinate.
0: Comunque mi è mancato tantissimo il popolo della notte, Silvia, tantissimo, perché queste proposte di solito il giorno non mi arrivano, guarda, subito una Porsche, manco il tempo di tornare. Noi siamo Silvia Signore, Mauro Corvino in Ottamboli fino alle 3 del mattino e vi manca Piccolillo, lo potete dire.
1: A me no, ma neanche un po',
0: Ma fatelo contento. Dai, che gli giro il messaggio. Cercherò.

0: American Corporation, Gianna Nannini, Marrakesh su RTL 102.5. Al 378-378-1025, Silvia. Ci scrivono: ciao Silvia e Mauro, da Andrea di Lizzano. Che bello, Mauro, riaverti nel Popolo della Notte. Ma sono un po' malinconico, ecco.
1: Perché?
0: Perché mi manca Armando, le discussioni che ho sempre con lui. Un grande abbraccio. Cioè, tu sei così masochista che ti manca, Armando.
1: Che dà
0: perché
1: fastidio.
0: Ti insulta. Vabbè,
1: sai che c'è chi prova piacere nell'essere maltrattato, insultato, litigare.
0: Ecco, no. Per esempio a me a letto non piace.
1: Ma chi, perché hai pensato subito lì? Cioè io non stavo parlando di quello.
0: Lo so, io infatti ho detto, aprendo un'altra parentesi, a me non piace essere insultato né insultare.
1: Neanche a me.
0: No,
1: se
0: no.
1: Se ti interessava sapere.
0: No, ma sì, mi interessava.
1: Tanto,
0: sì,
1: no?
0: Molto.
1: Immagino.
0: No, però è una questione proprio di io preferisco...
1: Le coccole.
0: No, le coccole no, però insomma, quanto sei bella, quanto... Allora, se vuoi, adesso possiamo mettere un disco, facciamo una prova.
1: No,
0: tanto
1: in che
0: c'è
1: senso?
0: La social TV. No, una prova di dialogata, non fattiva, capito? Una prova dialogata e vedere come ci scambiamo le fusioni nel caso. No, non è che sono impazzito, è una ricerca antropologica.
1: Ok,
0: questa.
1: Allora, non ho ben capito. Che prova vuoi fare?
0: Allora, simuliamo di fare all'amore, simuliamo di fare all'amore e vediamo che parole ci scambiamo. Perché in diretta non lo possiamo fare, dai. Cioè.
1: E lo facciamo nel fuori onda.
0: Fuori
1: ma
0: onda.
1: Secondo me non lo possiamo fare neanche nel fuori onda.
0: Voi che dite? No. È arrivato Leo Di Mauro, dice di sì. Ma ha detto sì, vai. Io vado,
1: Venga, Leo Di Mauro, non è pure lei.
0: Mica mi trattengo. On My Soul, Bruno Mars.

0: Cara Silvia, il tempo non torna più, quindi goditela, perché è un attimo che diventi come me, a 43 anni vecchio. Quindi goditela adesso.
1: Certo, ma io me la godo.
0: Brava,
1: infatti,
0: brava,
1: per
0: brava.
1: Questo il tempo è prezioso.
0: Esatto.
1: Soprattutto quando devi stare con un'altra persona, nel senso, non si può passare il tempo con tutti. Cioè, quando
0: no.
1: Tu fai un primo appuntamento.
0: Aspetta,
1: per
0: a meno
1: esempio.
0: Che tu non abbia gusti particolari.
1: In che senso?
0: Se vuoi passare tempo con più persone.
1: No, vabbè. Ma perché pensi sempre male?
0: No, ma tu mi stai parlando di persone, di relazioni, giusto?
1: Io sto parlando di relazioni,
0: okay.
1: Sto parlando del fatto che bisogna uscire con delle persone giuste, almeno si spera, perché sennò perdi una serata e perdi tempo.
0: Sì,
1: ma se il primo appuntamento va bene,
0: ok,
1: ci sono delle cose che bisogna fare dopo il primo appuntamento affinché ce ne sia un secondo.
0: Beh, dipende, se ti va. Se ti va, sì, cosa dovresti fare?
1: È andata bene. Allora, per esempio, non bisogna inviare troppi messaggi di fila, perché così sennò lei o lui scappa.
0: Sì, se sei pressante magari metti ansia.
1: Esatto.
0: Poi?
1: Chiedere perché non si riceve risposta.
0: No, questo è molto breve. È da sfigati, se me lo permetti.
1: Un pochino sì. Sì.
0: Bisogna soffrire, in realtà.
1: Un'altra cosa, sfogarsi subito dei propri problemi.
0: Sì, che palle. Cioè, manco t'ho conosciuto, già mi parli di problemi, non va bene.
1: Ma proprio perché il tempo è prezioso, bisogna ridere, bisogna sorridere.
0: Certo,
1: non bisogna stare lì. Ecco, se la ridono tutti, no, non bisogna stare lì a piangere.
0: No, assolutamente, sono d'accordo. Ma chi ha stilato questa ricerca?
1: Adesso te lo dico.
0: Questi geni.
1: Cercare anche continue conferme rivela insicurezza.
0: Certo.
1: E
0: sì.
1: Poi mai fare
0: mai.
1: Mandare quel messaggio dove scrivi
0: no.
1: Ma ci sei?
0: Hanno fatto una ricerca, no? Cioè delle menti geniali
1: sì,
0: sono riunite per produrre questo.
1: Adesso te lo dico, qualche università di qualche parte del mondo.

0: Oh yeah, Sexual Healing, Marvin Gaye su RTL 102.5.
1: Lo so, non c'ho la voce.
0: Non, lo so che non c'ho la voce che si presta, ma ogni tanto ci provo. Sai cosa vuol dire sexual healing?
1: Allora, heal è riparare, curare, quindi esatto. Healing, la cura sessuale, immagino.
0: Esatto, la guarigione sessuale. Cioè, vuol dire che Marvin Gaye a un certo punto diceva: senti, lui non. Vieni con me che ti guarisco.
1: Quella comunque tu c'hai il tarlo, no, è sempre lì,
0: ma lì sexual healing, scusa.
2: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto, è l'una in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. A Bologna, manifestazione per ricordare Abderrahim Fakir, morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Ci sono stati attimi di tensione con il lancio di una bomba carta e petardi contro gli agenti che hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi al Tg1 ha detto che nel capoluogo emiliano è accaduta una grande tragedia, che bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria e che quello applicato agli agenti intervenuti non è lo scudo penale. Nuovi attacchi delle forze militari statunitensi in Iran, secondo il SAMCOM, sono stati concepiti per degradare ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto una petroliera riferisce di aver subito un incidente a 8 miglia nautiche a nord-est di Liman in Oman. Il rapper Fedez è stato ricoverato in serata al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano a causa, secondo fonti sanitarie, di problemi gastrointestinali probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno comunque deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso. Il calcio è la settimana decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico chiamato a dirigere la nazionale. Il direttore tecnico azzurro Paolo Maldini e l'advisor Leonardo sono stati visti a Barcellona, potrebbero essere andati in Spagna per convincere Pep Guardiola ad accettare l'incarico. È tutto anche per questa edizione, adesso la linea ad Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Grazie Sergio, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla maggior parte della rete, fa eccezione la A13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova, e per queste ragioni si è formata coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione proprio di Padova. Con questo per il momento è tutto, ma prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E allora aggiornamenti tra circa un'ora. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Popolo di RTL 102.5, yeah! Benvenuti, seconda ora dei Nottambuli con Silvia Signore
1: e Mauro Corvino.
0: Tra poco ci sarà un cambio in regia con due persone alle quali sono molto affezionato.
1: Anche
0: che appena mi hanno visto, ho detto: ragazzi, vedete, sono dimagrito 7 kg da quando non mi avete visto. E mi hanno risposto: ma che hai fatto? Hai sudato, perché non si nota. Cioè, tu mi hai visto qualche mese fa, era un
1: sì,
0: po'
1: più... Sì, ma non mi ricordo.
0: Paffutello.
1: Non mi ricordo di tempo più... No. Vabbè.
0: Allora, power it. Vai,
1: così.
0: Vai, vai.
1: RTL 102.5,
2: power hit. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Closer, stiamo vicini vicini. The Chainsmokers su RTL 102.5, martedì 21 luglio 2026. Silvia Signore, Mauro Corvino, fino alle 3 del mattino. Oh, fa rima.
1: Hai visto?
0: Funziona. Funziona, okay. Mi piace come slogan.
1: Ci sono anche tutti loro, i nostri veri normal al 378-378-125. Infatti abbiamo un messaggio vocale, ascoltiamolo.
2: Che bello vedere il capitano quest'ora di notte. Allora, volevo dirvi una cosa importante, più che altro. Mi ha appena attraversato la strada un gatto nero.
0: Vabbè,
2: sono in macchina, quindi non è che posso fare tre passi indietro, cambiare strada. Cosa si fa?
0: Si fa che non ci pensi, giusto?
1: Non
0: Silvia?
1: Ci devi credere, perché quando tu credi a queste cose poi succedono, capito? Cioè succede, attiri la... Allora, si chiama legge dell'attrazione.
0: Certo.
1: Se tu pensi il negativo arriva. Quindi se tu pensi che quel gattino ti ha portato sfortuna...
3: Se ne scappa, il gatto fugge.
0: Ecco, hai sentito questa voce?
1: Chi se è tu... questo disturbatore?
0: No, ti spiego.
1: È
0: perché
1: il gatto nero.
0: No, perché se tu pensi di non rivedere mai più Leo Di Mauro, ti spunta un Leo Di Mauro.
3: Eccolo
0: là. Ciao però, Leo, come
3: ciao,
0: stai?
3: Ciao Mauro, perché per un attimo dico, ma caspita, c'è Piccolillo, si è fatto il trapianto.
0: Invece no.
3: È tornato Mauro Corbino.
0: No, è andato in Calabria, non è andato in Turchia.
3: Okay.
0: Lo so che l'atmosfera magari può essere simile, ma in realtà è un altro posto.
1: Comunque io stavo mandando un post su Instagram a Piccolillo che hanno aperto un centro di trapianti in Italia, in Puglia, ed è il migliore in tutta Italia.
0: Aspetta, ti faccio uno spoiler, lui andrà a Lipari, ma a Praia Mare. Lì vicino c'è un altro centro di trapianti.
1: Ma è il numero uno?
0: No, il numero uno non lo so.
1: Dicendo che questo qui in Puglia è il numero uno d'Italia.
0: Però in ogni caso, visto che lui è a Cetraro, una capatina la può fare lì a Praia Mare.
3: Ma come no? Glielo consigliamo tutti perché gli vogliamo bene. Prima o poi deve farlo sto trapianto. Fai un finanziamento la finisci lì.
0: Ma sai qual è la cosa bella? Che lui non ci sta ascoltando in questo momento, perché io sono sicuro che in questo momento lui sia a pesca.
3: A pesca?
0: Sicuro.
3: Allora buona pesca.
1: No, che porta sfortuna, adesso abbiamo detto.
0: Non è Francesco, Amelie su RTL 102.5.

0: Train nella notte di RTL 102.5. Silvia Signore, Mauro Corvino, questa è Nottamboli, sì, Armando Piccolillo, ma anche non Andrea c'è. De Sabato sono in partenza verso Lipari. Devi sapere che sono partiti col canotto, quindi ci vuole un po' di tre giorni di navigazione. No, col canotto remano.
1: Sì,
0: quindi ci vuole un po' di tempo.
1: Ma a proposito di remare, leggevo che i protagonisti del film di Nolan, perché mi guardi così?
0: No, perché mi preoccupo.
1: Di Nolan, di Odissea, sì. Hanno davvero, c'è una scena di loro che remano su una nave.
0: Sì, è vero.
1: E l'hanno fatto davvero, hanno imparato a remare davvero.
0: Anche perché Nolan ci tiene tantissimo al fatto che tutte le cose che vengono rappresentate sullo schermo abbiano un senso di realtà.
1: Okay,
0: quindi anche lui non
1: sofferenza.
0: Sì, non è nemmeno amante tanto degli effetti speciali, quelli creati al computer.
1: Ah.
0: Sì, piacciono tanto gli effetti speciali, diciamo, come si chiamano? Tecnici, quelli classici, no? Si è visto in Inception. Non
1: sì,
0: so se l'hai visto.
1: L'ho visto.
0: Quando loro camminano, che ruota la stanza, lui ha fatto costruire realmente una stanza che ruotasse, capito? Quindi non ci sono tanti effetti speciali. Ma al di là di questo, cara mia,
1: parliamo
0: Silvia,
1: di scene.
0: Signora, quali scene? Ah, le scene! Ah, immaginati la scena! Pizza con gli amici, tavolo lungo, finestre aperte, la pizza è finita e per un attimo nessuno sa se restare o salutare.
1: Poi però arriva vecchio amaro del capo con la sua bottiglia ghiacciata e quel segnale riaccende il tavolo.
0: La pizza è finita, il momento no, e il momento è ghiacciato, mi raccomando. A parte che è buonissimo.
1: Questo caldo.
0: Cioè, l'unico amaro che bevo è questo, ma non lo dico perché in questo momento lo stiamo dicendo, ma perché non sono tanto amante degli amari, ma amaro del capo sicuramente è un ottimo amaro.
1: Ghiacciato a meno 20,
0: Sì, non è che meno 19 no, o no. meno 21, meno 20, precisi.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Billie Eilish nei nottambuli di RTL 102.5, questa nota eccezionalmente con Silvia Signore e Mauro Corvino. E prova a fare un ruggito, per favore. Prova a fare
1: Arg.
0: Ok, e ci saluta Leone.
1: Questa era una freddura peggio di Ermanno.
0: Lo so,
1: cioè...
0: ma il mio obiettivo è arrivare al livello di Fredella.
1: Dammi un grr.
0: Dammi un grr, sì. Okay. Lo sai che Andrea Tuzio non conosceva questa canzone?
1: Giura.
0: L'unico nel mondo che non conosce.
1: Però sa l'ira dell'Odissea, ma non sa dammi un grr.
0: No. Non è un ragazzo dei tempi moderni. Ci scrivono una buona serata a tutti, vi sto guardando e devo dire che Silvia Signore di fatto è tutta di un pezzo. Sì. E di solito non è che la riassembliamo prima della diretta e poi la smontiamo alla fine, tutto un pezzo, quello che vedete questo è, cioè, in radiovisione.
1: No, io sono scioccata, non so che dire, che devo dire?
0: E non lo so, nel senso che è fatta tutta di un pezzo, che interpretazione diamo a questo messaggio di questo ascoltatore?
1: Perché quando tu dici che una donna è tutta di un pezzo vuol dire che è una tutta di un pezzo, cioè una autoritaria, seria, forte. No.
0: Ma questo è frutto della tua immaginazione?
1: Per me,
0: o proprio...
1: quando io dico quella donna è tutta di un pezzo, vuol dire che è tutta...
0: indipendente.
1: Rigida.
2: Beh, figurati, a due pezzi allora.
0: Sì, infatti.
1: Due pezzi al mare, capito?
0: Due pezzi al mare, perché pezzo unico no.
1: Assolutamente no, ma scusa, vabbè. Uno si fa tutto sto...
0: Ma no, domanda.
1: Scusa, la dieta, la palestra, tutto sì. L'inverno.
0: Sì, ma domanda, quindi... assolutamente bandito da parte tua il pezzo unico, che è sexy, alcuni sono
1: allora,
0: molto sexy.
1: Allora, è bandito da giugno a luglio, perché sono i mesi in cui devi prendere l'abbronzatura. Ad agosto, quando l'abbronzatura si è stabilizzata, allora lì possiamo sbizzarrirci.
0: Così, per curiosità, i nostri very normal people
1: saranno
0: a Praia Mare, in che vesti ti vedranno? Doppio pezzo, pezzo singolo? E trichini, esiste anche il trichini, ragazzi.
1: Sai, esiste trichini. Anche il burkini, lo sai cos'è il burkini? Perché, che cosa c'è da ridere?
0: No, per carità, io ragazzi
1: è
0: a questo punto
1: è una cosa seria,
0: se me lo consentite, onde evitare New Hit, grazie.

0: con la mia voce che non è che si presta tanto al canto.
1: E addirittura ti hanno sospeso.
0: Eh sì, perché comunque diciamo che la condotta non era delle migliori, e quindi metti quello, aggiungi quell'altro, e alla fine convocato dal preside, sospensione immediata. Solo perché volevo rallegrare un po' la platea, no? Questi studenti frustrati che erano lì a studiare.
1: Vedi, vedi il lato positivo, già sapevi cosa volevi fare da grande.
0: Ma è vero, io ringrazio di aver frequentato la scuola. Molti dicono, oddio, c'ho l'incubo, sogno l'esame di maturità. Te capita?
1: No.
0: Con ansia, no? Io ne conosco parecchi. Invece per me è stata la palestra di vita.
1: Ah, beh, sicuramente.
0: Capisci? Ho imparato, al di là di quello che si studia, tante altre cose.
1: Vabbè, proprio sociali di...
0: Sì, sì, sì. Però devo dire, devo fare un appunto. Io sono stato sempre un po' una testa calda a scuola, ma sempre nel rispetto nei confronti dei professori. Perché quella è una cosa che non sopporto. Lì ci sono persone che lavorano e giustamente non è che puoi dare fastidio o rivolgerti in un determinato modo.
1: Ma motivo per il quale andavi fuori dall'aula a cantare.
0: Esatto, ma cantavo per intrattenere. Comunque, hai capito, un giocherellone, non ero uno che creava problemi d'altro tipo.
1: Senti, io ho una domanda alla quale ho una risposta, ma la faccio prima a te. Ma secondo te gli uomini piangono di più per il calcio o per amore?
0: Ciao ragazzi, è stato un piacere stare con voi stasera. Questo ritorno è stato breve ma intenso. Avrei da fare altro, perché facciamo finta che lei non abbia detto nulla.
1: Ma tu piangi più per il calcio o per l'amore?
0: Niente, niente.
1: E col calcio no?
0: Niente, nemmeno il calcio.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto a bocca e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. Hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche amico.

0: differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto con me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Sia bellissimo.
1: La differenza tra me e te, Tiziano Ferro, questa è RTL 102.5 in ottambuli con Silvia Signore e Mauro Corvino. Allora
2: abbiamo detto che dobbiamo dare un abbraccio forte a Noemi per quello che è successo.
1: Esatto, perché non so se lo sapete, purtroppo durante il suo ultimo concerto è caduta dal palco e le hanno dato una prognosi di un mese. Sta bene, ma deve giustamente fermarsi un attimo. Ma Leo, guarda che Silvia deve leggere un bel messaggio. Prego.
3: Ovvio che si piange solo per amore. Nulla vale di più.
1: Sì,
3: Giulio.
1: Perché Silvia prima ha fatto questa domanda che io pensavo fosse caduta nel nulla, invece voi l'avete raccolta.
2: Beh, certo.
1: Ma gli uomini piangono più per le delusioni calcistiche o amorose? Ma approfondiamo, aspetta che vado a prendere la sedia.
2: Studio!
1: Metto comodo.
2: Si metta comodo, sì. E ascolti attentamente quello che sto per raccontarle.
1: Dica.
2: Perché si sono riuniti proprio dei psicologi.
1: Tutti insieme
2: per studiare questa cosa. E vuoi sapere qual è la risposta?
1: Qual è?
2: È che gli uomini allo stadio si sentono più liberi di esprimere le loro emozioni.
1: E questa è una cosa un po' triste, posso dirlo.
2: Ma
1: perché se
2: sai,
1: non ti senti libero col partner, che ci stai a fare insieme?
2: Lo so, però lo sai che a voi uomini, voi maschietti, vi insegnano a essere forti, che mostrare la vulnerabilità, mostrare le emozioni è sinonimo di vulnerabilità.
1: Allora, purtroppo. Se, dottoressa, posso?
2: No.
1: No, ok. E allora, volevo specificare che io sono stato

0: Fortunato, ho un padre che a volte mi ha fatto vedere, insomma, la sua emozione, le sue lacrime, e quindi mi ha insegnato anche altro. Non ho avuto questo tipo di educazione, cosa che sto cercando di fare con mio figlio, cioè non nascondere le tue emozioni, e bisogna, secondo me, insegnarlo alle nuove generazioni, perché certo. È importante, perché poi da là potrebbero nascere anche delle situazioni particolari di cui non parliamo adesso. Non ne parliamo,
1: no,
0: Silvia,
1: non ne
0: possiamo parlare. Non ci compete, diciamo così. Quindi okay. Alla fine gli uomini piangono più per il calcio.
1: Piangono di più per il calcio perché si sentono più liberi di piangere, perché ci sono anche altri uomini allo stadio che insieme a loro piangono.
0: E si abbracciano tutti
1: insieme.
0: Beh, bene. Vabbè, intanto che piangete, noi mettiamo Dracula Remix, Tame Impala e Jenny.

0: Almeno stavolta NEC su RTL 102.5, 1:53 di martedì 21 luglio 2026. Parliamo di uomini che piangono più per il calcio, per delusioni calcistiche che non amorose.
1: Infatti Daniela al 378-378-1025 scrive: ciao Silvia, Silvia, Mauro, formazione fantastica, siete
0: grazie,
1: forti,
0: grazie,
1: simpatici,
0: grazie,
1: belli, adesso tutti i complimenti. E dice che secondo lei gli uomini piangono molto di più per il calcio, e se invece piangono per amore non lo ammetterebbero mai, perché vogliono fare i forti. E mi chiede cosa ne pensa. Penso che abbia un po' ragione.
0: È tristemente vero.
1: Sì.
0: Cioè io con tutte le mie partner ho sempre pianto. Cioè se io ero triste per una situazione o perché magari lei aveva intenzione di lasciarmi, oppure non lo so, per qualsiasi cosa la lacrimuccia facile.
1: Ma
0: adesso di meno.
1: Di fronte? Cioè,
0: sì, sì, devi... assolutamente. Ah. Ma se vuoi piango anche di fronte a te.
1: Vabbè, ma perché fai l'attore?
0: No, che attore?
1: Piangi.

0: Un po' di sano rock and roll su RTL 102.5 di Purple con Smoke on the Water. Ho visto in regia che davano fuoco alle chitarre. Guarda,
1: sì,
0: diamo fuoco allo studio. No, no, no, in realtà no, no, ci serve ancora un altro po'. Poi se quando arriva Tuzio, chi se ne frega, almeno fino alle 3. Amici, ci fermiamo per le ultime news. Torniamo tra poco. Silvia Signore e Mauro Corvino.
2: Anche ad Ugento, in provincia di Lecce, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico. Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo primo discorso ha promesso un piano per migliorare il paese nei prossimi 10 anni e far star meglio chi è in affanno. Burnham ha nominato a sorpresa John Healey, ministro dell'economia, Ed Miliband agli esteri e confermato Shabana Mahmood, ministro dell'interno. Manifestazione con scontro in serata a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Alcuni partecipanti si sono diretti verso la sede della questura, hanno prima scandito slogan contro la polizia, poi lanciato bombe carta e petardi. Gli agenti hanno risposto con alcune cariche. Dal presidio pacifico invece la nipote dell'uomo morto ha chiesto non